0: notti del Liga.
1: Sì, però su Instagram c'è un bel miliardino di streaming.
0: No, canzone. ma perché nel mondo è molto conosciuta. Dalle nostre parti non è che proprio fai la festa di laurea e tutti insieme
1: i
0: si canta.
1: I ragazzi Gen Z si sono affacciati.
0: Hanno apprezzato. Beh, abbiamo apprezzato anche noi. Matusa, ragazzi. Erano i Weezer con Island in the Sun.
2: Beh, raga, la canzone ideale per farla contro, Bravi. Ci sentiamo tra un po'. Ciao.
0: Dai qui. Io non ho mai capito se questo è un complimento. No, o
1: secondo me sì.
0: Sì. Quando hai talmente confidenza con, in questo caso, un programma radiofonico, che lo metti su e non è che ti viene proprio un grandissimo entusiasmo, ma piuttosto ti giri un po' lì sul fianco, ti metti in posizione fetale e pian pianino.
1: Io ad esempio, quando andavo a scuola, al pomeriggio dopo pranzo guardavo i Simpson, ma mi piacevano tantissimo, e poi ogni tanto mi veniva la biocca.
0: Ogni tanto sulla sigla finale magari poi mollavi un po' a volte anche durante.
1: Comunque c'è entusiasmo, Nicky.
3: Ecco il summer camp che inizia e la giornata sorride. Oh yeah. Perché voi siete come il barattolo di spinaci per braccio di ferro.
0: No, questo vabbè.
3: Voi per il Vale dal Camp.
4: Sì, Vale, stai recuperando ancora di quell'errore che hai fatto l'altro giorno. Vai.
0: Questa però è veramente bellissima. Secondo me hai recuperato ampiamente e hai anche superato. Per come riassunto delle precedenti puntate, oggi Fede non c'è, però sapete che tutti i giorni a una certa ora facciamo la canzone all'incirca così. Insomma, dai, poi certe volte ci viene anche benino.
1: La maggior parte delle volte
0: viene abbastanza bene. Ci sono delle volte in cui magari c'è qualche indecisione. L'altro giorno abbiamo riprovato a fare una canzone di Adele, che poi voglio dire è una delle cantanti più brave al mondo, quindi
1: anche voi però
0: anche nel momento, e lo so, ma che comunque c'è rimasta qua quella volta in cui non siamo neanche riusciti a portarla a termine. E poi praticamente alla fine della canzone, che è venuta, è venuta, però insomma non esattamente un capolavoro, il Vale ci ha mandato un messaggio e ha detto: servono anche le cose brutte per poter
1: ma non era riferito alla
0: canzone. L'hai buttato lì in un momento che sembrava proprio domani faremo meglio.
1: È stata della manipolazione, ho usato io quel vocale nel momento sbagliato.
0: Comunque contenti di essere il vostro barattolo di spinaci.
1: Bene, c'è una ricorrenza da festeggiare oggi, sì, sentite qua.
5: Ciao ragazzi, fra 2 mesi esatti è il compleanno di Nicky.
0: Porco Giuda, è vero, giovedì 7 maggio.
1: Chi hai chiamato quest'anno per il tuo compleanno, scusa?
0: Te l'ho detto, c'ho vari concerti in giro, c'ho gli Europe, non mi ricordo bene.
1: A Forte dei Marmi forse.
0: Ne fanno diverse.
4: Ti ho prenotato una festa con Genno Pino.
6: Una bella area di sosta nel chill, bel paninozzo, birretta, pisolino, poi te ne torni al lavoro.
0: Ma infatti, tante volte il compleanno, no?
1: Europe 7 luglio a Roma comunque.
0: 7 luglio a Roma, sì, ho detto cominciamo col botto, poi organizziamo altri eventi in giro per l'Italia. Buongiorno a tutti, benvenuti a Summer Camp.

0: be quiet. DJ. Yeah, yeah. Summer.
1: Adesso non per dire, ma la voglia di pizza non si placa mai.
2: No, no, no, infatti.
3: Nicky, per Summer Camp solo complimenti. Io faccio la controlla con voi in sottofondo, così mi cullate in questa mezz'oretta. Ciao ragazzi.
4: Vabbè, ma poi c'era quell'antico concetto, insomma, non conosciutissimo, chiamato disco napping, che sarebbe praticamente musica che va bene per stavo per dire scatenarsi, che forse non è esattamente adesso, okay. No, però va bene anche per dormire, perché tante volte anche qualcosa di molto potente, insomma, se ti piace la techno, per dire, la techno, se ti piace l'heavy metal, può essere qualcosa che ti esalta, ti fa camminare a 3 metri da terra, ma siccome hai grande confidenza con questa musica ti concilia anche il sonno. Per esempio Chris Ballou, che ha inventato questa teoria della un po' disco, un po' pennichella, appunto disco napping, si addormentava anche con Nevermind di Nirvana, che non è esattamente proprio una ninna nanna. Esatto, ecco.
2: Esatto. Piace molto in cantiere questa cosa che stai dicendo.
5: Nicky, vieni a vedere che entusiasmo che viene in cantiere.
4: Vieni. È un po' il nuovo Capanun, diciamo, no?
6: È da ieri, quando vi ho visto in TV, che ho proprio pensato che Nicky stai benissimo con quella barba.
2: Piace.
4: Un po' di più. Pensa che stamattina stavo per ricominciare da capo e invece no, grazie. Guarda, apprezzo molto il complimento, perché ogni tanto ne ricevo. Ah, ma dai, non pensavo, ma dimostri veramente molto meno. No, ma dai, non l'avrei mai detto. Poi ieri sono andato al supermercato e quando sono arrivato in cassa il cassiere mi fa: lei, eccola, per lo sconto, è lo sconto del mercoledì. Faccio: ma no, ma aspetti, scusi, non ho capito. No, lo sconto, sa, del mercoledì. Faccio:
2: ma è oltre i 65 sconto anni quello.
4: E infatti io ho detto: guarda, secondo me è ancora per un po'.
2: No, dai. No.
4: Male,
2: Malissimo, secondo me deve cambiare gli occhiali.
7: Ma c'è oggi la canzone all'incirca, sì, così? Perché io poi dopo bevo il caffè trasparente. Sennò devo trovare la scusa per berlo lo stesso.
4: No.
2: Io ho già provveduto, comunque, nel dubbio, insomma.
4: Allora, canzone all'incirca così, in solitaria con il groove di DJ Aladdin, ovviamente, quindi non in solitaria, anticipata, perché poi alle 4, come vi raccontavamo ieri, ci viene a trovare francamente nella consueta mezz'ora dedicata agli ospiti. Cominciamo con le novità, il ritorno di Francesca Michelini. Mi piace un sacco tutto questo concept sul mondo delle streghe, ma non superficiale, cioè approfondito. Sarebbe bello sentirne parlare proprio Francesca, che però al momento non è tra i nostri ospiti.
2: Per ora no, però
4: insomma sappi che insomma, se ci fosse la possibilità, quando arriva il messaggio ci può interessare, io ti direi interessa. Il chiaro di

Oh, ma sai che mi piace una donna un po' la nuova canzone di Francesca Michelini, perché mi ricorda un po' il pop di quando ero piccolo io, di quando, che ne so, tipo Alice, no?

0: aveva un po' di queste melodie, adesso la dico male, un po' di medievale sui suoni anni 80, no? E ho visto che Francesca ha fatto tutta questa ricerca un po' sul mondo delle streghe in senso lato. Non dimentichiamoci che c'è stata un'era in cui una donna che aveva determinate caratteristiche, tipo forte personalità, ingegno, creatività e magari anche la capacità di dire quello che pensava senza aver paura delle conseguenze, veniva considerata una strega, no?
1: Nicky, perdonami se l'altro giorno in tram mi sono alzato per farti sedere, non avevo capito che fossi.
0: Vabbè, quella proprio ultima frontiera proprio.
2: E non è finita lì.
3: No, Nicky, non te la devi prendere. Il peggio è successo a me, ero con le mie figlie in piscina.
0: Sì.
3: E una bambina ha detto: ma chi è tua nonna?
0: Vabbè,
3: 45 anni, signore dell'universo.
2: Signore dell'universo, vai.
0: Vabbè, è stato un caso sporadico.
4: Ciao, Nicky, vabbè, dai, sono cose che capitano. Sì. Comunque anche al cinema, se vai, c'è lo sconto per 65.
2: Così ti puoi fare un bel pisolo al cinema, come al concerto, certo, dei Pearl Jam.
0: Quindi tariffa ridotta.
2: Beh, sì, assolutamente.
5: Buonasera a tutti i ragazzi del Summer Camp. A proposito di compleanni, oggi compie gli anni quella santa donna della mia mamma. Probabilmente vi sta ascoltando e quindi nulla, se voglio potete fare anche voi gli auguri, secondo me dai contenta.
0: Signora,
5: grazie, come al solito della compagnia, e grazie.
0: Signora, tanti auguri, auguri generici, perché suo figlio, che probabilmente ha riconosciuto appunto dalla voce di questo vocale, non ha specificato nome, giustamente non l'età, però insomma più di tanto non possiamo fare.
2: Comunque
0: no?
2: Auguri, diciamo.
0: Sì.
6: Oggi è il mio compleanno, auguri a me.
7: Ehi, Summer Campisti, oggi è un grandissimo giorno, il compleanno di Mugherma. Laura, auguri.
0: La mughiera
2: sarebbe
0: la moglie. Ma dai, non ricordi il grande. Quando hai 20 anni, okay. Ti ci vuole la mughiera. La cantava Totò in quel classico.
2: Mi sa che mi sono addormentato in quell'occasione.
8: Anni 90, concerto Grand Core di Lee Way, Mean Season e Tabula Rasa a Rototò, quando il Rototò era ancora solo un locale da concerti nella ridente Gaio di Spinbergo. Io mi sono addormentato ai piedi delle casse, mentre il cantante, mi pare dei Lee Ways, era appeso sopra all'americano sopra il palco, growlando come un matto. Una delle migliori dormite della mia vita.
2: Hai visto?
0: No, ma certo.
2: Conferma quello che
0: sì,
2: dicevi un
0: po'. Sì, perché ci si sente a casa e poi magari i bassi delle casse in qualche modo ti culano. Non so come si è sentito il cantante della band che era appeso alle americane cercando di coinvolgere il pubblico e ti ha visto lì ai piedi della casa. Probabilmente si è sentito come me ieri al supermercato con l'appunto.
2: O come se ci fossero stati i Pearl Jam appunto al cinema quando siamo andati.
0: Certo, quello è capitato, ma insomma è stato tanto tempo fa, insomma, secondo me è caduto in prescrizione. Per un attimo ho pensato fosse Luisito che arrivava e mi chiedeva di dire benvenuto, invece è la nuova canzone di Bruno Mars.

0: vita, ragazzi, mamma mia.
1: Miki, approfitta. Poi, se domenica mattina vieni a vedere mio figlio giocare under 14 Savonera con Legno contro Aviglianeese, paghi 4 euro invece che 6 65.
2: Oh, vai.
0: Che a me poi tra l'altro piace molto il calcio, quello fuori un po' dai grossi giri degli sponsor, il calcio dei ragazzi.
3: Figata. Ciao Summer Camp, io compio 40 anni a novembre e un po' di argento colori i miei capelli. Quando i ragazzini mi vedono e mi dicono scusi signore, io godo molto perché devi portarmi rispetto, cazzo! Finalmente questi calma. Ragazzi portano rispetto. Che
4: calma Max. Mamma mia, che agitato.
0: Sì, comunque diciamo che la frontiera finale è quando qualcuno ti chiede di... Si vuole sedere? Devo dire che a volte poi capita anche l'opposto, no? Perché tu a volte sei tu quello che dici signora, si vuole sedere, e magari l'hai detto no.
5: Camperisti, ma quando Nicky si siede fa opla.
0: No, quello è quando ti alzi però, e non quando ti siedi.
6: Nicky, a che punto è il cantiere in via Massena?
4: Non ci sono cantieri, per fortuna.
0: Ma sarà questo il no, quello l'ho sempre fatto, come non ci avevo detto. A me, classico. Io sono grande appassionato dei lavori in città, quando c'è qualche nuovo sottopassaggio, qualche nuova pista ciclabile, qualche nuovo parco, ogni tanto succede anche certo. Quello. Non metto le mani dietro, ma mi piace vedere che cosa sta succedendo, scusa, no?

0: quando invece sono una questione di peso, e adesso invece mi vogliono lasciare il posto per l'età. E vabbè, io comunque mi sono sempre seduta.
1: Oh, meglio così, senti, a sto punto.
2: Grazie.
3: Ciao, San Mercanto. Non so se ho topic, però mio nipote ventenne al suo primo anno di medicina quest'anno, farà, cioè, vuole diventare cardiochirurgo, cammina già dentro casa con le mani dietro la schiena.
2: Vabbè, si porta avanti, no? Numero

0: quando, insomma,
1: sì, confermo. Dai, magari piove anche giovedì e niente.
0: Per fortuna è uscita la
1: ombrellino
0: giornata.
1: Parasole come i giapponesi.
0: Yeah. Allora, sapete come scrivere o mandare vocali al Summer Camp? Abbiamo il prefisso più bello di tutti, cioè il 347.

0: gli abbiamo detto che in questo panificio si ascolta sempre perennemente Radio DJ. Ora ho quasi finito di lavorare e mi vado a fare un giretto in bici. Vi saluto.
1: Bye, buon giro.
2: Ciao ragazzi, torniamo tra poco con Summer Camp e tra poco
1: bastone.
2: Ma che bastone. Canzone all'incirca così, perché poi alle 4 con noi ci sarà Francamente. Tra poco su DJ. Ciao. Summer
3: Camp. DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Summer Camp. DJ.

0: non ha bisogno di presentazioni, è Harry Styles dal nuovo disco con American Girls. Ogni volta che inizia il segmento, diciamo, dedicato alle interviste e agli ospiti, la prima canzone è una cosa contemporanea, in qualche modo legata a...
1: Beh, Harry Styles, ad esempio, frequenta tanto Berlino ed è andato tante volte anche a Bergheim, no?
0: E poi parliamo anche di musica, diciamo, pop, ma con una produzione un pochino più elettronica, un po' tirata per i capelli, non lo so. No, secondo me ci sta, secondo me ci sta. Ci serve per introdurre la nostra ospite che, francamente, Francesca Casiano all'anagrafe, giusto?
2: Giustissimo, ciao, che bello essere qui con voi.
0: Lo so, ho visto che postavi, insomma, sei contenta. La tua prima volta radio DJ?
2: È la mia prima volta radio DJ e sono molto gasata perché, insomma, mi hanno detto che ieri avete passato il pezzo.
0: Beh, anche più di una volta, cioè non solo ieri.
1: Stamattina l'ha messo Linus e Nicola.
0: Quello è un grande traguardo.
2: Grazie infinite, sono davvero contenta.
0: Vabbè, comunque conosci un po' la nostra parrocchia perché sei passata da Capital Jam.
2: Assolutamente, con grande piacere.
0: E mo ti manca solo M2O, che comunque con la matrice elettronica potresti
2: sarebbe
0: anche...
2: Sarebbe un sogno, perché veramente la mia infanzia devota M2O.
0: Ah sì?
2: Sì, perché chiaramente quando eri ragazzina, sai, iniziavi un po' a dire in discoteca, me la tiro, che poi tornavi a casa magari alle 11:30.
0: Ok, di discoteca di pomeriggio,
2: M2O,
0: dici?
2: Chiaramente. Quindi M2O era, no, la radio che si metteva con le prime patenti per tirarsela.
0: Certo.
2: Questo è il mio ricordo.
0: Certo. Ma perché il tuo nome è associato così tanto alla scena di Berlino, no? Si parla sempre di te come un po' una cantautrice elettronica, no?
2: Questo mi fa piacere. Io ho vissuto a Berlino 4 anni.
0: Sì.
2: Sono andata lì per studi, dovevo terminare i miei studi in filosofia, ma poi in realtà la cosa che ho studiato di più è stata la musica.
0: Certo.
2: Ho incontrato, come dire, una comunità vivacissima, ho fatto tanta musica di strada e poi i suoni di Berlino, no? Questa città che è stata attraversata da così tante tragedie, da avere poi uno spirito devoto alla libertà. E quindi per me è stata una grande scuola. Io credo di avere un grande debito verso,
0: certo,
2: questa città.
0: Ma in genere Berlino, no, accoglie un po', almeno per quello che riguarda i ragazzi italiani, quelli che non trovano il loro posto, no? Neanche nella grande città, no? Si sa che Berlino ha questo grande spirito di tolleranza, no? Accoglie un po' tutti. Lo sa bene chi è andato in vacanza anche solo un weekend, anche solo passeggiando per strada, ti rendi conto che ci sono genitori di 28 anni col piercing, con una cresta,
2: certo,
0: bionda. Adesso questo è proprio un po' un luogo comune,
2: certo,
0: no?
2: Certo, che però in parte è vero.
0: È vero, dai,
2: sì,
0: è vero.
2: Credo questo sia anche legato, se si pensa solo alla topografia di Berlino, è una città che per 40 anni ha avuto 2 centri.
0: Certo.
2: Quindi è la capitale decentrata per eccellenza.
0: È vero.
2: E quindi questo fa sì che ci sia un principio di accoglienza forte, che non è interessato a quello che le persone fanno, ma a quello,
0: sì,
2: che sono. Poi chiaramente ognuno porta ciò che è in quello che fa, ma non è ciò che fa a definire chi sei.
0: Certo, e poi soprattutto non c'è neanche bisogno di sapere il tedesco.
2: No, tra l'altro io non l'ho mai imparato, cioè io ho un livello piccolissimo.
0: No.
2: Sì, ho una A2, faccio,
0: vabbè,
2: questo coming out, che comunque sì, mi permette di ordinare e di fingere, no?
0: Certo.
2: Quando è necessario, però sì, ho lavorato e studiato in inglese. Poi la comunità italiana, ci sono 50.000 italiani a Berlino, quindi, come dire,
0: quanti hai detto?
2: 50.000,
0: quindi grossa,
2: quindi, esatto, ce n'è.
0: Cioè, se tu dovessi dire, per esempio, torniamo dopo la pubblicità, sei in grado di dirlo?
2: No, mi spiace,
0: no,
2: mi spiace,
0: no.
2: Viva la verità.
0: Mi spiace, però lo sai dire, mi spiace.
2: E sul mio live.
0: Oh,
2: sì, ok, l'unica cosa.
0: Vabbè. Ci sentiamo tra poco, c'è Francamente con noi, Summer Camp.

0: Ieri poi tra l'altro mezz'ora a capire se queste 5 di mattina del nuovo pezzo di Francamente che è con noi sono delle 5 di mattina da ancora sveglia o da già sveglia. Io ho votato da ancora sveglia.
1: Chiaramente, cioè ancora sveglia.
0: Un attimo fa stavamo parlando del Berghain, dei locali di Berlino, del suo cioè,
1: certo, insomma, e poi non c'è nulla di più bello che andare in autogrill appunto, no, dopo aver fatto serata, quindi sì, sono le 5 di mattina ancora sveglia.
0: Sì, a volte tu anche se sei in città cerchi di andare fuori città in un autogrill proprio
2: una
0: per
2: bella aria di sosta nel chill, bel paninozzo, birretto.
1: Paninozzo, birretto. Sì.
0: Senti, ma allora ci ha molto incuriosito questo video dove tu cammini, diciamo non sei in macchina, ma sei all'interno di questi tunnel molto conosciuti, insomma, da certo, chi bazzica Milano, perché prima o poi quando attraversi i binari della stazione centrale, insomma, devi passarci sotto.
1: Certo.
0: Ci sono questi tunnel dove si forma anche tanto traffico, dove insomma la concentrazione di polveri sottili è piuttosto importante, no?
1: Lo è,
0: e tu sei
1: lo
0: lì
1: è,
0: che balli, insomma, che fai il playback. Com'è andata la realizzazione?
1: Chiaramente c'è stata la parte divertente di fare queste cose con alle spalle macchine e quindi rumori, polveri sottili.
0: C'è un rumore, ma è amplificato poi dal tunnel. Sì.
1: Esatto, però noi ci tenevamo a farla a fare questo video in questi tunnel perché volevamo la città fosse protagonista di questo
0: certo
1: video, cioè con Nicola che è il regista, facciamo anche tanti auguri, insomma,
0: che oggi è il suo compleanno.
1: Esatto,
0: ma grande.
1: Però appunto abbiamo detto, cioè, ci deve essere sì chiaramente la canzone, però è una canzone che parla proprio tanto, no, di quartieri, sì, di palazzi, perché poi chiaramente il luogo dove cresci, dove ti muovi, diventa parte della tua identità. E quindi eravamo lì che pensavamo, poi abbiamo detto, ma ci sono quei tunnel incredibili,
0: sono speciali,
1: a Milano Centrale,
0: devo dire, sono veramente affascinanti.
1: Sì, hanno un'atmosfera, no? Tutta sì, loro un po' decadente.
0: Allora, quindi c'è tunnel e tunnel. Poi allora lì vicino c'è un locale che si chiama proprio tunnel, no? Perché era vicino all'uscita. Allora, uno di quelli che si vede nel tuo video si chiama Mortirolo. Tra l'altro, per caso, ma sembra quasi un soprannome, no? Perché ogni volta sì, che ci passi a piedi dici, vabbè, mi sono praticamente giocato almeno un paio di settimane di vita solo in questo.
1: A passare Mortirolo.
0: Poi ce n'è un altro che secondo me è quello che collega un po' con Nolo, no?
1: Sì,
0: questi
1: esatto,
0: quartieri un po' più berlinesi, se
1: esatto,
0: vogliamo.
1: Che tra l'altro per me fu un caso, perché io proprio a Berlino conobbi un ragazzo che mi disse, ma sai che ho un'amica che sta vicino Nolo, quelle zone là, e cerca una coinquilina. Io non sapevo nemmeno cosa fosse Nolo, ma stavo cercando una casa a Milano.
0: Okay.
1: E quindi mi ci sono poi ritrovata, sempre però una connessione
0: quindi
1: berlinese.
0: Adesso sei di base qui?
1: Io sono di base qui a Milano, spesso vado a Torino.
0: Infatti perché Torino
1: vicina,
0: è un po' la tua città.
1: Sì, cioè come dire, amici, famiglia, sì, amori, c'è un po' di tutto. E poi sicuramente c'è la scena anche elettronica torinese che è degna,
0: che dice la sua,
1: di nota,
0: diciamo,
1: sì,
0: esatto. Magari non come quella di Berlino, però
1: no,
0: dei
1: no,
0: segnali.
1: Però dei segnali, c'è una vita notturna, come dire, con una certa cultura e spessore.
0: Certo.
3: Pensate ad esempio a Club to Club, comunque, che fa questa cosa qua, cioè quell'evento di musica elettronica che c'è.
0: E non solo, no, perché anche il K, no, se la gioca, sono
1: il
0: lì
1: K,
0: un po'.
1: Sì, e poi c'è tutto anche quell'underground, no, il Parco d'Ora, che non so se ci siete mai stati, questo parco
0: vicino allo strippaggio, no?
1: Esatto, è molto particolare, il bunker, insomma, di luoghi ce ne sono interessanti.
0: Il bunker è sempre nel cuore, diciamo, degli amanti della musica elettronica.
1: Sempre, sempre, grande serata.
0: È in una via che prende il nome da un grande violinista, Stradivario, no, aspetta, via, mannaggia, c'è una via, Paganini?
1: Ah, ma questa, sai che
0: Paganini,
1: non la sapevo.
0: Allora, io quando penso devo andare al bunker, la so che devo fare Corso Palermo, però poi
3: Paganini,
0: il grande.
1: Mi avete regalato, ragazzi, una chicca incredibile,
0: cioè,
1: me la rigioco questa.
0: Penso quel Paganini, magari è un altro che si chiama Giovanni Paganini, non c'entra niente, col violinista,
1: certo,
0: che faceva i capricci, nel senso di partitura
1: sì,
0: musicale, però era anche un po' capriccioso, perché infatti diceva, dai, me la rifai quella,
1: no,
0: e lui diceva no, perché
1: Paganini
0: lui
1: non ripete.
0: Paganini,
1: ecco,
0: no.
1: Vedi.
3: Anche con la musica elettronica è stato dimostrato che Torino crea e poi Milano.
0: Vabbè, questo è un po' una
1: data.
0: Senti, Bitteleben è il nome del
1: sì,
0: tuo disco.
1: Sì.
0: Ci dicevi, non parlo benissimo tedesco, ho la 2, però questo è un po' una sorta di gioco di parole che noi ovviamente non afferriamo subito, no?
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Bit, secondo me, dai, un po' come dire please,
1: sì,
0: in inglese.
1: Please, per favore.
0: Per favore.
1: Per
0: no?
1: favore. E Leben è sia un sostantivo che un verbo, quindi
0: okay,
1: significa vita,
0: okay,
1: ma significa anche vivere, ed è anche la terza persona plurale, cioè essi vivono. vivono.
0: Okay.
1: E quindi mi piaceva che fosse un po' una sorta di esortazione alla vita, ma che avesse più significati. D'altronde ognuno di noi la vive in modo diverso.
0: Certo.
1: Quindi volevo evitare un solo imperativo. Ecco, okay. Poi chiaramente molti noi, io stessa lo interpreto come un per favore vivi, cioè per favore abbraccia quello che ti succede, sporcati.
0: Certo. Da Peter Leben, quindi
1: Peter Leben, come
0: si scrive, come si cioè si legge come si scrive, una delle prime canzoni, se non la prima, che abbiamo suonato a Radio DJ, perché Telefontango, no?
1: Sì, è proprio lei.
0: Poi abbiamo anche una sorpresa che riguarda proprio questa canzone, ma

0: Questa è la versione originale. Devo dire anche un po' stata la canzone con cui ti ho notato, anche se la primissima volta che mi sono accorto di Francamente è stata esattamente un anno fa, forse un pochino di meno. Ero andato a vedere il concertozzo degli Ele e le Storie Tese.
1: Che bella giornata quella.
0: A Bassano del Grappa. Poi voi lo sapete che il concertozzo è un po' una specie di festival, cioè non è che arrivi alle 9 giusto in tempo per il concerto degli Ele. Vai il pomeriggio, stai un po' lì. E quando sono arrivato io, c'eri tu che avevi appena iniziato, ma c'era talmente tanta gente, io ero talmente in fondo che sentivo ma non vedevo il palco. Una canzone ho detto, oh figa comunque. Due canzoni ho detto, oh però. Alla quarta canzone ho detto, oh raga, ma chi è che sta suonando? E poi per fortuna c'era la scritta dietro, no? Quindi mi ero perso la parentesi talent show che ti ha visto, però insomma lì ti ho... Lì ti ho conosciuta, diciamo.
1: Fu una giornata bellissima.
0: Bella,
1: davvero, il concertozzo, una delle date dell'anno scorso, un'atmosfera proprio di musica, di empatia. Poi vabbè, gli Eli, diciamo così, sono di un certo spessore.
0: Però anche il pubblico, le cosiddette fave, è molto ben predisposto,
1: molto,
0: no? Perché a volte gli ultras di una band vogliono vedere solo i loro idoli e pomeriggio. Invece c'erano tanti e ascoltavano.
1: Perché secondo me loro sono proprio stati in grado di costruire un appuntamento dove le persone che vanno sanno che tutta la giornata, prima che poi arrivino Elio e le Storie Tese, ci sono altri gruppi,
0: succede qualcosa,
1: e quindi esatto, è grande. Molto bello, bello, dai.
0: Allora, Telefontango, diamo un attimo la linea al centro.
2: No, c'è il momento mashup, però vorrei prima dare la linea a questa ascoltatrice.
3: Francesca, di solito Aladdin fa sentire un mashup in faccia all'ospite di turno, siccome in questo momento deve comprare la macchina nuova, se vuoi ascoltarlo ti toccherà pagarlo.
1: No, ma scusa, organizziamo un crowdfunding.
0: Ma ci stiamo
4: lavorare.
0: Sono già tanti quelli che insomma lo stanno
1: subito,
0: contattando.
1: Noi ci siamo, noi ci siamo.
0: Per esempio l'altro giorno dicevamo, no, quando guardi una partita di calcio in televisione ci sono un sacco di pubblicità e spesso e volentieri sono di macchine. Mancano le pubblicità di macchine usate, no? Che magari sono un po' più sulle TV locali.
2: Dai, quindi... 300.000 chilometri a salire.
1: Così, no?
0: Va bene, allora risentiamo Telefontango, ma questa volta con una musica
4: con Antonello Venditti.
1: No,
0: sentiamo.
4: Ci vorrebbe un Telefontango.
0: No. Ah, che anche il titolo.

0: C'è anche il video, eh.
1: Ah, dove c'è sia Francesca sia Antonello.
2: Che Antonellone. Raga, ma questo è il sogno della maturità. Sai che c'è un momento nella vita di ogni donna dove ti innamori comunque di Antonello Venditti.
1: Certo, per notte prima sì. degli esami.
2: Chiaramente, è successo anche a me, non si direbbe. Quindi per me questo è un onore immenso.
1: Oh man.
2: Bellissimo, che onore. Ma il video è bellissimo.
1: No, il video è poi insomma, beh, quello per chi ci sta guardando su DJ TV. Allora, senti, torniamo a parlare di Berlino perché ho visto che fai questa cosa bella. Adesso inizi a fare di nuovo i concerti, no?
2: Sì.
1: Porti in giro il disco e la prima data è a Berlino. Ormai succede sempre più spesso, no? Che artisti italiani vadano a trovare italiani e non, perché poi secondo me arrivano anche i curiosi, gli amici, no?
2: Certo.
1: E cominci proprio da Berlino.
2: Sì, comincio da Berlino in solo il 14 maggio al Private Club. Ci saranno tanti effettivamente amici, no, della vecchia guardia, diciamo, con cui abbiamo suonato per strada. E poi continuiamo invece in full band. Il 19 maggio saremo a Bologna, al Locomotive. Il 20 maggio Roma, Largo Venue. 22 maggio Torino, casa Hiroshima. E chiudiamo questo primo giro il 23 maggio al Miami di Milano.
1: Al Miami, poi tra l'altro ho visto che la tua amica Alice in Artbirth,
2: salutiamo,
1: che è stata qui da poco.
2: Incredibile.
1: Siete praticamente sullo stesso palco più o meno alla stessa ora, una dopo l'altra.
2: Sì, sì, ma poi veramente sai quando dici tante corrispondenze, questo, anche lei è del 96, anche lei ha fatto uscire l'album, il suo è uscito una settimana dopo il mio.
1: Anche al primo maggio avete fatto un
2: po'. Esatto, ed è bello fare questi percorsi insieme, è davvero prezioso.
1: Grande. Quindi sarà la seconda serata. Sai che c'è la zero al Miami, no? Come amiamo dire, che è il giovedì, dove ci sono i ministri e altri. E poi il venerdì, insomma, la prima.
2: Sì.
1: La prima serata, quella sarà la data finale di questa prima parte del tour.
3: Chiuderei così.
4: E Berlino sta sempre 10 anni avanti.
1: Questo tra l'altro è proprio un pezzo di Elio e le storie tese che ci ricorda, è un personaggio interpretato da Vittorio Cosma.
3: Certo.
1: Ma è vera questa cosa comunque che Berlino è avanti, dai, su tante cose, sulle aiuole, sui parchi giochi, sull'educazione,
2: sulle biciclette. Secondo me è una cosa su cui sono più avanti a Berlino, e il cosiddetto Freizeit, cioè il tempo libero, cioè il culto del tempo libero. Venerdì pomeriggio tutti si esce, si va al parco, piede libero, birretta e via.
1: E si griglia. Al Mauer Park.
3: Domani andiamo, Nick. Andiamo.
2: Ci vediamo domani.
1: Dobbiamo fare Summer Camp.
0: Dobbiamo festeggiare.
2: Scusa, pensa al remix lì a Berlino. Là facciamo un crowdfunding, ti compri 10 macchine.
1: Una Trabant, si chiama?
2: Una Trabant, molto desiderata.
0: Un autista per il tour.
2: Azzo, sarebbe bello, io vado lì in bici, pensa invece avere un autista.
0: Bravo.
1: Grande, francamente, grazie. Francesco,
2: grazie,
1: in bocca al lupo per il tour.
2: Grazie a voi.
5: 1, 2, 3, 4. Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.

nuovo che si chiama La Fonte. Ricorderete questa bella chiacchierata con Marco, appunto, in Arte Cosmo, che ci ha parlato di questa davvero una novità rivoluzionaria, cioè l'idea di andare in tournée.

0: una serie di concerti e, come sapete, tutti gli artisti che ci vengono a trovare poi dopo dicono sarò a Bologna, a Torino, a Berlino, però diciamo è la prima volta che viene qualcuno che fa i concerti la mattina presto. E
1: sì, ma che ora?
0: E allora ogni concerto ha i suoi orari. Ti ricordi che ci diceva che poi i promoter del posto decidono se fare alle 6:30 di mattina, alle 8 di mattina, alle 9 di mattina? Ho visto che il Miami Festival, dove ci sarà anche Cosmo come appuntamento speciale la domenica, sì, è una domenica che ancora tocca un po' il sabato notte, perché l'apertura delle porte sarà alle 8 e il concerto alle 9, quindi siamo in tanti.
2: Beh, vai là col divano e la sveglia nel parcheggio del Miami.
0: Ma infatti, dormi lì. Un collassello lì vicino. E poi
1: stiamo parlando di domenica 24 maggio.
0: Domenica 24 okay. maggio, comunque poi verrà a trovarci Carlo Pastore, un po' il Deus ex machina, diciamo, del
3: Scusa,
0: Miami
3: ragazzi,
0: Fest.
3: Ma come cazzi facci da conosci tutti sti cantanti, sti canzoni?
0: Quando una la passione.
4: Così. Una domanda, ma il mio conterraneo torna o è in fuga?
0: No, allora domani non torna.
2: Domani no.
0: Weekend un po'.
2: È un altro primo maggio.
0: Una, vabbè, oh, è ovvio, cioè, sei
1: capito principino.
0: Lunedì sarà di nuovo. Comunque noi domani ci siamo, con la stessa forma. Anzi no, domani va via anche il mister. E poi
1: Aladdin ci sei domani.
0: No, dai, ci siamo.
2: Anche il blocco sequenziale.
0: Noi ci siamo, allora. Tutto è pronto per cantare la sigla del Summer Camp al passato remoto. Fa così.

0: c'è un cartello fuori con scritto autobus.
1: Ehi, The Original.
2: Tornato.
1: Che città è quella bellissima?
3: Guarda, io pensavo fosse Vercelli, la Basilica di Sant'Andrea. In realtà invece... è Berlino.
1: Berlino!
3: Vedi che più o meno.
1: Si è cambiato Vercelli con Berlino.
3: Ho capito.
1: Beh, oh, guarda che tanti punti in comune ci sono.
3: Non ci sono le risaie.
1: Qual era quel video di Fabri Fibra girato a Vercelli, dove lui è vestito da ragioniere?
3: Vero.
1: Tutto quel brutalismo.
3: Sì, post... era la Camera di Commercio di Vercelli.
1: Sì,
3: il palazzo,
1: pazzesco!
3: Il video adesso non me lo
1: e faceva tanto Berlino.
2: Era quello featuring con non Di Martino, ma con l'altro.
1: Mannaggia, vabbè, ormai non abbiamo più tempo. A noi piace così tanto approfondire, ma purtroppo non.
3: Sì, con la Pesce Di Martino, Fabri Fibra, il video della canzone Propaganda.
1: E sai quanti hanno detto: mamma, pensavo che eri a Berlino, invece eri a Vercelli. Quindi a volte ci sta anche il contrario. Vabbè, grazie ragazzi.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
2: DJ Podcast, il meglio della giornata di Radio DJ. Oggi a Pinocchio. Pinocchio su Radio DJ, One Nation.

0: Vale, e si chiama Colombina la canzone. Poi stavo leggendo il testo, è molto interessante.
1: Ma la canzone è proprio molto interessante.
0: È una di quelle di cui imparerò il testo, oh, te lo dico.
1: Palle, adesso quindi ce la canti
0: so
1: tutta.
0: Solo maracujá e samba. Però...
1: fatelo bastare, Diego. No, per una volta fatelo bastare.
0: Non mi basterà. 17.08, questa è la puntata di Pinocchio, tutta dedicata alle vostre urgenze. Ma prima, sigla.

0: Buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego. Buonasera Ciocca. Buonasera Marta. Buonasera Manuel.
0: Ci siamo quasi tutti, a parte Pina che è in Giappone.
1: Sì.
0: Puntata dedicata alle vostre urgenze, dicevamo.
1: Quindi che sono tipo cosa mangiamo a cena.
0: Esatto. Cosa mangi a cena?
1: Io a cena, allora, faccio una cena a buffet.
0: Veramente, i tuoi programmi in piazza Gramsci sono,
1: ho cominciato
0: sono
1: oggi,
0: meravigliosi.
1: Ho cominciato oggi la dieta e c'è la possibilità di simulare una nella dieta che ho chiesto a ChatGPT, seguendo le indicazioni degli ascoltatori e delle ascoltatrici di ieri,
0: sì.
1: C'è la possibilità di scegliere cena buffet tipo aperitivo, perché mi ha detto puoi berti fino a 2 calici e poi prendi un po' di bresaola, un po' di mozzarella e un po' di verdura, e quindi penso di fare così, cioè, solo per bermi quei 2 fottutissimi calici.
0: Questa è esattamente la cosa che vi chiediamo di condividere nelle nostre urgenze,
1: cioè non la cena, non cosa mangiate a cena,
0: no.
1: Ma se avete domande relative al vostro quotidiano,
0: lo sapete cosa sono le urgenze. 347 342 5220, abbiamo sempre un po' l'ansia della prestazione dicendo ma ci staranno a giocare anche oggi alle urgenze?
1: Ma sì,
0: dai, cominciamo con una bella canzone. Bentornata Janet Jackson. Edit 4 3 2 1.

0: ricordici se nel 2001 Janet Jackson diceva tutto per voi o tutto per te, oggi lo diciamo noi a voi. È un giovedì 7 maggio, la puntata di Pinocchio è tutta di urgenza, è tutta per voi.
1: Sì, esatto, quindi voi se avete dei piccoli dubbi relativi al vostro quotidiano, che ne so, devo rimbiancare il bagno, di che colore lo faccio,
0: per esempio,
1: cosa regalo a mia mamma per la festa della mamma,
0: brava, che è domenica, tra poco, sì, giusto,
1: o come mi vesto, ho un primo appuntamento o un ultimo appuntamento, cosa mi metto, cosa mangio,
0: battesimi, cresime, matrimoni, madrinati, cene, pranzi, buffet, colazioni.
1: Sì, tutto quello che vi viene in mente, per il quale avete un dubbio, lo riportate a noi. Noi lo prendiamo a cuore come fosse nostro. Non solo noi, anche gli ascoltatori e le ascoltatrici lo ascoltano, intervengono e dicono la loro. Poi voi regolarmente non seguite i nostri consigli.
0: Ma questa è un'altra cosa, cioè il format si ferma prima, il format si ferma su dare dei consigli col cuore, poi il resto, esatto, lo fate per bene da soli e da sole. 347-342-5220 è sempre quella la coordinata.
1: Partiamo.
2: Colazione salata, le uova le ho fatte in tutti i modi, l'avena, il porridge salato l'ho fatto in tutti i modi, l'avocado toast, basta. Cosa faccio?
1: Del formaggio fresco magro?
0: Con...
1: tipo ricotta,
0: brava,
1: della ricottina con un lo so perché me l'ha consigliato oggi la
0: oggi vivi solo di
1: oggi mi sono fatta il viaggio, ho messo che devo perdere 5 kg in 3 mesi,
0: sì,
1: nella mia testa, e c'era ricotta con della frutta, che ne so, delle albicocche, boh,
0: che non sono, forse sono già arrivate,
1: sono già arrivate.
0: Non siamo di stagione, però comunque sì, formaggio è una buona idea, cioè formaggio spalmabile su del pane integrale, vai,
1: okay.
0: O comunque pane olio,
1: sì,
0: o quel, come si chiama quello spagnolo, pane olio
1: e tomato,
0: è il tomato e
1: il pomodoro, sì.
0: Non è male,
1: buono,
0: magari non ci metti l'aglio proprio al mattino, però anche se farebbe bene.
3: Pagoda, allora devo fare la tinta, me la sono fatta prendere dalla parrucchiera da mia mamma,
1: ok,
3: me la faccio da sola o chiamo una mia amica e me la faccio fare?
1: Te la fai fare dall'amica, sì, secondo me.
0: Anche per giocare al parrucchiere, ma è risparmio, però ti fai quella cosa che ti senti le mani che ti massaggiano.
1: No, ma poi sporchi meno,
0: sì,
1: c'è maggiore probabilità di successo.
0: Te la dai meglio, perché dietro, dai, cosa vuoi fare,
1: no,
0: da sola?
1: No, dai, fatela fare.
0: Poi le braccia, un po' c'è le formicoline alle braccia, dai.
1: Sì, sì.
0: Amica.
4: Pinocchio, ho proprio bisogno di voi. Stasera faccio una cena con alcuni colleghi dell'ufficio, perché poi domani è l'ultimo giorno che sono in questo ufficio, perché poi mi cambio lavoro.
1: Ok.
4: Ho invitato praticamente quasi tutto l'ufficio, siamo 10 persone, tranne un collega con cui ho avuto molti alti e bassi, e molte persone all'interno dell'ufficio hanno molti alti e bassi con questo collega. E adesso tipo lui è tipo stradispiaciuto, è preso male. Io non è che non l'ho invitato proprio perché non lo volessi, non l'ho invitato perché non fa parte del gruppo WhatsApp che abbiamo tranne i colleghi,
1: che è il gruppo di tutti tranne lui,
4: una serie anche di cose che lui è sempre via, non l'ho invitato, poi appunto è un po' una persona che non so come dire, mette un po' a disagio, ok? Però mi è dispiaciuto che ci è rimasto male, quindi non so se invitarlo lo stesso o far finta di niente, aiuto.
1: Io ci casco, cioè io lo
0: inviterei. Tu lo inviteresti per poi pentirti.
1: Io lo inviterei.
0: No, allora, secondo me è difficile, però è l'ultimo giorno di lavoro, giusto? Poi
1: sì,
0: se ne va, che ti frega, cioè fai la festa con chi vuoi. E potrebbe essere che questa cosa lui la usi per farsi delle domande, perché non è facile dire a una persona con cui lavori che ha delle spigolosità,
1: sì,
0: il fatto che tu però te ne vai e hai fatto questa scelta è un'occasione che dai
1: di riflessione
0: ai colleghi
1: lui,
0: a cui vuoi bene, quelli della chat, che è tutti tranne lui. Oppure se ti dispiace, trovi il momento magari domani di dirgli: guarda, è andata così, non ci siamo capiti, mi dispiace, però guarda, sei spigoloso,
1: dai, parlaci,
0: cioè,
1: comunque,
0: capito?
1: A posteriori, non lo farai mai perché tanto cambi ufficio.
0: Esatto.
5: Ciao ragazzi, urgenza scarpe da sposa,
1: sì,
5: per il mio matrimonio che sarà a settembre. Io vorrei delle scarpe rosa, bel rosa, bello acceso, che è il mio colore preferito da mettere sotto al mio abito di organza bianco. Cosa faccio? Vado così? O sì, non si vedono perché l'abito è molto lungo, però ogni tanto se si tira sulla gonna poi c'è questo tocco di colore, o devo stare sul classico? Grazie.
1: Ma vai col tocco di colore, ma ti piacciono?
0: Ma poi ti sposi tu. Decidi tutto tu. Ma perché adesso ti devi fermare su queste scarpe?
1: Ma prendi le
0: poi diranno
1: subito.
0: Quando tiri su che si accorgeranno, saranno tutti pazzi.
1: Sì.
0: Questa idea.
1: Che bello.
0: E...
1: ultimo, giornata di lavoro pesante, ma una voglia matta di Caesar salad. Cucino o pizza da sporto?
0: Aspetta, troppe cose.
1: Cioè, è molto stanca. Ma voglia di una
0: Caesar salad. Non puoi ordinare la Caesar salad da qualcuno?
1: Che poi cucino la Caesar salad, dai, fatela. Tanto prendi l'insalata, basta che grigli il pollo.
0: Però devi metterti a grigliare il pollo, fatta bene, vale. Ordina la pizza, dai.
1: Ok.
0: Dai, poche storie.
1: Io l'avrei fatta.
0: Lo so.
1: Fai il pollo, l'insalata, dei dadini di formaggio.
0: Fagliela
1: è finita.
0: Tu.

0: Benedetto me.
1: E anche Fulminacci è nel cast di Party Like a DJ il 6 giugno, giorno in cui, ed è il sabato, alle 18 c'è anche lo Speaker's Corner di Pinocchio.
2: Sì, per il quale bisogna prenotarsi acquistando i biglietti che trovate su dj.it, ma anche nelle storie di Pinocchio su Instagram. Abbiamo messo il link per facilitarvi il percorso.
1: E a proposito di Speaker's Corner e dell'account Instagram di Pinocchio,

0: Pinocchio, Pinocchio DJ, se ci andate trovate anche un post, perché abbiamo cominciato a raccogliere la cosa più carina che vi è successa in tutto l'anno.
1: Sì.
0: Ne raccogliamo

0: Sono le 17.32. Che bel pomeriggio!
1: Sei fatto?
0: No, mi piace molto, c'è tanta luce, ci sono un sacco di urgenze da evadere.
1: Sì,
0: sono
1: sì.
0: felice.
1: Oh, sono molto contenta.
0: Cominciamo da questa che ci ha scritto Ivan, che ci dice: testimone di nozze.
1: Sì.
0: Vestito verde bosco.
1: Ok.
0: Camice e fazzoletto da taschino bianchi.
1: Sì.
0: La domanda è: cravatta verde bosco come l'abito, quindi outfit monocromatico, oppure cravatta a contrasto color rame?
1: Azza, io punto sul color rame.
0: Anche io devo dirti, caro Ivan, che avremo solo da chiederti noi. Mi sembra che molto
1: infatti.
0: L'abito verde bosco è una bellissima idea.
1: E la scarpa di che colore la metti?
0: Bella domanda. Avrei voluto sai che avrei voluto vestirmi, cioè vorrei vestirmi con verde bosco.
1: Dai, dopo chiamiamolo.
0: Dai, chiamiamo Ivan un attimo,
1: gli chiediamo noi consigli di Luca.
0: Esatto.
1: Intanto vado avanti.
0: Brava.
1: Con questo.
2: Ciao ragazzi, pagoda.
0: Pagoda.
2: Allora, la mia urgenza è questa. Domani i miei due nipoti gemelli compiono 18 anni e nessuno mi ha dato un'idea, uno straccio di idea di che cosa regalargli. Sono due maschi alti quasi 2 metri, molto nerd, che non esprimono desideri su quanto vogliono, un po' nel loro mondo. Vi prego, aiutatemi, perché né mio fratello, loro padre, né mia cognata hanno saputo dirmi che cosa potrebbero desiderare.
1: Soldi.
0: Volevano solo soldi a quell'età.
1: Ma
0: cioè,
1: sì.
0: Secondo me, se posso dirti, tu fai la zia che dice: allora ragazzi, questi è perché certamente poi li usate come volete.
1: Sì.
0: Per tutto il resto, se volete, chiedete alla zia. Cioè, nel senso,
1: certo,
0: esprimetevi con la zia.
1: Oppure,
0: però,
1: oppure, se non vuoi far la roba della busta così che ti piglia male, un buono da spendere per acquisti online o in loco in posti che vendono tecnologia.
0: Visto che sono nerd, elettronica, tecnologia, cose lì.
1: Però se ti azzardi tu a comprare qualcosa per loro, come fai sbagli.
0: Sì,
1: secondo
0: sì,
1: me.
0: Anche secondo me. No, ma poi secondo me la zia che dà la busta di soldi è sempre gradita,
1: sì,
0: è la preferita.
1: Sì.
3: Ciao Pinocchi, finalmente mercoledì prossimo mi laureo.
0: Oh.
3: Ho un completo bluette e una camicettina tipo sotto giacca in seta bianca. Che scarpe metto? Che colore?
0: Comode. No, perché non
1: sì,
0: sia mai
1: certo.
0: Che poi quando sei lì ti deconcentri dalla
1: mal
0: discussione
1: di
0: della
1: fa,
0: tesi.
1: Mal di piedi lo fa.
0: Comode.
1: Ma poi col bluette e la camicia bianca, in realtà il colore della scarpa può essere qualsiasi, no?
0: Bravissima, sono d'accordo.
1: Oh.
0: Bianca, marrone, blu,
1: rossa. Puoi spaziare.
0: Non ti perdere in una scarpa.
1: No. Ultimo.
4: Comunione di mia figlia.
1: Comunione.
0: Ok.
4: Due domeniche. Ho un tailleur marrone bruciato con delle scarpe décolleté beige, pannina. Ci metto la borsa intorno alle scarpe oppure stacco?
0: Però bisogna sapere.
4: Il sottogiacca è bianco.
1: Ok, quindi abito
0: tutto
1: marrone bruciato,
0: panna.
1: Pannina alle scarpe, la camicia bianca.
0: Sì.
1: Io farei pannina.
0: Ma chissà se c'è la pannina o se ha un altro bianco, capito?
1: E
0: poi
1: se
0: fai bianco, pannina, camicia
1: no.
0: bianca.
1: E quindi?
0: Boh.
1: Nero? C'è la borsa, dai.
0: Se ce l'hai bianca, falla bianca, se no stacca, fucsia.
1: Ah, addirittura?
0: È tutta marrone.
1: Effettivamente.
0: No, nel senso, è una
1: stacca,
0: comunione,
1: allora
0: dai,
1: stacca,
0: è festa.
1: Stacca, sì.
0: Stacca.
1: Va bene.
0: Vai.
1: Siete stati bravi?
0: No, non lo so.

0: Ma che piacere, Asher, anche tu qui con noi a Pinocchio alle 17.40 in mezzo a un sacco di urgenze. Peraltro, molte, devo dire, adesso tutte concentrate sulle questioni abbigliamento.
1: Vero, vero.
0: Parto con una che riapre e rilancia su la urgenza della ragazza che si laurea.
1: Sì.
0: E la domanda che ci fa Jet, che dice: ma come mai il 90% dei laureandi e delle laureande veste in bluet?
1: Vabbè, perché è un colore
0: che fa serietà.
1: Serio, che fa serietà. Ma non domandiamo, non rispondiamo noi, facciamo rispondere Ivan, che mi sa che è l'unico che ne sa di moda qua dentro.
0: Ivan, illustratore, ciao.
2: Ciao, ciao, che piacere.
0: Che piacere nostro. Colui che deve fare il testimone, se non sbaglio, a un matrimonio, e ha un'idea chiarissima di un abito verde bosco, un completo,
2: esatto,
0: verde bosco. Oh. E allora, tu ci chiedevi se mettere la cravatta nera, no,
1: no, verde,
0: verde bosco,
1: bosco
0: come l'abito, oppure il rame.
2: Esatto.
1: Ok.
2: Esatto. E... le ho entrambe.
1: Ah, ce le hai entrambe, ma ai piedi cosa metti?
2: Allora, cintura e scarpe sono marroni, tendenti al rossiccio, un marrone un po' caldo.
1: Ah,
0: quindi
1: bello.
0: Il rame ci starebbe.
1: Vince il rame.
2: Vince il rame?
1: Sì.
2: Perché l'obiezione che mi hanno fatto è che poi risultava un po' troppo autunnale come outfit, mentre invece
0: cosa
2: tutto
0: vuol
2: verde,
0: dire?
2: Allora, cosa... un po' un fiorellino.
0: Ma non è una festa a tema? C'è un...
1: Ma no, no, no, infatti.
0: No,
1: no, no, no.
0: La Magda...
1: il fiorellino ci sta comunque, fiorellino primaverile, poi la cravatta a un certo punto tanto la levi e te la leghi alla testa, no?
0: Non so se arriva nel genere, forse no. Però se ti
2: potrebbe essere, dipende.
0: Senti, se posso dirti proprio la mia spassionata, ma io sono un po' metterei il fiore, un bel fiore, come si chiama, una bottoniera, fiore, dei fiorellini micro, belli di campo, te li trovi, li fai fare da un fiorista.
2: Ma quelli se ne occupa la sposa, quindi sono il testimone, me li fornisce lei, non so in realtà come sia.
0: Va bene, va bene, non metterei la pochette bianca.
2: Non metteresti?
0: No. Metti il fiore.
1: Beh, se c'è il fiore, effettivamente la pochette non serve più.
0: Che poi ai matrimoni si tende e l'orologio, e i polsini, e i gemelli, e la pochette, e la cravatta larga. Cioè, un po', capito? Invece, tutto verde bosco, un fiore e la cravatta rame, secondo me.
2: Ok, perfetto.
1: La calza la metti o no?
2: La calza la metto, mi hanno detto che va assolutamente messa, soprattutto se sono il testimone, mi hanno detto.
1: E di che colore la metti?
2: È marrone scura.
1: Ok.
0: Sì, perché se sei testimone, sei accanto agli sposi, anche se sei di lato, se si sposano in chiesa o comunque c'è una pedana che dove tu ti siedi, ma sei sollevato rispetto alla vista degli altri, delle altre, ti si vedono le calze molto.
1: Ti si vede la caviglia.
2: Esatto. Poi qualche anno fa andava non mettere la calza.
1: Adesso
2: magari era un invitato, adesso mi hanno detto che insomma.
1: Ma chi è che ti dà tutte ste dritte?
2: Ma no, amici, parenti.
1: Okay. Hai preparato un discorso?
2: Nella testa sì, ma spero che non me lo chiedano, sinceramente.
1: No, preparatelo, scrivitelo e tentelo in tasca, fidati.
0: Sì, prima di chiudere però, Ivan, già che ci siamo, giriamo anche a te un'altra urgenza. La signora che deve andare a fare la mamma della comunione, del figlio, con l'abito terra bruciata, con le scarpe in panna e la camicia bianca, diceva la borsa simile o stacco? Noi abbiamo detto stacco, in realtà qualcuno ha scritto fatele mettere una borsa d'oro come gli accessori, ma io vorrei sapere cosa ne pensi tu, Ivan.
2: Ma io direi staccare se proprio devo.
1: Va bene.
2: Perché un colore uguale non lo trovi, quindi questa piccola differenza potrebbe non essere bellissima. Se stacchi vai sul sicuro, secondo me.
1: Ivan, ci teniamo il tuo numero.
0: Infatti, ma anche per altre
1: per uso
0: cose.
1: Personale, ti chiamiamo privatamente quando abbiamo delle robe da fare.
0: Va bene, grazie.
2: Quello sempre volentieri. Grazie a voi.
0: Un abbraccio.
1: Ciao.
2: Grazie, ciao.
1: Ciao, ciao.

0: Abbiamo tempo ancora per qualche urgenza. Valentina, ce n'è una proprio per te.
1: Ok.
0: E ci scrive Dario e dice: per una serie di concomitanze e un errore di prenotazione, mi trovo per sbaglio una sera prima rispetto a quando avrei dovuto in un bellissimo appartamento di Trieste.
1: Ok.
0: Cosa mi consigliate? Chiamo i diversi amici che ho in questo posto oppure mi faccio una serata a spritz e poi vado a dormire allegramente?
1: Allora, dipende dal tuo livello di stanchezza. Io chiamerei diversi amici che hai e ti fai una serata spritz con loro
0: in compagnia.
1: Ma sì. Se invece te la vuoi godere, che l'appartamento è fighissimo, arrivi, ti ordini da bere, poi ti fai una bella cena e poi vai a dormire in quell'appartamento fighissimo, ci sta pure.
0: Se fossi io a dirti, ti direi: chiama gli amici, ma gli dai un orario un filo più in là.
1: Sì.
0: Dicendo che puoi star poco e prima ti fai un aperitivo da solo.
1: Sì.
0: Un primo giro te lo fai da solo al tramonto. Poi li saluti, arrivano. Se hai voglia te ne fai un altro e poi dici: oh, devo andare.
1: Ma che bello, vorrei venire con te.
0: È vero?
1: Quando è?
0: Non lo so, non ce lo dice. 347-342-5220. Continuate con le vostre urgenze. Ne abbiamo ancora tempo per farne qualcuna? No.
1: No.
0: Ci dice Ciocca di no? Va bene, torniamo tra poco.

0: via, torniamo tra poco. Pinocchio continua.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ.

0: sure it hurts more vivid and worse, but I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulous 18:05. Fabulous è questa puntata di Urgenze di Pinocchio. E le abbiamo risolte già un bel po', ma ne sono arrivate nel frattempo altrettante.
2: Sì.
1: Ora cerchiamo di evadere un po' di quelle che sono arrivate in vocale. Io intanto recupero quelle scritte perché ci sono cose un po' complesse
2: okay,
1: oggi.
2: Ok, parto io. Vai. Allora.
3: Ciao Pinocchi.
2: Ciao.
3: Devo capire quale colore potrebbe essere adatto per la stanza del mio futuro bimbo maschio. L'azzurro classico, sinceramente, mi ha un po' stufato. So che l'azzurro concilia il sonno, quindi questo è l'altro dubbio. Però non lo so, non riesco mica a decidermi. Aiutatemi!
1: Ma altri colori? No.
2: Allora,
1: perché
2: sì,
1: è bimbo infatti... maschio, ho detto due volte per... cioè. Bimbo no. Maschio, sì, bimbo è maschio.
2: Sì, no, ma lei è, è aperta ad altri colori. Dice l'azzurro non mi interessa, anche se effettivamente l'azzurro ha questo potere rilassante.
1: Sì, più il blu che rilassa. C'è il verde.
2: Il verde,
1: verdone.
2: Ci sono un sacco di tonalità di verde molto belle. Le carte da parati.
1: Belle.
2: Le carte da parati sono molto belle. Le boiserie.
1: Mamma. Che è proprio una cosa che occupa molto spazio nella testa della Vale.
2: Mi piace, che poi la puoi fare a modo tuo, cioè tipo camera mia, amica, la camera da letto, io l'ho fatta così, cioè da terra fino alla testata del letto di un colore e poi sopra invece bianco. Così puoi spaziare e cambiartelo in fretta quando vuoi, se ti stufa lo cambi.
1: Brava.
2: Vado avanti.
1: Sì.
4: Ciao Pinocchi, sono Elisa. Mi è arrivata una promozione di un mese gratis da una palestra.
2: Sì.
4: Cosa faccio? Accetto?
2: Sì.
1: Sei già iscritta in un'altra palestra?
2: No, accetta, non firmare nulla, perché magari ti danno la promozione di un mese gratis, però poi dopo ti fanno firmare dei contratti a vita.
1: Parli come se avessi avuto esperienza.
2: State a farlo, cioè approfitta.
1: Sì. Vai.
5: Ciao Pinocchi. Sabato sono invitato ad una festa di compleanno che ha come dress code total white.
2: Ok.
5: Mi mancano i pantaloni perché non ho mai indossato pantaloni bianchi. Cosa faccio? Continuo su questa mia linea e vado di fast fashion e poi li butto, oppure vado in un negozio un po' più tiroso, ne prendo un bel paio e poi vediamo cosa succederà.
2: Cosa vuoi allora, che succeda? Che ti piaceranno?
1: Con questa Elve, secondo me un pantalone bianco lo dovresti avere. Perché comunque un pantalone bianco fa signore elegante. E te lo un jeans bianco, secondo me, adesso non vorrei dire
2: bello.
1: Te lo usi d'estate, ma lo usi anche d'inverno sotto un cappotto.
2: Sì, prendilo, sono bellissimi. Adesso lì avrai la festa. Però jeans bianco con una camicia di jeans.
1: Perché ti devi ostinare su questa linea di non avere il pantalone bianco.
2: No, osa.
1: A proposito di compleanno, leggo un'urgenza che è arrivata per iscritto dell'Elisabetta che dice: 13esimo compleanno di mia figlia.
2: Okay.
1: Le farò una torta.
2: Sì.
1: Non è un amante dei dolci, ama solo la Nutella. Quindi ho optato per una cream tart farcita con crema di Nutella e mascarpone.
2: Ok.
1: Ama anche i lamponi. Secondo voi, se sopra la decoro con i lamponi, si accostano bene quella crema?
2: Sì.
1: Ma sì.
2: Di brutto
1: ma,
2: proprio.
1: Mamma mia.
2: Di brutto.
1: Se puoi farne anche e mandarla, io volentieri la mangio.
2: Brava, sei molto brava.
1: Che carina.
6: Ciao Pinocchi, Pagoda.
2: Pagoda.
6: Volevo sapere, su un vestito blu con gilet, lo scuro classico, cravatta colore, scarpe colore, grazie Mauro da Como.
1: Mauro, però dove vai? No, perché tra un funerale e un matrimonio c'è molta differenza.
2: No,
1: sul
2: dai,
1: dettaglio.
2: Sarà qualcosa, un evento positivo. Allora, io al mio matrimonio mio papà aveva trovato delle scarpe blu notte che sull'abito blu scuro ci stavano da Dio. E la cravatta io spezzerei. Tipo bordeaux, io la metterei bordeaux.
1: Sì, anche rigata,
2: anche.
1: Una rigata obliqua e la una rigata obliqua blu scuro e bordeaux, per esempio, e lì puoi mettere la scarpa blu, la scarpa nera o marrone scuro, comunque, secondo me, ragazzi, dai.
2: Ah, certo. Ok.
7: Ciao, sono Lara. Vorremmo un consiglio per mio fratello, perché non sa come vestirsi per il ballo di fine anno e si deve vestire elegante ma non troppo.
2: Amore!
1: Dai!

0: lì guarda, una camicia e una giacca e già è elegante.
1: Eh sì.
0: E sotto un bel jeans, magari di quelli con una linea, cioè non di quelli che sono tutti molloni, capito?
1: Che è un po' giusto.
0: Un po' giusto.
1: Che così poi si toglie la giacca, può ballare, può divertirsi, è carino.
0: Ma tu sei molto dolce che hai mandato il messaggio per tuo fratello.
1: Mamma mia, sì.
0: Aspettiamo sì. Il tuo messaggio per quando andrai tu ai balli di fine anno.
1: Sì.
0: Va bene?
1: Continuate a mandarci le vostre urgenze. 347-342-5220. Tra poco sentiamo anche qualcuno, sì.

0: dispiace interrompere gli All for One, ma sono le 18.14 e ci sono le urgenze da evadere. I swear, che canzone del 1994, che tuffo. Ma ci rituffiamo nel presente. Abbiamo al telefono Claire, che ci chiama da Verona, 28 anni, fa l'impiegata, ma si cimenta nel teatro.
1: Ok.
0: Calca dei palchi importanti e ha un'urgenza. Ciao bella.
2: Ciao.
1: Ciao Claire.
0: Allora, la questione è legata al mondo del teatro, ma del costume del tuo personaggio, giusto?
2: Sì, esatto, esatto.
0: Ci spieghi che spettacolo è e chi interpreterai?
2: Allora, lo spettacolo l'ha scritto la drammaturga del nostro teatro, apposta per il nostro corso, e è molto particolare. È ambientato in un bunker dove ci sono diversi personaggi chiusi lì dentro, non si sa per quale motivo, tra cui il personaggio che farà mio padre, un boss mafioso, e io che sarò sua figlia, e vorremo entrambi cercare di prendere il controllo di questo bunker.
1: Okay.
0: Io vado pazzo, perché allora è tutto il racconto che è meraviglioso, perché è bello il gruppo vostro. Di quanti siete a fare questo corso di teatro?
2: Siamo parecchi, siamo in 17.
0: Bellissimo, che cosa stupenda. La drammaturga ha scritto uno spettacolo apposta, cucendo un po' addosso, sì, no, le dinamiche, non dico i personaggi cuciti addosso ognuno, però un po' le vostre dinamiche, ecco, in un bel bunker.
1: In che anno è ambientato?
2: Non c'è un anno in particolare, in realtà. Okay. Non è stato...
0: È un po' surreale, lo sospettavo.
2: Esatto.
0: Certo, è un luogo e quel bunker è un luogo dello spirito, sì, Valentina. Sì, il teatro a volte fa così.
1: Avete una mezza idea o partiamo proprio da zero?
2: Come vestito?
1: Sì.
2: Allora, non lo so, perché io devo fare dei movimenti, devo essere molto dinamica, quindi inizialmente dicevano di farmi un vestito elegante, ma ho paura che poi di avere qualche incidente lungo il percorso.
1: Ok.
2: Quindi non lo so, se forse dei pantaloni a palazzo e
1: allora, io quando ci hai raccontato la trama ho pensato subito a Sofia Coppola nel Padrino parte terza.
0: E come è vestita?
1: È molto femminile. È tendente all'elegante, per cui una giacca di tailleur, sì, però non femminile sexy, capito? Però femmina, non so.
0: Com'è?
1: È con una gonna, non un tailleur, con una gonna.
0: Però non è che sembri proprio una segretaria. Si capirà poi il ruolo che hai, cioè non è che deve essere. Non è che deve essere in maschera, quindi è vero anche che un tailleur ci può stare. Magari, perché ci sono due. Allora, mi vengono in mente a me il Padrino, appunto, oppure i Soprano.
1: Ok.
0: Un po' diversi. Oppure, che ne so, le grandi cose come Gomorra. Personaggi, capito?
1: Sì, per quindi, cui iperaccessoriata. Quindi...
0: Ne so, un tailleur, però leopardato. Forse troppo.
1: Un po' troppo.
2: Ci ho pensato anch'io, però non so se forse è troppo.
1: Magari punta tanto sull'accessorio. Sulla collanazza d'oro, l'anello, l'orecchino,
0: certo.
1: Un bel collierone.
0: Senti, ma quando è che debuttate?
2: Tra poco, il 24 maggio.
0: Cari, ma fate una data sola, cioè il saggio, e fate qualche data in più?
2: No, è una data sola, facciamo il saggio e basta. Per concludere il corso.
1: Questo per cominciare, metti che va da Dio e poi solcherete i teatri di tutta Italia.
0: Oddio, che bello.
2: Magari.
0: Senti, per chiudere, qual è la battuta secondo te più bella che dici? Che quando l'hai dovuto imparare hai detto questa mi piace.
2: Allora, non ho una battuta in particolare, ma io avrò il mio scagnozzo che tratterò molto male, poverino, e quindi dovrò a un certo punto baciare appassionatamente un'altra persona per farlo ingelosire.
1: Lingua sì o lingua no?
2: È il mio ragazzo, quindi
1: lingua
2: non
1: sì.
2: Ho problemi.
1: Lingua sì. Nel frattempo, prima di salutarti, ti dico due suggerimenti che sono arrivati. Uno è pantalone palazzo, blazer fluido.
0: Blazer?
1: Fluido, cioè un po' morbidino.
0: Ah, ok.
1: Blazer morbidino, camicia bianca molto femminile e tacco.
0: Bello, me lo vedo, sì.
1: Un altro è, ti suggeriscono di ispirarti alla sorella di Aureliano in Suburra. Devi farti un po' di ricerche fotografiche e vedere cosa ti sta bene.
2: Va bene.
0: Ci mandi una foto per piacere poi?
2: Va bene, vi manderò una foto.
0: Dai, senti, merda. Esatto.
2: Grazie, merda.
1: Baciamo le mani. Ciao.
0: Ciao Claire.
2: Ciao.
3: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio.
4: Radio DJ. One Nation, One
5: Station. Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: sei andata.
1: Che cos'è? Russo adesso?
0: È lui che parla così, che ti devo dire io? Io l'ho sentita, mi piace anche questa canzone.
1: Sì, molto bella, molto
0: Alex,
1: bella.
0: Puoi ricantare l'inizio che stavi cantando sull'intro di questa canzone, se hai coraggio?
2: Free così. Is the magic number.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Un po', vabbè.
0: Eh beh, sta, insomma, stiamo parlando di pop.
2: Free.
1: Ah sì, un pochino.
2: Is the magic number.
1: Roba soul, diciamo, i pop.
0: Beh, cioè, gli stiamo facendo un complimento,
3: Così.
0: No, tra l'altro questo ratatatà mi fa venire in mente invece, come si chiamava la canzone? Paper Plane.
3: Paper quella, Planes.
0: Chi era? Mia, no?
3: Mia.
0: La canzone.
1: Era un po' colpi di rivoltella.
0: Sì. Che lei però era tipo una tigre tamil trapiantata in Inghilterra.
3: Sì, era, l'avevano domesticata, ma dentro il fuoco.
0: No, pare che leggevo l'altro giorno, non si è. Cioè,
3: non la, ci sono riuscita, è ritornata selvatica.
0: Il domesticamento non è durato.
1: Ah, sì,
0: È tornata a essere un po' matta.
1: Un
0: e
1: po'
0: qui
1: tamil,
0: mi fermo.
1: Era tamil.
0: No, beh, finché era tamil aveva anche una spiegazione
1: etnica. Sono quelli dello Sri Lanka del
0: culturale,
1: nord.
0: Culturale, mettiamola così. Adesso invece no, è diventata pare una super complottista. Vabbè, non tocchiamo questi temi. Come a scuola guida è come gli orologi in vetrina.
1: Vai.
0: Così, si faceva così. No?
1: Sì, qualche altra volta credo di avertelo sentito dire.
0: Sì. E beh, cominciamo sempre alle 10:10, mannaggia.

0: A proposito di, te l'ho già sentito dire, mi rendo conto di usare molto spesso anche delle risposte scritte un termine che credo siamo rimasti in quattro in Italia ad usarlo, ed è mannaggia.
1: Anch'io uso molto
0: io
1: mannaggia.
0: Io e Guido Meda forse.
1: Anch'io uso molto.
0: Lo usi
1: molto,
0: ancora?
1: Molto. Mannaggia non posso. Mannaggia quella
0: esatto,
1: sera.
0: Perché sì. Comunque è gentile.
2: Beh, certo. Nelle impregazioni è frequentato mannaggia.
0: Sì, ancora?
1: Beh, sì. Io centro mi sento Italia.
0: Sempre un po' antico.
1: Centro Italia. Mannaggia lì. Mannaggia
2: viene arricchito.
0: No,
2: sì,
0: vabbè, io non arrivo fino a quello.

0: artistico.
1: Mannaggia, sì.
2: Ma d'altronde come qual è il mio nome d'arte se non il nome di un fumetto?
1: Esatto.
2: Insomma.
1: Ecco, con mannaggia mettete i pescetti, non mettete altro. Perché lasciate fuori divinità femminili che stanno lì bene.
2: Buongiorno, giovedì mattina, 7 di maggio, e anche volendo non si riesce a scappare da Garlasco. È come se fosse una specie di buco nero nel quale tutte le astronavi finiscono
1: pazzesco.
2: Per essere incastrate. No, è un argomento del quale noi quantomeno non abbiamo praticamente mai parlato in questi 20 anni o quasi.
1: Allora, potremmo fare una sezione che si chiama DJ Chiama Italia Crime.
2: Sì. DJ Crime.
1: DJ Crime Italia, diciamo.
2: No. Però, insomma, ieri sera era quasi impossibile non fermarsi davanti a queste nuove rivelazioni che, devo dire, mi hanno anche un pochino colpito perché... mi sembrano un pochino improbabili. Questo senza entrare nell'argomento, non voglio farmi i nazi degli altri.
1: Esatto,
2: perché sai che
1: bravo,
2: il nazi è quello bravo a occuparsi di questi argomenti. Però qual è la prova nuova che è venuta fuori a carico del nuovo indiziato? Che quando lui è stato l'anno scorso, credo, in caserma qua a Milano, estate del 2025.
1: Venga, come faccio a venire? Prendo un taxi? No, gli hanno detto i carabinieri. Venga pure con la sua macchina.
2: Esatto, anche ieri.
1: Anche ieri è andato
2: anche
1: con
2: ieri
1: la sua
2: è arrivato
1: macchina.
2: Con la sua macchina, portava lui a bordo della sua macchina i suoi avvocati.
1: Ok, perfetto.
2: Ieri non lo so se la macchina è stata elaborata, ma l'altra volta sì. Qualcuno del nucleo investigativo è riuscito ad aprire la macchina e a metterci le cosiddette cimici, no? Le spie che ti ascoltano quando tu stai parlando. E ci sarebbe questa trascrizione di Andrea Sapio che...
1: Sempio, scusami.
2: Che commenta appunto... Che parla con se stesso, parla con se stesso facendo anche le due voci, la sua e la voce della povera Chiara. Però questa cosa l'avrebbe fatta, sembrerebbe, poi comunque ripeto, non siamo investigatori ed è giusto, come dire, un riflesso condizionato da tutto quello che ci hanno fatto sentire in queste ultime ore, sembrerebbe che lui stesse ascoltando un podcast che parlava della vicenda. E che quindi, commentando questo podcast, abbia parlato a voce alta. Perché per quale altro motivo uno doveva parlare fra sé e sé?
3: Solo nei film così lo spettatore capisce.
2: Sì, un sonnambulo magari può parlare.
1: Però magari la tesi è comunque è pazzo, ha un rimorso dentro, non è stabile emotivamente... E rivive alcuni momenti parlando tra sé.
2: In effetti la macchina è forse il posto più intimo che abbiamo,
1: Il
2: quale pensiamo di non essere ascoltati da nessuno. Però insomma la spiegazione che danno i suoi avvocati, che lui stesse ascoltando un podcast che di conseguenza rispondesse un po' alle cose che poi chissà quale podcast stava
1: sicuramente
2: sentendo, no?
1: non di One Podcast
2: non lo so, però
1: curioso. E se ti mettessero una cimice in macchina, vabbè, delle lunghe
2: mi sentirebbero cantare.
1: Cantare davvero? Ah, che bello.
2: No, qualche volta.
1: E qualche Madonna? Vai avanti, vai Pirla. Però Bonario.
2: Non tanto.
1: Bonario.
2: Succede.
1: Sì, Alessandro, io sto cincischiando, facendo di tutto per non dirti.
2: Per allontanarti dall'argomento.
1: Che l'unica cosa. No, che l'unica cosa che sentirebbero.
2: Che deficiente.
3: No, il pubblico registro.
2: Guarda, non ho mai pensato di venire in macchina con voi, ma adesso che so quello che ci fate in quella macchina, non ci voglio salire.
1: Due cose mi vengono in mente. Una è questa, e l'altra, una cosa che non c'entra nulla, che come sottofondo ad alcuni filmati decisamente scollacciati su YouPorn, ci siamo io e te.
2: Ma quello è vero.
1: Quello è verissimo.
2: E non è colpa nostra.
1: Non è colpa nostra, anzi. Ma lì è amore, diciamo, con la A maiuscola.
2: Pensa che magari qualcuno in questo momento sta girando una scena di quelle piuttosto forti.
1: Esattamente.
2: E ci stai spogliando per questo.
1: Bravo, sento già
2: i primi colori. Insomma, il colore preferito è il giallo, come questa canzone.

0: guarda che belle le stelle, guarda come brillano, e brillano solo per te, e sono gialle, come le stelle di Van Gogh, come si chiama il dipinto?
1: Starry Night.
0: Starry Night, notte stellata, sì. No? C'è quel giallo lì che è soltanto suo, quel blu che è soltanto suo.
1: È il tocco, la pennellata, sì. La vernice grassa.
0: La zappata, perché lui non usava il pennello, usava la zappa.
1: A volte non usava neppure il pennello, da quello che
0: con
1: sembra.
0: Le mani.
1: No, prendeva il tubetto e direttamente lo faceva.
2: Quindi rimaneva un po' in rilievo
0: Ma la pennellata di Van Gogh è famosa per
2: perché
0: non è allisciata.
2: Ok, e io avevo a casa Starry Night lì in via Truziana 52 a San Donato Milanese. Perché non era in rilievo
0: perché tu mi sa che non avevi l'originale.
1: Forse non era quello vero.
0: Magari l'hai pagato come l'originale, ma non
2: delusione.
0: Era l'originale.
2: No, era dei miei genitori. Che delusione! Ah, non era vero.
0: Forse se lo sono venduti per mantenere i tuoi vizi.
2: Bravo.
0: Che poi non esiste una sola, no? C'è quello famoso che è questo qua.
1: Sì.
0: E poi
1: come girasoli,
0: l'ha dipinto molte volte. Sì. Diciamo, questo è quello che
2: all'ingresso,
0: è venuto meglio.
2: Sopra il portombrelli, avevo un portombrelli in casa. E c'era
0: vabbè, però che anni erano, scusa?

0: tutta roba che ha cominciato ad andar forte quando è nato il concetto di stampe. Sì. Secondo me negli anni 50, 60 le stampe non c'erano ancora.
1: A casa di un mio amico c'era la Gioconda.
0: Cavoli, davvero? E dove abitava? Al Louvre.
2: Dimmi dove era.
0: Ma che amico avevi?
2: Dimmi dove era perché vado a prenderla. Comunque io 7 maggio.
0: Io se avessi avuto la Gioconda a casa, tarocca, sì, l'avrei fatta fare però più grande di quella vera. Ah,
2: bravo,
0: la vera è piccolina.
2: Bravo.
0: Una volta che la devi
1: già
0: fare,
1: che ci sei, bravo,
0: fai giusto, tipo una pala d'altare.
1: Ma scusa,
0: come
1: non lo puoi
0: dice,
1: fare
0: no?
1: Adesso?
0: Ma adesso mi sa che se ne accorgono che è finta.
2: Dici,
0: sai,
2: che se ne accorgo.
0: Lo sospetto.
2: Allora tu vai avanti, io vado a chiamare le mie sorelle perché è una delusione troppo forte questa, che non era vero quello.
0: Tieni da parte questa rivelazione per la cena di Natale.
2: Va bene,
0: perché
2: perfetto,
0: poi c'è un po' di atmosfera natalizia, okay, quasi,
2: okay,
0: in quella,
2: va bene,
0: in
2: va bene, va bene, mi metto a piangere.
0: Le 10:22 Radio DJ, se n'è andato, questo ormai è diventato ufficialmente la rubrica delle onoranze funebri,
1: allora,
0: perché ogni
1: ragazzi,
0: giorno c'è da celebrare qualcosa.
1: DJ Chiamo Italia Morgue.
2: Vabbè, ragazzi, è così, cioè abbiamo vissuto tanto.
0: DJ Omaggia Italia.
2: DJ Omaggia Italia, abbiamo vissuto tanto, ma meno male che se ne vanno, che così abbiamo cose di
0: no,
2: cui parlare.
0: No, mi ha fatto molta tristezza leggere questa mattina la scomparsa di Ted Turner. Sì. Voi direte chi era Ted Turner, era quello della CNN.
2: Esatto.
0: Nel 1980 lui ha deciso che quella mezz'ora di telegiornali alle 20 di sera erano un po' troppo poche,
2: non
0: perché
2: bastava,
0: comunque nel resto della giornata succedevano tante cose, bisognava aspettare i due o tre momenti cardinali, no?
2: Sì, Carolinus, mezz'ora di telegiornale se sei un dilettante come te, ma se sei un vero professionista, 19 TG3, 19:30 TG3 regionale, 20 uno a scelta.
0: Sì, sì.
2: 20
0: ma
2: e 30
0: rete,
2: TG2, certo.
0: Ogni rete faceva un telegiornale
2: uno,
0: e lui si
2: sì,
0: è detto perché non faccio una rete che faccia un telegiornale che dura 24 ore.
2: Giusto,
0: poi
2: giusto,
0: ovviamente dopo il successo iniziale ha fatto anche un po' di fatica perché comunque è quel tipo di televisione che durante l'arco della giornata ha dei momenti altissimi ma anche dei tanti momenti in cui non succede nulla, insomma,
2: ragazzi,
0: no?
2: Sì.
0: Però la CNN sicuramente ha stravolto il mondo dell'informazione e appunto Ted Turner, che ne è stato l'ideatore, il fondatore, il proprietario per tanti anni, se n'è andato ieri a 87 anni e guardate come la vita a volte ha due modi di trattarti. Negli ultimi 10 anni era sparito perché malato di demenza senile.
2: Ah, caspita.
0: No? Che se
2: caspita,
0: pensi una persona così intelligente,
2: certo,
0: costretta poi in una dimensione come quella. Molto bello l'omaggio funebre di Jane Fonda, che è stata per tanti anni la sua compagna, no? Forse erano anche sposati, sicuramente sono stati insieme nel momento in cui Ted Turner era più sotto i riflettori. Ieri, saputo della sua scomparsa, ha detto: "Oh Ted, il mio ex preferito."
2: E beh, certo.
1: Sono stati insieme 10 anni, dal 91 al 2001. E
2: bella coppia, tra l'altro. Bellissima.
0: Sì,
2: coppia.
0: Sì, sì,
2: bellissima.
0: Stavano bene anche da un punto di vista estetico. E a proposito di informazione, ieri è uscita una notizia che magari è passata un pochino in sordina, che però dovrebbe essere anche un bel segnale. Si parla tanto della crisi dell'editoria, no? I quotidiani che non si vendono più, insomma si vendono molto meno di una volta. Se si vende meno il cartaceo, cresce ovviamente il digitale, ma non il digitale, quello diciamo delle notiziole frivole che arrivano più velocemente, proprio la versione come se fosse il giornale che tu
2: sì,
0: la consulti
2: sì,
0: nel computer o anche nel telefono, insomma.
2: Certo,
0: no?
2: Le edicole di certo non solo spariscono, le edicole
0: purtroppo
2: ma
0: sì,
2: spariscono, ma quelle che ci sono dimagriscono, sono scheletriche, sono,
0: beh,
2: sono
0: perché
2: hanno poche pubblicazioni, è una cosa
0: certo,
2: che strappa
0: certo,
2: il cuore proprio.
0: Le nuove generazioni evidentemente non sono più interessate, infatti le edicole dove ci sono ancora? Nei quartieri dove la popolazione ha un'età media abbastanza alta,
2: certo,
0: perché ancora conservano quell'abitudine. Beh, insomma, un segnale di speranza perché il New York Times è arrivato a 13 milioni di abbonamento e cresce di 300.000 ogni mese.
2: Caspita.
0: Quindi significa che c'è ancora bisogno di avere della buona informazione.
2: Sì,
0: poi
2: dei,
0: il termine buono è sempre molto
2: per
0: soggettivo.
2: Per carità, dei pessimi cruciverba, ma della buona informazione.
0: Non ne hanno sbagliato. Però insomma, cresce di 300.000 ogni mese, insomma, no? E dall'altra parte invece c'è tutto quello che viene scritto o dall'intelligenza artificiale o da qualche, diciamo, scriba, come diceva Gianni Brera, non esattamente laureato. Ogni tanto mi capita di leggere anche sui profili di testate importanti una notizia che è fondamentalmente un video e sotto ci sono 3 righe di accompagnamento. E penso sempre a quanti schiaffi mi avrebbe dato la mia maestra se io avessi scritto in quell'italiano.
2: Ma la maestra tornava? Era ancora quel periodo...

0: Di la verità.
1: In prima e seconda elementare sì.
0: Bacchetta o mano?
1: No, voce alta. Però sufficiente per sentirti un po'.
2: Beh,
1: a disagio,
2: la voce alta,
1: ecco,
2: è il voce minimo sindacale.
1: Vabbè, in ogni caso, al di là dei castighi, quello che voglio dire è che spesso, insomma, il compito di illustrare quello che tu stai guardando viene affidato a qualcuno che forse la terza media non l'ha neanche frequentata, o se l'ha frequentata l'ha fatta magari mentre faceva anche altre cose.
0: Sì.
1: Non faccio nomi di siti, ma
0: no,
1: praticamente
0: per carità,
1: un po' tutti.
0: Devo dire che anche chi li paga molto poco.
2: In maniera commisurata.
0: Ma bravissimo.
2: D'altra parte.
0: Ciccio, vuoi Umberto Eco?
2: Metti
0: la fresca. Se vuoi, se vorrei potrei, gli dai 6 euro.
1: E se poi alzi la voce ti dicono: guarda che adesso facciamo fare tutto l'intelligenza artificiale.
0: Cioè, esattamente.
1: A proposito di intelligenza artificiale, vi faccio ascoltare una canzone che non so a voi, ma a me è arrivata un sacco di volte da parte di ascoltatori che mi dicono: hai sentito questa che bella? Oppure, ma secondo te questa è vera o questa è finta? Ve la faccio sentire.
0: Sentiamo.
1: Poi decidete voi se è vera o se è finta. In realtà quello che mi è arrivato più volte non è soltanto il file audio, ma è anche il file video. Con la cantante, suppongo, ispanica, Rebecca Mond.

0: finta. Finta, ma insomma, credibile, mettiamola.
1: Assolutamente, la musica in particolare, sembra un chitarrista.
0: Vabbè,
1: molto
0: un
1: soul, diciamo.
0: Basta metterci dentro cose di chitarristi bravi e chiedere, me la fai
1: uguale
0: e te la fa
1: certo.
0: Comunque sì, è una delle tante cose che ci... Chi è che mi diceva ieri di quante canzoni vengono caricate o viene tentato il caricamento su Spotify?
2: Quante vengono cancellate al giorno? 50.000.
0: Sì. 50.000. Ogni giorno Spotify riceve 50.000 canzoni.
2: No,
0: riceve molte di più. 50.000.
2: 50.000 grazie a un controllo che viene fatto da un altro algoritmo, si stabilisce che non sono attribuibili a un essere umano,
0: certo,
2: e quindi vengono cancellati.
0: Però in questo caso il controllo l'hanno superato, perché questa canzone è su Spotify, c'è un profilo a nome di questa cantante che si chiama Rebecca Mont con alcune canzoni. Per capire che è finta devi fare una piccola indagine, e non esiste nessunissimo. Sono andato all'anagrafe anche.
1: Scusi, casa Mont? Cioè, no, non c'è nessun Mont qua, non abita nessuno. Sembra quando a Report vanno a citofonare nelle società farlocche.
0: Sì, non risponde
1: nulla.
0: Non so di chi sta parlando.
2: Fino a 4 mesi fa c'era qualcuno che passava.
1: Poi è andata via. Quella roba lì.
0: A proposito di tarocchi, com'era il messaggio di quella che c'aveva i Van Gogh sulle scale?
3: A casa mia avevamo 4 rampe di scale, su tutte le scale c'erano, su tutte le pareti c'erano i Van Gogh ritagliati dal calendario della Cassa dei Risparmi di Savigliano.
0: Bello!
3: Quindi eravamo i girasoli, la

0: di Van Gogh, l'autoritratto, la notte stellata, tutte le avevamo, patrimonio.
1: Brava, brava, bravi comunque. Vi
2: No,
1: trattavate bene.
2: e poi sono tanti quelli che parlano da soli, però specialmente in macchina. Alessandro, sono un rappresentante, spesso mi capita di parlare da solo mentre guido.
1: Eh beh, ci sta, ci
2: Quando
1: sta.
2: sono da sola in macchina, dice Alessandra, in questo caso da Tradate, per lunghi tragitti, parlo a voce alta tra me e me, se rimugino su qualche
1: Tu non
2: argomento.
1: parli mai da
2: Ma
1: solo.
2: no, dai, cioè.
1: Niente, non parli da
2: Ma perché
1: solo.
2: devo parlare da
1: Ogni
2: solo?
1: tanto qualcosa da solo, sì.
3: No,
1: no, non parlate
3: no,
1: da
3: io
1: solo.
3: no.
1: Ma ogni tanto parli da solo, anch'io
3: Ma
1: parlo da
3: al
1: solo.
3: limite una
1: Non lo
3: parola, ma
1: so,
3: sempre a
1: mezze
3: qualcuno.
1: parole. No, no, no,
3: Levati,
1: no.
3: quello sì.
1: No, no,
2: Ma
1: no,
2: quello
1: quello
2: non è
1: stai
2: parlare da
1: parlando.
2: solo, è
1: Ogni tanto
2: l'esclamazione.
1: da solo, sì. La Manu parla molto da sola. Mia moglie
2: Davvero?
1: parla molto da sola.
2: Vabbè,
1: È
2: certo,
1: completamente
2: per una
1: pazza.
2: vita così,
1: Beh,
2: poveretta, come fai?
1: certo.
2: Le intercettazioni in auto di persone che parlano da sole non sono così insolite, dice Mariangela, che è evidentemente un'esperta di crime. Anche di Michele Misseri, quello di Avigliana.
1: Come no? Lo zio
2: Lo zio
1: Michele.
2: Michele, bravissimo. C'è un soliloquio registrato in macchina in cui parla della povera Sara. Però, onestamente, la figura di Michele Misseri ti fa pensare che sia uno che possa
1: Poteva
2: parlare anche
1: parlare
2: da
1: da
2: solo.
1: solo, sì.
2: Io parlo di una persona, diciamo, normale, ecco, a
1: Sì,
2: parte
1: sì,
2: te.
1: sì. Sì,
2: Io però
1: no.
2: adesso non riesco più a togliermi dalla testa che Alex parla da solo.
1: Ma
2: Adesso ti faccio mettere la
3: una
2: cimice nella
3: cimice, ma
2: Vespa.
3: forse sono pensieri a voce alta, capito?
1: Sì,
3: Quando magari
1: può
2: ma che
1: essere.
2: tipo di pensieri?
3: Ma
2: Senza indagare nel tuo
3: no, un po' di
2: privato.
3: tutto,
1: Cioè, a
3: anche
1: volte ti
2: se.
1: spiego, tu stai pensando a una
2: Cacchio, tipo,
1: cosa.
2: lo so,
3: Dici, no, devo
2: cazzo,
3: andare in
2: devo
3: un posto,
2: ricordarmi di
3: cosa.
2: fare sta cosa.
3: Sì,
2: E lo
3: magari.
2: dici a voce alta.
3: Ma sì, magari dici, devo andare in un posto, ma che strada faccio? Allora potrei passare di lì, cosa faccio?
1: Sì, bravissimo, bravissimo.
3: E
1: Cioè,
3: allora fai a voce alta,
1: è
3: magari.
1: come se i
3: Un
1: pensieri
3: po'
1: fossero
3: visualizzare il
1: sotto il
3: momento.
1: livello del mare, sta attento,
2: Ok, e
1: ok?
2: con i pesci.
1: Ogni tanto
3: Un
1: emerge, fai un
3: delfino.
2: Un
1: saltino
2: delfino, il
1: fuori,
2: pensiero
1: poi
2: delfino.
1: ritorni giù, eh? Cioè, stai
2: Stai
1: pensando, non
2: facendo
1: so.
2: outing?
1: Sì, devo. Appunto, oggi pomeriggio adesso devo fare quella roba lì
2: Adesso
1: alle
2: mi
1: due e
2: sente quella lì.
1: mezzo. Eh?
2: Adesso mi sente quello lì. Sai quando
1: Ma
2: ti
1: anche
2: carichi
1: adesso
2: un
1: mi sente quello.
2: pochino?
1: Ma, e poi è. Ma va, ma che cazzo me ne frega? Così,
3: No,
1: anche così, cioè, capito?
3: Eh sì, ti dai la risposta
1: Eh
3: a voce
2: No,
1: sì.
2: alla fine, guarda, un pochino devo ammettere di essere un po'
1: Qualcosa
2: sul
1: sì.
2: vostro percorso. A me succede,
1: Vabbè,
2: tipo, non so,
1: siamo.
2: faccio una telefonata con uno.
1: Chiudi,
2: Ok, ma
1: ma
2: vattene a
1: vaffanculo,
2: fanculo, va.
1: ragazzi.

0: DJ, DJ, Yama Italia.
1: Radio, DJ.
2: One nation, one station.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: E finisce. Dopo tanti anni posso dire con assoluta certezza e senza tema di essere sbagliato,
1: sì, sì, smentito,
0: di essere smentito. Sì, sì. I Clash dei poveri.
1: Beh, insomma, un tentativo di Clash di sì, quegli sì, anni
0: però
1: lì.
0: Però bella, canzone sì, bella, poi carità. Non è rimasto niente dei Mano Negra, anche perché sono cambiati i tempi e non si poteva più chiamare in quel modo.
1: È rimasto Manu Chao.
0: È rimasto Manu Chao.
1: Vabbè, Mano Nera lui... è Mano Nera, Mano Nera. Ma poi Manu...
0: Sì. King Kong 5, 1990,
1: una roba così, 89-90, ci sembrava una cosa apocalittica che una canzone di quell'epoca potesse durare soli due minuti, adesso è un long playing.
0: Sì, forse
1: minuti.
0: Durava anche qualcosa in più di due.
1: Due,
0: no?
1: 2-0-7.
0: Due punto?
1: Sì, sì.
0: Ah,
1: sì,
0: caspita,
1: sì.
0: Erano
1: fatto il tornitore.
2: 3-4-2-5-2-2-10-12. Forza spiriti.
0: Allora, mannaggia, c'è dappertutto ancora. Ero io che ero convinto di essere desueto, invece. Siamo ancora molto attuali. Mi piace molto che a Caorle dicono mannaggetta.
1: A mannaggetta.
0: A mannaggetta. Oppure qualcuno dice mannaggia alla pupazza. Che è la versione sì. Sì, sì, versione edulcorata.
3: Sì, così la pupazza non si offende. Non si offende nessuno.
1: Dai, le due edulcorate sono i pescetti e la pupazza.
0: Sì. Sì, sì, sì, anche a Napoli va ancora molto, e quindi va bene. Sdoganato il mannaggia. Tanta gente che parla da sola o che sente parlare da sola. C'è un messaggio tenero da Fabiana di Brescia che dice: appena sposati, quando mio marito andava a lavorare presto, lo sentivo borbottare, no? Evidentemente molto presto, si alzava molto presto, lei era ancora nel letto. Una mattina sono stata attenta e ho sentito che erano vere e proprie conversazioni con se stesso.
1: Sì.
0: Allora una mattina gli ho chiesto: scusa, ma con chi stai parlando? Da allora non l'ha più fatto. Sono passati 15 anni e tornassi indietro non gli chiederei nulla. Mi manca tantissimo quel borbottio, appunto, la mattina presto.
1: Potevi fare come facevo. Guarda, sono qua che mi trattengo da 20 minuti, ma non ce la faccio.
0: Lasciala,
1: devo confessare.
0: Lasciala andare, vai.
1: Ero scemo, avevo 12 anni, ero alle medie, ero proprio scemo. C'era un ragazzo speciale, diciamo, in classe con noi, e io lo seguivo per sentire le conversazioni. Lui addirittura ne aveva tre, Linus, tre. Aveva
0: senso?
1: lui e poi c'erano
0: due altri amici e gli angeli custodi
1: che parlavano tra di loro, Manuel e Todi si chiamavano i due. Lui si chiamava Gabriele, giriamo dritto o giriamo a destra? Va, giriamo a destra. Ma che strade mi fai fare?
0: Perché gli diceva...
1: Certo, io lo e io lo seguivo.
0: Tu lo sentivi e basta, però.
1: Ma lo seguivo. Cioè,
0: non entravi anche nella discussione?
1: Non entravo nella discussione, perché sennò facevo l'errore che ha fatto quella moglie
0: certo,
1: lì.
0: Lo inibivi e non lo faceva più.
1: Io a debita distanza lo seguivo da solo.
3: Lo sentivo.
1: Chi era più matto?
0: Ma non è che quel matto eri tu.
1: E bravo, chi era più matto tra noi? Io che lo seguivo o lui che poverino era nel suo mondo?
0: Che ha trovato grazie a noi la forza per confessare. Io parlo sempre da sola, dice un'ascoltatrice che non si è esposta, non ha detto il nome, però già il fatto che l'abbia detto è una liberazione. Sempre mentre faccio le cose mi dico a voce alta: ok, adesso devo comprare ancora i biscotti, oppure mentre sono al lavoro mi dico cosa devo fare una volta tornata a casa.
1: Giusto.
0: È molto bello invece quello di Serena, che secondo me
1: senza entrare, non entriamo in polemiche politiche così, ma magari lo faceva anche te, la Meloni, Matteo Renzi, cioè un presidente del Consiglio, chiunque, di qualsiasi colore, capito? Romano Prodi, Merkel, non so.
0: No, la Meloni che finisce la conferenza stampa, va via e tra sé, ma io

0: sono stato tutto il tempo a parlare con questi quattro stronzi.
1: Hai capito? Quella roba lì. Cioè, lo fanno a tutti i livelli, dal palchettista, dal posatore.
2: E poi c'è chi lo fa strumentalmente, cioè fa finta di parlare da sola, sperando che la gente colga quello che viene detto. Ed è il caso di Serena, che dice appunto: fingo di parlare da sola, sperando che i miei messaggi e le mie lamentele arrivino a mio marito e ai miei figli.
3: Certo, lì non arriva proprio niente.
2: Certo, se qualcuno mi desse una mano qua.
1: Beh, Magda. Certo. Magda, in bagno da sola, diceva: non ce la faccio più.
2: Niente, fiato sprecato. Alla fine passo soltanto per pazza e non cambia niente. Parlavo spesso da sola, sia in auto che a passeggio. Preoccupato, sono andato da uno psicoterapeuta e mi ha tranquillizzato dicendo che al contrario è un segno di intelligenza.
1: Male. Ma certo.
2: Hai capito? Io mi rivedo in questo messaggio. Volevi dire qualcosa?
3: Sì, ho un messaggio velocissimo che arriva da Gianni.
4: Mannaggia.
3: Basta. Voleva solo dire questo.
1: È tutta mattina che ci prendi.
2: Dice un ascoltatore: io parlo sempre con i miei cani, ci facciamo certi discorsi, di solito parlo male della suocera e di mio marito. Però anche a me succede di parlare con Ilde.
1: Ma tu
2: dai, Ilde, fai la brava, che adesso andiamo a casa, vediamo che cosa ha preparato da mangiare la mamma.
1: Così, cose normali.
2: Sì,
1: invece...
2: sì, no, pure, ma no, anche delle cose un po' più forti. Vediamo, andiamo a casa, che il papà deve chiamare quel rompicoglioni.
1: Esattamente,
2: di...
1: esattamente. Luce, mi hai deluso, da te non me l'aspettavo. Sì, così, da te non me l'aspettavo.
2: La
1: è un comportamento
2: Luce.
1: Inaccettabile.
3: Ma comprate, hai visto che a Las Vegas hanno presentato il collare con una specie di interprete vocale che capisce cosa pensa il cane e lo
2: no,
3: dice.
2: No, non voglio saperlo.
1: Bello.
2: Minchia che ridere stamattina a casa. È un Casalinetti, ma sarò velocissimo.
1: Va ora in onda Casalinetti, il cane sommelier.
2: Ok. Dopo la sterilizzazione è tornata a casa la gatta nera, Rio, e insomma all'inizio non stava tanto bene, l'hanno riconsegnata, siccome ti fanno una piccola incisione
3: certo.
2: sulla pancina, l'hanno riconsegnata con una specie di
3: tutina,
2: sì,
3: di cappottino,
2: un body, con un piccolo body di cotone, insomma, che ovviamente lei dopo un po' si è tolta. Alla fine abbiamo cercato tutti i modi, mettendo una specie di fascia sulla ferita, niente, non c'è modo di tenerla. L'intuizione è stata prendere un calzettone, okay, fare due buchi per
3: uno c'è già per le gambe.
2: Il buco principale esce da testa, i buchini escono le zampette davanti e poi insomma lo regoli in funzione della coda, gli fai un buco anche da lì. Abbiamo usato una mia calza, un tubolare di quelli da corsa,
1: con quel polpaccione le andrà stretta.
2: In realtà le va strettissimo, però è morbido e quindi comunque si è adattato, e quando l'abbiamo finito ho detto: guardala, sembra che abbia il tubino di Givenchy.
1: Certo,
2: di
1: giusto.
2: Come
1: certo.
2: quello di Audrey Hepburn. Madonna, eleganissima.

0: Allora, Party Like a DJ dura 3 giorni, comincia venerdì sera e finisce domenica pomeriggio tardi, e domenica pomeriggio tardi dalle 18 alle 21 c'è una cosa meravigliosa che si chiama 1-2-1-2, e cioè yes, una celebrazione dell'hip hop di ieri.
1: Celebration.
0: Ok, hip hop di ieri, di oggi e di domani. Ci sono i grandi protagonisti di questi 20 anni, c'è Neffa, c'è Frankie, c'è Fabri Fibra e c'è anche Madame e tantissimi.
2: E poi
0: altri.
2: ci sono quelli, diciamo, di adesso, anche quelli che hai detto sono di adesso, ma c'è Ernia.
0: Sì, insomma, certo, non volevo fare l'elenco infinito.
2: Per carità.
0: Però
2: per carità.
0: Ecco, segnatevi l'orario perché è importante, perché vi permetterà di avere la domenica sera ancora per riprendervi e esatto, affrontare poi la settimana successiva. Ci sono altre cose che succedono, nel nostro caso, nel mio caso, c'è venerdì sera 50 Linetti, ma poi sabato mattina alle 10 siamo di nuovo lì, nel cortile del Castello Sforzesco, per aprire la sequenza degli Speakers Corner. Quindi io dormo lì.
2: Ecco,
0: io
2: non
0: dormo
2: sarà,
0: nel castello.
2: Non sarà troppo, sei sicuro che poi non ci arrivi stanco la mattina?
0: Sai che non sarebbe male comunque.
2: Dormi lì direttamente in un'ala del castello.
0: Solo per poter dire ho dormito nel castello.
2: E dormi con una candela.
0: Sì, mi rivesto, guarda, come il film di Natale.
2: Esattamente.
0: Tiro fuori la parrucca e i baffi finti.
2: Esattamente.
0: Vabbè, quindi sabato, venerdì sera 50 Linetti, sabato mattina alle 10 lo Speaker's Corner nostro, e poi tutto il resto che
2: poi
0: sapete.
2: Sabato sera il festone con tutti, con Annalisa, sì, Carbetti. Sì, dito nella piaga. Ci siamo dimenticati di dire che domenica sera, tra gli altri, c'è anche Fibra.
0: L'ho detto. Mia moglie ha cominciato a fare la telecronaca di tutto quello che fa da quando si sveglia la mattina. Adesso mi vesto, poi preparo la colazione, adesso esco, vado al lavoro.
2: Ma rafforza.
0: Sai che questa cosa qua mi fa venire in mente certi presentatori televisivi un po' scarsi.
2: Sì,
0: che quando presentano qualcosa fanno. Bene, adesso mi reco dal giudice e sentiamo cosa ne pensa.
2: Quello è un errore.
0: È un errore.
2: È un errore perché in televisione non c'è bisogno, non siamo in radio che devi riempire
0: lo vedo,
2: i vuoti.
0: Lo stai facendo.
2: Lo vedo, lo stai facendo. E
0: la
2: rimane
0: propria telecronaca.
2: Non va bene. Non abbiate paura del vuoto in televisione. Si può.
0: Ci sentiamo tra poco.

0: It's beautiful, the things that I've got.
1: DJ, DJ, you're my darling.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Questa canzone va in dedica a Jeff Bezos dicendo: Jeff, insisti che ce la farai, qualcuno te lo compra, magari non te lo paga quanto l'hai pagato tu, ma che te ne frega, tanto sei pieno di soldi.
1: Cosa stai dicendo, Linus di Radio DJ, che è la radio che stai ascoltando?
0: Il signor Jeff Bezos, cioè il signor Amazon, 2 anni fa ha ritirato da un cantiere olandese, mi pare, la sua barca, che si chiama Coru. È una barca a vela lunga 127 metri.
2: Quella con 3 alberi altissimi, l'hai vista?
0: Sì,
2: sicuramente.
0: Sì, sì, meravigliosa. Certo. L'ha pagata circa 500 milioni di dollari, che tu dirai sono tanti soldi. Sì, ma lui c'ha 290 miliardi.
1: Quindi no,
0: se anche
1: non
0: ne
1: sono
0: ha 289
1: tanti.
0: E mezzo, che gliene frega. Sì. Comunque, l'ha comprata 2 anni fa, l'ha usata, ci ha fatto diversi giri, ma adesso la mette in vendita. La mette in vendita non tanto per i costi di gestione,
2: che comunque sono sempre 30 milioni l'anno.
0: Sono sempre 30 milioni l'anno, ma vale tanto quello che ho detto prima.
1: E tanto, sono più di 2 al mese, 2 e mezzo.
0: C'ha 40 persone di equipaggio.
1: Tanto.
0: C'ha una nave di supporto. C'ha l'elicottero di supporto, anche questo, però non è questo il motivo per cui se ne vuole disfare. Il vecchio Jeff, il motivo principale è che il troppo stroppia,
1: cioè,
0: e con quella cazzo di barca non entra in nessun porto,
1: quantomeno
0: nei porti europei, quelli principali che hanno una certa età, cioè, non è previsto che entri un traghetto.
2: È un Palmarola, non attracca.
1: No, è un pescaggio troppo ad alicudi, non ce la fa.
0: Vedi che volevo il diavolo fa le pentole ma non le vele.
1: Esatto, okay. Bravo. Volevo dire, perché in dedica a questa canzone di Christopher Cross? Perché si chiama
0: Sailing, cioè navigando. Pensavo che fosse scontato.
1: No, Linus, no. Non pensare che sia scontato.
0: Però mi ha molto divertito la tua ricerca su Christopher Cross.
1: Innanzitutto
0: quel povero Christopher.
1: Quel povero
0: l'altro.
1: Christopher, che tanto povero non è, nel senso che lo vedo molto bene per i suoi 75 anni. L'età gli ha portato così una forma fisica
0: migliore di quella di quando era più giovane.
1: Sicuramente. Secondo me ha eliminato i lieviti. Lieviti, così grosso.
0: Ma lieviti lo sai già in partenza.
1: Che lieviti tu, proprio.
0: Lieviti.
1: Domani sera è a Zurigo, io vado a vederlo. Sì, sì, domani.
0: Allora.
1: Domani
0: alla
1: alle 19, tra l'altro, un orario svizzero.
0: Sì, letto presto.
1: Così, e però ho cercato Christopher Cross.
0: Ok, su Google.
1: Ed è, non è il primo.
0: Vabbè, grazie, non è il primo. Questa canzone che abbiamo appena messo, chiedimi quanti anni ha questa canzone? 45.
1: L'età di Sara Foresti.
0: 46. 46 forse anche.
1: Sì, 46. Proprio 46 ne ha Sara Foresti, perché non ne ha 45.
0: No, è del 1980, sia la canzone che
1: lei, la nostra Sara è del 46.
0: Vabbè, allora, quindi non è al primo posto della classifica dei Christopher. Chi c'è al primo posto?
2: Al primo posto c'è Christopher Nolan.
0: Allora, il regista. Che sta per uscire Odissea adesso di Christopher Nolan.
2: Grande aspettativa.
1: Che casco indossa.
2: Un
0: AGV.
1: Benissimo.
0: Un AGV. Okay,
1: benissimo, vai.
2: Poi abbiamo Christopher Reeve.
0: È il povero Superman, sì, certo. Superman, ancora tanto cercato, perché evidentemente la sua storia colpisce, no?
1: Certo.
0: Quando lo vieni a sapere cosa è successo a Christopher Reeve, vai a cercarlo. Poi
2: c'è Christopher Walken.
0: Christopher Walken, l'attore, quello che ha fatto Il Cacciatore, che ha fatto anche il video di Fatboy Slim, quello in cui lui ballava come un matto
2: bravo,
0: su e giù per le scale.
2: Sì,
0: quello lì, figo.
2: Christopher Lee
0: attore, era Dracula.
1: Quello che piace tanto a te. Dracula.
0: Dracula. Ciao, ciao, ciao.
1: Vampiro dal rosso mantello. Di notte tu succhi. Non me lo ricordo.
2: Parte così.
1: Questo è Dracula.
3: Sì, è mezzanotte. Mettiamo. È l'ora dei vampiri. È l'ora di Dracula.
1: Che Christopher è?
0: Christopher Lee.
1: Lee.

0: conello, ci voleva una parola che faceva rima conello.
1: Il righello.
0: Tu notte tu succhi il righello.
1: Il pisello, non lo so.
0: Il pisello poteva esserci. In effetti,
1: mi fai la cortesia?
0: Non mi era venuto in mente.
1: Siccome volendo o non volendo, capita spesso di metterla questa canzone, poi tagliare tutto l'intro. Che
0: certo,
1: ogni volta ci fai perdere un quarto d'ora. Scusa, Matteo. Scusa. Quindi, fammi.
2: Siamo a Christopher Lee.
1: Allora, il primo abbiamo detto era
2: Nolan.
1: Secondo, Reeve. Terzo, Walken. Quarto, Lee. E quinto,
2: Christopher Lloyd,
1: che è Ritorno al futuro.
2: Sì, lo scienziato di Ritorno al futuro. E poi finalmente al sesto posto abbiamo Christopher
3: Manca
2: Cross.
3: Christopher Atkins.
1: Christopher Atkins che è?
3: Laguna Blu.
1: Ah, bicchia, quanto sei anni 80, madonna!

0: se vi può interessare, c'è anche Angelina Jolie che vende casa, giusto se avete qualche soldo da investire in questo periodo un po' complicato. È una casa sulle colline di Los Angeles, molto bella, una villa storica dei primi del Novecento.
1: Quindi allora, scusami, mi perdonerai, devo mettere a budget. Allora, abbiamo detto con ordine, Bezos vende la barca.
0: Il veliero.
1: Quanto?
0: Allora, lui l'ha pagata 500.
1: Secondo
0: l'ha usata
1: te,
0: due anni.
1: Su ste cose sei bravo. Oddio, sembri bravo. Poi ogni tanto qualche inculata la prende anche tu. Mi perdonerete il francesismo. Chiedo scusa. A quanto posso portarla via la barca?
0: Secondo me con 350, 400 gliela porti via.
1: Allora,
0: perché il problema è che lui si vuole disfare del problema.
1: Certo,
0: non è una questione economica,
1: certo,
0: capito? Certo. Tu gli risolvi il problema,
1: certo,
0: dandogli quei pochi
1: quello
0: soldi.
1: Non ha prezzo, volendo anche 300.
0: Tu provaci.
1: Io
0: parti 300. Da 300, magari a 350 chiudete.
1: Va bene. Poi
0: la villa di Angelina Jolie viene via a 30 milioni di dollari. Ok, però anche qua secondo me si può ragionare. È una bella casa sulle colline di Hollywood, da sopra si vede tutta la città,
1: bello,
0: si vede l'osservatorio, si vedono
1: 25, dai. 25, sì, 20.
0: Sì. È grande, mille metri. Circa
1: 1000 metri,
0: c'ha 8000 metri di giardino.
2: Casa da piscina anche?
0: Sì, certo. In realtà non è una casa sola, sono due o tre case attaccate insieme. La prima casa era del produttore di Viale del Tramonto.
1: Come no? Sunset Boulevard.
0: Esatto. La casa di fianco che loro hanno attaccato era di Charlie Chaplin.
1: Caspita, ragazzi.
0: Messa insieme. Ha cambiato padrone diverse volte, adesso appartiene ad Angelina Jolie, che l'ha comprata quando si è separata da Brad Pitt
2: per consolarsi
1: con l'aglietto.
0: Si sono separati e lei, vabbè, mi accontento, vado a vivere in una casa.
1: Ok, piena. Perfetto.
0: E viene via, sì, lei ne vuole 30 secondo
1: allora,
0: me.
1: Allora
0: 25 gliela porti via.
1: Di barca più 25 di casa sono 325. Io pago in lire.
0: Sì.
1: 325 milioni di lire.
0: Fai il bonifico o fai in contanti?
1: Faccio anche in contanti. Ti dirò, ho trovato in una malga una valigetta.
3: 600.000 euro in contanti. Incredibile, 600.000 euro. 600.000 euro in contanti.
0: Con questo direi la caparra.
1: Con questo direi la caparra e ti ridono in faccia. Tra l'altro.
0: Allora, sono d'accordo con Alessandra, lo volevo dire anch'io, ma non ne ho avuto il coraggio. Fra i tanti Christopher famosi manca Christopher Robin, che è il bambino è amico di Winnie the Pooh.
1: Ma è un disegno animato.
0: Sì,
1: è un personaggio
0: di fantasia a cui Winnie the Pooh fa sempre riferimento.
1: Può essere, allora Google dovrebbe occuparsene, insomma.
0: Le 11:15 non abbiamo fatto riferimento a...
1: Allo PSG, scudetto dell'Inter?
0: No, PSG no. Bayern, avete visto?
1: PSG
0: io
1: Bayern
0: poco,
1: ho visto
0: poco.
1: Un pochino. Ho visto
0: due
1: un pochino,
0: cose sì. Ho visto ieri sera. Uno, lo stadio del Bayern Monaco.
1: Impressionante,
0: no? Impressionante. Quando si dice San Siro piena per il derby, bellissimo, anche se non è il mio stadio, ma ieri sera era pazzesco proprio. E
1: veramente.
0: Purtroppo non è servito, anzi, sembravano più spregiudicati all'andata quando hanno giocato al Parco dei Principi.
1: Stavano buscando, poi hanno fatto 1-1, ma a nulla è servito.
0: Sì, 1-1 va al 93esimo.
1: Sì,
0: insomma. No, la cosa che fa impressione è quanto corrono quelli del PSG.
1: Sì.
0: Perché poi sono tutti giocatori con un pedigree importante, no? Perché di solito quando tu hai un giocatore prestigioso che guadagna tanti soldi, automaticamente c'è il rischio, diciamo, che diventi un po' pigro. Non faccio nomi,
2: Ho già capito.
0: Chi è? Allora, Kvaratskhelia, che è bravissimo, e gioca nella stessa parte del campo dove gioca il tuo amico Leao.
1: Sì.
0: E ieri in un'intervista ha detto che Luis Enrique, se lui non corre indietro ad aiutare i difensori, lo mette in panchina. Nonostante sia fortissimo.
1: Pazzesco.
0: Ed è così che si fa la differenza.
1: Pazzesco.
0: Credo, no?
1: Ah, quindi non hai visto Cosenza Casarano. Meglio così, perché è stato una debacle.
0: Davvero?
1: Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì.
0: Quindi niente cosa?
1: Niente playoff, cioè niente Serie B, ma era già molto difficile. Certo, uscire al primo turno perdendo 5-1 in casa.
0: Con
1: Casarano. Sì, male.
2: E l'Ecco ha vinto.
1: Ci lecchiamo le dita.
0: Lady Gaga e Bradley Cooper together con Shallow.

0: bella, dai, no? Sempre molto una bella canzone. Molto. Lady Gaga, Bradley Cooper, c'era quindi un po' di cinema e un po' di musica mischiata insieme nella negli stessi tre minuti. Shallow, sono le 11:19. Abbiamo qui ancora un paio di scarpe e due pettorali da regalare, ma abbiamo già un vincitore che se li ha giudicati.
1: Questa settimana in regalo Adidas AD0 Evo SL.
0: And the winner is il nostro amico Filippo, agente di viaggio, e quando si dice di viaggio significa che è uno che viaggia tantissimo, tant'è che l'ultima volta che ha corso una DJ 10 l'ha corsa in maniera virtuale, essendo lui dall'altra parte del mondo, a Ulan Bator, capitale della Mongolia. Buongiorno Filippo!
2: Ciao Linus, ciao Nicola, ciao a tutti, buongiorno.
0: Senti, Nicola è impazzito perché tu nel messaggio Ulan Bator, come la chiamiamo noi, l'hai scritto Ulan Bator, è la dizione locale quella?
2: In realtà la dizione locale è Ulan Bator.

0: della certo. Mongolia, quindi vedere le strutture, sì, il panorama. Certo,
1: perché ok, a Ulan Bator, come l'hai chiamata tu, ma appena esci da lì il destino è segnato, devi dormire nella tenda mongola e dormire su dei tappeti, sì. Giusto?
0: No, adesso ci sono dei letti normali, che comunque non fanno perdere niente all'esperienza della yurta o della ghera, come la chiamano appunto.
1: Bene, sono pronto per andare in vacanza in Mongolia, perché quella roba del tappeto, no.
0: Ti dico, anch'io una certa, insomma, sono negli Anta da qualche tempo e quindi preferisco anch'io dormire comodo
2: Filippo, Mongolia ha tanti cavalli, giusto?
1: Sì.
0: Guarda, su 5 milioni di abitanti sono 60 milioni di animali, tra cavalli, pecore, cape.
2: Per non parlare delle zanzare.
1: Anche.
2: Giusto?
0: Non sono zanzare, nessuna zanzara.
1: Non ci sono. Dipende dal periodo dell'anno.
2: Forse il periodo.
1: Dipende dal periodo.
2: Meglio così.
0: Ma guarda, in Mongolia puoi andare sostanzialmente da maggio a ottobre, perché dopo inizia praticamente già a nevicare, fa freddo e quindi non hai grandi speranze.
2: Deve essere molto bello.
1: Bellissimo.
2: Senti, però per quanto possa essere bella la Mongolia, non sarà mai bella quanto Treviso, che ci aspetta domenica prossima, domenica 17, con la sua terza edizione della DJ Ten, alla quale parteciperai con ai piedi un paio di Adidas AD0 Evo SL, con le quali farai un tempo pazzesco, ma con te vogliamo che ci sia anche tua figlia, giusto?
0: Sì, mia figlia Aurora, che non è che sia proprio
2: convinta,
0: appassionata di corsa, però gli ho già fatto fare la DJ Ten una volta.
2: Ma poi guarda, è una grande festa. Le piacerà tantissimo. Sì. Grazie Filippo, Tornaggio. Ci vediamo domenica prossima.
0: Grazie Linus,
2: ciao.
0: Un
2: abbraccio, ciao.
3: DJ Chiama Italia.

0: JCam Italia, qualcuno di voi la sta anche guardando in televisione sul canale 69 o sul canale di YouTube, e in particolare fra quelli che ci stanno guardando qualcuno ha scritto, ci ha mandato dei messaggi chiedendo dove avessimo trovato queste bellissime piantine di azalee che sono un po' disseminate per tutto lo studio. Io ne ho davanti una bellissima bianca, ce n'è una con i fiori rosa, un'altra con i fiori quasi rosso, cos'è? Ciclamino,
1: sì,
0: quello.
1: Sì, un po' più scuro del rosa.
0: Un po' più scuro,
1: sì,
0: non è ancora
1: non
0: un
1: è ancora rosso.
0: Beh, sono le azalee della ricerca. Dove trovarle? Le trovate in tutte le piazze italiane, per l'esattezza in 3.900 piazze, la prossima domenica, domenica 10 di maggio, che è anche la giornata della mamma.
2: La festa della mamma, quindi fate proprio unite l'utile al dilettevole.
0: Esattamente, arrivate a casa con questa, lei sarà sicuramente molto contenta. Il ricavato di tutto questo, come tutti gli anni, andrà devoluto all'AIRC, che si occupa della ricerca contro il cancro.
2: Perfetto. Bene, poi dovesse avere qualche problema la pianta tra 10 giorni, così sì, chiamate Linus che espianta, vi dice tutto quello che bisogna
0: che io
2: fare.
0: Non so più dove metterli ormai.
2: Come si fa in questo caso?
1: Allora,
2: velocemente?
1: Si toglie il vaso di plastica, si spappola un po' la terra.
0: Bisogna
1: che
0: un po'
1: forma
0: sfragnare quella cosa che si è formata fra terra e radice,
1: esatto,
0: vero?
1: Sì, per permettere alle radici di ramificarsi nella terra nuova.
2: E poi lo invasi con più terra in un vaso più largo.
1: Credo che serva una terra acida, perché la azalea la presenta.
2: Allora, sono le scuole elementari. Quello che stanno dicendo Linus e Matteo è già un diploma.
0: Terza media.
2: Va bene, la terza, evitiamo che è la terza media. Così, no, ma questo non c'entra niente con le azalee. Con l'AIRC, è diventato giardinaggio.
0: Esatto. Ma un po' di giardinaggio fa bene. Io sono molto orgoglioso
2: benissimo,
0: perché a casa mia ho una pianta di rose che ci hanno regalato 10 anni fa. Le abbiamo cambiato posto 2 o 3 volte ed era sempre stitica. Finalmente l'ho messa sul balconcino del mio bagno, che è un bagno di un non stitico.
2: Certo. Ed è esplosa.
0: Evidentemente ha preso l'ispirazione e butta fuori un sacco di rose.
2: Bello.
0: Io ogni giorno ne taglio 2 o 3.
2: Ah, che bello.
0: E le metto in un bicchiere in cucina, giusto per poterne godere.
2: Certo, molto bello. Benissimo.
0: Bene, ci fermiamo qua, c'è la pubblicità e attenzione, perché subito dopo, per la prima volta di JCam Italia, arriva Serena Brancale. Tra poco.
3: DJ. Drama Italia
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
7: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
8: Parli delle prossime scarpe per la DJ 10?
7: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
9: Alla DJ 10 fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
10: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
11: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
10: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
11: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
10: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
12: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
13: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
14: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
15: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
16: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
15: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
17: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
18: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
19: Salone, hai visto cucina?
20: Ringiovanita.
19: Merito degli smalti Max Meyer, sono una vera cura di bellezza.
20: Anche tu, camera, ne avresti bisogno.
21: Smalti Max Meyer, all'acqua, solvente, brillanti, satinati, opachi e tutti resistenti. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
22: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
23: My Movies presenta.
24: Inizia dicendomi perché sei qui.
25: Mi serve un vestito.
24: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
25: Non sapevo dove altro andare.
23: Il premio Oscar Anne Hathaway.
25: Non volevo tagliarti fuori,
24: ma lo hai fatto.
25: Non puoi odiarmi davvero.
24: Oh sì che posso.
23: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
25: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
23: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
26: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
27: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
28: Ultima chiamata.
27: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
29: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del Digitale Terrestre.

0: qua ci vuole, esatto, sembra lo stadio.
1: E beh,
0: quando finisce l'inno
1: e... sembra un pezzo di Sanremo. È un pezzo di Sanremo.
0: Serena Brancale, che è qui con noi, visto che la canzone si chiama Qui con me. Buongiorno.
2: Grazie, buongiorno a voi.
0: Non ci vediamo spesso, una volta all'anno più o meno. Ogni volta che ti vedo mi sembri più giovane.
2: Meno male.
0: Io non so che cosa mangi.
2: Devi farti il caschetto anche tu.
1: Sì. Non sarebbe male, Linus, con quel
0: caschetto. Sarei bene col caschetto.
1: Non
0: sì,
1: male,
0: bianco,
1: non male,
0: però, rigorosamente. Buongiorno, cara.
2: Buongiorno.
0: Benvenuta, bentornata. So che sei in giro per l'Europa perché è partito il Sacro Tour. Il Sacro Tour è una roba un po' da crociate quasi.
2: È vero.
0: No? Perché Sacro è il titolo dell'album e ovviamente il tour prende il nome. Hai già suonato a Londra?
2: A Londra.
0: E che bellissimo. Repertorio si fa a Londra?
2: Ma a Londra si fa il repertorio che ti esce meglio, un surrogato di quello che è l'album, perché è stato un concerto da un'ora e quindi ho concentrato i brani nel folklore dialettale del barese, quindi baccalà alla zia, stucafè, capatosta, non potevano mancare perché è stata una festa a Londra ma di tantissimi italiani,
0: certo,
2: quindi volevano, certo. Volevano Qui con me, volevano Al mio paese, che è stata la prima perché la scaletta è importantissima quando vai all'estero, devi attirare l'attenzione in tutti i modi, senza creare dei momenti di buio. Quindi è stato molto bello, ma non vedo l'ora di andare in Spagna.
0: Perché vai a Barcellona?
2: A Barcellona, vado a Madrid l'11 maggio, 12 maggio Barcellona e poi torno per Roma all'Auditorium il 13 giugno.
0: Perché ci sono molti riferimenti alla musica ispanica, no? O in lingua ispanica, no?
2: Ci sono dei brani, c'è un brano che si chiama Maria che dedico a mia madre, ma è una salsa ed è la prima traccia.
0: Tua mamma, che aveva un'omonimia che fa sorridere.
2: Fa sorridere.
0: Perché sua mamma si chiama Maria De Filippis.
1: Caspita.
2: Con la S.
0: Con la S però.
1: Caspita. E quando è mancata la tua mamma?
2: 6 anni fa.
1: Ah,
2: no,
1: okay.
2: non da poco, però avevo bisogno di tempo per...
0: Sei anni la mamma è ancora poco.
2: Sì, per me sì.
1: Sì, perché
0: fresca.
1: Poi
2: sì.
1: Cioè, la memoria di chi che riguarda chi non c'è più fa dei viaggi strani.
2: Ti fa ragionare.
1: Adesso forse con questo pezzo che abbiamo appena ascoltato hai chiuso il cerchio. Poi
2: secondo me sì.
1: Tua sorella che dirigeva, insomma, è stata una cosa molto emozionante.
2: Molto emozionante, anche mio fratello che mi ha fatto la sorpresa ed era nel pubblico ad ascoltarci. Caspita. Non lo sapevo. Lele ha 23 anni, che ha perso mamma a 18 anni, penso. Non è stato il massimo a livello proprio di crescita, no? E quindi dovevo assolutamente dedicare, dopo 6 anni, qualcosa di importante per mia madre.
0: Senti,
2: che cantava.
0: Tornando invece al tour, mi stavi raccontando una cosa, poi ci ha interrotto la fine della canzone. Ti posso raccontare una cosa?
2: No, ma non posso dirla.
0: Ah, come non puoi dirla?
2: No.
1: Era tra di noi, fuori ora.
0: Ah, vabbè, allora me la racconti quando mettiamo la prossima
1: allora
0: canzone.
1: Allora mi riallaccio all'ultima cosa che hai detto, che non si... Cantava la tua
2: mia madre cantava.
1: Davvero?
2: Sì, ma infatti io ogni volta che cantavo io Qui con me dicevo chissà che pensa con quella nota
1: sì,
2: che ho preso
1: .
2: Il respiro se sì.
0: Davvero?
2: Quando durante le interviste mi dicevano che cosa penserebbe tua madre nella verità, perché non hai preso quella nota col diaframma e spinto calante. Sì, cantava.
1: Che miseria. Sì, ti sei rivista l'esibizione? Queste sono domande che ti hanno fatto tutto.
2: Sì.
1: Hai trovato qualche imperfezione, qualcosa che potevi migliorare o
2: no? Sono se anima e core, ero molto spavalda.
1: Okay.
2: E quell'emozione che ti fa fare un po' di più, invece
1: certo.
2: Quest'anno mi sono piaciuta proprio.
1: Solitamente
2: tu non ti rivedi, non ti vuoi rivedere.
1: Okay,
2: invece
1: okay.
2: Quando mi rivedo con quel vestito bianco dico brava.
1: Brava, perché eri un po', diciamo, tra virgolette, intimorita dalla canzone, quindi... Un po' ci diamo del lei con la canzone.
2: Sì,
1: un po',
2: però è una canzone che se ti fa emozionare stai facendo bene.
1: Ah, ok.
2: Invece a Nemmeno Core, se ti fa emozionare, è un'altra cosa.
0: Tu hai fatto tutto un percorso molto classico, molto diciamo fiscale quasi, e poi sei esplosa con una cosa curiosa invece, no?
2: Perché secondo me fa parte del jazz questo modo di
0: avere un'apertura mentale.
1: La cosa curiosa a cui allude Linus è
2: pinza tutto l'omogliero stanna cosciu bacala cazzo è caldo mezza l'era vediamo come mamma fa vox te
1: molto bello
2: vox te.
0: Mi è venuta in mente mia mamma subito.
1: Eh sì, no, ma dopo dice qualcosa le corde che
2: proprio un accenno.
0: Senti, il pugile di dov'è invece?
2: Lui è calabrese.
0: È calabrese, no? Perché lei ha un fidanzato pugile.
2: È calabrese, ma vive a Bergamo.
0: E dove trovate il punto di incontro linguistico?
2: Il punto di incontro linguistico.
0: Vi capite? Sì.
1: Quando
2: ma lui parla molto meglio di me.
1: Ok, quando però vi arrabbiate, se mai vi arrabbiate, tu parli barese, lui parla calabrese.
2: Okay. E io parlo un po', sì. Ci mette un po' di calabrese, certo, che non so, certo, fare.
0: Tuo padre, però, è un ex calciatore.
2: Mio padre è un ex calciatore.
0: Tu pensa che famiglia?
1: Sì. D'altronde, no, cantante.
2: Ma secondo me, io mi sono legata a Dario perché vedo un po' di mio padre in Dario. In quel modo, certo, zen, anche sportivo, puro, di
0: per il
2: dosare
0: fisico,
2: la birretta, di non...
1: Bravo.
0: Chiaro, sì, chiaro. Tu fai un sacco di palestra, vero? Ma tu puoi essere...
1: Niente.
0: Niente.
1: No, davvero.
2: Vabbè, ma questa è una cosa che ho detto.
0: Questa è la palla della Puglia, secondo me.
2: Cioè, Dario è molto arrabbiato per questa cosa. Sì, Oggi mi sono fatto una foto, ho detto, Dario, fammi una foto, e l'ho postata. Perché ho questa schiena, grazie mamma, muscolosa, okay, ma non faccio granché. Faccio
0: fai piscina, qualcosa.
2: Certo, sì, pugilato. Sì, sì. Ma
1: certo.
2: Ed è arrabbiato.
0: Senti, parliamo un pochino invece della tournée. A te piace stare sul palco?
2: Sì, da morire.
0: Perché il mondo si divide in quelli che ci vanno con tanto entusiasmo e quelli che ci vanno quasi a malincuore, no? Ci sono molti cantanti timidi che soffrono.
2: No, io ho imparato negli ultimi anni a parlare del live, ma non sono brava quanto stare sul live e avere l'interplay. Mi piace più raccontarmi con le canzoni. Poi soprattutto questo live ha delle finestre veramente strane, è molto musical questo live, sì, perché è world music, non è soltanto dialetto, ma è anche musica, c'è molta
0: buoneria. È un po' la caratteristica anche dell'album, appunto, no?
2: Esatto.
0: Ci sono tante, ma c'è davvero dentro Omar Aportuondo?
2: C'è Omar Aportuondo.
0: Quanti anni ha Omar Aportuondo?
2: 93.
0: Così.
2: Così.
1: Cos'è Omar Aportuondo?
0: È una cantante cubana.
2: È la cantante dei Buena Vista Social Club. È la cantante della salsa cubana per eccellenza. Cantiamo un bolero insieme. Io non ho ancora avuto modo di conoscerla. È stato tutto fatto
0: a distanza.
2: Sì. Invece, certo, Gregory Porter, sono stata 48 ore a New York. Abbiamo registrato solo un'ora. E poi Saif ha inciso la sua barra dopo.
0: Beh, insomma, mi sembra molto ampio come spettro.
2: Alvoroso, certo. Non l'ho conosciuto.
0: Non l'hai conosciuto?
2: Lo so.
0: Ma c'è ancora
2: i
0: dread lunghissimi.
2: Sì, l'ho conosciuto dopo, sono andata a vedere un concerto, però abbiamo registrato Capatosta, che mi ha inviato la sua Capatosta barra. No, è un album veramente ricco di generi, certo, musicali diversi.
0: Variegato,
2: un po'.
0: Come si dice nei confronti dei gelati. Mettiamo una canzone a caso?
3: Mi sento

0: Allora, adesso dicendoti quello che ti sto per dire, denoto la mia anagrafe, ma tanto ormai non c'ho più niente da perdere. Quando ho visto che tu avevi fatto una canzone che si chiamava Il mio paese, io pensavo che fosse la cover di questa.
1: Al mio paese, quando il sole picchia sulle case.
0: Che è una canzone bellissima degli anni 60 di Bobby Solo, che si intitola Siesta.
2: Che bella.
0: Bellissima.
2: Bella.
0: Però non era questa, ma è altrettanto bella.
3: Bella.
0: Io voglio sapere. Non la conoscevi? No. Beh, sì, insomma, non eri neanche lontana, forse neanche tua mamma era nata quando c'era.
3: Però sarebbe bello nei live, e ora il mio paese.
0: Il mio paese. Il sole picchia sulle case. Senti, l'idea di questa canzone e di questo terzetto abbastanza inconsueto, a chi è venuta?
3: Cioè, a me?
0: La scintilla, come ti è venuta?
3: Vabbè, io fan di Levante da sempre, da Alfonso, quindi ho detto, brano nostalgico per il proprio paese, me ne vado un attimo in Sicilia, provo a proporlo a una cantante siciliana.
0: Okay.
3: Delia l'ho scoperta, ma prima del programma io l'ho ascoltata, perché l'ho ascoltata crescere e costruire il proprio progetto musicale al pianoforte. Okay. Ho avuto modo di sentirla prima del programma televisivo. Okay. E quindi ho detto, faccio qualcosa che non è serenata a casa mia, ma me ne vado a casa loro, nel loro paese.
0: Certo,
3: infatti
0: certo.
3: Video a Ortigia. Ed
0: Siracusa,
3: è stato bello,
0: quindi, sì.
3: Siracusa, e quindi è stato bello perché io non ho una strofa, io introduco delle storie.
0: Okay.
3: E loro mi raccontano due storie diverse, sempre
0: sì,
3: vicino a Catania.
0: Una canzone d'altri tempi proprio.
3: Sì, sì, sì, molto semplice, però in realtà è qualcosa che sta abbracciando un sacco di persone.
2: Naturalmente sì, perché colpisce quelli che al paese ci sono ancora e si trovano nei racconti, e soprattutto
3: i fuorisede pure.
2: E i fuorisede che
0: sì,
2: sono
0: sì, ma infatti il riferimento di Matteo a José Feliciano è che sarà, no?
3: Che
0: anche
3: sì.
0: Quella è una canzone che dice paese mio che stai sulla colina.
1: Paese mio che stai sulla colina.
3: Beh, questa la conosco meglio.
0: Questa la conosci sì, sì. Meglio.
2: Guarda, questo Andrea da Padova mi ricorda le mie ferie da piccolo negli anni Ottanta, quando andavamo al paese di mio padre, che è Giovinazzo. Succedeva tutto quello descritto nella canzone, ma soprattutto ogni volta che la sento rivedo il volto sorridente di mio padre, che non c'è più dal 2008, che si gode questa canzone.
0: La domanda però più importante è: come hai fatto a smollare Levante?
3: No, lei sai che dice durante le interviste, allora ho scelto di fare questo brano perché mi avrebbe torturato tutta l'estate, almeno canto il brano con lei. Detto, grazie Claudia, grazie. No, è vero, e lei ha apprezzato, ha detto mi diverto, faccio qualcosa che non faccio da un bel po',
0: certo,
3: una hit estiva, un brano estivo che faccia ballare. E infatti quello che dice, però è sempre Levante nel modo di scrivere, perché c'è questa nostalgia legata alla nonna, quindi la ritrovo nel modo di scrivere, sempre
0: invece
3: autentica.
0: Invece Delia arriva dal mondo di X Factor,
3: sì.
0: Giusto? Mondo di X Factor che ti ha respinto però.
3: Sì, a 21 anni feci questo provino, portai Paola Cortellesi, Non mi chiedermi.
0: Ah, bello.
3: No, vabbè, io
0: bello.
3: Penso,
0: era un po' coraggiosa.
3: Belli, io adoro, non so come cacchio ho pensato quella cosa, ma però all'avventura non
0: si spiegano tante
3: l'idea.
0: Cose allora.
3: Sì. Ciao, mi piacerebbe avere un telefonino per mandarti l'inizio di Paola Cortellesi, era tutta una cosa con questa voce,
0: sì.
3: Però all'avventura non piacque, okay. E quindi sono qua, meno male.

0: avuto occasione di rifacciarlo a Simona, sì?
1: No.
2: Ma voglio dire,
1: grazie,
2: tutto,
1: anzi,
2: va come
1: tutto
2: va come deve andare, no? Sì, alla fine tutto ti ha portato qua, quindi vuol dire che doveva andare così.
1: No, è perché poi è arrivato Sanremo con Galleggiare, con una veste jazz, poi è arrivato Anime Core più grande l'anno scorso, a 35 anni, quindi è giusto che sia andata così. Io sono fan della costruzione di un progetto con la competenza come pan di Spagna, come base.
0: Senti, che controllo hai sulle cose che fai, visto che tu la musica la conosci profondamente? Cioè metti becco, sì.
1: No, condiviso col management. Ho sempre lavorato pensando, io ho l'idea vincente, io devo fare tutto. In realtà poi negli anni mi sono un po' ammorbidita e quindi co-scrivo e collaboro. Ascolto molto quello che mi può dire una persona che ha uno sguardo da fuori.
0: Cos'è che ti piace del tuo mestiere?
1: Che poi sul palco decido io.
0: Okay.
1: Cioè, si costruisce tutto, poi mi piace che io possa raccontare delle cose extra scaletta, che possa anche cantare a cappella delle cose che non sono state costruite prima.
2: Però torno un attimo a decidere così. Tu sei in studio, stai facendo il pezzo, vedi che c'è il fonico, il produttore che è lì da un'ora e un quarto su un rullante. Tom! Tum. Tu dici,
1: io vado e mi prendo un caffè.
2: Ecco.
1: No, perché capisco che il problema è suo col rullante.
2: Okay.
1: Però devo dire che fa parte anche del producer, che deve capire il rullante se lo devi fare vintage o
2: sì,
1: non solo,
2: esatto.
1: Anderson Paak o
2: Marco Castello.
1: Però è una Castello,
2: rottura di palle, questo è il problema.
1: Però dico, bravo, vedi, si sta dedicando
2: si
1: al
2: sta
1: mio
2: dedicando
1: rullante, mi vado a prendere un caffè.
2: Ok, perfetto.
1: Che dici?
0: Senti, tu sei una donna che fa paura agli uomini? E hai sposato, stai con un pugile proprio perché è uno che non ha paura degli altri uomini. No, nel senso che tu hai molta personalità, questo volevo dirti, magari te l'ho detto in una maniera un po' incomprensibile.
1: Io ultimamente non sono una persona che riceve avance. Questo magari
2: perché sanno chi è il tuo fidanzato.
1: Ecco, questo è un grande problema, non mi piace questa.
0: Sì, no, quello, dico, è quello, è pugile calabrese.
2: Quindi
0: andrebbe
2: so,
0: al contrario,
1: tempra
2: molto forte.
1: C'ha tanto carattere,
2: forte,
1: mi fa tanto ridere. No, la cosa da ridere è che io non ho mai avuto un ragazzo geloso. Io non ho mai avuto un fidanzato.
0: Okay. Allora, facciamo i complimenti a Francesco per la foto di copertina.
1: Vabbè,
0: poveretto. Tutto quel
2: sacro
0: lavoro per niente.
1: Beh, se devo ringraziare, ringrazio il grafico Luca Scalia che ha fatto questa meraviglia.
2: Questo è sacro, il nuovo disco.
0: Poi guardavo la foto all'interno del disco, hai dei piedi bellissimi.
1: Grazie, guarda.
0: Che è una parte del corpo di una donna che io adoro. Grazie, era Serena.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
3: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 euro. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
9: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio, a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
10: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
11: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
10: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
11: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
10: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione, One Podcast.

0: Irresistibili Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
3: My Movies presenta.
4: Inizia dicendomi perché sei qui.
5: Mi serve un vestito.
4: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
5: Non sapevo dove altro andare.
3: Il premio Oscar Anne Hathaway.
5: Non volevo tagliarti fuori,
4: ma lo hai fatto.
5: Non puoi odiarmi davvero.
4: Oh sì che posso.
3: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
5: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
3: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Biganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
6: Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre.

0: ain't born to die.
1: Li cerchiamo,
2: li troviamo,
3: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ,
3: il vostro DJ personale.
4: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Renault.
3: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male. Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
4: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
8: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
9: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
8: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
10: Buongiorno Umberto Damiano.
11: 006 Umberto Damiano 0006.
12: Buongiorno Umberto Damiano.
13: Buongiorno piccolini.

0: Che top, ragazzi, bravi. Per fare pubblicità del Blood, mettete su bella musica come prima canzone, grandi.
1: Bravo.
0: Buona giornata, buon venerdì a tutti.
1: Grazie, buon venerdì anche a te.
2: Ciao,
1: lui ha capito come funziona il giocattolino qui. Vedi, ha già svelato l'arcano. Perché mettiamo queste belle canzoni all'improvviso?
2: L'abbiamo messa perché è bella.
1: Vabbè,
2: non
1: però
2: perché
1: in apertura? Non l'avete mai fatto all'improvviso? Una volta ogni tanto ve ne uscite con una bella canzone.
2: Se volete, visto che è piaciuta molto, tra una mezz'oretta la risuoniamo. È sempre la stessa.
1: E secondo me piace ancora. Me la riascolterei certo. Volentieri. Frankie High Energy, effettivamente, sarà ospite di 1212 Celebration la serata, o meglio il tardo pomeriggio di domenica,
2: perché inizierà alle 18, quindi orario aperitivo.
1: Parliamo del 7 di giugno al Party Like a DJ. L'evento si sviluppa in tre giornate, quindi il 5, il 6 e il 7, ma in questo caso per assistere a Frank High Energy e tutto il gruppo della scuola del rap e dell'urban italiano dovete venire la domenica 7 giugno.
2: Domenica trovate naturalmente tutte quante le info sul sito dj.it, ma soprattutto tutti i biglietti su Ticket One.
1: Sì, quindi approfittatevi,
2: organizzatevi. Poi magari c'è pure il campione che si fa tutte e tre le serate.
1: Senza mai uscire dall'arco della pace.
2: Esatto, rimane dentro Parco Sempione.
1: Vabbè, no, aspetta, esci dall'area dell'arco, sì. Perché durante il pomeriggio stanno anche altri eventi.
2: Esatto,
1: e ti vai a godere tutta la festa.
2: Ci saremo anche noi, non sappiamo a che ora, quando, dove, perché, però
1: ma
2: comunque ci saremo.
1: Ieri l'hai mandata la mail per chiedere?
2: No, non l'ho mandata. Allora non me ne frega più niente.
1: Ma non ti lamentare.
2: Va bene così.
1: Sembra la fidanzatina delle medie. Che hai? Niente.
2: Sono ancora indeciso. Che ho 4 comunioni, 2 domenica e 2 sabato. Sono ancora indeciso se venire al Party Like a DJ o
1: andare a 4
2: vedermi
1: comunioni.
2: I fatti miei all'infernetto Casal Palocco. Devo un attimo. Devo un attimo capire, devo valutare.
1: Secondo me, se la scelta è questa, ti suggerisco: resta a dormire.
2: Esatto.
1: Non ti alzare proprio quella domenica dal letto.
2: Va bene, a fare
1: rimani
2: fatti.
1: Lì sdraiato. Attenzione, chi abbiamo?
3: Damiano e Umberto,
2: sì,
3: non presentano un concerto, perché adesso, amici miei, comincia 006.
2: Bellissimo.
3: Sì. Buongiorno.
1: Giorgio Medusa, no, sigla!
4: Così, amore mio, mi sintonizzo.
5: Signore e signori, Umberto e Damiano.
4: Pesco la

0: e Viva 006.
1: 006. Buon venerdì 8 maggio 2026, sono 11 minuti dopo le 6, inizia 006.
2: Buongiorno da Umberto e Damiano, buongiorno Lele.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno a Gianni Faluomo in redazione.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno. Oggi, come ogni venerdì che si rispetti, c'è un grande affare in redazione perché i messaggi sono sempre tanti il venerdì. Sarà che un tempo lo chiamavamo il giubilo del venerdì.
2: Sì, sì, piace tanto, arrivano... è un momento sfogatoio.
1: Sì,
2: ecco.
1: Sì, tanti messaggi fuori contesto, sì. È sempre bellissimo. Il nostro numero, i nostri contatti, molto semplice, 3514 006 730.
2: Tra l'altro, adesso che abbiamo aperto dando il giorno, mi si è acceso un flash praticamente
1: sull'8 maggio.
2: Una lampadina sull'8 maggio. Praticamente devo andare a fare immediatamente
1: i regali oggi, delle comunioni.
2: Il regalo, no, della festa della mamma, che è domenica,
1: è vero,
2: ragazzi. Quindi non perdete tempo, anzi, vi stiamo salvando il weekend. Se ancora non l'avete fatto, approfittatene e andate a fare sto benedetto regalo alla mamma, per domenica.
1: Però è una cosa carina, cioè non fate
2: non il mazzo di fiori. No,
1: aspetta, no, quello invece è una cosa carina.
2: Sì,
1: quella
2: capito,
1: è per te la cosa carina.
2: Però...
1: cioè, per me la cosa carina è non gli fate la tazza con scritto "Sei la mamma più bella del mondo". Una cosa un po' più carina,
2: un po' più
1: pensata. Ecco, magari
2: fiori.
1: Il fiore che piace alla mamma, la mamma lo apprezza.
2: Ho capito, però che fai? Il fiore lo fai quando è la festa della mamma, quando è Natale, quando è il San Valentino, quando ogni volta fai il fiore.
1: Perché ogni periodo ha il suo fiore diverso.
2: Allora
1: no?
2: Sì.
1: Scusa, che regalo faresti alla mamma? Che poi tu devi fare il regalo a tua mamma e anche alla mamma dei tuoi figli.
2: Allora,
1: doppio
2: mia mamma
1: regalo.
2: Ci ha pensato mia sorella. L'ha fatto già lei.
1: Non è una soluzione.
2: Do i soldi.
1: Ma non è una soluzione questa.
2: Per quanto riguarda invece la
1: vabbè,
2: la loro
1: ma scusa,
2: di mamma.
1: Ma sai almeno che gli fate?
2: Non lo so. No, io do solo i soldi, va bene così.
1: Mi ricordi quando a Natale zio fa il regalo al nipote, magari a qualcuno, che io mentre il bambino scarta chiedo: "Zio, che cosa c'è nel pacco?" E zio non lo sa. Perché non se ne è occupato.
2: Fa vedere come ho speso questi benedetti soldi.
1: Ti ho fatto questo regalo.
2: Esatto.
1: Che bello. E invece all'altra mamma?
2: L'altra mamma devo organizzare con i piccoli e tanto lo fanno loro il regalo. Quindi
4: dai soldi a Tancredi, va lui
2: a comprare il regalo. Vedi,
1: va sul monopattino, prende e va.
2: Apposta, abbiamo risolto.
1: Regali fa. Avete visto quanto è semplice fare il regalo alla festa della mamma?
2: Ho risolto in 3 minuti.
1: Però almeno il

0: questa rientra in quelle canzoni che fa sempre strano sentire, perché c'è la parola che noi in italiano pronunciamo in un modo, che è Dracula.
1: Dracula,
0: poi
1: certo,
0: la senti pronunciata all'inglese Dracula. E fa strano. È tipo quando Bruno Mars cantava Versace on the floor.
1: Sì, più o meno è quello.
0: Sono
1: sì,
0: parole che noi pronunciamo in un modo, ma sentite in queste canzoni fanno.
1: Quindi come la vuoi
0: strano
1: disannunciare?
0: Beh,
1: facendo
0: io direi
1: la radio
0: Dracula
1: fatta bene. Dracula.
0: Direi Dracula, ma però lei dice Dracula. Quindi dovrei dirla Dracula.
1: Di Dracula,
0: perché
1: allora.
0: Dracula, brutto Dracula.
1: E allora
0: una super cazzola. Non lo so, sembra una parolaccia in italiano Dracula. Non mi piace.
1: Allora, è bella questa canzone.
0: Molto bella questa canzone che abbiamo ascoltato qui su Radio DJ alle 6:17 minuti. Ancora buongiorno. In particolare state ascoltando 006. Chissà quanti di voi si stanno preparando per prendere un aereo a breve, che devono partire nelle prossime due ore.
1: Beh,
0: quindi
1: secondo me
0: recando in aeroporto.
1: Abbiamo tanta gente che tanta anche gente in questo momento, lì, magari che stanno già in aeroporto, in attesa di fare i controlli. Secondo me qualcuno c'è.
0: Anche perché 6:18 in questo momento di un venerdì, se qualcuno ha la possibilità di prendersi il giorno, si fa il weekend fuori.
1: Sì, sì.
0: Sfruttando.
1: Approfitta, certo.
0: Magari sai, c'è il volo quello di rientro la domenica mattina presto per risparmiare qualcosina, bruci una giornata.
1: Però tanto parto il venerdì, quindi
0: però parto il venerdì
1: comunque
0: e l'ho
1: giorni
0: recuperato oggi. E chissà quanti viaggeranno con una low cost, in particolare la low cost per eccellenza, Ryanair. Bene, piccolo suggerimento: se state viaggiando a breve con un volo Ryanair, o almeno non ve lo diamo noi, ve lo dà il capo della Ryanair, il buon Michael O'Leary. Non bevete birra e, come dice lui, non mischiatela con la cocaina, perché poi dobbiamo dirottare il volo. Questa storia è incredibile. Il capo di Ryanair, che è sempre molto attivo nelle dichiarazioni, secondo me piace un po' che lui deve finire anche sulle prime pagine con delle dichiarazioni un po' strane, tipo
1: dici,
0: quella metteremo i bagni a pagamento, un euro se vuoi andare al bagno in volo.
1: Gli piace stare al centro dell'attenzione,
0: gli piace, gli piace. Quindi stamattina se ne esce che chiede agli aeroporti, soprattutto quelli inglesi, di non servire più le birre la mattina presto.
1: Okay.
0: Perché una cosa che effettivamente stavamo sottovalutando, dai dati che pubblica la compagnia, Ryanair dirotta una media di un volo al giorno
1: alla
0: per
1: faccia
0: passeggeri molesti.
1: Non è poco, uno al giorno.
0: Uno al giorno è tantissimo. Come media, vuol dire oggi ce ne potrebbero essere tre e per i prossimi due giorni nessuno. Sono tanti un volo al giorno, vuol dire che c'è qualcuno che si alza, dai in escandescenza, da di matto, quando dicono il sole dà alla testa.
1: La birra
0: dà alla testa e sono costretti a fare atterraggi d'emergenza. Tu pensa il costo, oltre che lo sbattimento per i passeggeri,
1: sì,
0: io voglio arrivare
1: che magari puoi creare
0: a destinazione, pensa anche il costo, arrivare in un nuovo aeroporto, pagare a tutti quanti la soluzione per essere lì. Insomma,
1: ha detto
0: basta, aeroporti non vendete più alcolici. Gli aeroporti hanno risposto con un sonoro. Cioè, un rumore.
1: È
0: un rumore
1: solo. Hanno chiuso
0: la
1: Saracinesca.
0: Hanno mandato un fax con questo rumore.
1: Okay.
0: Come a dire: non sei tu che comandi, noi facciamo quello che vogliamo.
1: Anche perché se questi vogliono fare gli inglesi la colazione con la brioche e la birra, sono liberi di farlo.
0: Nell'articolo, che purtroppo non ho sotto mano la fonte, magari nel mentre ce la può suggerire Gianni, di chi scrive questa frase, perché è molto bella. Michael O'Leary, CEO della compagnia.

0: è una tradizione difficile da cancellare. Ma è una frase un po' estrema, secondo me, da riportare.
1: Sono attaccati alle tradizioni.
0: Ma quindi... che tra... ma non mi sembra che nell'immaginario collettivo del lord inglese ci sia cocaina e alcol mischiato.
1: La cocaina,
0: di prima
1: no, ma la birra.
0: La birra,
1: sì,
0: magari.
1: La birra,
0: sì.
1: Immagino anche tutti, paradossalmente, tutti gli eventi sportivi dove ci sono gli inglesi, quando inquadrano gli inglesi, stanno sempre con la
0: tradizione.
1: Certo.
0: Poi il problema vero è che magari i pub sono regolamentati, ci sono degli orari nelle città dove si può servire alcolici, dove meno. Negli aeroporti questo regolamento non c'è.
1: Okay.
0: Non c'è neanche la richiesta di una licenza per vendere alcolici. In aeroporto fai un po' quello che ti pare.
1: Sì, sì,
0: zona
1: vuoi,
0: franca.
1: Cioè, più o meno sì.
0: E
1: sì,
0: quindi lui si lamenta,
1: quindi,
0: di questa cosa qua.
1: Ci dobbiamo preparare ad una guerra che
0: una
1: ci
0: guerra
1: sarà
0: alle birre
1: tra l'aeroporto praticamente
0: e la compagnia.
1: Anche perché una soluzione non è che
0: la soluzione qual è? Il soffi nell'etilometro prima di salire. Soffi qui per favore. Oh, no, ma io non devo guidare. Lo so, ma lei comunque non può salire a bordo.
1: C'è pur
0: così.
1: Sempre la stiva,
0: Vuole sì.
1: Quegli ubriachi li metti lì dentro.
0: Li lanci come il bagaglio con l'etichetta fragile sul petto.
1: Sì.
0: Sarebbe molto
1: volendo,
0: bello.
1: Potrebbe essere.
0: Intanto ci fanno sapere che il weekend sarà senza nuvole e allora disco karaoke.
2: Su di noi.

0: Pupo su Radio DJ, è anche questo, cintura nera di karaoke.
1: Ma
0: questo
1: per qua, forza, Pupo, che fai?
0: Su di noi poi si scatenano tutti, tutte le età, e infatti secondo me stamattina ci possiamo concedere anche più di un cantante. Dai, apriamo di nuovo i duetti.
1: Dai,
0: apriamo
1: i duetti. Dai, apriamo, partiamo già
2: di
1: proprio col duetto.
2: Nemmeno una nuvola su di noi, l'amore è una favola su di noi. Se tu vuoi volare ti porto
0: lontano. Lei non lo sa più qua, Manco lui però, manco lui.
1: Interrotto.
0: Ci ha provato.
3: Lui era proprio Pupo.
0: Lui era Pupo quello vero. A fianco potrebbe essere chiunque, dalla figlia alla mamma. La voce è un'età indefinibile. Quindi bravi, bravi, bravi voi. 3514 006730. Abbiamo anche un amico che se l'è presa molto sul serio questa canzone.
4: Su di noi, nemmeno una nuvola. Su di noi, muore una favola.
0: Sul pugno chiuso.
4: Di noi.
1: Bene, grazie all'amico, reduce da un

0: me lo sono immaginato con la testa rossa e le vene gonfie.
1: Un pupo fa questo effetto, che devi, la devi prendere la nota, non è facilissimo.
0: Bravo, bravo, bravi tutti. Intanto, a proposito di gente che sta andando a prendere il volo e quindi ha fatto la mattina con la tradizione difficile da cancellare, sì, sentiamo, sì, qualcuno, chi abbiamo?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Io nel 2010, se non ricordo male, ho fatto due mesi e mezzo di lavoro in Kuwait. Tornando a casa abbiamo fatto scalo a Francoforte,
0: sì,
2: e l'aereo era pieno di, Marines americani.
0: Ah.
2: Una volta fatto lo scalo, se quel bar non avesse avuto la birra,
0: sì,
2: l'avremmo ribaltato, perché dopo due mesi che non tocchi una goccia d'alcol, sì, erano le 5 di mattina,
0: sì,
2: almeno ci sono fatti 2-3 birre a testa.
0: A testa.
1: Alle 5.
2: È stato 200 marizzi, liberatorio. Enrico da Montano Lucino.
0: Ciao Enrico. Beh, anche perché vorrei vedere i baristi con 200 M16 puntati dire no signori, la birra è finita.
1: È finito l'alcol.
0: Quindi la birra si trova per tutti. Attenzione, state lì, torniamo subito.
3: DJ 006 006 su Radio DJ.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: This is DJ Training Center.
7: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
6: This is DJ Training Center.
3: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
8: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
3: Radio DJ consiglia:
10: torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vat, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
12: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 10 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
14: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
15: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
14: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
3: Radio DJ consiglia:
10: a Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
16: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
17: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
18: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
19: One Express, anche entro le 12.
20: Gold Espresso, ore 12.
19: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
21: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
22: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
23: Radio DJ consiglia
24: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
25: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
24: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
26: Radio DJ c'è sempre e ovunque, anche in TV. Canale 69 del digitale terrestre.

0: sì, sì, fa molto sfilata o camerino di negozio d'abbigliamento nel centro commerciale, che sì, tu stai provando una normalissima camicia a maniche corte e c'è questa canzone, c'è sotto questa... che ti fa sentire figo anche con quella.
1: Che tu che fai quando provi, esci dal camerino o rimani dentro?
0: No, rimango dentro.
1: Cioè non ti fai dare l'approvazione da qualcuno?
0: Sì, ma perché mi cambio con la tendina aperta.
1: Ah, ok,
0: perché
1: ok.
0: C'è fuori lei che guarda, fammi vedere come ti sta, sì, io come una merda umana qualunque a cambiarmi con tutti che passano.
1: Schifo.
0: Mentre il contrario, quando si deve cambiare lei, la guardia del servizio segreto davanti il camerino.
1: Tra l'altro,
0: a proteggere.
1: Molti negozi stanno facendo questa cosa, non fanno più entrare nessuno nei camerini.
0: Neanche chi si deve provare il
1: camerino. No, solo chi si deve provare. Okay. Solo chi si deve provare, gli altri fanno aspettare fuori, quindi in teoria a volte...
0: E che è l'ospedale? Mi ricorda il parto dell'altro giorno.
1: La passerella è d'obbligo, cioè che devi uscire fuori, esco fuori, sai, con i calzini. Allora, com'è la maglia? Come sta la maglia? Com'è la maglia?
0: Io ho iniziato una pigrizia modello pro, ossia non riesco più a provare i pantaloni perché mi scoccia da morire. Leva le scarpe, metti il pantalone,
1: i jeans,
0: poi è tipo il jeans, poi magari è lungo, io sono basso, devo fare l'orlo ogni pantalone, quindi cammino con sti talloni che stanno dentro il pantalone, non mi va, quindi prendo una taglia che più o meno potrebbe essere giusta.
1: Un nome, se vuoi, per andare in un Blue Kids, un negozio.
0: Salutiamo la Blue Kids, via Cristoforo Colombo 90.
1: Siamo papà, entrambi.
0: Ecco, abbiamo una figlia di 3 giorni, una di 1 anno e uno di quasi 5.
1: Quasi 4 anni,
0: queste sono le taglie.
2: Anche uno di 8 e mezzo.
0: Esatto. Anche uno di 8 e mezzo. E un redattore che più o meno veste ancora quella taglia.
3: Sì, io mi vesto sempre lì,
0: Che poi, se vai in quei reparti dei bambini tipo 10, 11, 12 anni, la roba è figa. Cioè, che se vai nel reparto adulti non c'è. Io voglio la maglia, non ti dico col dinosauro, ma ci stanno delle camicie con dei tagli fighissimi.
1: Sì.
0: Eppure sono solo per bambini.
1: Solo bimbi, è vero.
0: Bene, bene, bene, fa molto piacere. Intanto, 6:37 minuti, ancora buongiorno, buon venerdì 8 maggio. State ascoltando Radio DJ, questo è 006. E ieri, a sorpresa, il social è stato invaso da una nuova canzone che in teoria ci poteva riguardare, ma non
1: sì,
0: ci riguarda.
1: Un pochino, l'artista in merito è Shakira.
0: Shakira ha pubblicato a sorpresa l'anteprima della nuova canzone ufficiale dei mondiali.
1: Sì, noi volendo ce n'abbiamo un pezzettino, poi la commentiamo. Sì. Sentiamo prima la canzone e poi la commentiamo.
0: Pubblicato da Shakira.
4: Sì.

0: Let's go.
1: Dai, dai. Dai, dai, people, dale, ale, let's go.
2: Sì,
1: questo
2: sì,
1: è il grande
2: sì.
1: testo del ritornello della canzone di
2: il
1: Shakira.
2: Il nuovo Waka Waka, praticamente.
1: Ebbene sì, perché dopo il 2010, dopo i mondiali in Sudafrica, quando Shakira fece la canzone ufficiale con Waka Waka, torna di nuovo a cantare un inno per i mondiali, stavolta con Dai, dai,
2: dai,
1: che
2: dai,
1: è in italiano, però vuol dire quello, dai, dai, l'incitamento,
2: certo.
1: L'incitamento alla René Ferretti di Boris, dai,
2: meno,
1: dai, dai.
3: Ma infatti i commenti in Italia sotto il poster, ma che fanno, ci pigliano per...
2: allora, in effetti...
1: non ci siamo, ci canti la canzone.
2: Però se ci pensi, nel 2010 i mondiali andò malissimo.
1: Beh, uscì dei gironi.
2: Shakira, è tornata Shakira a fare la canzone, non ci siamo proprio. Guarda te se la colpa è proprio di Shakira.
1: Ma che c'entra la povera Shakira? Ma non c'entra niente.
2: No, solo per risalire un attimo, un momento a Marcord. Nel 2010, Italia-Paraguay 1-1.
1: Ok, me lo ricordo. Mi ricordo il Costa Rica io di quell'anno.
2: No, non c'è il Costa Rica.
1: Ma come no?
2: Non l'abbiamo fatto.
1: Ricordo.
2: No, Italia-Nuova Zelanda 1-1.
1: Sì.
2: Ok, e poi perdemmo con la Slovacchia per 3-2.
1: Molto bene. Allora il Costa Rica è il mondiale successivo, quello in Brasile, che anche lì si uscì ai gironi.
2: Cioè praticamente qua siamo usciti ai gironi facendo due punti. Se vuoi ti dico pure i marcatori. Momento a Marcord.
1: Vai,
2: De Rossi.
1: Bello.
2: Iaquinta su rigore.
1: Bello.
2: Di Natale.
1: Bello.
2: E Quagliarella.
1: Bello,
2: ragazzi.
1: Senti che nomi, e sei comunque uscito ai gironi.
2: E sei comunque uscito ai gironi.
1: Bello, bello, bello. Bei ricordi adesso di quando ancora ai mondiali partecipavamo. Però possiamo dire che almeno nella canzone ufficiale un po' di Italia c'è.
2: Un po' di Italia c'è, dai, dai, dai. Carino.
1: È carino.
3: Beh, anche
1: carino.
3: Nell'altra canzone ufficiale, no? Quella di Robbie Williams.
1: Beh, c'è da dire che effettivamente le canzoni ufficiali non sono mai una soltanto.
2: Ce ne sono diverse.
1: Quella
2: sì,
1: ufficiale,
2: sì,
1: ufficiale è già stata presentata un anno fa. La cantano Robbie Williams e Laura Pausini.
2: Sì.
1: Quindi anche qui
2: c'è un po' d'Italia.
1: C'è un bel po' d'Italia.
3: Voglio sentire.
2: Dai,
1: ce l'hai.
2: Un pezzettino di Pausini, dai.
1: Per ricordarlo. Questa è Laura Pausini.

0: Ma questa invece accompagna l'ingresso di tutte le squadre in campo.
1: One thing.
2: Ma quando? Fa addormentare.
0: Ma aspetta il ritornello. We know who we are and what must be done. Sì, vai col ritornello, facci sentire. Ma se la prende lunga Robbie Williams. Robbie, siamo in ritardo, dai, su.
2: Te la mando avanti.
0: Ma veloce,
3: magari.
0: Eccola. And it's raging like a fire. Manda un altro po' più avanti, per favore, non mi soddisfa qua. Even by desire. Eccola.

0: Ci sta meglio Shakira,
1: ci sta meglio Shakira effettivamente. Tra l'altro il video è stato girato nello stadio Maracanã a Rio de Janeiro, non a caso nello stesso periodo in cui lei ha fatto il concerto proprio lì con 2 milioni di persone.
0: 2 milioni, ragazzi.
1: È assurdo di come abbia quasi 50 anni, ma rimane un'eterna giovane.

0: cinquantenni saremo sempre, sempre delle forever young.
1: Brava.
0: Grande Shakira, grande ragazzi, un bacio.
1: Ciao, un bacio anche
2: ciao,
1: a te.
2: Ciao, ciao.
1: Eh sì, eterni giovani, forever young, come canta la canzone di Alphaville qui su Radio DJ. 6:45, ti va di aprire la vetrina?
2: Ma direi proprio di sì, apriamola sta vetrina.
1: E allora dai.
2: Ciao, prendere un po' d'aria.
1: Apri, apri la vetrina. No, qua è murata, non si può aprire. Dopo
2: apri niente.
1: Quella fuori la apriamo. Dobbiamo aprirla voi più che altro, perché vi diamo la possibilità di pubblicizzare gratuitamente tutto quello che volete in diretta nazionale.
2: Come funziona? Noi adesso vi daremo 5 parole, 5 opzioni da abbinare a un personaggio famoso. Appena sapete il nome, ci mandate un vocale al nostro numero 3514-006-730.
1: E allora ecco la prima delle 5 parole.
2: Sanremo.
1: Ballando con le stelle.
2: X Factor.
1: Sincerità.
2: Rosalba.
1: Beh, dai, di chi stiamo parlando? Ci serve un nome, un cognome o un nome d'arte? 3514-006-730. Il più veloce vince. E ciao.

0: Achille Lauro con Comuni Immortali su Radio DJ, 6 e 49 minuti, stiamo giocando al Gimme 5. Come funziona? Vi abbiamo dato 5 indizi, cioè questi qui:
1: Sanremo, Ballando con le Stelle, X Factor, Sincerità e Rosalba.
0: E vi abbiamo chiesto di indovinare di chi stiamo parlando, o un nome e cognome o un nome d'arte.
1: Anche nome d'arte,
0: è potenzialmente
1: certo.
0: Un personaggio famoso, e il più veloce di oggi è stato Antonio da Nocera Inferiore, provincia di Salerno. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Ciao,
2: è
1: Antonio.
2: Un piacere.
0: Piacere nostro.
2: Piacere,
0: benvenuto.
2: La vostra compagnia. Grazie per la compagnia che fate tutti i giorni.
0: Ma grazie a te, grazie a te. Da che ora sei sveglio?
2: La domanda di rito, presto, dalle 5.
1: Ah,
2: dalle
1: prestissimo, 5. Prestissimo. Okay. Immagino per il lavoro.
2: Sì. Ok.
0: Che lavoro è che ti tiene sveglio a quest'ora?
2: Commercio latticini. Quindi mi muovo da Battipaglia, carico la bufala, però vado a vendere per lo più nella provincia di Spinia, insomma, nella Vellinese.
1: Quindi fai consegne, no. Anche, cioè, naturalmente sono quelle.
2: Sì,
1: okay,
2: io
1: ecco perché così presto.
2: Faccio una vendita ai privati, quindi ho il ricevitore di cassa, quindi faccio la vendita.

0: perfetto, perfetto.
1: Senti, ma in caso di vittoria la vetrina è questa?
2: Pubblicizza. Sì.
1: Ah, ok, ok, allora ti facciamo dopo le domande. Intanto dici chi è il personaggio di oggi.
2: Allora è Arisa.
1: Arisa, la, vediamo perché. Arisa. Sanremo, come lo associ?
2: Allora, Sanremo ha partecipato più di, più di un'occasione, quest'anno pure non mi ricordo il titolo, Sincerità è una delle
1: L'ha vinto due volte, uno quello giovane con Sincerità e poi nel 2014 di nuovo. Bravo, ballando con le stelle perché?
2: Penso che abbia partecipato, non sono uno che segue quel programma, però
3: partecipato e vinto nel 2021, ha vinto
1: X Factor,
2: cioè,
1: ha vinto
2: pure quello. Allora, da questo momento in avanti tutto quello che ha fatto ha vinto.
1: Però X Factor era giudice, ma, non era come giudice, cantante, Sincerità lo hai detto, è la canzone, sì, e poi sì, Rosalba sì. Perché?
2: Rosalba non lo so, potrebbe essere il nome di battesimo.
1: Bravissimo,
3: bravo, bravo, bravo. Nome di battesimo.
1: Rosalba Pippa, nome e cognome di Arisa all'anagrafe. Caro Antonio, hai vinto il Gimme 5, dunque siamo curiosi di scoprire tutto quello che ci puoi dire sul tuo lavoro.
2: Allora, io a 40 anni, 11 anni fa, in effetti persi il mio precedente lavoro, mi lanciai in questa avventura avendo un parente, un cognato che è un classifico battipaglia. E abbiamo iniziato questa attività seguendo le orme di un'altra persona che era andato in Espagna prima di noi, dal 2006, appunto l'anno dei mondiali, come l'ultimo dei mondiali vinti, e abbiamo continuato ormai da 11 anni questa vendita, perché in Espagna in effetti loro hanno prodotto i vaccini ma non hanno la bufala, siccome battipaglia è nota per la produzione di bufala. Se posso dire pure il nome del caseificio,
1: siamo qui per quello.
2: Caseificio Lanzara.
1: Lanzara.
2: Di mio cognato e mia sorella, praticamente stanno a Battipaglia.
1: Ora immagino tutti i messaggi di chi sta a Battipaglia e dintorni. Ma come un'istituzione? State parlando di loro? Mi immagino che finisce
2: la
1: così.
2: La mia attività invece mi chiama Mozzap, l'ho chiamata così insomma per fare un po' il gioco con Whatsapp.
1: Mozzap?
2: Mozz-up, sì.
1: Ok. Cioè,
2: sull'adesivo e tutto quanto. E sul furgone. Da parecchi anni ormai portiamo questi prodotti nella provincia di Spina.
1: Quindi
2: insomma,
1: chi sta,
2: pagina Facebook,
1: ma sia privati che negozi, cioè ti contattano anche che ne so, le signore in casa.
2: Qualche vendita ci sta, ma per lo più è la vendita diretta.
1: Diretta.
2: Quindi,
1: diretta.
2: Perché la vendita migliore è nei paesi più piccoli, dove c'è meno, magari dove ci sono meno supermercati, meno insomma.
1: Certo,
2: meno
1: quindi
2: servizio.
1: Se qualcuno sta dalle parti dell'Irpinia, perché è lì che consegni da quello che stiamo capendo,
2: sì.
1: Può contattare te, quindi Mozzap.
2: Sì, c'è la pagina Facebook, poi c'è il caseificio Lanzara, nel sito che si chiama proprio www.caseficiolanzara.it, quindi anche tramite loro possono arrivare. Certo.
1: Allora, Antonio, due consigli per chi ci ascolta sulla mozzarella.
3: Mettetela
1: di bufala
3: sempre in frigo,
1: sempre in frigo, e soprattutto appena vi arriva toglietela da quell'acqua.
3: Sì, beh, che l'acqua è sporca, quindi
1: giusto?
3: L'acqua sta ride.
2: Allora, primo consiglio che si dice più grande è meglio, okay, come sapore. Okay. No, poi invece il siero che mio cognato chiama liquido di governo, Peppe Lanzara, lo saluto, mia sorella
1: Maria. Ciao Peppe.
2: Liquido di governo, quello è prezioso per la conservazione,
3: certo, lo sappiamo,
2: va in frigo.
3: Si scherza.
1: Non va in frigo, rimane nella sua acqua, nell'acqua di governo.
2: Sono molti estimatori da quelle parti.
1: Senti, ma è vero che va riscaldata a bagnomaria prima di essere mangiata?
2: Soprattutto d'inverno, diciamo soprattutto che la gradazione di consumo ideale è 23 gradi.
1: 23.
2: Quindi quando fa molto freddo, lì posa la neve magari d'inverno, non è proprio obbligatorio perché altrimenti il sapore non lo senti, perché la bufala
1: certo,
2: è più delicata, quindi... subisce un po' lo sbalzo termico.
1: Dunque,
2: diciamo.
1: Per contattare Antonio cercate Mozzap sui social. Antonio, grazie e buona giornata.
3: In bocca al lupo,
2: grazie
3: Antonio.
2: A voi, grazie a voi, buon proseguimento.
3: Ciao,
2: grazie
3: bello.
2: Sempre.
3: Ciao.
2: Buona giornata. Buona giornata. 006.
4: Interagisci con noi. Invia il tuo messaggio vocale al 3514 006 730. Su Radio DJ.
5: Radio DJ. One Nation, One Station.
6: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
4: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
7: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Radio DJ consiglia:
0: torna a Pantelleria di Island Fusti. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fusti. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
8: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
9: Sì, certo.
10: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
14: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
13: Develey ti salsa la vita!
15: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
4: Radio DJ consiglia:
0: a Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
17: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
18: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
17: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
19: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 10 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
20: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa
21: la cura.
20: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
22: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno e Lisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
4: Radio DJ consiglia
19: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
23: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
19: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué. Due show esclusivi, con tutte le loro hit. E il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Pochi secondi dopo le 7.
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Il cessate il fuoco con l'Iran resta in vigore, assicura Donald Trump dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta, avverte il presidente americano. Il comando statunitense spiega di avere risposto con raid di autodifesa ad attacchi di Teheran. E a mezzanotte è entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale, ma le autorità di Mosca denunciano che almeno 20 droni ucraini sono stati intercettati subito dopo in direzione della capitale. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno e se si vuole continuare a dialogare bisogna lavorare instancabilmente in favore della pace. Questo è il messaggio della Santa Sede sull'incontro tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, che oggi vedrà la premier Giorgia Meloni. Sempre oggi, nel primo anniversario del suo pontificato, il Papa sarà a Pompei e Napoli. La procura di Pavia ha notificato ad Andrea Sempio l'avviso di conclusione delle nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. I PM accusano il 38enne di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che avrebbe rifiutato una sua avance. Intanto si va verso la revisione del processo per il fidanzato della vittima, Alberto Stasi, che sta scontando 16 anni di reclusione dopo la condanna del 2015. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia, dice l'OMS, che fa il punto sui contagi, sulla Ondius, 3 decessi e 8 casi, e inizia a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Domani la nave da crociera arriverà a Tenerife, nelle Canarie. Tra le proteste della popolazione, i turisti saranno rimpatriati. Intanto l'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile, saranno fissate norme per la quarantena. Siamo al calcio, Aston Villa, Friburgo in Europa League, Crystal Palace, Rayo Vallecano in Conference League. Queste le finali delle coppe uscite dalle semifinali di ritorno. Stasera torna il campionato con l'anticipo Torino-Sassuolo. Per il tennis, agli internazionali d'Italia, Berrettini esce subito di scena, avanzano invece Bellucci, Jasmine Paolini e Noemi Basiletti. Oggi in campo 6 italiani, tra cui Arnaldi, Darderi e Musetti. Infine la MotoGP, oggi a Le Mans, sono in programma le prove libere del Gran Premio di Francia.
4: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: In mattinata precipitazioni regolari sull'arco alpino, al nord-est e al centro, nel pomeriggio tante nubi e qualche pioggia sulle Alpi e buona parte del centro. Le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
3: E noi ci risentiamo tra un'ora.
6: Radio DJ,
7: One Nation, One Station.
8: Via, via.
9: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
13: Eurospin, la spesa intelligente.
14: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti,
15: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
16: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
17: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
18: Deliveroo!
17: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
19: Mmm, ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
20: Chi è?
19: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
20: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
19: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
21: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
22: Buongiorno, Umberto Damiano!
23: DJ 006. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my. love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Warren su Radio DJ. Ordinary è tornata.
1: È tornata Ordinary.
0: Ci piace sempre questa canzone. Ogni volta che possiamo la riascoltiamo sempre volentieri. Allora, andando con ordine, come direbbe proprio Alex Warren, sono le 7-8 minuti.
1: Esattamente.
0: State ascoltando Radio DJ.
1: È venerdì
0: 8 maggio 2026.
1: Facciamo un altro piccolo promemoria. Ricordatevi i regali per la festa della mamma di domenica.
0: E quindi, ecco, per andare con ordine, domenica cade la festa della mamma.
1: Esattamente.
0: Perché vi ricordate, la festa della mamma non è una data fissa. No. Di solito è la seconda domenica di maggio.
2: Però date dei consigli, aiutate gli ascoltatori.
0: Allora, prima
2: regali,
0: i nostri consigli facevano pena. Abbiamo chi qui si affida alla sorella per fare il regalo alla mamma e ai figli di 5 anni per fare il regalo alla compagna.
1: Cioè, la festa quindi è la loro, quindi è giusto.
0: La festa, la mamma è la loro.
1: La mamma è la loro, festeggiano
2: quest'anno loro. Quest'anno tocca anche a te, per un bel.
0: Io torte e fiori. E poi ho da recuperare. Vado fortunato dal momento che ha partorito 3 giorni fa. Io adesso ho da recuperare 9 mesi di sushi non mangiato, 9 mesi di pizza e mortadella non mangiata. Quindi i regali per me sono facili.
1: Cibo.
0: Vado sulla gola. E la conquisto facile così adesso. Anzi, pizza e mortadella già è arrivata ieri. Con l'arrivo a casa c'è stata la pizza e mortadella. Vediamo se nel weekend
1: uscirà fuori qualcosina.
0: Arriva anche il sushi. Intanto state ascoltando 006. E a proposito di mangiare, e non tanto sushi, ma sempre di pesce.
1: Si parla, certo.
0: Andiamo a Venezia perché c'è una storia molto curiosa. Quanti di voi sono abituati ad andare a mangiare magari a pranzo, nella pausa pranzo del lavoro, quasi sempre allo stesso posto?
1: Ma molti lo fanno. Certo, un po' per abitudine, un po' perché sei comodo e quindi ti
0: sai che là
1: bene.
0: Si mangia bene. Sai quanto spendi?
1: Certo.
0: In pausa pranzo, quanto spendi? Forse è il faro principale attrae in un posto.
1: Poi,
0: più che in un altro.
1: Molti fanno il menù quello, diciamo, conveniente, no? Se sei dipendente dell'ufficio qui di fronte,
0: secondo il contorno, €10. Per esempio, mo non so se gli amici di Milano stanno dicendo €10, ma dove?
1: Io solo che mi siedo spendo 50. Quindi vabbè, però questo
0: a Roma ci stanno le offerte. Acqua, secondo contorno.
1: €10.
0: Anche primo e secondo senza contorno. Comunque i prezzi
1: deve
0: mediamente
1: essere conveniente, se no non ci vai tutti i giorni, certo.
0: E allora, che è successo a Venezia? Può una pausa pranzo costare 401,30 euro?
1: Può costare se c'hai sto brutto vizio di andare al ristorante e non guardare il menù.
0: Effettivamente è proprio questo il punto. Il protagonista è un dipendente pubblico che in pausa pranzo va sempre allo stesso ristorante. Un bel ristorante, perché comunque ha una bella vista, dai, sul ponte di Rialto.
1: Si tratta bene.
0: Lui ci fa sapere che, come al solito, ha preso un paio di ostriche, un paio di crudi. Però era abituale prendere questa roba come antipasto della sua pausa pranzo.
1: Va a pranzo con vista.
0: Sì.
1: Si prende le ostriche.
0: Sì.
1: Si prende il vino. Che cazzo vuole? Cioè, 400 euro.
2: Ma soprattutto quanto guadagna per mangiare
0: appunto,
2: tutti i giorni.
0: Dipendente
2: così.
0: Pubblico, lo stipendio sarà quello uguale in tutta Italia. Ora non sappiamo la qualifica. No, qual è il problema? Voleva prendere un primo da 25 euro.
1: Okay.
0: Spaghetti con l'astice, se non sbaglio, ci fa sapere. E invece il cameriere dice: ma perché non prende uno spaghetto con l'aragosta? Ce l'abbiamo fresca, appena arrivata, lasci stare l'astice.
1: Si è fidato.
0: Il cameriere sa che volevo prendere questo, mi suggerisce quest'altro. Ma sì, dai, mangiamoci l'aragosta. Peccato che quel piatto, spaghetti con l'aragosta, anzi le linguine all'aragosta, costasse 250 euro.
1: Solo quel piatto lì.
0: Poi devi aggiungere altrettanti euro, arrivare a 401,30.
1: Le ostriche, il vino, certo.
0: Cioè, lui comunque un 150 euro l'avrebbe spesi a prescindere per questa pausa pranzo. L'aggiunta di questi 250 era un fuori menù.
1: Diciamo, si è fidato del cameriere, non ha detto il prezzo.
0: Io la mia colpa che non ho guardato, dice lui. Però anche tu, se io ti chiedo un primo che costa 25 in menù, non me ne suggerire un altro che aggiungi uno zero alla fine. C'è una netta differenza. O almeno dimmelo che costa così tanto.
1: Però adesso che ci penso, quando vai al ristorante e magari chiedi il fuori menù, oppure che ne so, il piatto del giorno, non ti dicono mai il prezzo, perché quello di solito te lo dice a voce.
0: O c'è la lavagnetta all'ingresso.
1: Molti mettono la lavagnetta.
0: Quanto costano? È una cosa che non mi riguarda, ordinare senza aver guardato il menù.
1: Non credo di averlo mai fatto.
0: Forse ai fast food, perché so che il menù più o meno costa quello. Non è che guardo se quello col pollo costa più di quello con l'hamburger. Però è una cosa.
1: Pochi centesimi si cambia. Sì, no, certo.
0: Al ristorante scorro prima la colonna di destra, quella coi prezzi, e poi col dito scorro verso sinistra per capire che cos'è.
1: Mi porta questo gentilmente 30 euro, quello è il coperto, no?
0: Allora, mi porti un po' di pane e un tovagliolo.
1: Esatto.
0: Così asciugo le
1: briciole. E acqua del rubinetto, possibilmente.
0: No, guardi, non me la porti perché me la fa pagare. Vado col bicchiere al bagno.
1: Ecco, molto bene.
0: Ma è così comune prendere le mazzate al menù perché non si conosceva il prezzo?
1: Non guardi i prezzi, secondo me può capitare, ma anche se, soprattutto se sono ristoranti dove non vai di solito.
0: Quindi mi dici che possono arrivare storie di mazzate col menù?
1: Secondo me sì, ce l'abbiamo.

0: Kiss su Radio DJ alle 7:16 minuti. Ancora buongiorno da 006. Non vi abbiamo ricordato i nostri contatti, ma abbiamo notato che ormai li sapete a memoria. 3514006730. Perché lo abbiamo notato? Perché ci stanno arrivando tantissimi messaggi su questa storia dei conti pazzi.
1: Sì, sì, non diremo naturalmente nomi delle attività. Vabbè, ce li teniamo per noi.
0: Ma anche perché questo è il classico discorso dove hanno tutti ragione. Quello sì. Il costo te lo ha fatto leggere sul menu e tu lo sai che costa così.
1: Dipende però dove vai, perché ad esempio ci fa sapere Alex, dice: in un paese a 3 km da dove abito io, ci dice anche il nome della pizzeria, sì, però non lo diciamo. Praticamente il prezzo, dice, lui ci va spesso a mangiare, però il prezzo cambia sempre perché ogni lo volta fa il titolare a seconda di come si sveglia la mattina.
0: Sai che l'ho notata anch'io, una pizzeria vicino casa. Intanto pago, che ne so, una pala di pizza e due supplì 15 euro, un'altra volta 18, ma ho preso la stessa pala, stessi gusti.
1: Vedi, allora
0: la
1: si
0: volta
1: vede
0: dopo 12.
1: Eppure quello, allora dipende come si sveglia.
0: Dipende quanto costano i supplì, sì, e quanto costano.
1: Ti conviene fare uno squillo prima, sì, dice, ma oggi di umore come sei?
0: Oggi la margherita quanto costa? Forse segue il prezzo.
1: Se tranquillo, vai.
0: È che lo stretto di Hormuz è chiuso, sai com'è. Sentiamo qualcuno, chi abbiamo?
2: Ragazzi, mi è capitato anche a me una cosa del genere. Mi è stato chiesto se volevo due primi col tartufo. Sì. Vabbè, già normali, però, costavano intorno ai 12 euro, vi parlo di un paio di anni fa, quando sì, i prezzi non erano impazziti, e me li sono ritrovati a 27-28 euro,
0: molto
2: prezzi bene, diciamo inadeguati per il periodo, per quelle due portate, anche perché il tartufo va pesato, va fatto certo vedere, tu te lo gratti a tua discrezione sopra le pietanze.
1: Anche questo è vero.
0: Guarda, questo spirito polemico non è quello giusto per andare a mangiare una pasta col tartufo, no, e poi esci amareggiato, purtroppo,
1: sì,
0: è così.
1: Rimasto deluso,
0: è rimasto ancora parito, nervoso, lo sento dal tono di voce. Prossimo, chi abbiamo?
3: Buongiorno. Ui, sono Dera da Torino.
0: Ciao.
3: Sì, sì, possono arrivare le mazzate. 48 euro per una pizza margherita e una bottiglietta d'acqua.
0: Ma che stai dicendo?
3: Ciao.
0: Ma che stai dicendo?
1: Però dillo che era una pizza di quelle XXXXL, cioè quelle...
0: Sai i record, quelli che fanno la pizza più grande del mondo e stanno tutti sì, lì a impastare. Dacci qualche contesto, amica, non sparare un prezzo.
1: Magari
0: così,
1: era un
0: sappiamo,
1: ristorante particolare.
4: Ha detto Torino.
1: Con una pizza particolare.
0: Però una cosa devo dire: non è mai, puoi dirmi ora qualsiasi contesto del mondo, sì, ma non è mai giustificato 50 euro per una pizza.
1: Beh, dipende, dai, dipende dai, che cos'è, dipende dove vai.
0: La pizza col tartufo dell'amico di prima,
1: dipende
0: probabilmente,
1: dove vai. Cioè,
0: probabilmente.
1: Abbiamo parlato, mi sembra, forse qualche
5: ragazzi,
1: tempo fa. Aspetta
5: allora
1: un attimo, un secondo.
4: Però mettetevi d'accordo perché Umberto mi fa segno.
1: No, no, c'ha ragione pure te. Dico, Briatore una volta uscì quando la margherita costava tipo, mi pare, sui 75 euro. Però anche lì è venduta dove ti fanno uno spettacolo mentre ti preparano la pizza. Cioè, non è la classica margherita.
0: Ci deve essere il Cirque du Soleil che gira tra i tavoli.
1: È giustificato.
0: Il trampoliere.
1: Più o meno è così.
0: Che montano la rete per far saltare i trapezisti. Tra
4: posso
0: un tavolo
4: andare adesso.
1: Ora
4: con
1: andare
4: l'audio
1: con il vocale.
0: Prego, okay, maestro, sentiamo.
5: Ragazzi,
0: anzi, no,
5: allora,
0: no, volevo dire un'altra cosa.
5: Io, mia moglie e altre due coppie di amici andiamo a mangiare al Vite a San Patrignano,
1: sì,
5: tra l'altro un ristorante fantastico gestito appunto dai ragazzi della comunità,
0: sì,
5: e ci portano il menù. Io guardo il mio menù, poi guardo quello di mia moglie e gli dico: hai visto che il nostro menù è diverso?
0: Che problema
5: c'è? Lei ci guarda e fa: no, è identico. No, no, nel suo il prezzo non c'era, nel mio sì.
0: Lo fanno.
5: E hanno scelto le donne su tre menù degustazioni, secondo voi quale hanno scelto?
1: Più economico.
5: Ciao a tutti.
1: Più economico,
0: quello che costa meno di tutti. Effettivamente, sai, con gli occhi

0: di questa faccia non l'ho mai visto, però in teoria anche i ristoranti, quelli di un certo livello, c'è ancora questa vecchia galanteria di portare il menù senza prezzi a lei e il menù con i prezzi a lui.
1: Sì,
0: la
1: sì,
0: cosa che ti ripeto non ho mai visto, però so che esiste.
1: Sì, lo fanno.
0: In teoria si fa quando vuoi scegliere un piatto proprio a gusto, a sentimento, senza farti condizionare dal prezzo.
1: Dal prezzo, è vero.
0: Beh, nel caso della galanteria, perché sei tu che paghi e lei è ospite.
1: Sì.
0: Questa prevede
1: in
0: la galanteria
1: sì.
0: di...

0: scegliamo l'outfit per la serata del sabato del Party Like a DJ. Siccome ci sarà Annalisa che canta questa canzone, sì, ci vestiamo da suora o porno diva?
1: Io da diva, da diva. Io vengo vestito da diva.
0: Allora io mi vesto da suora.
2: Io da frate francescano.
0: E poi andiamo a ballare dietro Annalisa.
1: Esattamente.
0: Andate su dj.it per trovare tutte le informazioni e soprattutto i biglietti per venire nella serata di sabato 6 giugno a Milano,
1: dove ci sarà Annalisa,
0: dove c'è Annalisa e tanti altri proprio per il Party Like a DJ. Noi vi lasciamo invece con il trio Medusa e ci risentiamo lunedì a partire dalle 6.
1: Buon weekend da Umberto e Damiano, un abbraccio, ciao.
3: DJ 006 su Radio DJ
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 €. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 €. Lidl vale davvero.
7: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
8: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
7: Verificare condizioni in negozio.
9: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
11: Verti!
10: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio.

0: Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
1: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
2: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
3: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
5: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia! Che sale sui pedali e attacca! Ullalalala! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
6: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina! Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia!
7: E ora la sfida finale! Cocktail!
8: Spritz al tramonto!
7: Colazione!
8: Cappuccino vista mare!
7: Estate!
8: Crociera all'inclusive con Costa!
7: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina! Info in agenzia o su costa.it! Costa!
9: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
15: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
16: Sì? Come?
15: Un camion di rose rosse. Pour moi?
16: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
17: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
18: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
19: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
20: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
19: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
20: 10 chilometri oppure 5.
19: Si va lì e si corre.
20: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
19: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
20: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
21: DJ Ten. Run like a DJ.

0: vi spiego come si fa. La si tira fuori la batteria, la si scuote moltissimo,
1: sì.
0: Ci si soffia, ci si alita, la rimetti e riparte, capito?
1: Ah,
0: quando senti che
1: strusci sui pantaloni,
2: mai mettere la lingua.
1: No, scherzi,
2: pericolosissimo.
0: Un mio amico c'è morto.
1: Sì, come no.
0: Me l'ha raccontato uno, questa è una storia che vi devo raccontare. Questa me la devo raccontare. Allora, c'era questo mio amico che aveva un serpente in casa.
1: No.
0: Lo metteva nella teca e tutte le mattine se lo trovava sdraiato accanto al letto.
1: Ma per lungo,
0: per lungo, per dritto.
1: Sì, l'ho sentito anch'io questa storia.
2: Da dire che però aveva un metro.
0: Esatto.
2: Cioè, si metteva a tempo come con un metro.
1: No, io sapevo che era lungo un metro.
0: E voi direte, lo voleva strozzare come fanno i serpenti? No. Prendeva le misure per mangiarlo sano. E questo mio amico era LeBron James. Quindi c'è un serpentone.
1: Un'anaconda.
2: Però non te l'ha raccontata tutta. Il serpente è paziente. Cioè, quando sarò abbastanza grande per mangiarmi LeBron?
0: Però comunque adesso, a parte gli scherzi, ho letto una notizia di un grande alligatore,
1: credo,
0: che è stato abbattuto in Sudafrica, all'interno della pancia del quale hanno trovato 6 paia di scarpe.
1: Brutto.
2: Era solo un feticista.
1: O sui piedi, magari.
0: Voleva leccare.
3: Solo che casualmente mancano anche
1: casuale.
3: Tre persone.
0: Non so se addirittura erano 6 scarpe diverse.
3: Ah, diverse.
0: Credo. Temo di sì. Sono quelle notizie che leggi in Lancia e poi lascia fare, che crea solamente ansia. Buongiorno Veronica.
3: Buongiorno.
0: Con chi litigato ieri di call center? Dai, raccontaci.
3: Con nessuno. No. Ma poi ho chiesto anche scusa.

0: Ah,
1: chiesto scusa, guarda, puoi scrivere.
2: Scusa,
3: scusa, scusa.
1: Cliente, scusa, era un periodo particolare. Ero incinta. Avevo gli ormoni un po' così.
2: Vabbè, ma scusa, ma che c'entra? Vabbè,
1: lei era particolarmente antipatica. Vabbè. C'è da dire.
2: 342 00 00 700.
1: Lancio sigla scelto da Patrizio.
2: Sentiamo.
4: Mi piace Trio Medusa. Loro sono culattoni. Il trio è un gran gruppo di animatori.
3: Ah, vabbè, meno male.
4: Mi piace Trio Medusa. Non sono banali. Finalmente sarò io quella che lancerà la sigla. Hanno il Previ con le travisate, Danilo che spara cazzate, sì. E un giorno sarò lanciatore di sigla.
5: Sigla!
2: Venerdì 8 maggio 2026, questa è Radio 18.

0: Medusa l'ascolto, bentornati da parte di Giorgio, Gabriele, molto molto bella. Devo dire che verso il mondo va verso un'altra direzione, cioè tutti accorciano le sigle, avete visto anche i programmi televisivi, prima c'erano i film, le serie, adesso cartello e parte. No, noi 4 minuti solo per lanciare la sigla, molto bene.
1: Però che facciamo fare agli altri?
0: Ma certo,
1: vuoi mettere, quella è una filosofia.
0: Facciamo così, abbiamo già finito il tempo per l'intervento, sì. Anche perché c'è un ospite che tra poco ci parlerà non di televisione ma di musica. La domanda che si fa il giornalista Gino Castaldo è: la musica è finita? Adesso magari rispondiamo anche a questo. No, la musica continua. Guarda, adesso arriva Sombra. Com'è Sombra? Buongiorno Patrizia, hai parlato?
2: Sombra, adesso Sombra. Sì.
0: Com'è Sombra?
2: È Sombra.
0: È Sombra.
2: Non lo so.
0: È Sombra, vabbè.

0: Chiamate Roma 3131. Sapete che trasmettiamo da Roma. Siamo molto fortunati perché abbiamo, come dire, qui proprio come padroni di casa in realtà, tanti amici giornalisti che quando scrivono un libro molto importante, necessario come questo, possono scendere le scale e venire a parlare direttamente.
1: Ora, noi non ci sentiremo mai a definirci colleghi.
2: Mai.
1: Non vorremmo che ci togliessero
3: il sangue. Allora, qua mi si prende per il culo. Cominciamo malissimo.
0: Benvenuto a Gino Castaldo. Ciao Gino, come stai?
3: Ciao cari, benissimo.
0: Senti Gino, è uscito, la musica è finita, Appunti per una rivoluzione. La prima domanda che ti facciamo è: vogliamo aggiungere un punto di domanda? Cioè, la musica è finita?
3: Allora, guarda, è stato un dibattito. Alla fine abbiamo detto no. E io ci ho tenuto però che ci fosse quel sottotitolo, come dire, no? L'idea della rivoluzione spinge la cosa in avanti, come dire, forse non è proprio finita, oppure alla Califano, è finita la festa, cerchiamo di farne un'altra, no?
1: Allora, leggendo il libro ci rendiamo conto e siamo arrivati in un punto in cui la musica viene definita democratica, no? E cioè, tutti la possono fare adesso, senza conoscerla però. Allora, sembrerebbe questo il problema,
2: una mancanza di basi forse.
3: Un piccolo dettaglio.
1: No,
3: non solo abbastanza conoscere, ma adesso, come ben sapete, quello è un po' l'atto finale, no? Ci sono delle applicazioni anche divertenti, se poi non fosse che diventano, cioè tu gli dici: mi fai una canzone alla Pino Daniele che parla del mare che guarda Capri, e dopo un minuto e mezzo te esce una roba vagamente credibile, non è che, per cui tu ti rendi conto, cioè da una parte è come giochino, è divertente, però se la musica diventa questo, siamo
0: spacciati. Senti, tu giustamente citi la nascita di MTV e dici: no, se i Beagles fecero Video Kill the Radio Star, e poi dici: forse i social hanno ucciso, no?
3: Ma sì, guarda, tutte cose che noi, credo tutti noi, siamo stati complici, euforici. Si diceva tecnodemocrazia, si apre un mondo nuovo, che poi era vero.
2: È perché li vedevi, tu li avevi sempre sentiti su un disco, ora li vedevi, no?
3: Certo,
2: qua MTV.
3: Tutte cose, ma insomma, al di là della musica, poi, no? Questo riguarda il nostro modo di esistere oggi, no? Il modo di essere al mondo. E questa euforia poi ci ha impedito di capire che c'erano dei problemi. Siamo diventati tutti molto passivi. Ripeto, non parlo di musica in generale, no? Cioè, questa offerta mostruosa per cui noi abbiamo. Sta di fatto che poi vedi che siamo diventati meno curiosi, più pigri, un po' più passivi. Diciamo. Allora, il libro in realtà è una roba d'altri tempi, cioè è un incitamento alla rivoluzione.
0: Culturale, quantomeno culturale.
3: Forse un po' di ribellione. Ma parlo di tutti noi, noi anziani, giovani, cominciare a essere più esigenti, insomma, non accettare più questo.
0: Più selettivi
3: un
0: quasi.
3: Un pochino.
1: Diciamo, non dobbiamo subire l'algoritmo, che poi ha questo nome che con la musica quasi c'entrano, algoritmo. E noi ci facciamo abbindolare.
3: Oddio, ma questa è una superstizione. Algoritmo.
0: Questo
3: era un capitoletto proprio. Era un capitoletto. Il ritmo dell'algoritmo.
0: Senti, Gino.
3: Ma la posso rivendere?
1: Te la cedo.
0: Gino, cosa resterà di questi anni 2020? Come cantava Raff, diciamo.
3: Lo sai che una delle motivazioni è quella del macellaio. Tu dici: mo perché? Io ho un macellaio elegantissimo, molto, che contraddice tutti gli stereotipi, il quale a un certo punto mi comincia a fare questa domanda. Mi dice: signor Gino, ma cosa resterà? E me la facevano, cioè, gente non dell'ambiente. Ho detto: forse c'è un po' di smarrimento anche nel, perché in realtà l'avrei scritto per lui il libro, cioè che poi insomma che si legge poco oggi, ma l'ambizione sarebbe che arrivasse proprio anche a chi non è, perché mi sono reso conto che tutti mi fanno la stessa domanda in treno, cioè chiunque sgama che io mi occupo un po' di musica mi dice: ma cosa resterà?
2: Che tracce resteranno?
3: Quindi è un goffo tentativo anche di rispondere a questa
0: quesito.
3: Cosa rimarrà? Niente.
0: Se non prendiamo, vedremo. Ai posteri largo la sentenza. Senti, tu hai intervistato tutti i più grandi della musica, hai viaggiato in tutto il mondo. un'altra cosa che affronti, diciamo che la rockstar come rockstar non esiste più, diciamo la verità, ci dobbiamo
2: no, perché noi guardiamo le rockstar adesso, escono i Rolling Stones e per te sono le rockstar, ma 80 anni,
0: cioè, non è una questione, non è una questione da boomer, no, è una questione che proprio,
3: e c'è anche Paul McCartney insieme, tra l'altro, no, sì, vedi, come cioè, dire, insomma, no, cioè, stanno ancora là,
0: quindi diciamo che quel personaggio lì non c'è più,
3: no, anche sai, la fabbrica, una delle cose, i sintomi, no, di questo male, se vogliamo, anche non ci sono più i dividi una volta, perché questi qua si schiantano dopo questi a 82 anni fanno ancora dischi e ne hanno fatte, non è che hanno avuto una vita,
2: una vita pulita,
3: no, moderata, adesso poveri, non li vedi che scompaiono dopo due anni oppure si schiantano, perché c'è anche quella roba lì dei social, una roba micidiale, perché è come se tu stessi sempre in scena.
0: È chiaro.
1: E cerchi
0: il mi piace istantaneo e non la progettuale, cioè non scrivi.
3: Bravissimo. Questi meccanismi stanno producendo il fatto che, ragazzi, da quant'è che non c'è una canzone che vi ha veramente travolto?
2: Travolto, sì, tu parli di un'emozione forte.
3: La musica deve fare quello. Cioè,
0: il 13 dovrebbe. Gino Castaldo presenta la Feltrinelli, la musica è finita, appunti per una rivoluzione con Emma Stoccolma, sì, a Roma. Sarà
3: con te una non presentazione.
0: Porca miseria.
3: Sì, inviteremo anche la Gialappa, perché io proprio gli devo dire qualcosa.
0: Sì. Grazie mille a Gino Castaldo. Grazie Gino, grazie, in bocca al lupo, grazie.
4: Ecco, la musica è finita.

0: Grazie per centinaia di motivi a Gino Castaldo. Uno di questi è la possibilità di mettere Ornella Vanoni con la musica, è finita anno 1967. Tante persone all'ascolto di Radio DJ, alle 7.51. A proposito di cose belle, vi ricordiamo l'appuntamento con le Azalee per la salute delle donne, con l'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca contro il Cancro. 3.900 piazze, non avete scuse, le trovate veramente ovunque.
1: Girate un angolo, trovate sicuramente la piazza.
2: In occasione della festa della mamma, quale regalo, bellissimo regalo.
0: AIRC.it per cercare la piazza più vicina a voi, e chiaramente 45521 è l'SMS se volete donare 5-10 euro. 45521. Domenica a Roma ci sarà anche la Race for the Cure con lo stesso, fondamentalmente stesso obiettivo. La domanda è: ma che piove domenica a Roma, Enrico? Buongiorno.
3: Buongiorno, guarda, domenica a Roma si dovrebbe salvare.
2: Accidenti. Ok.
1: Meno male.
2: No, perché poi sono in tanti a fare.
1: Sono tanti, sì.
0: E le altre 3.900 piazze sparse in Italia, come va?
3: Domenica potrebbe avere qualche problemino, però dai, un ombrello è andato.
1: Dai, sì. Poi l'acqua fa bene alle piante. Un po' di
0: pioggia. Dove piove e quando piove, Enrico?
3: Il problema è la porta atlantica spalancata, quindi le perturbazioni ci si infilano proprio in serie. Però una se ne sta andando, e stamattina magari ancora qualche pioggia si potrà trovare sul Piemonte occidentale, la Campania, Basilicata, medio e basso Adriatico, però con tendenza a migliorare, quindi oggi va migliorando, dal maltempo si passerà dove è brutto adesso, tranquilli, migliorerà con temperature, in leggero calo al centro-sud, ma una cosa minima. Poi domani bella giornata di sole praticamente ovunque, quindi okay, ci prendiamo un bel sabato, però dalla serata nottata proprio di domani le prime piogge arriveranno su Val d'Aosta, Piemonte, Sardegna, probabilmente anche coste tirreniche, così per preparare una domenica piovosa su buona parte del nord e anche su parte del centro, tipo Toscana, Umbria, Marche. Forse il Lazio si può salvare,
2: già stai cambiando.
0: Io ricordo che hai detto prenotate, spendetelo.
3: Ero stato più prudente nello sbilanciarmi troppo.
0: Mi domandavo perché aspettate, di solito quando è lunedì dici prenotate, e invece questa volta va bene.
3: Però prenotate al sud, forse anche già anche nel Lazio, dal Lazio in giù, già lì potete prenotare tranquillamente anche la domenica, non solo il sabato.
0: Però nonostante il cattivo tempo, temperature molto alte,
1: molto
0: anche ieri.
3: Temperature alte, anzi, durante il weekend al sud aumenteranno ancora un po'.
0: Accidenti.
3: Quindi, insomma, c'è questa Italia un po' divisa in due, questa domenica.
0: Grazie Enrico, appuntamento con te, con Laura e Rudy domani, invece con noi lunedì alle 7.50 circa. Grazie, un abbraccio.
3: Ciao.
4: Herkese merhaba, Bull Trio Medusa, and you're listening to Radio DJ.
5: DJ
6: One Nation One Station.
7: Le nostre chiamate lunghe, è tutto un attendere prego, attendere prego.
8: E chiama uno.
7: Ma uno chi?
9: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
10: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
11: Tu perché sei così?
10: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
12: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a €14,99 e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a €24,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Christine Bon, Christine Bon, Christine Bon.

0: ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per il parco all'aereo.
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
6: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
9: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: E abbiamo passato le 800. Olè. DJ!
3: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Torna a salire la tensione nello stretto di Hormuz con attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti. Il comando americano parla di raid di autodifesa. Il cessate il fuoco con Teheran resta in vigore, assicura Donald Trump, che però avverte: colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo in fretta. A mezzanotte è entrata in vigore la tregua annunciata dalla Russia nell'anniversario della vittoria sulla Germania nazista nella Seconda Guerra Mondiale, ma le autorità di Mosca denunciano che subito dopo sono stati intercettati almeno 20 droni ucraini diretti verso la capitale e Zelensky accusa il numero di attacchi russi della scorsa notte, dimostra chiaramente che non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco sul fronte. L'Ucraina risponderà con la stessa moneta. Le relazioni bilaterali tra Vaticano e Stati Uniti hanno bisogno di un rinnovato impegno e se si vuole continuare a dialogare bisogna lavorare instancabilmente in favore

0: della pace. Questo il messaggio della Santa Sede sull'incontro di ieri tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio. Oggi il capo della diplomazia degli Stati Uniti vedrà la Premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Sempre oggi, nel primo anniversario del suo pontificato, il Papa sarà a Pompei e poi a Napoli. La procura di Pavia ha notificato ad Andrea Sempio l'avviso di conclusione delle nuove indagini sull'omicidio di Garlasco. I PM accusano il 38enne di aver ucciso con crudeltà Chiara Poggi, che avrebbe rifiutato una sua avance. Intanto si va verso la revisione del processo per il fidanzato della vittima, Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione. L'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia, dice l'OMS, che fa il punto sui contagi sulla Ondius, 3 decessi e 8 casi. Inizia a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Domani la nave da crociera arriverà a Tenerife, nelle Canarie, tra le vibranti proteste della popolazione, e i turisti saranno rimpatriati. Siamo allo sport, il calcio. Le sfide di ieri sera hanno deciso le finali delle coppe europee, che saranno Aston Villa-Friburgo in Europa League e Crystal Palace-Rayo Vallecano in Conference League. Stasera torna il campionato con l'anticipo Torino-Sassuolo. Per il tennis, agli internazionali d'Italia esce subito di scena Berrettini. Oggi in campo 6 italiani, tra cui Arnaldi, Darderi e Musetti. Domani l'esordio di Sinner con l'austriaco Hofner. Per il ciclismo si alza il sipario sul Giro d'Italia, che prende il via oggi in Bulgaria, dove verranno disputate le prime 3 tappe. La 16ª partenza dall'estero, la seconda consecutiva. E per la MotoGP, oggi a Le Mans sono in programma le prove libere del Gran Premio di Francia.
1: Radio DJ, informazione gratuita.
0: Appuntamento tra un'ora.
2: Radio DJ. One nation, one
3: station. Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Chi è?
3: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
6: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
7: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
6: Mi hai detto che ami l'Islanda.
7: Ma vivo in Italia.
6: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
9: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
10: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.

0: Un invito sempre ben accetto. Dry Safe alle 8.08 su Radio DJ, il programma che ascoltate è Chiamate Roma 3131 con il Trio Medusa. Abbiamo già avuto Gino Castaldo, adesso entra in studio un altro grande giornalista, Andrea Prevignano. Buongiorno. Beh, Previ.
1: Buongiorno. Gino è stato con Ernesto, sono stati i miei mentori, insomma.
2: Hai lavorato anche insieme a loro.
1: Tanto.
0: 342 00 00 700. A proposito di mentori e di idoli, parliamo di una cosa che tutti abbiamo avuto in cameretta.
3: Seduto con le mani in mano sopra una panchina fredda del metro.
2: Ah, il poster. Ti stavo guardando.
3: Di quello delle 7.30 chiuso dentro il tuo paletotto.
0: Noi pensavamo fosse una roba di noi degli anni 70-80. No, invece Veronica, altra classe. Tu che gen sei, dimentico sempre?
4: Io sono millennial.
5: Millennial.
0: E Patrizio, che invece è pirla e bassa, esatto. Anche la vostra generazione ha avuto il poster in cameretta.
4: Noi avevamo Cioè che è della mia generazione, certo. E ci sono sempre stati i poster dentro.
0: Partiamo da te, che poster avevi in cameretta?
4: Leonardo DiCaprio.
0: Sì.
4: Uno sconosciuto, che è Jared Padalecki. Vabbè, non
2: uno mono che piaceva a te,
0: ecco. Un bombonaccio.
4: E poi avevo le Spice, tutto quel giro lì.
2: Però
4: sì,
2: tutta la parete, perché almeno
4: sì,
2: in stanza mia non si vedeva.
0: Tanti.
4: Sì, sì, anch'io.
0: Io avevo il bacio di The Snow, che
4: quello
0: infatti
4: anch'io dopo
0: è grosso. Sì. Marilyn Monroe, Charlie Chaplin e la Lazio del 74.
2: La foto, no, quella in bianco e nero di Marilyn Monroe, il primo piano.
0: Sì,
2: c'era
0: sì,
2: anche
0: quello bellissimo.
1: Un giovane vecchio.
0: Il 74 addirittura. Vabbè, certo. Di plastica plastificata.
2: Io c'avevo la foto di Chinaglia, quella di Marcello, certo, Geppetti, certo, di solita, certo. E il poster di Daniele Masala, ve l'ho già detto. Medaglia d'oro pentatron moderno a Los Angeles.
0: Allora, sappiate che Gianni al 342 00 00 700 sceglie solo gente che ha
5: questi poster.
0: Questi fotografia
5: particolare. Io c'avevo Carlo Ancelotti, ovviamente, che era la mia Roma, quella lì. E poi avevo ovviamente gli Iron Maiden, Live After Death, tutto blu e giallo.
1: Io molto simile avevo la curva maratona del giorno dello scudetto, che mi comprai proprio in quei giorni lì, in una cartolibreria di Casale che non esiste neanche più, e Angus Young sulle spalle di Bon Scott, che era la foto iconica.
0: Mi avete fatto ricordare una foto che ho attaccato posteriormente, cioè dopo un po', potremmo addirittura chiamarla Paoletta. Perché ricordate che c'era il calendario di Radio DJ?
2: Certo.
0: Aveva attaccato la faccia di
1: io
0: Paoletta.
1: Io ce l'adesivo anch'io.
0: Paoletta, sappi che vigilavi sui miei sogni.
2: Vabbè, entravi nei miei sogni.
5: Lascia perdere.
0: E lo so, è subito il taglio da Fiumicino che...
2: Ma tu però apparecchi certe
0: tavolate. Ricordate che era una foto bellissima.
1: Io ancora adesso ho l'adesivo di Paoletta, quelli stampati, c'era tipo Santino e i Velvet Underground. Non si sa per quale motivo.
0: Perché parliamo di poster, c'è qualcuno che ha fatto una cosa molto molto carina. Il nostro amico Giovanni Mucciaccia.
1: Esatto, molto storico di Art Attack, che tra il 98 e il 2018 ha lietato bimbi e ragazzini con le sue
2: grandi,
1: cose creative, eccetera. Ha postato su Instagram, ha fatto un post su Instagram dove c'è lui che attacca a una parete del suo salotto tutti i disegni che i bambini gli hanno fatto.
0: Qualcuno l'abbiamo anche noi
1: nel corso
0: del a parte Furio che vorrebbe tenere tutto anche quelle cose orribili fatte all'uncinetto, tutte.
2: Io ti ho già detto che quella cosa ha una nobile origine, però l'annuncio che dobbiamo fare: la parete è finita. Dato che adesso andiamo a Treviso, la parete è finita.
0: Portate dei cartelloni che li attacca a casa Furio,
2: grossi.
0: Allora, giochiamo un attimo in casa. Abbiamo citato Paoletta, c'è Tiziano Ferro che aveva l'adesivo di DJ.
4: Raccontò di essere un grande fan. Era andato ad un evento a cui avevano lanciato gli adesivi, e lui ne aveva conquistato uno e ce l'ha ancora nella cameretta di Latina.
0: Certo. Io sulla Vespa c'ho l'adesivo di DJ ancora, no, l'ho venduta. Devo mettere su quella, non quella la dormita.
4: Io ce l'ho a casa su una presa della corrente.
0: L'adesivo?
5: L'hai coperta?
4: No, perché aveva una cosa strana che non si levava, allora ho messo adesivo di DJ.
0: Bello,
4: carino.
0: Bello. Previ, tre casi eclatanti, vai.
1: VIP che hanno poster di VIP. Adele e le Spice Girls, come vero? cronica. Sì. E quando il gruppo si è riunito per il tour del 2019 ha postato una foto della sua cameretta dell'epoca.
2: Bello, bellissimo.
1: Selena Gomez era una super fan di Kurt Cobain, tutta la stanza sua era acchittata. Si era tagliata i capelli, si vestiva come lui, insomma.
2: Camicione.
6: L'avresti
2: quadro.
6: Mai detto?
0: No, questo no.
1: E poi Billie Eilish, che era una Belieber.
5: Justin Bieber.
1: Quando si sono incontrati al Coachella ha usato una foto di lei ragazzina davanti al poster di Justin come copertina del singolo.
0: Non solo, ma poi ha tutta una parete, perché l'ho visto in un documentario dedicato a The Office. Billie Eilish è la massima esperta di The Office al mondo. Le hanno fatto un trivial a risposta a delle domande che neanche gli attori della serie sapevano. Una cosa impressionante.
5: Dovrei far conoscere mia figlia allora.
0: Guarda che lei
5: non ce la faccio più.
0: 3420000700 per segnalarci se avete ancora qualche idolo che poi magari avete anche incontrato. Ma qualcuno che c'ha il poster del Tiramisù ci sarà? No.
2: Ma c'è il poster del Tiramisù.
0: È una cosa che fai da piccolo, quando hai 7 anni.

0: 8:17 i Lucas Graham, perché ricordiamo che sono un gruppo, non, cioè lui si chiama Lucas Graham e ha chiamato il gruppo così.
1: Se non ricordo male, danesi addirittura, pensate che giro.
0: Peccato che dal 2015 abbiamo poche notizie, perché questo pezzo era bellissimo. L'avete appena ascoltata alle 8:17 su Radio DJ. 342 00 00 700, sono arrivati centinaia, migliaia di messaggi, un paio dei vostri.
2: Io avevo il poster di Cercasi Susan Disperatamente, poi avevo quello di John Taylor, ovviamente, che era immancabile, Duran Duran, Francesca da Roma.
3: Quante amiche in quel periodo avevano i poster
1: coetanea, alle feste, queste erano proprio
0: ancora.
4: Allora, mio fratello, che aveva una camera grandissima, aveva un sacco di poster, aveva Madonna, gli U2, i Police, e ricordo un bellissimo poster di Sade, forse vinto dentro il giornale Max, mi pare. Ciao!
0: Beh, però qui siamo sempre in zona canonica, non c'è niente di particolare. Appunto, per dire, io mi domando se noi tutti abbiamo il calendario di Radio DJ fermo sulla foto di Paoletta. Paoletta, la nostra foto l'ha appesa. Buongiorno Paola, come stai?
5: Ciao ragazzi!
1: Ciao!
0: Buongiorno! La nostra collega di Radio Italia, come stai Paola? Tutto bene?
5: Grazie a Dio sto proprio bene.
0: Lo sappiamo.
5: E mi fa sempre piacere sentirvi. Certo, da quando avete cambiato l'orario che vi siete fatti lo sconto, è più complicato.
0: Paola, allora innanzitutto vai a cagare, perché stai facendo un cattivo servizio.
1: Esatto, non è il momento giusto.
0: Ai tuoi fratelloni, non è questo il momento di parlare di
1: proprio
0: quello.
1: Guarda, hai beccato un momento peggio per dire questa cosa.
0: È sempre stata donna sincera. Ciao, perché c'è una contrattazione in atto che ne anche il G7, lascia fare. Senti Paola, ma non te l'avevo mai detto che avevo la tua foto appesa in cameretta. Sì, lo sapevi.
5: Ma forse no, sai, la foto di un calendario, ma di quale?
1: Perché poi dei primi,
0: dei primissimi. Noi non lavoriamo neanche a Radio DJ, quindi saranno stati
1: metà anni 90, no,
0: esatto, 95-96. C'era perfino Enrico il Bagnino su quel calendario, pensate un po'.
5: Chissà com'ero vestita, ma non mi vestivo di merda.
0: No, era solo la faccia, avevi una treccina blu, se non sbaglio, corretto?
6: Allora, o colorata? Una dove sono tutti tipo mini dread biondi.
0: Mini dread.
6: Capelli corti.
5: Ah, avevo i dread. Sì, certo, me lo ricordo. No, allora avevo una maglietta bianca.
0: Ma niente di che, niente di.
5: Senti, molto normale.
0: Ma tu ce l'avevi il poster in cameretta, Paola? E di chi?
5: Allora, io avevo il poster di Peter Gabriel dentro l'armadio. E tutte le volte che mia madre apriva l'armadio e mi sistemava i vestiti, dicevo: oh Maronna mia, ma chi è questo? Ma paroliamolo.
1: Spieghiamo ogni volta, ragazzi. Però pure te, ma perché dentro l'armadio?
5: Ma perché non c'era spazio sulle pareti, ma era il mio preferito. E lui era truccato da scimmia, era il periodo
3: molto bianco, con gli occhi scuri.
5: Di Sanremo, che si è lanciato sulla liana.
3: Sì, bellissimo.
0: Ma se avessi potuto, che so, di radio di qualcuno anche estero, avessi messo qualcuno? No, non avevi, diciamo, dei riferimenti particolari.
5: Non italiano,
0: ma se vuoi anche italiano,
5: se
0: fosse
5: esistito un poster, avrei messo il poster di un nostro collega che adesso non so dove sia, a dir la verità, Nino Mazzarino, che ascoltavo tutte le mattine.
0: Certo.
5: E poi se avessi avuto il poster, che poi ho scoperto esisteva, come quello di Mila by Night, perché io la sera,
1: è
5: la notte,
1: vero,
5: non c'erano,
1: certo,
5: alternative, ragazzi. Certo. Io ascoltavo la radio come tutti, no? E ascoltavo Mila su Radio DJ.
1: Ma Mila era discreta, vi ricordo. C'erano poche foto.
0: Pochissime foto.
3: È vero.
5: No, però io ricordo benissimo il suo poster, poi quando sono arrivata nel 90.

0: No, no, io faccio dalle 9 a mezzogiorno e voi mi auguro possiate iniziare alle 6.
1: Ma grazie mille.
2: Allora tu cominci alle 6 pure te.
1: Allora iniziamo insieme.
2: Strappa. Ciao, grazie, ciao, Paola, ciao.

0: se tanto mi dà tanto, i The Colors avranno avuto in cameretta il poster dei Rolling Stones, sì, credo, no?
1: Lo dice come minimo, cioè, mi piacciono i Rolling Stones,
0: The Colors, che trovate all'Arco della Pace alle 20:30 al Party Like a DJ sabato 6 giugno. Sabato 6 giugno c'è anche lo Speakers Corners alle 11:30
1: dopo quello di Linus, il tempo di far uscire,
0: far uscire l'umorismo, entriamo noi e lì,
1: lì
0: E a proposito appunto dello Speakers Corners, salutiamo, abbiamo salutato Paoletta, chiaramente Paola, se sei ancora all'ascolto, una valanga d'affetto nei tuoi confronti. Saluto anche Mauro Casciari, che ieri mi ha mandato la foto della ricevuta, ha acquistato il biglietto dello Speakers Corners.
1: No, sarà Mauro,
0: il nostro, quello di Linus, e un altro che non ricordo. Tre ne ha comprati, tre, Mauro
2: niente,
0: Casciari.
2: Niente che...
0: chissà. Oh, c'è dalle 6 in poi. Ma... No, ci sono Bertetto che non si tocca.
1: No, però dove lo mettiamo? Facciamo quello prima, 4-6.
0: Dalle 4 alle 6. Molla RDS.
1: È perfetto.
0: 4-6.
2: Guarda che comodo, eh. Guarda... Poi c'è tutta la mattina da davanti.
1: Ma non c'è traffico.
0: E la prossima volta sentivo, ma poi c'è tutto il giorno davanti. Ma sto una merda.
1: Stai incoglionito. Mi sento una lumaca.
0: Ma guarda, se lavorassi dall'1 al 2 di notte, poi c'hai tutto.
2: No, dall'1 al 2 c'hai anche tutta la notte davanti.
0: Ma dormi prima o dormi dopo? No, non dormi. Poster. Vai Veronica, guida tu.
3: Ciao ragazzi, anch'io avevo il poster dentro l'armadio.
0: Come Paola.
3: Avevo il poster del sassofonista degli Spandau Ballet, se non mi ricordo come si chiama.
0: Bene.
3: Che mi faceva un sangue tremendo, lo amavo, e avevo la sua foto dentro l'armadio. Ciao.
0: Ha lasciato il segno e non sapevo come si chiamasse.
2: No, te lo diciamo noi, Steve Norman. Il biondino. Quello che faceva tutte le mosse.
1: Sì, il papetti della situazione.
0: Tony Adley comunque al concerto, ogni tanto a proposito di appunto.

0: Assolutamente lo ricordiamo ancora.
1: Ciao Zozzoni.
0: Ciao.
1: Io avevo una serie di poster tutti di automobilismo. Non so se vi ricordate le Tyrrell degli anni 70 con Jackie Stewart e soprattutto François Sever. Dovete andarvelo a cercare.
0: Vabbè, François Sever, ragazzi.
2: Credo che sia l'auto quella a sei ruote.
3: Quella a sei ruote, sì. Ma sì, me lo ricordo perché c'è una macchina.
0: François Sever è...
3: Adesso sei, sì, ma come era biondo moro, dai.
0: Un pelato.
3: No, devi rispondere. Aveva sempre il casco.
2: Sempre il casco. Sempre il casco.
0: Moro, Moro che, anche... che bello, Sever.
4: Beh, anche un bel tipo.
0: Ed era...
4: Ed era?
0: Cazzo.
4: Che ne so? Ah, un coso, un pilota.
0: Un pilota, pilota,
3: ragazzi.
0: Un pilota, un pilota, pilota.
5: Cade romanti uno di uno su Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One nation, one station.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
10: Sì? Come?
9: Un camion di rose rosse.
10: Pour moi?
9: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
11: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
12: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
13: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
14: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
15: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
16: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette 2 per 150 grammi a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
17: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
18: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza. Sia vista che sole.
17: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
18: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
19: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
4: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Ulla la la la! Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
7: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici.

0: mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
1: Anche stanotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
4: Pronti per ordinare?
5: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
6: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Party like a DJ is coming.
9: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
10: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
11: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Knight, Meffa, Taiwan.
12: Chi saranno i prossimi?
13: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: scusate, nessuno che c'ha il poster di Bob Sinclair. Non è possibile, non è possibile.
1: No, sì, ci sarà dei DJ. Allora, DJ famosi, Moby.
0: Albertino.
1: Albertino.
2: Beh, sì.
1: Mi sa che quello è il mio dio.
0: Esatto,
1: non
0: esatto.
1: Me lo toccare.
0: Quello è il Pantheon. Forse addirittura al 342 00 00 700. Veronica, vero, c'era qualcuno che c'era il poster di Albertino? Sentiamo.
3: Io avevo il poster di Albertino nell'armadio, ma mia madre non diceva un maronna chi è chisto, per fortuna.
1: No, ovvio che no.
3: Maldini e poi Van Breukelen, che tanto di più non saprò neanche chi è, ma per me era un mito quando aveva parato un rigore con la spalla nella finale degli europei contro la Germania. Io da milanista ovviamente ti favo l'Olanda.
1: Ma che giro Van Breukelen.
4: Vai Breukelen,
1: hai messo in crisi, cioè, pure me. Io pensavo fosse un ciclista.
0: No,
1: Van Breukelen.
0: Bellissimo, perché lui ti fava Olanda.
4: Ti fa Olanda per gli olandesi nel Milan.
0: Allora,
4: e quindi ha preso
0: alle 8:37 parte l'iniziativa. Produttori di poster, per favore mandate un messaggio al 342 00 00 700. Vogliamo fare il gadget definitivo per lo Speaker's Corner. Il poster di Chiamate Roma, grosso, di quelli grossi,
2: quindi da cinema,
1: non ritoccato,
0: senza il jeans con lo strappo sul culo come Samantha Fox. Che
1: no, però perché non facciamo un po' anni 80 delle donne?
0: Molto
1: vestiti anni 80.
2: Dai, mettiamoci, sai, quelle magliettine tutte bucate, tutte a rete,
1: quelle che prendo per raffreddore.
0: C'hai 60 anni,
2: è proprio per questo, proprio orribile.
0: C'hai TikTok, ma c'hai 60 anni.
2: Vabbè,
5: ho trovato la foto di Hans Franciscus Van Breukelen.
6: Guarda che Marco Antonio,
1: guarda che roba,
6: guarda che roba. 1,88.
0: Così è ricacciatore.
7: Una bella mascella importante.
0: Niente tatuaggi, pettinata all'umbertina.
1: Sì, così, bravo. Riga in mezzo.
2: Così, riga in mezzo. Bravo.
0: L'udienza è tolta. E poi?
8: Ragazzina, avevo un bellissimo poster enorme di Jovanotti che avevo staccato meticolosamente da un muro per la strada. Ce l'ho ancora, arrotolato.
0: Beh, certo.
1: Giovanotti, staccato, poi di che periodo? Perché c'è due look completamente differenti. E Gimme Five, un mondo, e allora, poi c'è
0: adesso
1: un altro.
0: Se al 342 00 00 700 qualcuno mi dice che aveva il poster, come io, dello Stallone Ischitano, vengo a casa a svuotarvi la cantina. Lo Stallone Ischitano era stato strappato da me, da Emanuele Galossi e Marco Mingrone a Ischia, ed era un pugile.
1: Sì,
0: molto particolare.
1: Me l'hai fatto pure vedere.
0: Ce l'ho ancora.
1: Non stai millantando.
0: In camera dei miei ancora c'è il poster dello Stallone Ischitano. Prego.
5: Ripartiamo da questa tecnica dello staccare dai muri le cose. La ragazza, dopo un concerto di Davide Van der Sfross, ho staccato furtivamente da un muro la locandina e l'ho attaccata nella mia cameretta. Dopo qualche anno, per imbiancare, la tiro via e mi accorgo che dietro c'era un manifesto funebre. Molto rock and roll. Io che avevo i poster di Ozzy, sinistra, Slipknot, destra, Tom Metal, mia sorella Paolo Meneguzzi nel centro.
0: No, Paolo Meneguzzi
1: grande, povero, grande Paolo.
5: Sdrammatizzato.
0: Bellissimo.
1: A portare pace.
0: Cioè. Sembra come la slot machine. Non sono usciti tre bar.
2: No, purtroppo no.
5: Nella mia cameretta c'è ancora il poster degli 883. Attenzione, con Daniele Moretto, che era il trombettista. Dove ci sono Max e Mauro, e dietro si vede dal vivo, una foto dal vivo. Una sera stavo facendo le prove nella band quando studiavo in conservatorio e ho avuto l'occasione di suonare con Moretto. Ero talmente emozionato, gli ho detto: ma lo sai che c'ho un poster? E lui ha detto: che culo.
1: Modesti.
0: E tanti, vabbè, Vasco Rossi, Luna Pop, vabbè.
1: Sa quanti sono rimasti fuori.
0: Ligabue, vabbè. Ma il Previ vuole concludere con...
5: Io avevo Tardelli che urlava.
1: Gol.
5: Mia nonna, però, che aveva paura del demonio, ci aveva messo sopra la foto del papà buono.
1: Che era indemoniato.
2: Era indemoniato.
0: Era un po' indemoniato.

0: Ragazzi, è un momento importante. Patrizio, è pronto il collegamento da Vienna? Sentiamo.
1: Eccolo.
0: Sembra chissà dove, una roba Vienna.
1: In grande stile, però.
0: Grande stile. Al telefono abbiamo il mitico Sal Da Vinci. Buongiorno, Sal.
2: Buongiorno a tutti.
1: E benvenuto.
0: Benvenuto su DJ.
1: Come stai? Tornato con noi già.
0: Bentornato.
1: Sì,
0: come ti senti, Sal? Emozionato?
2: Molto emozionato, molto, è un'esperienza bellissima, quindi un'esperienza così bella, non avevo altro che da augurare ai miei cari fratelli italiani una bella e buona giornata.
1: Beh, sì, tanto grazie. Vi ricordo che Sal è l'ultima cosa che abbiamo dati fare in questo periodo,
0: sì,
1: mondiali,
0: è vero.
1: Quindi tutti
3: l'ultima possibilità di sentire
0: sul divano. Allora, l'appuntamento è con la prima semifinale martedì 12 su Rai 2, sì, a partire dalle 21, perché Sal, tu canterai anche se non sei in gara, corretto?
2: Sì, canterò il giorno 12 in semifinale, l'Italia di diritto va in finale essendo il paese fondatore,
0: certo.
2: E poi ci sarà il grande finale il 16 maggio su Rai 1, naturalmente, perché il 12 e 14 andrà in onda su Rai 2, mentre le semifinali, mentre la finale andrà in onda su Rai 1 il 16 di maggio.
0: Perfetto. E noi, siccome abbiamo molti ascoltatori all'estero che ci ascoltano attraverso l'app, ricordiamo che il 16 gli italiani non possono votare per Sal Da Vinci
1: dall'Italia.
0: Okay. Ma all'estero sì, cioè, quindi scatena...
2: all'estero sì.
1: E non sono pochi quelli che sono fuori d'Italia.
2: Assolutamente no, sono in tanti, quindi se vi piace la canzone, se volete sostenere l'Italia, votate.
0: Assolutamente. Senti Sal, io l'ho detto in tutte le interviste, raramente ho visto un cantante che ci mette così tanto cuore nel rappresentare il nostro paese, e secondo me, lo voglio dire pubblicamente, stai avendo un atteggiamento commovente che, cioè, vabbè, poi ci vediamo spesso in questi giorni, quindi lo sai benissimo che ti voglio bene, però penso che tu ci tenga a far bella figura non solo per te ma per tutti noi.
2: Sì, io spero di rappresentare nel miglior modo possibile l'Italia e di essere all'altezza, quindi mi sto concentrando sulla mia performance, su portare sul palco la mia italianità e il mio modo di comunicare attraverso la musica, attraverso il nostro linguaggio culturale. E quindi sto cercando proprio di concentrarmi così tanto nel fare bene.
1: Senti, ma allora noi abbiamo visto, c'era proprio un'idea, una performance, una coreografia per Sanremo. Non vedremo quella, immagino che ci sarà un upgrade.
2: Sicuramente non vi posso svelare.
1: Non vogliamo sapere. Siamo certi.
3: L'Eurovision è bello per quello, esatto. Cioè riscoprire sul palco cosa succede.
1: Però ci stai lavorando.
0: Esatto, assolutamente.
2: Abbiamo lavorato, naturalmente abbiamo lavorato all'idea, ma i coreografi Marcello e Mommo Sacchetta faranno una bellissima messa in scena. Insomma, sicuramente è un bel mood, ci siamo emozionati tutti nel mettere in scena questo momento, questi 3 minuti, non vediamo l'ora di salire sul palco e naturalmente di presentare questa nostra idea a tutti, a tutto il mondo, perché l'Eurovision Song Contest è visto naturalmente in tutto il mondo, e io sono orgoglioso di rappresentare la mia cara Italia su un palco così prestigioso dove si fondono le culture di ogni paese.
0: 200 milioni di spettatori, com'è che mi hai commentato l'altro giorno? Wanama
2: è molto bello, perché Wanama è come disse anche il mio amico Siani, Wanama è Bab, che è un modo per dire a mamma mia mio padre, Wanama, che cosa grande papà.
0: Che cosa enorme, Senti Sal, ultima domanda poi ti lasciamo andare, ma tu ti aspettavi un impatto così mondiale della tua canzone? Cioè ci sono cover e versioni fatte veramente dal Giappone all'Asia, all'America Latina.
2: Sicuramente è un palcoscenico per l'eternità, così si dice nel gergo nostro, però io sono abituato, o meglio sono stato educato a non aspettarmi mai niente, di dare, poi la vita ci pensa a tutto il resto, ed è una sorpresa giorno dopo giorno. Quello che faccio ogni mattina è ringraziare il cielo per avermi dato la forza di resistere così tanto tempo attraverso il viaggio della mia gavetta. Ed essere arrivato qui penso che non sia una conquista per me, è una conquista di tutti quelli come me che non smettono mai di perseverare i sogni. E quindi io canto per tutte quelle persone che ancora non hanno realizzato i propri sogni.
3: Beh, che la vita ti ripaghi,
0: esatto, e te lo stramei
3: per tutto quello che hai fatto fino adesso.
0: Sentiamo che ti stanno tirando, perché lì. Noi ci vediamo a Vienna da domani. Vi ricordiamo l'appuntamento: Rai 2 con Sal Da Vinci, Elettra Lamborghini, il sottoscritto, per la prima semifinale e poi chiaramente seconda semifinale il giovedì. Finalone su Rai 1 il 21. Tutti sintonizzati, tutti a tifare Sal Da Vinci. Chiamate gli ex che avete all'estero.
3: Fate finta che ci sia una necessità,
0: Erasmus, impellente. Fate votare Sal Da Vinci.
1: Dobbiamo vincere.
0: Sal.
2: Grazie a tutti voi di Radio DJ, grazie di cuore, e grazie anche a tutti i miei collaboratori, a tutti i performer, alla mia casa discografica e alla Rai, che tiene tanto a questo evento e quindi l'ha sostenuto, lo sostiene, e quindi voglio ringraziare ognuno di loro che si sta veramente dando da fare, ci sta mettendo il cuore e l'anima. Grazie a Gabriele e Elettra Lamborghini che mi accompagneranno in questo bellissimo viaggio.
0: Sal, fagli scongiuri, io lo dico qua e poi non lo dico più. Non risuccede, ma se risuccede.
3: grande Sal.
0: Un abbraccione, ci vediamo a Vienna. Ciao,
2: ciao a tutti, ciao. Chiamatelo.

0: Sì.
1: Go, go, go. 8:52, che finale, ragazzi. Che finale, finale di stagione potrebbe essere.
2: Bravo.
1: Perché c'era una domanda, però.
3: Arrivata una domanda non per Sal, ma per voi, da parte di Stefano.
1: Sì.
3: Oh, ma Linus lo sa che oggi passate questa canzone?
2: Lo sal.
1: Lo sal.
2: Lo sal.
1: Penso di...
4: Facciamo così, se nessuno gli dice niente.
2: Basta non dirglielo.
4: Passa sotto traccia.
1: Noi felicissimi di averlo passato. Abbiamo dato un po' di sapidità a questo programma. Abbiamo anticipato una delle battute che farò, col sal. Basta così. Grazie Veronica, grazie Patrizio, grazie Gianni, grazie Previ. Buon fine settimana da parte di...
2: Giorgio.
1: Gabriele.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
5: Ma è perfetta!
4: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
7: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
8: Oh, che forza!
6: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
11: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
12: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
10: Parola di Giorgio,
13: Gabriele
12: e Furio.
14: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
15: One Express, anche entro le 12.
16: Gold Espresso, ore 12.
15: Capillare, veloce e sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
17: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
18: Ti hanno appena tamponato e tra...

0: letto e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
1: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei. Ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Aspetta, una fetta e registriamo, buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, che gusto!
6: Ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
7: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 9.
4: Di nuovo buongiorno dalla redazione. Risale ai massimi livelli la tensione nello stretto di Hormuz, dove nella notte è andato in scena uno scontro a fuoco che ha coinvolto 3 unità della marina militare americana. Il comando americano minimizza e parla di raid di autodifesa. Il cessate il fuoco con Teheran resta in vigore, assicura Donald Trump, che però avverte: colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo. Intanto un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso stamattina da un attacco aereo israeliano nel sud del paese, dove un drone ha colpito un camion. Altissima tensione anche tra Kiev e Mosca, che si accusano reciprocamente di avere violato la tregua entrata in vigore a mezzanotte. Per Mosca sono state intercettate decine di droni ucraini e Zelensky accusa: non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco, risponderemo con la stessa moneta. Bisogna lavorare per la pace. Nell'incontro in Vaticano, Leone XIV ha ribadito la sua linea al segretario di Stato americano Rubio. Oggi il capo della diplomazia degli Stati Uniti vedrà la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. Sempre oggi, nel primo anniversario del suo pontificato, il Papa sarà a Pompei e a Napoli. Pesantissima batosta per il premier Starmer e boom della destra di Farage nelle elezioni locali in Gran Bretagna. Secondo i primi dati parziali in Inghilterra, il partito laburista dimezza i consiglieri che aveva ed è superato come primo partito da Reform. Mare anche i conservatori, mentre guadagnano seggi i centristi, i liberal-democratici e la sinistra radicale. Una notizia dell'ultima ora dall'Indonesia: 3 escursionisti sono rimasti uccisi nell'eruzione del vulcano Dukono sull'isola di Halmahera, nell'est del paese. Le squadre di soccorso stanno cercando i dispersi, che sarebbero una ventina, tra cui diversi cittadini di Singapore. Restiamo all'estero: l'antivirus fa paura, ma non è l'inizio di una nuova pandemia, dice l'OMS, che fa il punto sui contagi sulla Ondius, 3 decessi e 8 casi, e inizia a tracciare i contatti di tutti i passeggeri. Domani la nave da crociera è attesa a Tenerife, nelle Canarie, tra le proteste della popolazione, e i turisti saranno rimpatriati. Siamo allo sport, il calcio. Le sfide di ieri sera hanno deciso le finali delle coppe europee, che saranno Aston Villa Friburgo in Europa League e Crystal Palace Rayo Vallecano in Conference League. Stasera torna il campionato con l'anticipo Torino Sassuolo. Passiamo al tennis. Agli internazionali d'Italia esce subito di scena Berrettini, oggi in campo 6 italiani, domani l'esordio di Sinner con l'austriaco Hofner. Infine il ciclismo: si alza il sipario sul Giro d'Italia, che prende il via oggi in Bulgaria, dove verranno disputate le prime 3 tappe e la 16ª partenza dall'estero, la seconda consecutiva.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Appuntamento tra un'ora.
6: Radio DJ One Nation One
7: Station. Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
8: Chi è?
7: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
8: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
11: Convenienza? Ma vai da Conad!
12: Via, via!
11: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.
13: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
14: One Express, anche entro le 12.
15: Gold Espresso, ore 12.
14: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: Attenzione!
1: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Tra poco, il volo del mattino con Fabio Volo.

0: Madame Marrakesh, volevo capire, questa è Radio DJ, il giorno è venerdì, quindi ci sarà il momento elettronico.
1: La pelle dell'orso.
0: Ma
2: senti che silenzio.
0: Senti che silenzio, perché a grande richiesta prima della sigla dobbiamo, come dire, andare incontro ai desideri dei nostri ascoltatori, che sono come dei clienti quando avete un negozio, e a grande richiesta l'Ave Maria di Schubert. No dai, però la facciamo, dai, stavo scherzando.
1: Eh no, adesso la fa.
0: No, faccio un pezzettino. Si può mettere un pezzo di quella vera invece?
1: No, sì, vai, vai, adesso fai tu.
0: Che fai il confronto? Dai. No, stamattina non riesco. Metti un pezzettino di quella vera un secondo. Sentite che roba.

0: Secondo voi è stata più brava? Onestamente.
1: Ma sai che devo dirti?
2: Ma guarda, poi lei si sarà scaldata tutto.
0: Diciamo che sa meglio il testo. Ecco, certo. Vabbè. Sigla, dai, sigla. Vabbè, me la studio per la settimana prossima. Sì. Anzi, campo voce, cioè, speaker corner. Maurizio, va, io bene, uscirò cantando.
2: Attenzione.
0: Faccio l'Ave Maria di Schubert.
2: Va bene.
1: Con la tunica.
0: Esatto.
1: Va bene.

0: Canto a te, quello di fronte, quello che sta attraversando sulle strisce, il vicinato, quelli del CAF, la sorella, anche lei.
1: E poi lei lo fa mentre sta cucinando, mi sento quel ciac. Ok, devo
2: quelli
1: dire
2: CAF, quelli del CAF stanno entrando nella stagione calda.
1: Sì, il caldo,
2: per pagare le tasse.
1: Sì. Allora ragazzi, è nata spontanea, ma sono le cose migliori, come sempre, quelle serate che nascono all'improvviso, che poi tu cerchi di replicare. Infatti vedi Capodanno, no, che dobbiamo per forza di... Cioè, ci sono alcune serate tipo vabbè dai, usciamo, dai, beviamo una cosa un'oretta e siamo a casa. Quello di solito è l'inizio della fine, cosa dici?
2: O comunque una serata irreplicabile.
1: Dai, beviamo una birretta veloce prima di andare a casa a cena e poi ci salutiamo. E lì magari nasce, ecco, quelle robe che nascono spontanee.
2: E rigorosamente infra settimana.
1: Infra! Perché poi devi essere stroncato dalla mattina dopo quando vai in ufficio. Tutto bene? Sì, con gli occhiali storti nei film. E quindi al Speaker Corner è già tutto sold out o c'è ancora da comprare?
2: No, c'è ancora da comprare.
1: Okay. Io farò l'Ave Maria di Schubert. Okay. O devo dire che a me piacerebbe molto anche o mio bambino caro di cos'è, di Rossellini.
3: Ho già preso
1: di Puccini.
3: Appuntamento per entrambe.
1: Di Puccini. Oh mio bambino.
2: No, ma non dare spoiler, sennò la gente non compra il biglietto.
1: Mi piace.
2: Fai anche le facce.
1: Avere un ventaglio.
3: Sì.
1: Comunque allo Speaker Corner lo uscirò con un ventaglio e lo chignon. Ce l'hai della Callas?
3: Non so di chi.
1: Senti,
3: è
1: qua. Sì.
2: Vai.
1: Sì, la Callas. Oh mio.

0: crema il castello sforzesco, capito?
1: Si rompono i vetri del castello.
0: Chiedo agli ascoltatori, e dopo vi lascio stare, iniziamo la puntata. Dai. Volete che, cioè, come mi volete? Che entro con tutto un, lo strascico dietro e il ventaglio o a cavallo? A petto nudo.
2: Megalomania.
0: Potrei arrivare a cavallo a petto nudo, sì, tra la gente, non sul palco. Quelli che arrivano, sai, negli spettacoli che però passano nella, nella sì, via sì, centrale tra le sedute.
2: Benigni a Sanremo.
0: Ecco, io potrei arrivare a cavallo lì.
2: Ok.
0: Però forse dovrei fare...
2: O anche Bocelli a Sanremo, l'ultimo.
0: Ah, ecco,
2: Sanremo.
0: Vedi? Accidenti. Ecco, come Bocelli. Va. Esatto. L'unica cosa che forse da me uno non si aspetta la parte femminile o la Callas. Io dovrei fare Pavarotti, cioè dovrei andare più sul baritono, un baritono, un tenore.
1: Scusa,
0: o più tenore. Tu sei più baritono o tenore, Maurizio?
1: Io più tenore. Esci vestito da Pavarotti.
2: Ma no, ah, ma se il tuo talento è quello.
0: Ma io sono più bravo a fare esatto.
2: Abbraccio al tuo Farinelli.
0: Però il mio Farinelli. Però devo dire che anche il tenore
2: lo sai fare? Sentiamo.
0: Beh, la Turandot.
2: Facci sentire.
0: Come inizia la Turandot lì che dice?
1: Non mi ricordo. Scusami, potresti uscire e cantare.
3: Se tu dici, Omar,
0: se tu dici, Omar. Vabbè. Potrei fare. Potremmo parlare solo di queste. Sono così belle le opere. Sì, potrei parlare anche solo dell'Elisir d'amore. Però faccio più fatica.
2: Parlare o cantare?
0: Faccio più fatica. Una furtiva la.
2: È sempre questa melodia. Io o mio bambino caro.
0: Esatto. Ho messo una furtiva lacrima sopra la melodia.
2: Beh, sei veramente un cultore.
0: Beh, ma quella è bella perché anche questa è l'Elisir d'amore. Sì. La sapete la storia?
1: No.
0: Vabbè, comunque non vi voglio molestare.
2: Ma poi è venerdì.
0: No, ma sono tutte belle queste cose, ragazzi. Donizetti, cioè, sono delle storie pazzesche. Vabbè, comunque la furtiva bagri. Ma lui,
2: possiamo dire.
0: Lui pensa che lei, siccome lui si fa fare sto Elisir per far innamorare sta ragazza, lei poi piange per un'altra roba e lui invece vede sta lacrima che scende perché lui deve partire per la guerra e dice: figa, funziona. Invece lei no.
2: Sempre storie tossiche in queste
0: mamma
2: opere.
0: Mamma mia. Vabbè, dai ragazzi, iniziamo, dai, iniziamo. Senti, eccola qua.
2: Ah, vedi.
0: Potrei fare anche questa. Maria, Maria. Madonna, io vorrei essere al

0: Canada. Mr. Santana. GMB.
1: Sfuma!
2: Beh, questa c'ha la coolness, sì.
1: Io non ne posso più, voglio un po' di coziness.
2: Ah, a me di Wyclef, a parte l'album ovviamente dei Refugees, mi piace questa versione, mi piace quella che rifalsa Staying Alive, o Stato del Staying Alive? Sì, sì. Dai, scrivi Wyclef sul...
1: Wyclef Jean.
2: Wyclef
1: Jean. Wyclef Jean.
2: E poi ce n'è una che è legata...
1: Non c'è niente, come si scrive?
2: Ma veramente?
1: No, dai.
2: No, dai.
1: Ragazzi, no. Mi sono preso cose improvvisate.
2: Dai, che venerdì, figa.
1: Dai, vuoi di Wyclef Jean?
2: Figa nastro. Eh? Dai, ho capito che non ce l'hai.
1: Ce li odio, ma
2: sì, allora.
1: Ma è uno, Wyclef Jean. A me piace tantissimo.
2: Allora, we try to stay alive.
1: Sì, vai.
2: Ce l'hai?
1: Sì, ce l'ho.
2: Senti. Hai capito? Questa c'ha la coolness, perché è quella di Staying Alive. Teniamola un po', è venerdì. Figa nastro.
3: Wyclef Jean. John Forte. Roswell.
2: Anche loro

0: from Sam Goody. You ain't even close with the wrong.
1: Che pezzo, vabbè, vabbè. Avete shazamato, a posto. We live in a material life. Viviamo in un mondo materiale, in una vita materiale. But it's alright because it's Saturday night. Ma va bene perché è il sabato sera, ragazzi. Oh, è weekend.
2: Ma anche il venerdì.
1: Va bene tutto, va bene tutto. Abbiamo dei messaggi?
2: Sì.
3: Allora, Dio al celibato.
2: Ecco.
1: Ah.
3: Si parte con Budapest weekend,
2: questo weekend.
3: E poi quello dopo Amsterdam.
2: Vabbè.
3: Non so se ce la faremo.
1: Allora, ieri abbiamo parlato da Dio al celibato. Allora,
2: wow,
1: due weekend si fanno per l'addio al celibato.
2: No, magari è un altro, immagino sia un altro addio al celibato.
1: Non è lo stesso che fa prima Budapest e poi Amsterdam.
2: Beh, allora,
1: no, due amici diversi.
2: Complimenti.
1: Beh, comunque l'addio al celibato ad Amsterdam
2: è più hardcore,
1: esatto.
2: Budapest.
1: Sì, secondo me sì. Però sì. Lì cosa succede? Che sì. Quando tu vai a fare l'addio al celibato, uh-huh. quella che sarà la tua futura moglie dice mi raccomando, cioè, e lui dice ma no, ma beviamo, ma ci sono anche le fidanzate degli altri, quelli che magari sono sposati da più tempo, quindi hanno più frustrazione da sfogare, cioè adesso occhio a quello che dico,
2: cioè, aspetta,
1: mentre lui sta andando in galera sposandosi, mettiamola così,
2: ma che stereo,
1: gli amici sono già in galera da 2 o 3 anni, quindi quello lì è il loro momento
2: sfogo,
1: d'aria, certo. Cioè che dicono è l'ora d'aria del carcerato,
2: sì.
1: E quindi ma ricordate
2: carcerato.
1: Che c'era
2: ragazzi, ragazzi,
1: il carcerato, abbiamo messo Califano l'altro giorno,
2: ma,
1: vi ricordate in un giorno da leoni, una notte da leoni, dove c'è lui, quello che poi gli manca il dente, che è quello che fa sempre dei film da ridere,
2: Galfianakis.
1: Sì, vabbè, insomma, quello lì che è il più serio del gruppo, è quello un po' più l'amico.
2: Ah,
1: quello...
2: no, scusa.
1: No,
2: quello
1: un po' più sfigatello, certo, che c'ha la. Sì, quello un po' più sfigatello, che c'ha sempre la fidanzata. Che, non, che poi quello che ovviamente esagera più di tutti, perché è quello che si sveglia col tatuaggio senza un dente. Che poi quelli sono quelli peggiori, no? Cioè quelli che tengono dentro di più.
2: Stewart.
1: Che lo devono passare a prendere. Mm. E c'ha la fidanzata lì sul divanetto, tutti e due, proprio due sciuretti, così che lei gli dice: queste cose da stupidi, lui. No, ma i miei amici, io non sono così. Vorrei che i tuoi amici fossero maturi come te. Ce l'hai, Maurizio, quello lì.
4: Ma
1: ce l'hai?
4: Chi prende?
5: Lascia stare. Spero solo che non giriate per strip club.
1: No!
4: Melissa, andiamo nella Napa Valley. Non credo ci siano strip club nella regione del vino.
5: Ma se ce n'è uno, Phil, di certo lo scoprirà.
4: Non sarà come credi. E poi lo sai come la penso su certe cose?
5: Lo so, è solo che questi addii al celibato io li trovo schifosi.

0: Operazione Sole si chiama questa canzone, è Peppino di Capri, 1966. Potrei fare il DJ. Posso fare il DJ?
1: Sì, sì.
0: Intanto mi piace, dai, ve lo chiedo sempre perché non so se piace. All'ascoltatore piace. Piace quando spiego le canzoni. Cosa
1: ma
0: dici?
1: Che ce ne frega?
0: Ma che c'è, cazzo, ce ne frega? Di quello che pensa loro?
1: Ma
0: o
1: certo.
0: Di... Ah, ok. No.
1: Da quando è qua?
0: Allora.
1: Vai.
0: Intanto Peppino di Capri nel 1966 porta lo ska in Italia con questa canzone.
1: Lo ska.
0: Lo ska. Tan, tan, tan, tan. Voi sapete che il reggae,
1: sì,
0: quello che piace a Maurizio, che inizia così. Vabbè, insomma, che sapete che il reggae,
1: sì,
0: nasce dallo ska, uh-huh, e del rock steady anche. Uh-huh. Ok, perché la musica ska arriva in Giamaica.
1: Sì.
0: E... Solo che fa caldo in Giamaica, allora un'estate fa particolarmente caldo e siccome facevano fatica a ballare, perché sai, poi io sono stato in Giamaica, ballano proprio, ballano, si divertono, rallentano il beat, perché, capito? Rallentano il beat perché sennò la gente sviene con quei tanto, non è musica da in discoteca che facevi anche Pogavi qua.
1: Quindi il reggae dice che è uno ska rallentato.
0: Viene dallo ska rallentato, poi ovviamente va in levare, però insomma è quella roba lì. E da lì è uno ska che siccome faceva, pensate, la temperatura genera il reggae.
1: Ma anche detto che lo ska lo ballavano sempre in abito. Cioè con camicia, cravatta, giacca.
0: La prima canzone di Bob Marley che l'abbiamo messa, sì, una mattina, sì, lui usciva in giacca e cravatta vestito, sì, come le Iene, anche tipo il programma televisivo Le Iene, e si chiamava tipo Cup of Coffee, Two Coffee, Drink a Coffee, una roba del genere, e voi non lo riconoscereste mai perché lui inizia con quella musica lì. Ska, ce l'hai? Se non ce l'hai, ce l'hai su, c'è su YouTube. Comunque lui ai tempi che lo si chiama, cioè la prima canzone si faceva ancora chiamare Robert Marley, perché Bob nasce col reggae, e si chiamava
1: One Cup of Coffee.
0: Ecco, l'hai trovata. Vedi? Sì. Senti, senti, questo è Bob Marley. Senti. Beh, si sente bene. Non l'avresti mai riconosciuto, anche la voce. E poi da lì è passato a.
2: Ma anche a questa, eh?
0: È bello.
2: E poi ha fatto anche questa. E ancora, e questo.
0: Che belle serate che ho passato in Giamaica io. Bellissimo. Dei ricordi stupendi. Un paese adesso, al di là delle battute della marijuana, che la solita trova, ma è un paese meraviglioso. C'ha delle cascate d'interno. Mamma mia.
1: Ma Kingston.
0: Ma io no, come ho detto, I'm too white to go to Kingston.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
5: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
7: Sì? Come?
6: Un camion di rose rosse.
7: Pour moi?
6: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo. Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia...

0: E auto con Prima. Così Giuseppe Prima.
1: Per Prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
3: La spesa intelligente!
4: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
7: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
8: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
7: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
9: Life is Pandastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
10: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto.
13: Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
14: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta! Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
15: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
16: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
15: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
16: 10 chilometri oppure 5.
15: Si va lì e si corre.
16: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
15: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
16: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
17: DJ Ten. Run like a DJ.
18: Ma quante belle cose mi state insegnando stamattina.
19: Vedi l'Alice, brava Alice, stai qua con noi.
20: A divulgazione proprio.
19: Oh, Maurizio si è messo nei preferiti tutte le cinque canzoni di Bob Marley. Sì.

0: Oggi pomeriggio alle 2 Harry Style va a prendere gli arrosticini, perché poi nel weekend si vede con Maurizio.
1: Ancora?
0: Eh sì, ormai è un gruppo fisso.
1: Sempre ci vediamo, sì.
0: Gruppo fisso, ok. Abbiamo dei messaggi.
2: Ciao Fabio, non ci credo che sei stato tu a cantare così. È impossibile. Non ci credo. Devi fare un video. Video, ti fai mettere l'effettino dal mitico Maurizio e lo pubblichi.
0: Allora.
2: Cioè, tanta roba.
0: Allora.
2: Cioè, le canzoni di Natale di DJ, ma gli altri che ci stanno a fare se ci stai tu?
0: Allora, difatti tutti gli anni io faccio la voce traccia delle canzoni di Natale. Mi usano, io la canto tutta e poi chiamano gli altri DJ e dicono fai come Fabio e tutti, magari. Comunque, caro ascoltatore, non faccio il video perché non voglio spoilerare la speaker corner.
1: Okay.
0: Vieni allo speaker corner.
1: E vedi con i tuoi occhi.
0: Se tu alzi la mano e dici io sono quel ragazzo che io te la dedico. Io dico, metti, come si chiama? Abbiamo un nome? No,
1: allora,
0: metti. Franco.
1: Perso.
0: Questa la faccio per Franco.
1: Esatto.
0: Devo capire se entrare con l'abito.
3: Valeria Rusticana, hai acceso un ricordo con mio nonno.
1: Ieri.
3: Con papà, ma il nonno. E un giorno gli ho canticchiato un'aria che avevo sentito alla radio e non conoscevo, e io non canto con la voce da Farinelli come te, e il nonno l'ha riconosciuto e mi fa guarda che questa è l'ouverture della Cavalleria Rusticana, e aveva ragione, e da allora delle volte che la sento e ricordo il nonno Antonio.
0: Nonno Antonio,
3: ciao, grazie, buona giornata.
0: Tra l'altro,
3: da Londra.
0: Vivi a Londra? Ha detto alla fine vivo a Londra?
1: Non sai che aspetta.
0: Non amarmi.
3: Ricordo il nonno Antonio. Ciao, grazie, buona giornata. Elisa da Londra.
1: Londra?
0: Siccome la canzone Non amarmi perché vivo a Londra.
1: Sì.
0: Senti che roba. Tra l'altro lui è di Bergamo, no? Donizetti non è di Bergamo. È tutto in siciliano, ma lui è bergamasco.
4: Sì, sì. Figa. Va così. La bella fila, la betoniera.
0: Ah, che spettacolo. Vabbè, ragazzi.
5: Fabio, cantami l'Ave Maria di Schumacher.
1: Com'è l'Ave Maria di Schumacher?
0: Sarà tipo
1: Ma questa è l'ovazione per te? O l'ovazione?
0: No,
1: per
0: l'ovazione
1: il
0: per il momento elettronico. Io avrò gente. Ah, scusate, ragazzi.
1: Ah.
0: Io vorrei per lo speaker corner. Io cercherò di venire in abito,
1: sì,
0: da donna, ovviamente.
1: Certo,
0: abito lungo con lo stracio. Voi mi dovreste fare un po' come l'arena, che
1: certo,
0: tirate i fiori.
1: Mm-hmm.
0: Sai quando fanno l'arena dei tori? Così
1: certo,
0: tirate il fiore.
1: Ah, okay. Sì.
0: E io dopo faccio come.
1: Te lì in ginocchio.
0: E io così.
1: No,
0: oh.
6: Non ho fatto arrivare la banda, ho finito il budget.
0: Ah, ok.
1: Come è possibile?
0: A fine stagione. Niente, niente. Ragazzi, è arrivato quel momento. Possiamo venderci la pelle dell'orso. Inizia ora il momento elettronico.
1: Il quintultimo.
0: Quintultimo!

0: questo è il momento elettronico di Maurizio _ Rossato.
1: Ciao, sono Albertino. Stai ascoltando il momento elettronico con Maurizio Rossato.

0: Chi si loda si imbroda.
1: Senti qua la Tracy.
2: Tracy Chapman.
1: Sì.

0: li organizzo a Dial Ceribato e Nubilato in barca. Spezia, Porto Venere, Lerici. Tanta roba, bellissimo.
1: Bello.
0: Ciao, buona giornata.
1: Allora, gli ascoltatori liguri che ci mandano, mi mandano sempre i messaggi in diretta: non venire qua a portare il belino, non cercare casa qui al mare, statene lì. Ah, questo weekend hanno la festa degli alpini.
2: È vero.
1: Tipo 500.000 sono gli alpini quando si spostano a fare le feste in città. Una delle feste, lo diciamo sempre, più belle del pianeta. Cioè, è bellissima la festa degli alpini. Comunque, niente, quindi i liguri, che non c'è parcheggio da nessuna parte, non c'è posto, non ci vogliono, vengono invasi dagli alpini.
2: Contrappasso.
1: E gli alpini.
3: Ma la faranno la canzone dei grappini?

0: Salutiamo Charlie Cinelli, che è anche insieme a Renga, quello che canta la nostra sigla, e non lo salutiamo mai. E poi vabbè, Alan Farrington, che era il ragazzo che cantava in questo momento, e Cesare Balbusa. Oh, i Charlie and the Kids.
1: Fabio, te è un dono e non l'hai mai coltivato. Tu sei quello che nel Marchese Grillo chiamano i castrati.
2: Eh sì.
1: Fantastico. Comunque il film era Lui peggio di me, era Pozzetto che cantava l'Ave Maria Celentano.
0: Sì, però c'è anche in De Sica con Verdone, mi sembra. Vabbè, non fa niente. Ce l'hai?
3: L'ho trovato adesso.
0: Vai.
4: Ave Maria. Grazie a play.

0: c'aveva il ciuffo come Malgioglio.
1: Ave Maria, grazia plena, Ave Maria, grazia plena, Ave Maria, grazia plena. Ave Maria.
2: Io non la farò così,
3: Un po' da qui.
2: Allo speaker
3: con. Non è male,
2: Bravo. Non male così.

0: lui mi sembra che faccia San Siro, non vorrei dire una cavolata.
1: Vuole sempre aggiungersi al nostro gruppo insieme a Ciran, anche Bruno Mars, però gli ho detto no,
0: dobbiamo fare già la chat del Volo del Mattino, perché fra, diciamo, la settimana prossima inizia, e sono solo, cioè, da oggi alla 21, diciamo da lunedì 20 puntate e il Volo del Mattino è finito.
2: Fabio, l'unico modo per accettare che il programma finisca a giugno è che Maurizio carichi la puntata del 25 dicembre.
3: Oh, io.
0: Oh, comunque sono rimasti lì. Ciao Matteo. Sono rimasti lì. Va bene, Maurizio, tu posso dirti una cosa? Quando faremo la chat degli ascoltatori, il venerdì ce lo devi fare sempre il momento elettronico. Io vi prometto che vi canto le opere.
4: Fabio, buongiorno Viola, buongiorno Maurizio. Invece a me fa piacere che fate la sosta, così io mi dimentico di voi. E poi quando tornate dico: ah già, cazzo che c'è il Volo del Mattino. Ciao.
0: Quella sensazione, un po' la mancanza, no? Serve la mancanza.
3: Io l'ho detto, scarsità.
0: Scarsità.
1: È la stessa sensazione che ho io ogni anno.
0: Quando, ah già, che due coglioni. Sì, tra l'altro inizieremo presto l'anno prossimo. Aspetta, vi dico già, a parte che non ho parlato con nessuno e ho visto un'intervista che...
3: Non ti vendere la pelle dell'orso.
0: No, parlo di un'intervista che dicevano che facevano dei tagli, che magari siamo noi. Però voglio dirvi che lunedì, è il 31 di agosto, è lunedì.
1: No, noi
0: inizieremo il 7, secondo me. Noi
1: sai cosa?
5: Ma di questo vi racconteremo la prossima volta.
6: Radio DJ One Nation One Station.
7: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
8: Ma è perfetta!
7: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
9: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono!
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Ami il pericolo, Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
13: Alcuni sono fatti per stare insieme.
12: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
14: Questo killer non sbaglia mai.
12: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
15: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
16: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è...
18: Verti!
17: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
19: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via!
19: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
14: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
18: Scegliere la migliore vacanza?
20: Previsto.
18: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
20: Inaspettato.
18: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
20: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
18: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
21: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
23: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
22: Verificare condizioni in negozio.
24: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
25: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 10.
3: E di nuovo il momento delle notizie. Un terremoto politico, quello che esce dalle urne delle elezioni locali di ieri in Gran Bretagna, che hanno visto il trionfo della destra anti-immigrazione di Farage e la netta sconfitta del premier Starmer. In Inghilterra, dove partiva da quota zero non essendo stato ancora fondato all'epoca delle amministrative del 2021, Reform UK ha un centinaio di seggi in più del partito laburista tra quelli in palio nei diversi consigli comunali scrutinati. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi i centristi, i liberal-democratici e la sinistra radicale. Le campane a festa del santuario di Pompei hanno accolto Leone XIV, arrivato stamattina in elicottero nella città campana nel primo anniversario del pontificato. Oggi il Papa sarà a Napoli. Intanto a Roma prosegue la missione del segretario di Stato americano Rubio, che oggi vedrà la premier Giorgia Meloni a Palazzo Chigi. E la tensione è altissima nello stretto di Hormuz, dove nella notte è andato in scena uno scontro a fuoco che ha coinvolto tre unità della Marina Militare americana. Il cessate il fuoco con Teheran resta in vigore, assicura Donald Trump, che però avverte: colpiremo con molta più forza se non firmano l'accordo. Intanto un soccorritore della protezione civile libanese è stato ucciso da un attacco aereo israeliano nel sud del paese, dove un drone ha colpito un camion. In Indonesia tre escursionisti sono rimasti uccisi e 10 sono dispersi a causa dell'eruzione del Monte Dukono, un vulcano sull'isola di Halmahera nell'est del paese. La zona era stata dichiarata off limits ai visitatori il mese scorso. Siamo allo sport. Il calcio, la finale di Europa League in programma a Istanbul il 20 maggio sarà Aston Villa-Friburgo. Gli inglesi hanno travolto il Nottingham Forest 4-0, i tedeschi hanno superato il Braga per 3-1. Il 27 maggio a Lipsia saranno Crystal Palace e Rayo Vallecano ad affrontarsi nell'ultimo atto della Conference League. I londinesi hanno battuto la Shakhtar Donetsk 2-1, i madrileni si sono imposti sul campo dello Strasburgo per 1-0. Infine il ciclismo, il 109° Giro d'Italia prende il via oggi in Bulgaria, dove verranno disputate le prime tre tappe, la 16ª partenza dall'estero, la seconda consecutiva. Il grande favorito per la vittoria finale è il danese Vingegaard.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: Le notizie tornano a mezzogiorno.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
7: Chi è?
6: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
6: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta attira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
12: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
13: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Have fun with Parmigiano Reggiano, il primo taglio, l'inizio di una storia.
17: Tra poco DJ Chiama Italia, in onda anche sul canale 69 del digitale terrestre e YouTube.

0: Specialità di Gaia, importare qualcosa che le appartiene, almeno per il 50% delle sue radici, visto certo. che la mamma, insomma, quella parte lì è brasiliana, il papà invece è italiano, delle abitudini musicali, dei simboli musicali, e però adattarli alla cultura italiana. Vi ricorderete un paio di anni fa il duetto indimenticabile con Tony F.
1: Metto un bel giro, metto gasolina. Mi fai impazzire, sei bella cattiva.
0: E questa volta fa la stessa cosa con la bossa nova, okay. che però diventa bossa nossa.
1: Bossa nossa.
0: Diventa
1: sì,
0: bossa
1: sì.
0: nossa.
1: Le ha finiti i generi, perché samba, bossa ci sarebbe, ma non è molto nota da noi, musica popolare brasileira.
0: Beh, ci sono tante altre cose che può importare dal suo paese. Sì, molto bello, si prospetta un'estate in cui la sentiremo spesso.
1: Bella, bellissima.
0: Questa è la canzone che abbiamo sentito ieri mattina con la sua autrice.
1: Cioè, Serena Brancale.
0: Serena Brancale. Ce l'hai ancora a Bobby Solo che canta
1: al mio paese.
0: Se vuoi te la canto io.
1: Vai, sarebbe
0: al
1: molto
0: mio paese quando il sole picchia sulle case.
1: Ma guarda che è diventato un campo. L'ho lasciato con un
0: cazzo, ma non mi vergogno più.
1: Ma
0: ragazzi.
1: No, bravo Lino! Tira fuori tutto quello che hai dentro
0: prima che sia troppo tardi.
1: Bravo.
0: Sotto inteso. Pronti a cominciare? Vai, bossa nostra.

0: Che ridere, ieri sera guardavo il telegiornale e tra un garlasco, una ricina, un hormuz e tutto il resto, ho visto il servizio sul...
1: Ricina,
0: sei sicuro?
1: Ricordati, l'accento sulla seconda E. Ricina. Devi fare un movimento della come una
0: raffreddore.
1: Zidane Materazzi.
0: Ricina. Vabbè, tra una cosa e l'altra, insomma, non particolarmente felici, ho visto il servizio sul David di Donatello.
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Mi sono immaginato che ce ne fosse anche una versione cinematografica femminile.
1: Ok.
0: David di Donatella Versace.
1: Ah, oh, amore, la David di Donatello. Ma come mai io siamo noi?
0: Adesso ho avuto questo pensiero, come se Hollywood venisse sul lago di Como.
1: Bello. Il lago di Como l'ho veduto 20 anni fa, molto
0: ansia. Beh, vittoria sorpresa, che non so se è perché magari non c'era un film convenzionale particolarmente forte da premiare, no? Il 2025 è stato un anno buono, ma di roba indimenticabile, senza mancare di rispetto a nessuno. Qualcosa di sorrentino che c'è sempre.
1: Sì, che però non ha preso premi, mi dispiace, più che altro, perché La Grazia era un
0: bellissimo
1: buon,
0: un ottimo film.
1: E B, perché attenzione che poi non ci viene più lui,
0: c'è un brutto carattere.
1: No, brutto carattere, non lo dì. Ho già la faccia di uno che non si stava tantissimo divertendo.
0: Appunto, brutto carattere.
1: In più, insomma.
0: No, e alla fine, forse avete sentito, ha vinto un film che è considerato un film alternativo, alternativo sotto ogni punto di vista, che si chiama Le città di pianura.
1: Che però, posso
0: dire, regista Francesco Sossai aveva già fatto qualcosa prima di altrettanto alternativo. Prego.
1: No, si lascia guardare. No, cioè, non è una roba che dice, oddio, che noia,
0: Tanto per cominciare, il film è tutto in Veneto e quindi diciamo il Po è una linea di demarcazione abbastanza netta, cioè quello lì che era seduto di fianco a noi al ristorante ieri, che parlava napoletano stretto, molto gentile e simpatico,
1: ma senza...
0: cosa ne può capire di questo film?
1: Ma senza arrivare a quello lì, basta guardare quello lì, Matteo,
2: io stesso
1: proprio.
2: A parte alcune intercalari che insomma interno,
1: ma è tutto in Veneto, non mi sembra fosse tutto in
0: Veneto. Non è in Veneto, è in italiano con un fortissimo accento veneto, perché racconta una notte di passione. È una storia di due amici. Io l'ho visto a casa, purtroppo, perché avrebbero dovuto venire qua a trovarci, poi per motivi di incastri non siamo più riusciti. Allora, come succede in questi casi, ci mandano il file, l'ho visto a casa. Sono partito, ho visto i primi 20 minuti e poi l'ho mollato, perché lo trovavo onestamente un po' respingente, no? Perché è appunto la storia di questi due amici che devono andare all'aeroporto a prendere un loro amico che torna dopo tanto tempo, e quindi stanno tutta la notte svegli a bere. Ed è una cosa che dopo un po' dice, ma perché uno si deve buttare
1: attenzione,
0: via così?
1: Attenzione, a un certo punto questi due amici quanti anni avranno?
0: 50 anni,
1: ok.
0: Vabbè, l'attore ha 50 anni.
1: Benissimo, a un certo punto arriva un ragazzo di 20 anni che...
0: Sì, non è che arrivano loro nella vita di questo ragazzo che sta facendo, come si chiama?
1: Erasmus?
0: No, è un ragazzo del sud che studia a Venezia e tra le calli incontrano un gruppo di ragazzi che stanno festeggiando la laurea di qualcuno.
1: Benissimo. E gli continua a dire, dai, bevi un altro, e lui giustamente dice, no, io domani... devo studiare. Devo fare dell'altro.
0: Comunque, al di là
1: non so tu, ma io ero quel ragazzo lì, cioè non mi identificavo nei due cinquantenni.
0: Secondo me era pure calabrese il ragazzo,
1: non lo so, però comunque in generale l'ho trovato curioso questa identificazione.
2: Sì, c'è il Veneto in rivolta qua, perché è in italiano in accento veneto e dice, noi ci siamo guardati Gomorra con i sottotitoli voi non potete capire il Veneto appena accennato. Questo è il Veneto
0: è appena accennato, è abbastanza forte, però ti dico, io la prima mezz'ora ho fatto fatica a vederlo, poi ci sono ritornato perché continuavo a sentirne parlare bene e finisci per affezionarti a questi due disgraziati, perché loro dalla vita non vogliono nient'altro che la loro reciproca amicizia e quello che si chiama tecnicamente l'ultimo bicchiere. L'ultimo

0: Ma il punto è che questo non è mai l'ultimo. È questo, Linus, il punto.
1: Ma infatti,
0: non è l'ultimo, ce n'è un altro ultimo. E poi ce n'è un altro ultimo.
1: Però bello, se vi capita, se lo intercettate, non ve lo perdete. Tra l'altro, pensavo ieri sera, fresco di aver sentito del premio assegnato appunto al film, ho visto il prequel di The Bear. Qui andiamo in una dimensione un po' più piccola, perché è una serie televisiva molto famosa, ma magari non proprio vista da tutti, anche per una questione di piattaforme che le propongono. Non tutti hanno tutti gli abbonamenti.
0: Sì. Cucina, lì cos'è?
1: Sì, The Bear è il nome di un ristorante nel quale fa il cuoco quell'attore americano giovane molto bravo che ha fatto Springsteen nella sua, diciamo così, biografia.
0: Casualmente anche abbastanza figo, diciamo. Abbastanza.
1: Casualmente. Quella serie di cui sta per uscire l'ultima stagione, ok, parte da un antefatto che non viene mai raccontato fino in fondo, e nei giorni scorsi, a sorpresa, è uscita una puntata sola di The Bear che racconta proprio l'antefatto. Vabbè, se non l'avete vista,
0: cioè il prequel, praticamente.
1: È il prequel di quella serie. E questa puntata unica di un'ora è la storia di due amici che passano la notte in macchina a bere e a drogarsi.
0: Allora
1: hanno visto le città di pianura, tutto. La cosa che ti piacerà è che loro questo giro notturno lo fanno partendo dalla città in cui il film è ambientato, e cioè Chicago, e vanno a Gary nell'Indiana.
0: Caspita, Michael Jackson.
1: Bravo.
0: Michael Jackson.
1: Io ho appena detto Gary, ho detto Michael Jackson.
0: Subito.
1: E ovviamente poi lo dicono anche loro, che la città è famosa.
0: Non passano da Padova, no.

0: Cowboy Espacial.
1: Ah, Rito.
0: Es el disco vecchio de Jamiroquai. ¿Y cómo se llamaba Jamiroquai al anagrafe?
1: J.K.
0: J.K. J.K. porque te que da fa siempre el figuetto. Jason K. se llamaba.
1: Ah, Jason.
0: Jason ese era el nombre.
1: Ah, me lo interesa, ma Jason K. Una bestemmia.
0: No, così almeno compensiamo un pochino. Non è che stavamo dicendo male del Veneto, è che se tu sei calabrese magari l'accento veneto lo, sì, non lo capisci bene, e viceversa.
1: Certo, poi comunque a parlare è sempre stato.
0: Siamo pur sempre a Treviso domenica prossima.
1: Primo, seconda
0: città di, scusami, che è una delle tre città di pianura del film, Padova, Venezia e Treviso.
1: Bravissimo. E comunque, amici del Veneto, si chiama sempre Pasquale di Bolfetta, non è che voglio dire.
0: Però devi sapere che io sono cresciuto in un quartiere che era frequentato,
1: come popolato, dire?
0: Popolato, bravo, popolato è la parola corretta. Popolato al 60% da veneti,
1: caspita,
0: 30% da milanesi, 10% da terroni.
1: Così
0: eravamo
1: pochi.
0: Il 10%.
1: Caspita,
0: sì,
1: così poco.
0: Eravamo visti come esotici.
1: Ah, beh,
0: come
1: certo,
0: se fossimo arrivati direttamente dalla Nuova Zelanda.
1: Sì, chiaro, mi immagino.
0: Cos'è che fa andare sì, la Zelanda? Certo. È chiara la fazenda. No, abbiamo nominato prima la ri.
1: La ricina. Ricordati, ricina. Ripetete con noi in macchina, allungando il mento in avanti. Ricina, no, la fronte in avanti. Ricina.
0: Allora, stiamo scherzando ovviamente su una tragedia, quindi non vogliamo entrare tanto nel dettaglio di questa vicenda. Dove si è consumato il
1: sai
0: tutto?
1: Che non so niente. Tu la sai la storia,
2: no,
1: della ricina?
2: Dove si è consumata? Opla, no.
0: È nel centro Italia.
2: Forse Molise?
0: Da quelle parti lì, sì, sì, in un paese molto piccolo con un nome curioso.
2: Pietracatella.
0: Bravissimo, bravissimo.
2: Pietra,
0: provincia di Campobasso.
2: Catella, Campobasso, sì.
0: Ed è la storia appunto di questa madre e figlia avvelenate durante una cena e avvelenate con questo... Con questo veleno che è rarissimo da trovare, cioè la cosa che fa capire che è evidentemente un omicidio è che non ci può essere casualità, la ricina,
1: certo,
0: devi andarla proprio a cercare e non so neanche dove si possa trovare, non so neanche se la vendono.
2: Beh,
0: come
2: arriverà
0: ricina
2: via internet sicuramente da qualche parte, a meno di non coltivare autonomamente la pianta del ricino, di cui la ricina è il seme.
0: Però e si fa l'olio?
1: No, l'olio di ricino è un'altra cosa, l'olio di ricino credo sia un'altra cosa. Ma non credo che sia così facile dalla pianta del ricino.
2: Del ricino. Beh, tirare... si estrae dai semi, magari li schiacci. Ma, è come le mandorle, no?
0: Sì.
2: Dai semi, sì.
0: Dai semi.
1: Sì, ma non
0: beh,
1: è che...
0: però è un procedimento perché, che non cioè, tutti sono in grado di fare.
1: Non è che si estrae la cocaina.
2: No, devi essere molto, molto competente e anche molto determinato.
0: E anche molto determinato, per cui è sicuramente qualcosa di premeditato e...
1: Tieni che c'è Fausto.
2: C'è la ricina.
0: C'è la ricina qua dentro. Non mi fido tanto.
1: Io sono,
0: sai,
1: Gino, Fausto, bevi la mia
0: dopo
1: borraccia.
0: Quanto fa effetto?
1: Dopo subito.
2: Prima di Aldo Rock.
1: Bravissimo.
2: Dammene un goccio pure a me, va.
1: Esatto, è la cicuta.
0: La facciamo finita.
1: Anzi, cicuta.
0: Non è quella di Breaking Bad la ricina, ma certo che lo è. È per quello che ne parliamo. Perché io non avevo mai sentito nominare questo veleno finché non ho visto Breaking Bad. In Breaking Bad la ricina ha un ruolo importante anche se secondario, no? Perché prima di tutto c'è la metanfetamina che li produce, quella roba lì azzurra, insomma,
2: i
0: famosi cristalli blu. Però lui a un certo punto vuole liberarsi, lui Walter White, il protagonista principale, vuole liberarsi di Tuco Salamanca.
1: Come no?
0: Che
1: certo,
0: è quello che faceva...
1: A un certo punto prova questa Matt inalandola via naso, sì, e dice, sì, caspita, è forte, forte,
0: sai che
1: forte!
0: L'attore che faceva Tuco Salamanca, dopo 10 anni, di più, perché Breaking Bad è finito nel 2013, sono passati già 13 anni, è ancora in giro a fare...
1: Sempre
0: il narcotrafficante in cui fa tutto
1: Salamanca,
0: sì,
1: okay, okay,
0: qualcosa del genere. E lo vuole eliminare e quindi lui mette la ricina, in una sigaretta. Che poi per alcune controindicazioni, per alcune complicazioni, finisce per non arrivare nelle mani di quello che lui voleva eliminare. Poi cerca di eliminare Jesse Pinkman sempre con quella sigaretta.
1: Urca.
0: O quantomeno lo minaccia, insomma, adesso non mi ricordo esattamente com'è la storia, ma alla fine elimina la stronza.

0: della, si chiama stavia?
1: Stevia,
0: è un dolcificante. Sì. Okay. Lui gliela mette nella stevia, lei beve una tazza di tè e con quella appunto lui riesce a
2: Lidia si chiama quella che muore.
0: Lidia, bravissimo.
3: E me invece
0: spoiler, e che cazzo no, cosa diventa?
3: Va di vent'anni fa.
0: Vi do lo spoiler di Via col Vento.
3: Ma spoiler,
0: a era buona,
3: A Capwash, a Capwash non c'è nessun indagato, il marito e padre.
0: Non ci sono indagati ufficiali, diciamo hanno ristretto le indagini a marito, sorella e cugina. Cioè le indagini, cugina. Diciamo le persone su cui si sono soffermati, sono quelle persone che vengono intervistate, interrogate più a lungo. Ovviamente bisognerebbe capire innanzitutto il movente, no?
3: Certo.
0: Cioè quando c'è un delitto la prima cosa che devi capire è perché quel delitto è successo.
3: Chiaro.
0: E quindi stanno scavando nella vita delle persone. Questa è una cosa che ovviamente non ci riguarda, però è interessante.
4: Caspita.
0: È partita la canzone?
4: Sì, parte.
0: Piano, Allora, da una città di pianura degli Stati Uniti, nel Vermont, credo, il falegname della porta accanto.
3: Ah, come no? Sì, abbiamo parlato.
0: Lui ha questo abbigliamento, questo stile, questo modo di porsi proprio da...

0: No, se pensi di o se sei uno che si fa influenzare dalle foto che vede sui social, magari i cani che più facilmente circolano.
1: Non sono i cani, non sono i pastori tedeschi. Lupo, cioè. D'altronde Noah è con il suo Kahan.
0: È così brutta che è degna di me. Vai con lo zoppo e dimentichi come si fa a camminare.
1: Leonardo Frattini trema.
2: Che bel cane, guarda che bel cane.
0: Allora, nella mia fretta professionale di trovare a tutti i costi un collegamento fra le cose che dico e le canzoni che metto, ho detto che il Vermont era un posto di pianura. Ovviamente il colonnello Bagatta subito mi ha scritto: è pianura che ne minga.
1: Te l'ho detto anch'io, Facciamo così. Lui ha detto dalle città di pianura del Vermont. Sono le città di fondovalle, sì, voglio dire, anche Colico. Tutto sommato in pianura.
0: Allora Cinzia fa una recensione, una recensione, una staccionata,
1: sì, proprio
0: fa
1: così.
0: Una recensione molto corretta del film Le città di pianura, dicendo: è pura poesia raccontata con una voce vera, fuori dai soliti insopportabili cliché. L'altro protagonista del film, il vero protagonista del film, mi permetto di dire, è il territorio che abbiamo, dice lei, stuprato con capannoni e villette.
1: Vero.
0: Perché appunto per città di pianura si intendono, tra virgolette, le periferie, insomma, no?
1: Vero.
0: Tutte molto pulite, tutte molto per bene, però ovviamente tutte uguali.
1: Linus. Sono Cristiano Malgioglio.
0: Qual buon
1: vento? A un certo punto, nelle città di pianura.
0: Sì? Ah sì, c'è un bacio.
1: Vanno a trovare in quella bellissima casa.
0: Sì,
1: lui? Un architetto?
0: Lui credo sia, no, un nobile decaduto.
1: Un nobile decaduto.
0: Se non ricordo male, eh? Un nobile decaduto. Una delle tantissime ville del Veneto.
1: Linus, sì. Ti andrebbe di rifarla con me?
0: Di rifare la scena. No, ma sai perché? Perché tu non sei un nobile decaduto.
1: Io sono una principessa.
0: Non sei né nobile, ma neanche decaduto.
1: Sono una principessa, amore.
0: Esatto.
1: Una principessa
0: rampante.
1: Che ha appena compiuto 41 anni.
0: Quanti, scusa?
1: 41 anni.
0: Allora, la ricina è una pianta che cresce in Molise in maniera molto spontanea, quindi è facilmente trovabile.
3: Il ricino.
0: Qua dicono la ricina, la pianta della ricina, dicono. Che forse non è il ricino, che è quello da cui si fa l'olio. Forse. Chi sono io per cercare?
1: Per carità.
3: È la stessa pianta.
0: Cresce anche su tutta la costa tirrenica, è molto comune ed infestante, c'è appunto anche in Calabria. Però c'è una puntualizzazione: non si ricava la ricina dai semi.
3: No.
0: Occorre un procedimento molto complicato. Viene utilizzata come arma biologica.
1: Capito. Madonna. Io ne sentivo
3: però
1: parlare.
3: Però da che si parla? Da che si parte?
1: Da questa pianta qua. Sì, però comunque è una roba.
0: Vuoi piantare una ricina sul nostro balcone?
3: Magari campa.
1: Se tanto
3: sai, l'erba cattiva.
1: Sì, però sì, io penso sempre al procedimento della cocaina, che è una cosa allucinante, difficilissima. Solventi, paste, cose, mischi, sabbia.
3: La pipì dei
1: sabbia
3: dei
1: del gatto. Sì, uno schifo. Una roba orrenda. Questo è quello che vi infilerete stasera nel naso. Ecco, la stessa cosa se si deve fare per la ricina o ricina o ricinà. È un casino.
0: È un casino.
1: Qui.
0: Però qualcuno evidentemente la fa e in qualche modo ce ne si può procurare.
1: Sì.
0: E almeno questo è quello che sta dietro a quello che è avvenuto.
3: Il dark web,
1: esatto.
0: Va bene, siamo a posto?
1: Siamo a posto.
0: Chiudiamo qui gli argomenti.
1: Sì, quindi questa prima mezz'ora.
0: Vediamo se ci riusciamo. Un po' di messaggi arriveranno.
4: DJ, Roma Italia.
0: La vita del parmigiano reggiano è fatta di tanti momenti iconici, assaggiarlo è soltanto l'ultimo. Dietro c'è un sapere tramandato da generazioni, c'è una filiera dove ognuno fa la sua parte, fin dal primo taglio dell'erba, che deve essere fatto al momento giusto, interpretando il meteo. È proprio dal legame con il territorio che prende forma parmigiano reggiano.
5: Parmigiano reggiano, il primo taglio, l'inizio di una storia.
6: Radio, DJ.
7: One nation, one station.
8: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni intervento di manutenzione accumulo punti. Non male! Così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro. D'altronde, chi meglio di Renault sa prendersi cura della mia Renault?
9: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
10: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
11: Sì? Come?
10: Un camion di rose rosse.
11: Pour moi?
10: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
12: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
13: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
14: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
14: O ti senti ACT?
16: Oh, che forza!
14: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69 centesimi.
18: Eurospin, la spesa intelligente.
19: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
20: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
19: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
20: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
21: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
22: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al DOS del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
23: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
24: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
23: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
25: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
26: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
27: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
25: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
28: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
29: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
28: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
30: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
31: Le consegne su pallet espresso più puntuali
32: e veloci in tutta Europa.
33: One Express, anche entro le 12.
34: Gold Espresso, ore 12.
35: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
36: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
37: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
38: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: ragazzo d'altri tempi, Noah Kahan, nella foto di copertina, in quella specie di video che accompagna questa canzone, lui è con il suo vecchio cane lupo.
1: Ah,
0: che anche
1: beh,
0: in questo, no, è quasi una cosa fuori moda. Adesso non è che i cani lupo sono fuori
1: moda.
0: Però se vuoi fare quello moderno,

0: Take it easy, che era anche un modo di dire, no? Una volta si diceva take it easy.
1: Oh, cammino lì però.
0: È l'inglese di chi non sa l'inglese.
1: Beh, certo, cioè noi. Take it easy, cammino, che l'aria è di tutti, dai, calmo.
0: Che bello, il mondo dei social alla fine amplifica e si può dire anche banalizza qualunque cosa, no?
2: Beh, non sempre, però no, sì.
0: Vabbè, insomma, il rischio pesante è quello lì, almeno se tu sei un po' superficiale.
2: Perché
0: insomma,
2: si ha poco tempo per essere precisi, quindi cioè, bisogna essere per forza superficiale.
0: Sì, e poi c'è il cacciatore di contenuti, no?
1: A cosa alludo?
0: A questa canzone proprio, no? Che ha un passaggio famosissimo in cui lui dice: ero fermo all'angolo in una città dell'Arizona che si chiama Winslow, no? E quando a un certo punto mi appare una visione celestiale, una bellissima ragazza su un pick-up Ford rosso che mi guarda, no? C'è proprio se tu vai a Winslow in Arizona, c'è un angolo della città al centro dove c'è la statua del cantante degli Eagles
1: che guarda
0: all'angolo
1: uno,
0: così, e di fianco c'è un pick-up rosso Ford con dentro un manichino,
1: e
0: tutti quelli che passano da lì si fanno la fotografia o si fanno il piccolo video. Winslow, che è sulla Route 66.
1: Ok.
2: Vedi gli americani che bravi. Noi abbiamo Giotto, Caravaggio, un cazzo.
0: Giusto.
2: Quelli con un pick-up risolvono.
0: Giusto. Che noi ne abbiamo troppe.
1: Sì.
0: Questa è la risposta più classica, insomma. Vi siete persi la puntata di Chi l'ha visto l'altra sera? Sembrava una puntata di Masterchef, dice Roberta, ascoltatrice. Spiegavano come fare passo passo la ricina.
1: Bravi.
0: Partendo dalle piante.
1: Bravi, nel senso.
0: Bravo.
1: No, se lo chiedi all'intelligenza artificiale ti dice no, io non posso dire
0: non lo sai perché gliel'hai chiesto,
1: certo. Come si fa la ricina subito? Ricina,
0: vuoi eliminare me?
1: No, volevo sapere.
2: Hai 11 e mezza gli serve, no?
1: Mi ha incuriosito perché comunque effettivamente è un giallo che altro che Garlasco, questo.
0: Ciao ragazzi, sono Paolo da Campobasso, quindi siamo già in zona. Un biologo vi potrà confermare che la ricina non può essere toccata e dà fastidio soltanto essere inalata. Inoltre può essere ricavata in piccolissime dosi dalla pianta. Non si riesce a capire come sia stato possibile per queste due vittime ingerirla. L'unica spiegazione è che qualcuno ce l'abbia messa apposta.
1: No. Sì, guarda che
0: è quel tipo di veleno con cui si avvelena Hitler, capito?
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: è una
1: bravissimo.
0: Roba che tu usi per far fuori tua moglie,
1: bravissimo,
0: porca miseria.
1: Bravissimo.
0: Vabbè, comunque sono cose che piano piano impareremo. No, volevo ricordare una cosa carina che succede in questo fine settimana. Sono passati 2 anni da quando Paola Marella non c'è più, ma quelli che le volevano bene se la ricordano ancora. C'è una fondazione che si chiama A Cura di Paola. Oggi, domani e dopodomani, venerdì, sabato e domenica, in un posto che si chiama
2: Salone dei Tessuti in via San Gregorio 29,
0: siamo in zona Milano. Brera più o meno, ok. Vengono venduti un sacco di oggetti belli del mondo della moda, ma anche dell'abbigliamento, dei tessuti, e tutto il ricavato viene utilizzato per migliorare l'assistenza e la qualità di vita dei pazienti affetti da tumore al pancreas. Oltre a questi oggetti che sono gentilmente messi a disposizione dalla ditta,
2: sono belli, ci sono gli occhiali Saturnino Ray-Ban, ci sono bialetti, lavazza,
0: c'è un sacco di roba, ma poi c'è anche qualcosa ricavato dal famoso armadio di Paola.
2: Sì, l'archivio di Paola.
0: L'archivio,
2: siccome la gente che la seguiva, la amava e vuole avere un ricordo, ma proprio un qualcosa che le ha appartenuto,
1: della sua eleganza, della
2: adesso c'è la possibilità di appunto comprare dei vestiti, degli accessori che Paola ha indossato, e che la gente magari sa riconoscere perché li ha visti anche
0: oggi, domani, dopodomani. Lo spazio, ripeto, si chiama Salone dei Tessuti, via San Gregorio a Milano.

0: domenica.
1: 10.48 Radio DJ, questa era Safe, buona domenica. Matteo, tu che hai tutto l'elenco dei cantanti, io non ci capisco più niente. Safe c'è alla festa della radio, sì.
2: Certo che c'è.
1: Sabato sera, sabato sera. Party Like a DJ.
3: Sabato sera Party Like a DJ, mi raccomando, sabato sera c'è Safe, molti altri, insomma c'è Annalisa e domenica sera ci sono una serie di rapper mica male.
1: Rapperò, però
3: domenica sera iniziamo alle 18, mi raccomando.
1: Sì, in modo che almeno abbiate la domenica sera per rigenerarvi. Allora, ogni tanto ci viene a trovare qualche amico, qualche ascoltatore, no? Stamattina è tornata a trovarci Paola, che avete incrociato qualche volta mentre spinge Roberta in giro per le maratone del mondo. Fai anche New York quest'anno, di nuovo?
4: Berlino.
1: Perché adesso cercate il tempo veloce.
3: Certo, esatto.
1: Volete battere il record, esatto, sulla maratona in due. Ho capito. E fra i tanti malcapitati c'è anche il nostro amico Carlo, che è un musicista di professione, Carlo Gaudiello, che suona le tastiere, il piano e quant'altro. Però siccome lui suona fra gli altri con un personaggio di cui io ho leggermente stima, cioè Francesco De Gregori, lui non sa dove è andato a finire, perché adesso ti facciamo un interrogatorio.
3: Sì.
1: Non era previsto, non è un'intervista. No.
3: Innanzitutto volevo sapere se tu suoni anche questa parte qua. Cioè tu fai questa?
2: Eh beh, sì, anche
3: fai
2: questa.
3: Fai questa?
2: L'intro, diciamo che la sai.
3: Questa la sai.
2: L'ho suonata un po' di volte.
3: Ok,
2: sì,
3: perfetto. No, per sapere.
1: È facile. È facile suonarla, è difficile pensarla, forse. È stato difficile.
2: Beh, sì, sicuramente. Infatti ne abbiamo parlato con Francesco. Io ho detto, ma come hai fatto a comporre questo?
1: Come ti è venuta?
2: Insomma, lì è proprio un istinto.
1: Che poi ci sono diverse canzoni che hanno una serie di accordi simile a queste.
2: Sì, è vero, come sequenza.
1: Nel repertorio di Francesco. Vero, che è un po' il suo marchio di fabbrica.
2: Assolutamente, sì, sì. A livello armonico ci sono delle analogie.
1: Senti, insomma, io e Matteo siamo venuti ovviamente in religioso pellegrinaggio.
3: Pellegrinaggio, sì, come si fa coi santi.
1: A vedere la data del, come si chiama il posto, del Fabric.
2: Al Fabric,
1: a Milano.
2: Sì.
1: Strapieno di capelli brizzolati, ovviamente, io per primo, concerto molto molto bello, e vicino a me a vedere il concerto c'era Diodato, che è un altro musicista, peraltro diciamo un mondo simile, cantautorato italiano, insomma, no? Che era molto curioso,
2: certo.
1: E mi ha colpito, mi hanno colpito le cose che hanno colpito Antonio.
2: Sì.
1: La prima era che De Gregori non usa l'asta del microfono.
2: Bene.
1: Lui tiene sempre il microfono in mano.
2: Vero, sì,
1: con nonchalance, un po' la crooner quasi.
2: Vero,
1: no?
2: Vero.
1: Ma non l'hai mai visto appoggiarlo su un'asta?
2: Sì, però soprattutto in questo tour nei club ha scelto questa opzione, diciamo, e ha evitato.
1: Perché fa parte di un atteggiamento più informale.
2: Sì,
1: diciamo.
2: forse sì. Una
1: ma
2: libertà
1: soprattutto
2: di movimento.
1: La cosa
3: sai che mi sembra di sentire quello che gli dirà De Gregori dopo.
2: Sì,
3: ed è questo. Che cazzo voleva Linus? Questo, sono le parole precise. Queste voleva Linus. Quattro parole. Queste. Fine. Vai, vai.
1: Però
3: avanti,
1: soprattutto la cosa che colpiva lui, ma una volta che me l'ha fatto notare anche me, che non ha il gobbo.
2: Niente.
1: Cioè, noi siamo amici molto di Samuele Bersani, no?
2: Certo.
1: E Samuele ci ha raccontato di non ricordarsi niente dei testi delle sue
3: Samuele
1: canzoni.
3: Va oltre, ha il quaderno su cui ha scritto
2: bellissimo,
3: le canzoni. Non è male.
1: Invece Francesco non ne ha bisogno.
2: Niente, no, non ne ha mai avuto bisogno, anzi.
1: Eppure sono dei testi anche abbastanza elaborati,
2: sì,
1: poi spesso lui anche per sorprendere magari suona delle canzoni minori e
3: certo,
1: uno dice chissà
3: come
1: fa
3: a ricordarsela.
1: Se le ricorda tutte.
2: Le ricorda tutte, senza problemi, mai avuto insomma defiance mnemonica.
3: Non è una gufata, riportatelo.
2: Ci mancherebbe.
1: Dal punto di vista del musicista, com'è suonare con lui? Cioè
2: allora,
1: la sua musica è più elaborata di quello che si può percepire, cioè che l'uomo della strada.
2: Sì, su alcuni pezzi ci sono veramente soluzioni armoniche che io ancora oggi mi chiedo come abbia fatto lui. Ne abbiamo anche parlato, lui dice che è istinto pure, perché effettivamente lui non arriva da una preparazione
3: però
2: accademica.
3: Però intendo dire, l'esecuzione è agile? Devo dire che c'era del verissimo in quello che ha detto Linus, cioè apparentemente sono strutture armoniche semplici.
1: Però
3: no?
1: Tu vedi il concerto e ci sono quanti musicisti in scena?
2: Dunque siamo, adesso devo fare il conto, siamo 6-7, sì, più o meno, 6-7.
1: Non ti immagineresti che ci sia bisogno di così tanta gente per completare delle canzoni apparentemente così semplici?
2: No, invece, però appunto, come dici tu, apparentemente semplici, poi sono veramente difficili anche a livello dinamico, proprio da controllare, da costruire. è quello, diciamo, il difficile.
1: Senti,
2: di
1: a Francesco canzoni. Piace andare in giro a suonare, vero?
2: Sì, tantissimo.
1: No, no, no, era un'affermazione.
2: Ma certo, assolutamente.
3: Percepisco della sofferenza, Linus, lascialo stare.
2: No,
3: non è il suo ufficio stampa, è il suo tastierista che passava di qui per caso. Ecco, ci tengo a dirvi, se vi siete sintonizzati, non è un'intervista di quelle lì concordate, no, lui passava di qua, sei il tastierista di Gregori, vieni.
2: Mi trovo catapultato qui, esattamente, con immenso piacere.
1: Va bene, quando sarete a Milano per Nevergreen? In autunno?
2: Autunno, sì. Okay. Mi sembra dicembre, forse novembre, Roma.
1: Sì, nello stesso
2: dicembre.
1: Posto dell'altra volta?
2: All'Out Off, sì.
1: Al teatro Out Off. Sì. Vabbè, ci vediamo lì allora.
2: Vi aspetto.
3: Il supplizio è finito, puoi andare.
1: No, sì, salvo. Salvo.
2: Grazie. DJ, chiama Italia.
0: Radio, DJ. One Nation, One Station. Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
6: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! 2 per 1, signor!
9: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato 2 prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
12: Ma è perfetta!
11: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su Fiat.it.
13: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
15: Anche stanotte zero riposo.
16: Allora cambiamo sistema letto.
15: Non è il momento di spendere.
16: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
17: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
18: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
19: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
20: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
21: Ultima chiamata.
20: Vieni in negozio. Termine e condizioni.

0: condizioni sul sito.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
2: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, tag 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono adesso le 11.

0: Bush, come il presidente, anzi come il presidente,
1: esatto, padre e figlio.
0: Caterina Cespuglio, così, giusto, sì, se vogliamo tradurre. Sì. Le 11:03 minuti, Radio DJ, mancano pochi giorni al Salone Internazionale del Libro di Torino, che aprirà i battenti, come si dice in questo caso, il prossimo giovedì, credo, no? 14 maggio.
1: Infatti,
0: e va avanti fino al 18.
1: Poi questa canzone era anche in Stranger Things, e anche Matteo mi darà ragione, insomma, era meglio il libro di Stranger
2: Sicuramente.
1: Things. Sicuramente. No? Cioè, noi abbiamo letto anche il libro.
0: Più... Ah, perché c'era un libro, secondo me il libro è uscito dopo.
1: Secondo te?
0: Quei libri illustrati libro? Che si richiamano.
1: È bello inventare libri da film o serie.
0: La risata che sentite in sottofondo è quella di Annalena Benini, per il terzo anno direttrice del Salone del Mobile, sì, del libro, che come
3: a Milano tutti dicono Mobile.
1: Esatto.
0: Sì. Esatto. Buongiorno, bentornata.
3: Buongiorno, grazie.
0: Questi giorni che mancano all'apertura sono giorni di grande tensione o è già tutto organizzato in qualche modo?
3: Sono giorni di grande tensione ed è già tutto organizzato, okay. E quindi la tensione naturalmente deriva dal fatto che è tutto organizzato e quindi che aspettiamo gli imprevisti.
0: Ok, ovviamente.
1: Senti Annalena, noi qua in radio la meniamo molto con un concetto, cioè che Torino in genere crea le cose così e poi Milano cerca di...
0: Ma guarda
1: di...
0: che lei non è torinese.
1: No, ma io voglio sapere proprio una cosa precisa. È arrivata qualche offerta da Milano per dire portate il Salone del Libro?
0: Beh, Milano Book City.
1: Ah, c'è Milano Book City.
0: Siamo già la nostra versione.
3: Abbiamo
0: cascabile.
3: Diciamo una storia di lunga amicizia, okay. Con qualche fraintendimento.
1: Okay.
0: Come tutte le amicizie.
3: Ma in questo momento, questo è un momento di grande amore tra Milano e Torino.
0: Bene.
3: Sono venuta a celebrarlo qui.
1: Molto bene.
0: Senti, io voglio sapere, gli scrittori sono più malleabili rispetto, che ne so, ai cantanti, agli attori? Cioè fanno i capricci, vogliono il camerino con delle cose...
3: Allora,
0: non senza fare nomi, ce ne sono di complicati da gestire.
3: Diciamo che abbiamo a che fare con un narcisismo che credo che riguardi
0: tutti gli artisti.
1: Il narcisismo nel campo dello show business è un complimento.
3: Sì, certo, è una caratteristica della personalità che è molto utile poi a fare dei bei libri, a scrivere delle belle canzoni. Diciamo che le richieste e le aspettative degli scrittori e delle scrittrici sono più basse di quelle degli
0: sembra
3: attori.
0: Sembra che sia gente che in qualche modo
3: si adattano di più, ecco. Poi non chiedono il red carpet, però
1: no,
3: si sentono.
1: Lo scrittore è schivo per definizione, perché comunque
0: riservato.
1: Scrive una cosa, non è che fai fotoromanzi che si vede la sua faccia,
0: Però
3: gli piace anche molto farsi fotografare.
1: Naturalmente
3: anche
0: si sottopongono ancora alla tortura del firmacopie una volta.
3: È una tortura, è una croce, ma è anche una delizia, perché è anche un po' lo scopo.
0: Però c'è qualche scrittore, senza fare nomi, che ti dice no, però io il firmacopio non me lo fate fare.
3: Per finta, sì.
1: Brava!
0: Perché poi alla fine fa un po' di scena.
1: Brava, giusto.
0: Senti, quest'anno il salone si divide in 9 sezioni.
3: Certo.
0: Io le elenco e tu mi dici che cosa si differenziano. Sì. Per esempio la prima, quella di cui più si parla, è Il mondo salvato dai ragazzini.
3: Perché il titolo del salone di quest'anno, Il mondo salvato dai ragazzini, che è un libro di Elsa Morante del 1968, ma è soprattutto una speranza.
0: È un segnale di speranza questo.
3: E quindi abbiamo anche affidato proprio una sezione del salone a 5 ragazze e ragazzi tra i 19 e i 24 anni che hanno scelto gli argomenti da trattare, gli incontri da fare. Ad esempio c'è questo incontro che io voglio assolutamente seguire, che è l'amore ai tempi del like tattico. E insomma ci spiegheranno.
0: Il like tattico è molto bello.
3: Sì, voglio sapere
0: come si usa
3: mettere like.
1: Tu che interpretazione dai, Matteo, a questo
2: il
1: titolo?
2: Il like tattico è: io conosco lei e voglio far colpo in qualche modo, ma non riesco a dirglielo. Allora vado sul suo profilo Instagram, vado indietro di 2 anni e metto un like
0: a tutto.
2: A una foto soltanto, in particolare dove non c'è lei esposta, ma c'è un paesaggio, quindi non sono tanto
3: precisamente
0: Madonna,
3: questo.
0: Quanti anni hai, Matteo?
2: Quasi 80.
0: Però mi permetto di fare un'eccezione. Ci vorrebbe una sezione che si dovrebbe chiamare, magari l'anno prossimo, i ragazzini salvati dal mondo, nel senso che il mondo sta uccidendo i ragazzini per via di questo tipo di atteggiamento, no?
3: E infatti la domanda successiva è: chi salverà i ragazzini dal
0: Bravissima.
3: Mondo?
0: Bravissima. Poi c'è la sezione arte curata dalla Melania Mazzucco,
3: sì,
0: in questo
3: che
0: caso,
3: è una grande scrittrice, studiosa, esperta di arte, che appunto incontrerà a sua volta scrittrici, esperte di arte, artisti, artiste, per indagare questo mondo.
0: Vi dico la terza, poi mettiamo una canzone. La sezione cinema curata da Francesco Piccolo, chi meglio di lui, che scrive
3: sceneggiatore,
1: bellissimo libro su Totò, che vi invito a comprare perché è stupendo,
3: è veramente bello,
1: e però è uno sceneggiatore, insomma è uno che di cinema ne mastica. Poi ci sarà anche Carolinus Furio Andreotti, cioè lo sceneggiatore di Paola Cortellesi, che
0: ma c'è anche
1: imito.
0: Paola Cortellesi,
1: e naturalmente,
3: e
1: c'è Paola
3: Calenda.
1: Paola che sarà al centro scena.
0: Questo è Furio Andreotti,
1: questo è Furio Andreotti, l'imitazione che conosco solo io. Però
3: è convincente,
1: è convincente, bravo.
0: Mettiamo una canzone.

0: 11:12, Radio DJ, siamo con Annalena Benini, detta anche Altalena, da piccola inevitabilmente. Come mai questo nome?
1: È un nome di famiglia, è un nome di famiglia molto tramandato che mi faceva disperare da bambina proprio perché tutti mi chiamavano Altalena.
2: Beh, adesso è molto bello.
1: Però
2: invece.
1: Adesso...
0: Sì, sì, sei soltanto
1: però
0: tu.
1: Però Linus mi chiama Altalena lo stesso.
2: Ma perché è uno stronzo, ma fa finta perché è un tenerone. E Linus quando era in prima elementare metteva i puntini a forma di cuore sulle i. Sai, e la maestra lo ha preso
0: davvero,
2: per l'orecchio.
0: Che roba. Sì, io avevo già finito il dettato, mentre aspettavo che gli altri finivano, ho ripassato tutte le due paginette e ho messo un cuore al posto del puntino su tutte le i.
2: È da lì che è iniziato.
0: Bellissima. La maestra, quando glielo ho consegnato, mi ha fatto accompagnare dal capoclasse in giro per tutte le altre prime a fare vedere quanto ero scemo.
1: Ed è lì che sei diventato un artista.
2: È diventato un artista, è lì che è diventato cattivo, diciamo.
0: Allora, a questo proposito, c'è una sezione che si chiama Crescere.
1: Esatto, la sezione che si chiama Crescere, che è affidata a Matteo Lancini, psicoterapeuta, e che è proprio vuole illuminare questo momento di passaggio tra l'infanzia e l'età adulta, l'adolescenza, momento diciamo di grande potenza ma anche di grande fragilità.
0: Beh,
1: e
0: in
1: difficoltà.
0: Questo momento in particolare.
2: Ci sarà Daria Bignardi, ho visto che c'è Ernia, il rapper, insomma.
0: Sezione informazione curata dall'amico Francesco Costa, quindi gli amici del Post.
1: Da Francesco Costa, e quest'anno c'è addirittura Bernie Sanders.
0: Urca,
1: con
0: davvero?
1: Francesco Costa.
0: Non c'è scritto sui miei appunti, davvero?
1: Perché è stata una
0: Quanti
1: sorpresa.
0: Ha Bernie Sanders 800?
1: Più di 80, ma portati molto bene.
2: Leggerezza.
0: La sezione leggerezza.
1: La sezione leggerezza curata da Luciana Littizzetto vi riguarda.
0: Esatto, per chi non lo sapesse ancora, venerdì prossimo alle ore 18 io e Nicola saremo ospiti di Luciana.
1: E noi ne siamo molto felici.
2: Ospiti di Luciana con anche dose presta del ruggito del coniglio. Diciamo quattro supereroi insieme.
0: Scusa, il vecchio leone col ruggito,
2: del coniglio.
0: Pensa
2: siamo
0: che
2: veramente
0: titanico.
2: Veramente sono molto orgoglioso di questo incontro.
0: E poi la sezione editoria con un ciclo di conversazioni sulla carriera editoriale, cosa più tecnica questa,
1: sì,
0: se vogliamo, no?
1: Teresa Cremisi, che è la presidente di Adelphi è la casa editrice di Carrer.
0: Emanuel Emanuel, che è ormai in giro per l'Italia,
1: esatto,
0: in questo periodo. D'altronde la Francia è appena di là dalle Alpi
1: con il suo nuovo romanzo Colcuz, che verrà a presentare anche al Salone in dialogo con Concita De Gregorio. E sarà il sabato.
0: Ma soprattutto il 14 maggio c'è la lezione inaugurale di Zadie Smith,
1: di cui sono molto fiera, perché Zadie Smith è una grande scrittrice che amiamo tutti moltissimo, e dedica proprio la lezione inaugurale al tema del Salone, quindi all'adolescenza. La lezione si intitola La caduta e viene con il suo nuovo libro, che è questa raccolta di saggi che si intitola Vivi e morti.
0: Senti, ti aspetto una settimana in cui dormirai poco?
1: Dormirò poco, perché caratteristica del Salone del Libro è che la sera ci sono le feste.
2: Cioè anche gli autori, i lettori si divertono.
1: Si divertono.
2: Dove le fate? In biblioteca le feste?
0: Ma sai che Torino è famosa per...
2: peccaminosa.
0: C'è una diversione un po' d'arte.
2: Peccaminosa.
1: In cui si balla. E anche gli scrittori ballano.
2: Certo, si ballano.
0: Allora, oltre a noi ci sono anche gli amici di Radio Capital e di One Podcast. Insomma, Radio DJ e il Salone si vogliono tanto bene. Grazie,
1: Annalena. Grazie a
0: voi,
1: è
0: buon
1: stato
0: lavoro.
1: Un piacere. Grazie.
0: Ci vediamo tra una settimana.
3: DJ, Drama Italia.
4: Radio, DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
7: Chi è?
6: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
10: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
11: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
14: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
16: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
17: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
18: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
16: Parola di Giorgio,
19: Gabriele
18: e Furio.
20: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
21: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
23: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
24: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
25: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
26: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
27: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
28: Parco
0: Party Like a DJ is coming.
1: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
2: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
3: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
4: Chi saranno i prossimi?
5: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Fireflies, che sono le lucciole,
2: sì,
1: fondamentalmente.
2: Sì, tra
1: attenzione
2: poco
1: a non prendere lucciole per lanterne,
2: esatto.
1: Che è un modo di dire che se glielo dici a tua figlia ti guarda e ti dici: ma papi, ma
3: cosa sono le lucciole? Vuol dire?
4: Vuoi dire Roma per Toma? Esattamente,
1: facile anche quello. Dove eri a mettere like?
4: Sì, tattici.
2: Like tattici nucleari, tra l'altro. Annalena.
4: Sì, sì.
2: E, no, niente, allora questo pezzo qua che abbiamo appena ascoltato, ho detto vabbè, sarà dei 6 mesi fa. No, ma forse di un anno fa, due.
1: Dieci.
2: No, no, quasi 20, 2009.
1: Ma è la stessa cosa che se tu pensi a me, no?
2: Sì,
1: Lino,
2: sì, sì.
1: Quanti anni avrai?
2: 40.
1: Forse 45.
2: 45, ma 5.
1: No, va, ormai 90, ma sono ancora qua, ragazzi.
2: Bravo, bravo.
1: Allora,
2: bravo.
1: Tra poco c'è Aldo Rock, ma c'è ancora un po' di aria.
2: A proposito di novantenni.
1: Parte il Giro d'Italia oggi, parte curiosamente da una nazione poco frequentata dal punto di vista ciclistico, e cioè la Bulgaria,
2: sì,
1: che però fa parte di quel blocco di nazioni ex Unione Sovietica, o quantomeno del blocco sovietico, che negli ultimi anni si sono aperte all'Occidente. Insomma,
2: naturalmente, no? Si sono affrancate, sono diventate,
1: esatto,
2: Occidente. Stai parlando con uno che stamattina ha già guardato rapporti diplomatici Bulgaria-Russia, e non sono buoni.
1: E non sono più
2: sono
1: buoni.
2: Sono ai minimi storici,
1: esatto,
2: perché sono andati leggermente in acido dopo l'invasione dell'Ucraina nel 2020. 22, i bulgari, in quanto sono vicini, perché
1: comunque
2: si affacciano
1: domanda,
2: sul
1: la
2: Mar
1: domanda
2: Nero.
1: Classica è: perché il Giro d'Italia, il Tour de France, la Vuelta partono da posti anche lontanissimi e non limitrofi? Perché questi paesi pagano, perché la, certo, visibilità televisiva è molto importante. In questo caso non è un segreto, la Bulgaria paga 15 milioni per avere il Giro d'Italia che parte da casa sua, e loro ci fanno 3 tappe, poi faranno una tappa di trasferimento e si ripartirà poi da Catanzaro, o quantomeno dalla,
2: sì,
1: Calabria.
2: Certo che sì,
1: la
2: certo
1: prossima
2: così
1: settimana.
2: Catanzaro-Cosenza.
1: Oh, vedi,
2: cioè,
1: vedi,
2: che è come dire, non in termini di distanza, ma in termini di rivalità, Pisa-Livorno, cioè due acerrime nemiche.
1: No, però quando penso alla Bulgaria, tra le altre cose, mi vengono in mente i Bulgarian. Voi sapete cosa sono?
2: No.
1: No. Dal vostro fisico si vede,
2: sì,
1: che non lo,
2: certo,
1: sapete.
2: Sì, certo, dai, dall'autore di Il Vermonte in pianura, dici un po' che cosa
1: no,
2: sono.
1: No, sono degli affondi da palestra che servono per allungare lo psoas.
2: Sì, sì. Sì. Poi appoggiandoti qua.
1: Lo faccio volentieri, però tu devi fare la telecronaca.
2: Appoggiandoti.
1: È un po' basso questo.
2: È basso, ma fa niente.
1: Però devi spiegare.

0: parla
1: sì,
0: al microfono.
1: Sì, non ti preoccupare, ma vai tranquillo. Lino sta appoggiando il collo del piede della gamba sì. destra alla poltrona. Alla poltrona, la gamba sinistra è in avanti. Deve fare un angolo di 90 gradi.
0: Esatto,
1: deve fare un angolo.
0: Il ginocchio deve cadere sulla caviglia.
1: Affonda la gamba sinistra. Ecco,
0: più vai
1: tutto
0: avanti,
1: questo
0: e più ti tira questa parte.
1: Ti tira.
0: Il Bulgarian si fa bene, perché se si fa male, fa male.
1: Fa male, perfetto. Cosa che hai appena fatto in questo momento.
0: Esatto.
1: Che cos'è questo muscolo di cui hai parlato tra il lusco e il brusco, coperto da me come al solito, cioè lo psoas?
2: Lo psoas è quella parte del quadricipite che si attacca al bacino, però è molto sotterraneo, è molto interno ed è molto difficile da allungare.
1: Nella mia testa, quando vado da un massaggiatore, un osteopata...
2: Ci sono io.
1: Sì, no, a parte quello. Ma lo psoas è lungo tutto il corpo.
2: È abbastanza.
1: Loro ti dicono, ma è lo psoas. Anche
2: se
1: è
2: lo psoas.
1: Dietro l'orecchio. No, è lo psoas.
2: Ci sta. Invece volevo sapere da Matteo se come vive questa cosa che delle tre coppe europee, sai che adesso ci sono le finali delle coppe europee, no? C'è la Champions, c'è l'Europa League, c'è la Conference Cup. Quindi sono sei squadre che vanno in finale.
1: Partendo dalla Champions, per esempio, una è il
3: PSG,
1: l'altra è la
3: Arsenal.
2: Arsenal. E poi ci sono le due che vanno appunto in finale nell'Europa League, una delle quali è l'Aston Villa, l'altra non me la chiede,
1: nemmeno
2: che non me la
1: ricordo. Secondo te io le so.
2: E poi le due di finale di Conference, anche qui una non me la chiedere, l'altra è il Rayo Vallecano, che è la terza squadra di Madrid. Su sei allenatori, quattro sono spagnoli.
3: No. Ma questa è una cosa incredibile. E che come possiamo fare?
2: Statisticamente no, è importante, significa che
4: Friburgo Aston Villa.
2: Come
4: Friburgo
2: Aston Villa.
1: Che cos'è questa? Conference o Europa League?
4: E poi Crystal Palace sarà
1: Caspita, il Crystal Palace.
4: Conference.
2: Sì, potrebbe succedere che solo squadre inglesi vincono le coppe.
1: Vabbè, non è
2: se
1: male.
2: Arsenal, Aston Villa e Crystal
3: potrebbe.
2: Palace vincono. Forse anche già sulla
3: Ma i ragazzi come la prendono sta cosa?
1: No,
2: come
1: parlassi
2: col muro.
1: Perché ragazzi, no, ma che pirla ci siamo. Che poi lui si concentra su di te che sei l'unico che non sa. Però a me piace questa evenienza tutte squadre UK per gli scommettitori, perché sicuramente ci
2: sarà
1: una puntata
2: di
1: questo UK, quella roba lì.
2: Ma insomma, nel frattempo a Angie non gliene frega niente di quello di cui noi stiamo parlando e vorrei sapere di nuovo che cosa sono i like
1: tattici. Ma se l'abbiamo
2: detto. Però lei
1: detto.
2: Magari lo stava sentendo 20 minuti fa, sai che c'è un ricambio costante di ascoltatori.
1: Allora facciamo un altro esempio sempre con due sconosciuti che si conoscono.
3: Che si conoscono. Il ragazzo o la ragazza vuole fare colpo sul, sai, no? Quando uno si incontra c'è uno che scappa e l'altro che insegue.
2: Sì.
3: Quello che insegue va sul profilo.
1: Però altri, io la farei un po' più lontana, cioè ciao, come ti chiami?
3: Giovanni.
1: Giovanni.
2: Devi sapere qual è il suo profilo.
1: Più o meno,
2: Giovanni,
1: più o meno lo capisci
3: qual è
1: il suo profilo, gli amici.
3: No, fai una foto insieme e lo tagghi.
1: Bravissimo.
3: Com'è il tuo tag? E allora in quel modo tu capisci.
2: Secondo me
3: con
2: te di sera vai in giro a fare queste cose.
3: Con enormi risultati.
2: Vabbè,
3: acquisito il tag, e tu cosa fai per fare colpo sulla persona che ti interessa?
1: Lo segui o no?
3: Non lo segui,
1: per carità.
3: Perché poi altri vedono che tu lo segui e quella roba ti espone a un rischio, di reputazione. Allora tu che cosa fai? Vai indietro, ma molto indietro, nelle fotografie messe dalla persona che ti interessa e metti un like a una foto che non rappresenta la persona al mare o comunque esposta, no, una foto generica che
2: però
3: tu potresti apprezzare, no, che tu potresti apprezzare in generale.
2: Ma lei se ne accorge?
3: Certo, perché una foto che è così remota che viene
2: perché torna davanti nella
3: ma tu dici ok, le foto recenti vengono sparse
2: nelle notifiche, ti torna davanti
3: certo, la vedi.
2: Alessandro è piaciuta
3: una foto di tre anni fa. Allora dici vedi Alessandro che prima di tutto si è studiato.
2: Com'è che dici?
3: Vedi Alessandro, tutto il profilo è andato a guardare e sicuramente avrà visto le foto dove sono meglio di questo gatto.
2: Sai che per fare queste cose c'ha ragione Coez,
3: sì,
2: ci vuole una laurea.
5: Le mani

ci vuole una laurea, bisogna essere bravi per fare le cose che diceva Matteo pochi istanti fa. Era Coez, la canzone fa parte della colonna sonora del film di Zero Calcare che uscirà a breve.

0: mio age group.
1: Anni 70, com'era la canzone in Vespa? In Vespa?
0: No, c'era una canzone che si chiamava 74-75.
1: Sì, sì,
0: ti bella, dico dei Connells, molto bella. E qui siamo 70-75. Buongiorno Aldo.
1: Buongiorno, come state?
0: Bene, molto bene, bene, bene. Bene.
1: Il vento malevolo lo sentite?
0: Sì, malevolo.
2: Pochino, pochino.
1: Sì, vento da est, pioggia,
2: Pioggia. Domenica,
0: però, domenica. Basta che non piove domani, dai, che voglio andare in bicicletta.
2: Sì, domani. Sì, però c'è il vento, Carolino. Sì. Devi mettere davanti Mario.
0: Metto davanti Mario, chi
2: Mario,
0: se ne
2: Mario. Ma tu non sai, Pagetta, un Mario più grosso.
1: Sapete il vento che ho trovato a Jesolo?
2: Ma correndo.
0: Ma l'hai trovato dietro, però, a giudicare dalla prestazione che hai fatto.
1: L'ho trovato i giorni prima.
2: Che cosa hai fatto a Jesolo, caro Aldo?
1: Beh, Jesolo ho fatto 4 giorni in paradiso.
2: Benissimo.
1: Questo, di questi tempi non è facile trovare un paradiso.
2: Ma è culminato con un triathlon o con una un Ironman? Che vuol dire, Carolinus?
0: 70.3, cioè 1,9 km di nuoto, 90 km di bicicletta e una mezza maratona per finire, o per gradire, come
1: sai,
0: si dice.
1: Linus, riflettevo che nel 2027 sarà 25 anni che tu hai fatto la maratona di New York. Indovina cosa ho pensato.
0: È un ottimo momento per morire.
1: No, esatto. È un ottimo momento. È un ottimo momento per cimentarsi nel 70.3 di Jesolo.
0: Cioè, perché avrò, secondo me, avrò 70.3 anni.
2: Esatto.
1: No, avrai una maratona di New York sulle
2: alle spalle.
1: Certo. 90 km in bici con gli spietati,
0: sì,
1: cioè che dalla
0: mattina
1: alla sera pedalate.
0: È il nuoto, amore mio.
1: Il nuoto, io ti sono a fianco.
2: Allora andiamo.
0: Ho già
2: bene.
0: Fatto questa esperienza.
1: Tu sai che noi ci
2: prima di andare dove dobbiamo andare, voglio sapere com'era il mare a Jesolo.
1: Il mare era protetto dal dio Canalò.
2: Ok, perfetto.
1: Quindi questo
2: che
1: è
2: non è
1: però
2: un
1: era un po' infreddolito il dio. Nel senso che l'acqua era fredda, erano 15 gradi. Penso il vento, la bora, vento 50-60 km all'ora, ha portato l'acqua fredda dell'inverno. Quindi
0: cioè era più freddo di come dovrebbe essere a maggio?
1: Sì, almeno un paio di gradi, diciamo 16-17.
0: Però visto che hai una muta nuova.
1: No, è sempre la stessa,
0: sempre la stessa.
1: Con le ferite, sai che c'ha delle cicatrici, perché vivere vuol dire
0: la
1: avere
0: muta
1: cicatrici.
0: Vecchia sembra una balena aggredita dai calamari
1: sì,
0: gigari.
1: Sì, esatto,
0: sai che lasciano le strisce con i tentacoli.
1: Hai ragione, pensa, ma io ci sono affezionato, io ho tante mute, cioè ho un harem di mute.
0: Ok, ma prendi sempre quella.
1: Prendo quella che mi ha regalato Dan. Di Pula è un allenatore di golf ed è un grande Ironman. Me l'ha regalata 4-5 anni fa. Ed era già usata da 4-5 anni.
2: Velocissimamente, purtroppo temo che ti mandiamo all'aria tutto oggi.
1: No,
2: cosa hai mangiato prima e cosa hai mangiato dopo?
1: Devo ringraziare la comunità di Jesolo che mi ha spamato. Ma tu non sai come mi hanno sfamato, mi hanno coccolato.
2: Scopo,
1: cioè io
2: ragazzi.
1: A Jesolo non ero nella laguna, ero nella Bambagia.
2: Bravo.
1: Cioè una cosa incredibile, era un giardino magico. Jesolo è un magic garden.
0: Senti, però prima di fare 1900 metri di nuoto non puoi mangiare troppo.
1: Io mangio tutto.
0: Addirittura Dusty Springfield.

0: mai questa scelta musicale così romantica?
1: Beh, Jimmy Webb, questo è un pezzo di Jimmy Webb. Ho una compilation bellissima che un giorno ti presterò. Forse sai quello che ha scritto Wichita Lineman.
2: Sì, è molto bravo.
1: Lui era. Ho fatto vedere una foto di Jimmy Webb a Farolfi. Assomiglia molto a Farolfi.
0: Sì, sì, sì. Poi è uno che negli anni 60 già c'aveva sì. internet.
3: Beh, d'altronde Jimmy aveva Webb.
0: Tu mi insegni. Sì, sì. Vabbè, torniamo a noi. Sì. C'è qualcosa che volevi raccontarci a parte quello che ti abbiamo chiesto?
1: Sai che ti ho parlato dell'acqua fredda, ma non tutti i mali vengono per nuocere, perché due giorni prima della gara, per la prima volta, mi hanno portato questo gruppo di triatleti, uomini dell'estremo, lagunari, proprio lagunari che pedalano nella laguna dietro Jesolo, ed è un posto fantastico. Avete mai sentito parlare di Lio Piccolo?
3: No.
1: No. Lio Piccolo è un paesino

0: Ma no, sono quattro case, una chiesa, un monastero dei padri armeni. Arrivi su questa strada in mezzo alla laguna, e la laguna è veramente un magic garden, e da lì vedi il campanile di Torcello, vedi il campanile di Burano, ed è un posto magico. Pensate, ho fatto anche un selfie. Cioè, questo mi... cioè, per dirvi,
1: Ma non sai neanche che cos'è un
0: non lo
1: selfie.
0: so, però c'era uno che faceva le foto e ho fatto le foto con tutti i miei,
1: E
0: un
1: non
0: po'
1: ti hanno
0: come
1: rubato
0: te.
1: l'anima?
0: Ma che lì i padri armeni volevano chiedermi di entrare nel loro ordine religioso, ma io appartengo a un altro ordine religioso.
2: Qual è? Senti, prima di leggere il diario di un uomo, velocissimamente, volevamo sapere una cosa. Sei arrivato secondo
0: Sì,
2: nell'age group?
0: il primo quanto è
2: No,
0: arrivato?
2: no, no,
0: Il primo è
2: no, no, no,
0: arrivato 2 ore prima di
2: non
0: me,
2: mi
0: se lo vuoi
2: interessa, voglio
0: sapere.
2: sapere quanti eravate nell'age group.
0: Ah, no, parecchi, perché
2: Ah,
0: dietro di me, quando io ho rinunciato alla slot, ce
2: attenzione.
0: n'erano altri e uno l'ha presa.
2: Ah,
0: Quindi,
2: quindi non sei arrivato secondo su due?
0: assolutamente no. Tu
2: Oh.
0: fai bene a pensare male, ma questa volta hai sbagliato. Perché a Jesolo tutti pensano bene di me, tutti.
2: Bravo,
0: Posso ringraziare sindaco, assessore, il presidente degli albergatori, il mio amico Matteo del J44, dove faccio delle colazioni
2: quanto
0: da
2: deve aver rotto
0: spettacolo,
2: le palle, oh.
0: quelli dell'Adlo.
1: Grazie Andrea Camporese.
0: Grazie
3: Devi
0: Andrea
3: ringraziare anche
0: Camporese,
3: Luca Bogoni.
2: Vabbè, ma basta.
0: Voglio ringraziare.
1: Vai col
2: diario. Ma guarda
1: te. Vai col diario.
0: Vado col diario.
2: Diario di un uomo.
0: Dal diario di un uomo. Il profumo del mare di Jesolo è il profumo di chi viaggia controvento, è il profumo delle gare di Ironman che si diffonde in tutte le direzioni fino alla fine del mondo. Un profumo che rende ogni istante vivo e vero. E poi c'è la regola monastica, un dono per tutti i triatleti. Gareggiando, non si entra in nessun ordine religioso. Ma si fa ordine dentro se stessi. Forse nel caos della routine quotidiana ti risulta difficile capire se la tua vita è armoniosa e fluida. Allora devi venire a Jesolo. Il suo sole ti scalderà e illuminerà l'oscurità intorno a te. E se la vita ti ha segnato con i tatuaggi del dolore, con l'Ironman, torni alla natura. Voli nel cielo come i falchi della laguna. Guardi come fioriscono i gigli e il gelsomino. E puoi cambiare te stesso. Puoi cambiare il tuo futuro. Sentirai il profumo delle rose come in un giorno di battaglia. Da qualche parte dentro di te, dove tutto nasce e muore, c'è un cuore non ancora spezzato. Fai in modo che resti puro, rimani fedele alla tua natura, quella più profonda e vera. Ti prometto che l'Ironman ti darà il coraggio che cercavi, ti renderà trasparente, ti darà il potere dell'autenticità. Riuscirai a mostrarti attraverso gioia e dolore, riuscirai a mostrarti attraverso l'amore. Grazie, Jesolo, per avermi dato quello per cui sono nato.

0: capito bene, Aldo Rock, come un'araba felice, una volta scavalcato il muro dei 70, è, ha cominciato a migliorare.
1: Beh, la calandra, sai che discende dalla fenice, eh? Uh-huh. È un uccello che discende dalla fenice, dalle ceneri, così dicono.
0: Aldo Calandro,
2: è la calandra.
1: No, detto calandro dalla polizia stradale. Però negli Iron mi hanno sempre aiutato la polizia stradale, perché essendo l'ultimo, in pratica mi scortava sempre la polizia stradale.
0: Quindi... E perché non hai comprato subito la possibilità di andare a fare le finali? No, perché questa è una cosa molto bella che non tutti sanno, no? Se tu partecipi a una gara di questo genere, che sono gare di un circuito internazionale, e ti qualifichi...
2: Che si chiama Ironman, cioè Ironman
0: è un marchio registrato, poi ce n'è un altro che è quasi simile, ma il vero Ironman è quello con l'omino che molti si tatuano sul polpaccio.
2: Esatto.
0: Vabbè, se tu ti classifichi nei primi due o tre posti, a seconda di quanti sono gli slot che vengono assegnati, hai diritto di partecipare alle finali, ok?
1: Una specie di campionato del mondo.
0: Hai diritto, ma è un diritto che poi devi pagare, non soltanto con la fatica che hai fatto, ma anche col vil denaro.
2: E
0: devi pagare lì, su quel momento.
2: Concilia, concilia.
1: Cioè devi avere o una carta di credito,
2: cosa che Aldo non ha,
1: oppure $800 in contanti.
2: Ma $800 in contanti, ma figuriamoci.
0: Chi non ce li ha $800 in contanti?
1: Però,
0: se avessi avuto una carta, magari.
1: Però il grande Max Rovatti mi ha detto: non ti preoccupare, tanto te le pagherà Linus. Però io non ho osato. No, adesso non si può più fare. Però attenzione, Aldo Rock è l'unico Ironman europeo ancora in attività dal 1988, cioè dal primo Ironman. E quindi insomma è una roba abbastanza prestigiosa.
0: Buon weekend a tutti, grazie, buona giornata.
1: Mi raccomando, questo weekend c'è da nuotare, pedalare e correre.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: A che starotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
6: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
5: Pour moi?
6: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
7: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
8: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
9: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
10: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
11: Sherlock Holmes, James Moriarty.
10: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
12: L'unico modo per uscire è insieme.
10: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta di iscrizione a Prime, Prime Video, 18+, può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
13: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
14: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
13: Scoprire isole di silenzio.
15: E oasi di divertimento.
13: Vivi un'estate immensa. Toscana, rinascimento senza fine. Visit Tascani.com.
16: Pronti per ordinare?
17: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
18: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
19: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
20: Pancia gonfia? Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
21: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
22: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
23: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
24: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
25: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
26: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: quanto sa di felicità.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita! Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, tanfisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mezzogiorno ora.
4: DJ!
5: E di nuovo il momento delle notizie. Non si ferma la guerra tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev si accusano reciprocamente per la rottura del cessate il fuoco annunciato da Putin in occasione del giorno della vittoria. Resta in vigore invece il cessate il fuoco con l'Iran, assicura Trump, dopo che Teheran ha accusato gli Stati Uniti di averlo violato con attacchi a navi nello stretto di Hormuz. Ma il presidente americano avvisa Teheran: firmi o colpiremo. Un ennesimo appello alla pace è stato lanciato da Leone XIV stamattina in visita al santuario di Pompei nel primo anniversario del pontificato. Non possiamo rassegnarci alle immagini di morte che ogni giorno le cronache ci propongono, ha detto il Papa, che oggi sarà a Napoli. Molta ansia, due archiviazioni. Stasi ha chiesto la riapertura, mamma in panico. Sono alcuni degli appunti estratti dai taccuini di Andrea Sempio, accusato dalla procura di Pavia di essere l'autore dell'omicidio di Chiara Poggi. Le frasi si riferiscono agli anni tra il 2019 e il 2021. Nei suoi appunti, osservano i carabinieri, fa trasparire anche un certo interesse all'iter processuale di Stasi. Intanto la relazione medico-legale colloca la morte di Chiara Poggi tra le 9:12 e le 11:25 del 13 agosto 2007. Pesantissima batosta per il premier Starmer e boom della destra di Farage alle elezioni locali in Gran Bretagna. In base ai dati ancora parziali, sono dimezzati i consiglieri del partito laburista, superato da Reform UK. Male anche i conservatori, mentre guadagnano seggi liberal democratici e verdi. Un risultato pesante, ma il governo va avanti, dice il premier Starmer. L'Istituto Superiore di Sanità ha comunicato che ad oggi non ci sono segnalazioni in Italia di casi umani di infezione da hantavirus, la malattia respiratoria portata dai roditori che ha causato 3 vittime su una nave da crociera. Un nuovo caso sospetto è stato segnalato su un'isola dell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave attesa domani a Tenerife, nelle Canarie. L'immunologo premio Nobel Weissman assicura che non ci sarà una pandemia e che il vaccino sarà pronto tra 10 mesi. La Procura regionale della Corte dei Conti per il Veneto ha avviato indagini in merito a un possibile danno erariale connesso allo sliding center di Cortina d'Ampezzo. L'impianto delle Olimpiadi è stato al centro di polemiche per i costi lievitati e l'impatto ambientale.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
5: È tutto alle 14 le notizie sportive in Ciao Sport.
1: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
11: La scoperta che ti cambia la spesa?
12: Da Eurospin c'è il super weekend di follia!
13: Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
14: La spesa intelligente!
15: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi.
16: Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
17: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
18: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
19: Radio DJ. Tra poco, Cattelan, con Alessandro Cattelan.

0: it hurts. More vivid and worse what I feel I deserve.
1: Questa è la canzone che si è messo Maurizio nel suo Walkman, ancora proprio legato col filo, con le cuffiettine, così quando è uscito dal parrucchiere oggi. I'm a fucking fabulous. Bravo, stai bene?
2: Della lacca.
1: Sì, con della lacca così. Stai bene con i capelli nuovi, Mauri? Sei un po'... Allora, posso... si è fatto il taglio molto corto ai lati, un po' più lungo sopra.
3: Un po'.
2: Ah, mega.
1: È molto alto, sembra un po' Africa Bambata.
3: Allora, per dare un'idea, quattro dita di ciuffo. Sono quattro.
1: Sono quattro dita di ciuffo. Sì, sembra proprio che ti hanno appoggiato i capelli di un altro sopra, alla fine. Sì, dai, tre dita e mezzo, quattro.
2: Però va che bel ragazzo.
1: No, no, stai molto bene però, stai molto bene. Anche col baffo così, un po'... anni 70 l'ispirazione?
4: Oltre a me avete altri argomenti per oggi?
1: Vabbè, ma sì, la cosa che ci ha colpito di più.
2: Con gli occhiali a goccia, non sarebbe? Cappello...
1: Bravo, Jeffrey Dahmer sarebbe. Un serial killer.
3: Ma poi la cuffia, guarda come schiaccia la parte dietro, sì, lasciando però, il ciuffo perfettamente libero di
1: davanti,
3: alzarsi.
1: Si alza tutto davanti. Mauri, bene? Dai, bene, metti il primo... metti la sigla, dai. Sigla!
5: Raul.

0: un'altra settimana se n'è andata, ragazzi. Un'altra settimana via. Oh, la prossima settimana è il mio compleanno, Maurizio. Cosa mi regali?
1: Tutta la settimana.
0: Cazzo, tutta la settimana. Il compleanno dell'imperatore dura 7 giorni. Cosa mi regali, Maurizio,
2: cazzo,
0: per il mio?
2: Niente.
0: Dai. Posso mi regali almeno una tua foto, così vado dal parrucchiere e gli dico fammi fammeli come Mauri.
1: Come ti devono fare, ti devono impiantare 4 centimetri di
0: capelli
1: ciuffo,
0: più alti così. Buongiorno a tutti, come state, ragazzi? State
1: che giorno
0: bene?
1: È che me lo segno?
0: Il mio compleanno, sì, o oggi?
1: Oggi lo so.
0: Il mio compleanno è l'11 maggio.
1: Ah, lunedì maggio. Subito proprio.
0: Sì, sì, sì, pronto, iniziamo la settimana alla grande. Benvenuti, ragazzi, siamo arrivati alla fine di questa bella settimana che abbiamo passato insieme. La chiudiamo come al solito con un ospite molto gradito, Fosca.
3: Sì.
0: Porca miseria, fosse venuta la settimana scorsa, prima del tuo viaggio a Londra,
3: guarda,
0: eri...
3: Ti avrebbe sbloccata.
0: Scusami, tra le altre cose, tu come parli inglese?
1: Anch'io.
3: L'ho perso tantissimo, vi devo dire la verità.
0: Ma che livello ti daresti? Un fluent?
3: No.
0: Beh,
3: allora me la cioè, quando ero lì me la cavavo, però
0: ti fai capire.
3: Sono passati tanti anni. Vabbè, adesso guardo quasi tutte le serie TV, cerco di guardarle in inglese con i sottotitoli.
0: Ok.
1: In inglese o in italiano?
3: In italiano, se ci sono in inglese.
1: Ok.
3: Se è molto semplice. Se
0: adesso
3: no,
0: chiediamo alla nostra ospite, perché io temo che i sottotitoli in italiano
3: ti portano via.
0: È un po', cioè tu alla fine leggi, sì, e leggi l'italiano e ti perdi un po' quello che stai ascoltando.
3: Infatti,
0: è anche vero che se non lo sai già dall'inizio, se leggi in inglese non capisci che cacchio dicono.
3: Per esempio, Beverly Hills, che lo sto riguardando tutto, è piuttosto semplice. Noi ovviamente eravamo obbligati a vederlo in italiano.
0: Sì.
3: Ora
0: certo,
3: lo sto guardando in inglese, purtroppo è sottotitolato solo in italiano. Invece quello sarebbe stato perfetto.
0: Eh sì, perché un po' già lo conosci, un po' è semplice e lì ti sarebbe venuto facile collegare le cose.
1: Tipo, anche io faccio questa scelta e dipende sempre dal film. Tipo i film di Guy Ritchie sono impossibili da leggere anche sottotitolati in inglese, perché lo slang, cioè, non so veramente, poi parlano a 200 all'ora. O anche le altre cose che scelgo l'italiano sono quelli dei tribunali, i film ambientati nei tribunali.
0: Ah, quelli che hanno dei tecnicismi, dove il 70% dei dialoghi è mega tecnico, mega specifico, e sì, a quel punto ti servirà poco nella vita.
1: Certo.
0: Dici, anche se lo imparo, non è che... E poi sì, è molto complicato. È molto...
3: Però
0: voi fate, dimmi.
3: No, che stavo, quando ho fatto questa riflessione, che rispetto al mio primo giorno, quando io sono arrivata lì, non sapevo praticamente nulla. E sentivo tutti questi messaggi, non so, tipo in stazione, in metropolitana, non capivo niente.
0: Sì.
3: Invece adesso capisco tutto.
0: Cioè, è bastato un weekend per riattivare un po', rimettere in circolo tutto.
3: Per riparlare bene, secondo me ci vuole una settimanina, 10 giorni e rientri.
0: Voi capite meglio l'inglese, tipo quella che abbiamo sentito, I'm a fucking famous, o l'americano?
3: No.
1: Penso all'americano, però mi piace molto di più l'inglese come suono.
0: A me piace di più il suono americano.
3: Anche a me.
0: Sì, trovo un po' pretenzioso.
1: No, sono belli.
0: Dolly.
1: I Ghisa sono
0: Dolly.
1: Stupendo.
0: I Ghisa
3: ma
0: sono
3: anche qua. Le signore quando chiacchierano tra di loro sono...
0: Ah sì, sono belle. Sì. Ghisa, che non sono i vigili di Milano, ma nello slang sono i ragazzi.
1: I mates.
0: Sono i lads, come dicono lì in Inghilterra.
3: E comunque, come da noi, i ragazzini tra di loro si chiamano bro.
0: Ah, bro, anche loro hanno bro. Non hanno mate. Non hanno mate.
3: Sentito una sorella dire a suo fratello, era piccolina, avranno avuto 10-11 anni, parlavano dentro un negozio e lei gli ha detto bro.
0: Vedi, alla fine la globalizzazione fa anche queste cose. Non abbiamo detto chi è l'ospite di oggi. È Norma Stitching, forse l'insegnante di inglese più famosa del web, che viene a trovarci, ci racconta un po' intanto come ha cominciato e come poi ha costruito un empire.
1: Wow,
0: che un impero, volevo dire, un impero. Abbiamo dibattuto a lungo su che disco mettere oggi per incominciare questa puntata. Volevamo di sicuro qualcosa di inglese. C'è stata combutta fino all'ultimo, c'è stata lotta fino all'ultimo, ma hanno trionfato i Radiohead, Maurizio. Sei contento? Chi sono? Gli sconfitti?
4: Sulla 1 gli U2.
0: Gli U2, madonna, avrete tempo di passare.
1: Più che altro sono irlandesi.
0: Tra l'altro, quindi anche il regolamento vi avrebbe comunque già escluso di suo. U2, avrete altri modi per farvi sentire? Noi crediamo in voi, U2, secondo me ce la potete fare. Oggi però abbiamo scelto di partire con i Radiohead. High and Dry su Radio DJ.

0: Don't you boy. Allora, è arrivata la nostra ospite di oggi. Norma Stitching è il nome con la quale tutti la conoscete. Ma qua stiamo parlando della Cerletti. Della Norma Cerletti, from Milano.
1: From Milano.
0: From Milano, from Milano. Benvenuta, come stai? Molto piacere.
1: Bene, piacere mio, grazie per l'invito.
0: Ma figurati, figurati. No, guarda, la cosa che mi colpisce è che di solito la maggior parte delle persone che vedo insegnare inglese sui social lo fa perché è madrelingua, parla come prima lingua l'inglese. Non è il tuo caso invece. Cioè tu l'hai proprio imparato,
1: esatto,
0: sul campo.
1: Infatti sono la prova vivente che si può imparare.
0: Si può.
1: E anche da grande, perché io comunque l'ho imparato a 18 anni, ho fatto... 17 anni ho fatto l'exchange program, quarto anno di liceo, che consiglio a tutti perché comunque è una bellissima opportunità. E quindi se ce l'ho fatta io, che comunque non sono un genio, ok?
0: Sì.
1: Ce la possiamo fare tutti.
0: Ma scusami, tu sei del 92.
1: Yes.
0: 92. Io sono dell'80. Devo dire che il livello dell'inglese insegnato a scuola, io ho fatto un liceo scientifico, non è che fosse proprio eccezionale. Nel 92 era un po' migliorato, tu avevi già fatto il linguistico?
1: Io facevo il linguistico.
0: Linguistico,
1: esatto,
0: okay.
1: Però ti dico, io penso, allora io sono una secchiona sempre stata, ero convinta di saperlo benissimo l'inglese, sei proprio carica. Poi quando arrivi lì, però, se non sei abituato a sentirlo come lo dicono loro, non capisci niente.
0: Un'altra roba.
1: Sì. E quindi sì, è stato un po' uno shock, però alla fine avevo le basi grammaticali, però è stato molto interessante proprio cercare anche di capire cosa stessero dicendo, no? Sai, poi tutti dicevano tutti dicevano awkward ai tempi, no? Io invece dicevo, non so, strange.
0: Certo.
1: Loro non hanno, cioè, poi dipende, adesso non so cosa si usi tra i teenagers di oggi negli Stati Uniti, però sì, impari proprio le parole che vanno.
0: Certo,
1: in quel
0: la
1: momento.
0: Mia più piccola in questo periodo, che ha 10 anni, è tutto gnarly.
1: Gnarly.
0: Scritto G gnarly.
1: Sì.
0: Gnarly, everything's gnarly.
1: Ma lei va alla scuola inglese? Eh?
0: Sì. Sì. Quindi c'è questa parola che credo voglia dire tutto e niente, che è un po' skibidi boppi, credo, una roba del genere con cui dicono
1: sì,
0: qualunque roba.
1: Sì, sono cambiati tantissimo, ovviamente.
0: Cioè, è quasi come se non avesse proprio più senso il parlato a volte, no? Cioè ci sono un sacco di parole che sono diventate popolari proprio per la mancanza, l'assenza di senso in partenza, forse a volte.
1: Sì.
0: Ma scusami, secondo te l'inglese è una questione anche di l'inglese, come tutte le lingue, di predisposizione? Cioè c'è chi è più portato in matematica, c'è chi è più portato nelle lingue, c'è chi è più portato nelle materie più umanistiche, insomma.
1: Allora, per esempio, se parliamo di matematica, ti dico, io non sono portata, faccio una fatica tremenda, quindi ti direi di sì in quelle materie lì. O magari anche tipo la storia, ricordare le date.
0: Le date,
1: cioè,
0: sì, io faccio molta fatica.
1: Molta fatica. Però se tu pensi che è una skill, quindi una competenza che tu già hai, perché hai già imparato l'italiano, cioè tutti noi

0: abbiamo imparato almeno una lingua, non è una competenza nuova.
1: Sì, sì, cioè, completamente estranea.
0: No,
1: sì,
0: non lo è. Quindi magari c'è chi ha più, si dice anche che chi magari è più, dicono che è più intonato, chi ha più senso del ritmo magari è più
1: facile.
0: È
1: una cosa del genere, sì.
0: Sì, però no, dai, cioè ripetere... Cioè, devi solo parlare alla fine. È più una questione di, secondo me, di imbarazzo, di... Beh, insomma, di
1: sì, quello fa tanto. Allora, io per esempio parlo un inglese, secondo me, mediocre, però non ho mai avuto vergogna e l'ho imparato. Io, per esempio, l'ho imparato, siccome a scuola non si faceva molto bene, non avevo fatto grandi viaggi da piccolo, anzi quasi nessuno. L'ho imparato con le canzoni rap. Ai tempi mi andavo a tirar giù i testi col dizionario. Ho tanto vocabolario, non ho grammatica per niente, cioè la grammatica è un po'.
0: Ma va benissimo, cioè, secondo me va benissimo. Nel senso, la cosa bella è associare queste due cose, cioè l'inglese, quindi una cosa che vuoi barra devi fare,
1: sì,
0: a una tua passione,
1: a qualcosa che ti piace, certo. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. E infatti io molto spesso do delle risposte che sono frasi di canzoni, cioè non è che ho
0: la frase. Ma è fantastico perché si chiamano chunks, no?
1: Certo, sì, dei blocchettini, dei blocchettini.
0: Quindi funziona benissimo. Alla fine quello che è importante poi è riuscire a comunicare, dire quello che vuoi dire, quindi
1: cioè se tu mi dici yesterday, io ti rispondo all my troubles seem so far away, cioè vado per pezzi di canzone, non so neanche cosa sto dicendo spesso.
0: No, però lo sai, però sì, bellissimo.
1: Dico pezzi di canzone. Allora, mettiamo un pezzo e poi ci facciamo raccontare come hai convinto la gente che si possa fare questa cosa dell'inglese, come hai incominciato, insomma, un po' il tuo percorso. Maledetto me, Fulminacci, su Radio DJ.

0: benedetto.
1: Norma, come si valuta l'inglese? Ogni tanto vedo dei video e valutano, tipo, sai quando fanno, vediamo come Damiano David parla l'inglese. Sì. B1, C4, A. Com'è la valutazione?
2: Ma diciamo che prima di tutto guardiamo quanto una persona è fluente, che poi a quanto pare non è una parola italiana, però the fluency,
1: sì,
2: no?
1: Sì, sì.
2: Quindi quanto è scorrevole. Io sono appassionata di pronuncia, quindi a me piace molto ascoltare la pronuncia.
1: Uh-huh.
2: Quindi anche lì è anche una questione di quanto è fluido il parlare. E basta.
1: Ma A vuol dire top o è il livello minore? A
2: è il più basso, andiamo da A,
1: è il più basso.
2: B, C,

0: sì, a non morire di fame e riuscire a mangiare, esatto, se vai da qualche parte. Esatto. Poi da lì in poi tutto quello che riesci,
1: sì,
0: ad aggiungere.
1: Sì. Però sì, esatto, noi italiani tendiamo tanto a pronunciare every single letter, quindi sì, ogni singola lettera, e non è così, no?
0: Sì.
1: Quindi quello, però.
0: Ci sono delle cose che adesso, con la diffusione un po' dell'inglese, perché si sente di più, abbiamo accesso a film in lingua originale, possiamo vedere spezzoni di YouTube, ci sono dei piccoli tic che abbiamo introdotto nella lingua italiana, alcuni io li trovo fastidiosissimi, tipo, è una cosa molto comune, every single word. Tu hai detto, no?
1: Yeah.
0: In italiano c'è un sacco di gente che adesso ha iniziato a usare ogni singola nelle frasi italiane, o letteralmente, che è un altro tipo, è un altro modo di parlare molto inglese, no? Cioè abbiamo introiettato un po' di traduzione di quello che si sente in giro.
1: Sì, beh, io non posso parlare perché a me viene tantissimo.
0: Lo usi tanto?
1: Faccio anche, ma a parte che voi in radio, cioè, anche qua lo usate sempre l'inglese, dai.
0: Ero letteralmente da solo. No, io non dico quando usi le parole inglesi, okay, dentro una frase, quando ero letteralmente l'unica.
1: Ok. Dovrei pensarci, non mi viene in mente un altro esempio, però sì, beh, io lo faccio tantissimo, anche
0: immagino sia anche un po' un riflesso, no?
1: Sì. Tipo ieri sera stavo parlando e non mi veniva, come tradurre brainwash, mi veniva da dire
0: lavaggio del cervello,
1: mi veniva il lavaggio del cervello.
0: Senti, adesso passi tanto tempo all'estero tu?
1: No,
0: più di tanto. E come ti tieni? Perché comunque, non essendo la tua lingua madre, avendola imparata viaggiando, eccetera, eccetera, come ti tieni allenata e non perdi la fluentezza?
1: Noi in ufficio
0: fluentezza,
1: parliamo.
0: Si dice,
1: diciamolo in inglese.
0: Sì.
1: La fluency.
0: Come fai a non perdere la fluency?
1: La fluency. Allora, noi in ufficio parliamo quasi tutti in inglese, e poi io guardo tantissime serie in inglese. Recentemente, lo posso dire?
0: Sì.
1: Recentemente ricominciato The Handmaid's Tale, l'hai visto?
0: No.
1: Il racconto dell'ancella lo devi vedere, assolutamente. Bellissimo.
0: No, storia di...
1: Poi ne parliamo, è un libro, bellissimo.
0: Ah, è un libro, no, me lo sono perso. Prima stavamo dicendo con Fosca, prima che tu entrassi, questa cosa di vedere i film, le serie in inglese, cosa consiglieresti di fare? Perché all'inizio magari qualcuno la stampella dei... cioè qualcuno, io compreso, la stampella del sottotitolo ce l'ha bisogno. Sarebbe...
1: Ce l'ho la risposta a questa domanda, ascoltatemi tutti. No, scherzo. Partiamo dal tuo film o cartone animato preferito della Disney. Io consiglio il film, è proprio quello, sai, quello che tu sai proprio le battute in italiano.
0: Memoria.
1: Lo sai a memoria,
0: sì,
1: esatto,
0: sì.
1: Per dire il Titanic.
0: Sì.
1: Lo sai a memoria. Partiamo da quello, mettiamolo ovviamente in lingua originale, che è molto più bello. Tu li guardi, no, in inglese?
0: Sì, ormai sì, non ricordo negli ultimi anni, sì, da quando scopri quell'opzione lì.
1: Non si può
0: difficile.
1: Tornare indietro.
0: Sì, posto che poi in Italia abbiamo forse tra i migliori doppiatori di paesi, però proprio un'altra cosa.
1: È proprio un'altra cosa. Sì, poi è bellissimo sentire la voce originale. Cioè, poi quando tu senti Julia Roberts in una pubblicità dici: ma questa è Julia Roberts.
0: Okay. Sì.
1: Quindi secondo me è proprio un valore aggiunto stupendo. E quindi partiamo dal nostro film preferito o cartone animato dell'infanzia. Ce lo guardiamo in inglese, possiamo... Io non li consiglio quelli in italiano, poi li mettiamo in inglese e poi ce lo riascoltiamo in inglese.
0: Sì, in modo da avere un po' già familiarità con quello che viene detto e poi inizia a immagazzinare.
1: E sempre iniziare da film o serie, perché è importante vedere cosa sta succedendo. È inutile che uno mi dice: ho ascoltato questa canzone, questo podcast, non ho capito niente, grazie, non hai il contesto, manca... Il contesto
0: un po' ti aiuta. Sì, vedere la
1: situazione.
0: Voglio
1: capire cosa sta succedendo.
0: Certo.
1: Ok.
0: Ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi ritorniamo con Norma qua su Radio DJ.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
4: Chi è?
3: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Capelli deboli che cadono?
7: O ti senti così?
8: Aiuto, cadiamo!
6: O ti senti ACT?
9: Oh, che forza!
5: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia.
6: Problemi alle vie urinarie?
7: O ti senti così?
6: O ti senti ACT?
7: Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule

0: mattine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
1: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 10 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: PEC scaduta, speed bloccato, firma sparita e il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
4: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
3: Allora corro subito.
4: Vieni da Buffetti. Firme, PEC, speed, software. Pensiamo a tutto noi.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: E ora la sfida finale! Cocktail!
13: Spritz al tramonto.
12: Colazione!
13: Cappuccino vista mare.
12: Estate!
13: Crociera all'inclusive con Costa!
12: Sì! Questa estate parti con Costa! Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
14: Unghie a prova d'estate! Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
15: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
16: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
17: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
18: We can dance all night.
19: Alessandro Cattelan mi dice: a me non sembra un nome da conduttore.
20: Neanche a me, è più un nome da alpino, no?
19: Sì. Radio DJ. This is-

0: Bentornati su Radio DJ. Che canzone abbiamo ascoltato, Mauri? Chi è?
1: Erano Madonna e Sabrina Carpenter.
0: Sì, con
1: Bring Your Love.
0: Ah, com'è
2: perfetto,
0: il Maurizio?
2: No, va bene, va benissimo.
0: Qua siamo un C2.
2: Sì, sì,
0: sì, qua è un C2, C2. Bring Your Love. Siamo con Norma Stitching, insegnante di inglese, che ha avviato questo progetto come molti, se non sbaglio, periodo Covid, no?
2: È sì.
0: È sempre più alto il numero di ospiti che abbiamo che vengono a parlarci di cose di grande successo che sono incominciate durante, sì, durante il Covid. La tua storia com'è iniziata?
2: Sì, che bello comunque questa cosa, cioè alla fine...
0: E beh, è stato un momento in cui comunque ti sei dovuto, immagino...
2: Sì.
0: Confrontare con un blog. Tu prima cosa facevi?
2: No, io facevo sempre fatto la maestra d'inglese.
0: Ah,
2: però,
0: okay,
2: dal
0: però
2: vivo.
0: Hai dovuto, certo, hai dovuto, sì, trovare, sì, un nuovo modo di
2: dal
0: fare
2: vivo,
0: quello
2: sì,
0: che.
2: Sì, io ero partita IVA, quindi comunque in quel momento del lockdown tutto si è chiuso. Quindi ho detto, ok, iniziamo a fare qualche video su YouTube.
0: Sì.
2: Poi TikTok.
0: Anche tu obbligavi i tuoi studenti a guardare le live,
2: no,
0: le dirette,
2: no, no,
0: e mettevi,
2: no,
0: i voti più alti. No, non,
2: no,
0: lo facevi.
2: No,
0: ci,
2: no,
0: sta, ci sta,
2: no,
0: ci sta.
2: E quindi niente, praticamente è iniziato un po' così. E poi ho avuto la fortuna di trovare i miei soci, quindi abbiamo aperto subito una vera e propria scuola di inglese. E niente, il resto it's history,
0: ma,
2: dicono.
0: Certo, tornando un po' al discorso che facevamo prima, quanto conta però l'attitudine? Cioè, io sento un sacco di persone che magari l'inglese lo capiscono. Dicono, ah, io guarda, se guardo un film, se parlo con qualcuno capisco. Ma non parlano perché hanno paura di sbagliare, hanno paura di fare brutta figura quando parlano.
2: Io penso che derivi un po' dalla scuola. Cioè, cosa succede? Un italiano all'estero magari parla, si è messo in quella situazione. Un italiano davanti ad altri italiani vuole sotterrarsi. Cioè c'è quella cosa lì, quella paura del giudizio.
0: Sì.
2: Che anch'io era così anche,
0: sì,
2: per
0: ti
2: me
0: senti un po' nudo, ti senti un po' nudo, sì,
2: tipo in,
0: sì,
2: classe,
0: sì,
2: no?
0: Sì, sì.
2: Se tu provavi a parlare con l'accento inglese,
0: certo,
2: cioè,
0: venivi deriso.
2: Deriso.
0: Deriso,
2: così,
0: sì.
2: Proprio questa... Non so perché c'è questa tendenza a fare così. Però comunque ci stiamo lavorando, cioè, tutto,
0: sì,
2: sta,
0: sì,
2: cambiando,
0: sì.
2: Poi le nuove generazioni, come abbiamo detto prima, ormai con TikTok, tutti i tutorial, non so.
0: No, no, hanno chiaramente un accesso diverso a quello che avevamo noi.
2: È tutto diverso.
0: Prima parlavi della grammatica. Quanto è difficile l'inglese rispetto all'italiano? È vero che è molto più semplice dell'italiano?
2: Grazie, grazie.
0: Vero?
2: Sì,
0: sì,
2: sì. Molto più semplice, su questo siamo tutti d'accordo. La cosa interessante però, è un punto su cui ve la lancio, uno spunto di riflessione, è che noi italiani studiamo la grammatica, io me lo ricordo dalle elementari, passato,
0: sì,
2: remoto, passato prossimo, cos'è?
0: Io l'ho appena attraversato con le mie figlie,
2: esatto,
0: sono passate in quella galleria lì, sì.
2: Perfetto, ok, tosta. Gli inglesi, qualsiasi inglese o americano, se tu gli chiedi cos'è un articolo, cos'è, qual è, dimmi qual è il verbo in una frase, cos'è il present perfect, il famosissimo present,
0: sì, sì,
2: perfect,
0: sì,
2: che ci fa impazzire a noi. Cioè loro non hanno
0: idea.
2: Cioè loro la lingua la usano quasi come un mezzo per leggere letteratura, fare la, cioè comunicare, parlare, ma non studiano la grammatica come la facciamo noi.
0: Quali sono gli errori più banali che facciamo quando proviamo a parlare inglese? Prima tu dicevi weird e strange, no? Noi traduciamo strano con strange. Altri casi come questi quali,
2: vabbè,
0: sono?
2: Ci sono, vabbè, i famosi false friends, i falsi amici.
0: Ah beh, certo,
2: cold. Pretend. Dimmi tu.
0: No, io mi ricordo a scuola c'era cold.
2: Cold,
0: che
2: esatto,
0: è
2: caldo,
0: classico fall friends.
2: Sì,
0: sì, sì, sì, sì, sì.
2: Ce ne sono tanti, conferi.
0: Ah sì, pretend, che uno pensa
2: pretendere,
0: che è fingere.
2: Bravissimo.
0: Sì, poi
2: non so, conferi, che non sono i confetti, ma
0: conferire,
2: sono i coriandoli.
0: Ah, conferi. Ah,
2: conferi,
0: scusi, conferi.
2: Però
0: certo,
2: questo c'è nelle canzoni, forse.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Nei concerti alla fine, quantomeno,
2: yeah,
0: le canzoni
2: partono
0: i confetti,
2: sì,
0: certo, sì.
2: E
0: sì,
2: poi vabbè, vabbè, ci sono tanti piccolissimi errorini di pronuncia,
0: sì,
2: perché vabbè, noi tendiamo appunto, tipo isola si dice
0: isle.
2: Yeah, or island, perfetto.
0: Island, ok.
2: Castello?
0: Castle.
2: Bravo.
0: Dai, adesso mi sto sforzando. Cioè, allora, se io parlassi, io direi have you seen the castle?
2: Yeah.
0: Direi così, però adesso che so come lo stai chiedendo, so
2: solo
0: che
2: l'ultima
0: è castle.
2: L'ultima. Amico.
0: Friend.
2: Yes, thank you.
0: Mi sono impegnato molto,
2: sì,
0: però.
2: Non si se
0: sennò
2: cioè,
0: direi
2: sono,
0: friend.
2: Giusto per,
0: friend.
2: Esatto, giusto per chiarire, ci sono,
0: certo,
2: delle letterine mute che non si pronunciano,
0: sì,
2: e quindi noi ovviamente le leggiamo così in italiano e tendiamo. Non,
0: beh,
2: sono
0: una,
2: errori grossi, però.
0: Una che quando parlo, nel senso, se parlo con le persone un po' così me ne frego, se devo fare un'intervista cerco di farci attenzione, ma me ne perdo tantissimo, tantissime sono le H all'inizio delle frasi.
2: Mm-hmm.
0: Cioè che invece l'H spesso si deve sentire, no? Un po' quello.
2: Sì, tranne in quattro casi, posso dirla,
0: certo,
2: questa frasetta?
0: Vai.
2: An hour of honor for an honest heir.
0: Ok, l'H è mutissimo.
2: Scusa, me l'hai proprio lanciata, quindi colgo al volo.
0: Sì.
2: L'H la pronunciamo sempre all'inizio di ogni lettera inglese. Ogni parola inglese.
0: Sì, tranne ora.
2: An
0: onore.
2: Hour of honor for an honest.
0: Honest, ok.
2: Vuol dire?
0: Onesto.
2: Sincero.
0: Sì, sincero.
2: Sincero.
0: Certo.
2: Heir. H-E-I-R. Heir.
0: H-E-I-R.
2: Mm-hmm.
0: Ah.
2: Che significa?
0: No, non è capello. No,
2: erede.
0: Erede. Mm-hmm. Ah.
2: Invece hair.
0: Hair.
2: Heir. Ok, quindi cioè, dico hair.
0: Hair. Capisci che stai parlando dei capelli.
2: Heir. Erede. Bravissimo.
0: L'erede. Ok, Maurizio, bravo, hai segnato? Sì. Bene, mettiamo una canzone e poi torniamo in studio.

0: Stavo pensando a quando dicevi prima che a scuola se uno overpronuncia l'inglese viene un po' deriso. Io ho un amico che ci tiene, cioè io lo prendo in giro. Allora, le Spice Girls per noi sono le Spice Girls. Sarebbero le Spice Girls.
1: Spice Girl.
0: Con un altro accento. Questo mio amico va a Malibu, che per noi è Malibu, torna e dice: sono stato a Malibu.
1: Oh yeah.
0: E io lo prendo sempre in giro per questa cosa qua.
1: Sì.
0: Beh, che vuole fare un po'.
1: Ci sta. Però io sono di quella squadra lì.
0: Sì.
1: Quindi faccio un po' fatica.
0: Off.
1: No, non so. Che vuol dire menosa, ma non sono, cioè, mi viene
0: un po'
1: menosa.
0: Un po' menosa. Senti, il tuo approccio è credo che funzioni anche perché è molto facile, molto veloce, più che facile. Facile non è il termine corretto. È molto veloce, molto divertente. Mi ricorda un po', io quel tipo di cosa la cerco. Siccome sono una capra con gli strumenti musicali, la cerco nelle app che ti insegnano a suonare gli strumenti. Cioè, invece che fare un corso di piano che parte proprio dal solfeggio, eccetera,
1: certo,
0: eccetera, ci sono queste app che praticamente ti mettono subito dentro una canzone.
1: Mi piace.
0: Facile all'inizio e sempre più complessa man mano che vai avanti.
1: Yes.
0: È un po' quel tipo di
1: sì,
0: concept
1: sì,
0: lì, no?
1: È un po'. Un po' una doccia fredda, non so come
0: sì,
1: dire.
0: Sì, cioè, però ti butti in campo, cioè se devi imparare vai.
1: Sì.
0: Sì.
1: E la cosa bella è che all'inizio ti senti molto a disagio, ovviamente, ma è utile perché impari a stare nel disagio. Cioè poi entri a tuo agio nel disagio,
0: sì,
1: okay?
0: Sì. Fai del disagio un amico.
1: Sì. Bravissimo.
0: E deve diventare così.
1: Deve diventare
0: una
1: così.
0: Una bella scuola di vita. Maurizio, tu sei campione.
2: Sì,
0: sei,
2: io,
0: no, di far del disagio un amico. E no, ma quanto pensiero c'è? Cioè, è una cosa che ti è venuta naturale o avete insieme ai tuoi soci studiato un... Immagino ci sia un retaggio della tua esperienza come maestra d'inglese. Però c'è anche un po' di strategia da questo punto di vista.
1: C'è un po' di strategia, ma tanto ascolto. Mm-hmm. Cioè, tanto ascolto. Vabbè, poi io lo faccio da 14 anni, cioè non è che mi sono improvvisata, cioè ascolto i miei studenti e mi piacerebbe dire questa frase, è un modo di dire, non so se lo conosci.
0: Prova,
1: no?
0: Prova, testa che mi piace tantissimo.
1: Con l'inglese diciamo, if you don't use it, non solo con l'inglese,
0: sì,
1: if you don't use it, you lose it.
0: Certo.
1: So, se non lo usi lo perdi, quindi questo deve essere un concetto chiave che devi avere nella testa, è inutile che mi dici, cioè, non voglio essere cattiva. Ah, ma io non lo so l'inglese, non me lo ricordo. Sì, lo devi usare. Cioè,
0: certo,
1: se no te lo dimentichi. Come...
0: Allenamento.
1: Sì, anch'io avevo fatto francese alle superiori, non me lo ricordo più. Cioè, if you don't use it, you lose it. Quindi pratica.
0: Okay.
1: Un pochettino di impegno, non è che.
0: Sì, non è che serve, esatto. Però insomma, poi anche come dicevi tu prima, è molto legato anche intanto a quanto poi ti serva veramente e anche un po' la passione. Cioè io quando ero ragazzino non è che immaginavo che un giorno avrei dovuto usare l'inglese per parlare con Tizio e Caio. Mi piaceva sentire,
1: invece,
0: capire le canzoni che ascoltavo, capire cosa dicevano, eccetera, eccetera. Era proprio, nasceva da una passione.
1: E se posso lanciare una sfida? Sfida.
0: Vai.
1: Esagerato, però.
0: A challenge,
1: let's do it all together. Mettiamo tutti adesso il nostro telefono in inglese. Tu ce l'hai in italiano?
0: Ah, allora, guarda.
1: È un bel allenamento.
0: Le mie figlie
1: quotidiano.
0: Ce l'hanno in inglese.
1: Eh? Cosa ne dite?
0: Proviamo.
1: Ce l'hai da anni.
0: Oh, se poi non so più chiamare.
1: Ma
0: no, dai, fino a chiamare ci arrivo.
1: È già,
0: impostazioni in lingua inglese.
1: Già un piccolo esercizio quotidiano che veramente non costa niente.
0: Sì.
1: Già il tuo cervello sa esattamente i tasti, cosa sono.
0: Certo.
1: Lo sai già?
0: Sì.
1: Quindi tutti adesso, impostazioni, language, settings, language, English.
0: I'm gonna do this.
1: Great job. You go.
0: Sì, vabbè, guarda, volevo chiederti come domanda conclusiva, in realtà questa già un po' lo è, se te ne viene in mente un'altra.
1: Questa challenge.
0: Che compito daresti? Se potessi scegliere un compito da dare agli ascoltatori, che compito daresti?
1: Sicuramente questo, abbiamo detto anche del film prima, del film preferito. E poi, vabbè, siamo a Radio DJ.
0: Radio DJ.
1: Facciamo una canzone preferita in inglese, no? Perché sai che tanti, cioè penso anche, non so, ai miei genitori, la canzone inglese che gli piace ma non sanno cosa voglia dire, no?
0: Le canzoni inglesi spesso non hanno un testo chiaro come quelle italiane, no?
1: E soprattutto non rispettano la grammatica inglese.
0: Esatto.
1: Sai, tutti meno,
0: tipo
1: Justin Bieber ha fatto She don't my mama don't like you.
0: Ah, certo. My mama don't like you
1: and she likes
0: everyone.
1: Quindi my mom, cioè mia mamma, don't like you. Ma
0: certo,
1: it doesn't matter. Cioè non importa, perché poi quella è una licenza
0: poetica.
1: Poetica.
0: Sì, è una licenza poetica. È vero, perché sarebbe my mama doesn't like you.
1: Esatto. Quindi, quindi questo è un po' una sfida.

0: Perché nelle canzoni troviamo anche tanti errori grammaticali.
1: Sì, sì, sì. Che però per la metrica, insomma, ci stanno.
0: Esatto.
1: Norma, grazie mille.
0: Grazie a te, grazie a voi.
1: Ci vediamo su Instagram, come si suol dire. E see you later, alligator.
0: After a while, crocodile.
1: After a while, crocodile. Ciao, Norma.
0: Ciao, bye.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: on the table.
1: Eh, the pen is on the table. And
2: whose skirt is this? It's Maggie's skirt. Maggie's skirt is under the bed.
1: No, già là. Non era un 100. Ragazzi, madonna, ma che bene vi facciamo. Vi diamo informazioni. Oggi
3: That's
1: una puntata. That's all, folks, ragazzi. See you next week. See you next week. Sì. Ok? Ciao. Ciao, ciao, buon weekend a tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao.
4: Radio DJ. One nation, one
5: station. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro. E da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: Scegliere la migliore vacanza?
8: Previsto.
7: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
8: Inaspettato.
7: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
8: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
7: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Shhh, i Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
2: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
3: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
4: Verti!
3: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
7: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
8: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
7: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
11: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozi, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Party like a DJ is coming.
14: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Card Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
15: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frank A. Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
16: Chi saranno i

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Sono le 13.
2: Norman Cook,
1: chi è?
2: Fatboy Slim.
3: È Fatboy Slim, 3 punti per Fargetta. Complimenti Mario.
2: Grazie.
3: E adesso vediamo se indovini chi c'è in collegamento con noi per la rubrica Disco Prezioso.
2: Fatboy Slim.
3: No. Hai un secondo tentativo?
2: Ho capito, Molella.
3: Ma no, è il Disco Prezioso.
4: La storia continua. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella, Prezioso. Tutti i venerdì alle 23 su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: Radio DJ.
7: One Nation. One Station.

0: avvalere del mio consulente d'immagine per il prossimo Party Like a DJ, cioè Gianluca Vitieri.
1: Madonna!
0: Al quale devo chiedere se usciremo anche quei 30 secondi sul palco, fammi vestire come Somber.
1: Magari, no, mettiamoci in due come lui allora.
0: Sarebbe una bella uscita. Era Somber con Potential, perché ho scoperto questo, che in noi c'è comunque del potential anche per
1: sì, è che noi per adesso lo vediamo solo noi.
2: C'è?
1: Vabbè, per adesso vabbè. Lo vediamo solo noi.
0: Dai,
1: però
0: cominciamo tra pochi secondi. Era Somber Potential su Radio DJ.
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
5: Via, via. Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Anche stanotte zero riposo.
8: Allora cambiamo sistema letto.
7: Non è il momento di spendere.
8: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
9: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
10: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
11: Radio DJ. DJ. DJ. DJ. Radio DJ, One Nation, One Station. Yes. One Love.
0: Ciao, ciao, ciao, buongiorno, buongiorno. Le 13 e 6 minuti, buongiorno da Nicola Vitiello.
1: Buongiorno da Gianluca Vitiello.
0: La nostra Fosca in redazione oggi è Simone Paleari. La nostra squadra, 13 e 6 minuti, siamo ufficialmente entrati in quella zona chiamata venerdì pomeriggio. La produttività dopo pranzo che si abbassa,
1: si cala
0: a livelli di un bradipo proprio. Però come siamo messi con il meteo? Perché io sai che da stamattina mi sono un po' confuso. Oggi nuvoloso, domani bello quasi ovunque, domenica ombrelli da nord a sud.
1: Sì, cioè... mi sono intossicato la giornata. Guardando il meteo nei prossimi giorni mi sono rovinato la giornata.
0: Ma poi domenica proprio nel giorno della festa della mamma, che il cielo grigio ufficio, perturbazione atlantica che punta verso l'Italia.
1: Infatti avrei voluto dire a mia mamma di andare a mangiare fuori, no? Vado per la festa della mamma, certo, domenica.
0: Sì, sì, sì.
1: Mamma mia. Però ho visto che il posto dove io volevo andare, che è un posto a Vico Equense, bellissimo, però tutto all'aperto, niente, con sto tempo qua...
0: Fate tutto domani, sia per te che per tutti voi. Fate tu, innamoratevi, festeggiate la mamma. Perché domenica il rischio di festeggiare la mamma chiusi in casa a guardare la pioggia sui vetri è piuttosto alto. Poi adesso ho visto che le previsioni non le sbagliano quasi mai. Ognuno ha i suoi punti di riferimento,
1: allora,
0: le sue app.
1: Ti dico la verità, Nico, non farò nomi e cognomi. Però ho consultato, avendo visto queste previsioni un po' ballerine, sì, sì, ho consultato due app, credimi. Sembrano proprio due satelliti che non
0: veramente?
1: Si guardano. Sono due satelliti che non si guardano. Che uno proprio niente, chiusura totale. L'altro ti dà più di una speranza.
0: Ah, vero?
1: Sì, cioè due, cioè com'è possibile?
0: Ultimamente ho delle app di riferimento che devo dirti mi aiutano molto.
1: Due app, due cose abbastanza diverse.
0: Pensa Gianluca, stavo assaporando la libertà, siamo negli anni in cui si può parlare anche di meteo incerto.
1: Si può parlare. Essere...
0: C'è stato un tempo.
1: Sì, in cui c'era sempre il sole.
0: In cui doveva esserci
1: sempre il sole.
0: Sole.
1: Sì, sì, sì, sì, lo so.
0: Ci dispiace, ci dispiace. Va bene, va bene. Voglio parlare di una cosa, perché non sapevo cosa mangiare e allora sono entrato in studio assaggiando una mela realistica.
1: Ah, che bello!
0: Voglio parlare di questo, di frutta realistica.

0: bellissimo Kings of Convenience, una canzone che ha più di 20 anni, questa Miss Red. 13:11, ancora buongiorno da Evitiello. L'entusiasmo di Simona, primo messaggio al 347 342 5220.
1: Oh, che bello ritrovarvi a quest'ora, mi mancate da morire, la sera non ci riesco mai ad ascoltarvi. I miei amati Evitiello, Simona da Roma,
0: grazie.
1: Un bacio.
0: Allora, questa scusa non ce la faccio ad ascoltarvi nella radio moderna del 2026, non vale per noi, vale per tutti. Non sta in piedi. Esistono
2: Il
0: i podcast, esistono i reload. Se poi ci ascoltate in podcast, entrate nella categoria
3: quelli del podcast.
0: Vabbè. Ciao Paola, Enrico il Bagnino ha detto che da Roma in giù sarà bello. Ancora vi fidate di Enrico il Bagnino?
2: No,
0: mi manca molto, mi manca voi, sì, da tanto non lo sentiamo.
2: C'era quella cosa di quando uno diceva domani è brutto tempo, no? Non so se è una cosa soltanto di giù o si dice anche al nord. Domani è brutto tempo, no? Che era quella previsione che portava un po' sfiga. E qualcuno chiedeva a chi diceva domani è brutto tempo: ma tu per caso soffri di ernia? Allora, che poi non è.
0: Si dice questa cosa perché
2: effettivamente col cambio del tempo puoi avere, diciamo, dei. Un piccolo fastidio, no? Quando hai quel
0: problema. Ma non soltanto all'ernia, anche se magari hai fatto. Sì. Se ti sei rotto il braccio, il braccio t'avverte, la gamba, queste cose.
2: Sì.
0: Volevo dirti un'altra cosa. Com'è che improvvisamente tutto il mondo vuole la frutta realistica?
2: No, sai che voglio fare un intervento contro.
0: Frutta. Guarda, io non l'ho ancora vista, però ovviamente so di che cosa si parla, perché lo dice la parola. L'ossessione che manda, secondo me, è partita da TikTok, ma anche le pasticcerie di mezza Italia.
2: Sì.
0: Cioè, è così. Tu vedi un limone perfetto con tanto di pori sulla buccia, quindi un grosso ottimi dettagli, cioè il picciolo verde,
2: appunto, realistico,
0: lo addenti convinto di farti la spremuta e dentro c'è la mousse al mascarpone,
2: frutta realistica, che è una tendenza appunto che arriva dall'alta pasticceria, ma ormai fanno tutti.
0: Sì.
2: Ovviamente non è vera frutta, ma è un dolce, diciamo,
0: le code. Io ho visto le code.
2: Mousse esterna, cuore morbido con confettura, guscio sottile spruzzato spesso con burro di cacao per l'effetto buccia. Da lontano il limone sembra veramente limone, la fragola sembra veramente fragola. Quanto costa un pezzo di frutta realistica?
0: Cioè, questo limone che ti ho descritto io, quanto potrebbe costare?
2: Allora, Nico, dai 10 ai 15 euro.
0: E la gente si mette in coda.
2: Allora, finché la tendenza... Dice, Milano è la città della moda, quindi le tendenze arrivano prima. C'è un po', no? Questa cosa qua a Milano, alcune cose a Milano ti piacciono. Magari per un piccolo periodo, perché appunto è un trend.
0: Tanti anni fa mi ricordo i macarons, stessa cosa.
2: Sì.
0: Si mette, adesso diventa.
2: Ancora prima il sushi, ancora parlo di tanti anni fa. Adesso
0: sì,
2: ovviamente è consueto.
0: Il sushi, ancora la gente fa le stories se mangia il sushi. Quindi,
2: no, questo vedi, non lo sapevo. No,
0: ancora è stata a fare le storie col sushi. Adesso devi mettere un piatto della cucina berbera. Che ti posso dire?
2: Sì.
0: Lo zigaretto.
2: Commerciale.
0: Dimmi una roba ancora più desueta.
2: Non so, Nico, una roba. Sì.
0: Il sushi nelle stories.
2: Lo so. Però ci sono delle zone. Ci sono delle zone dove il sushi è ancora un po' esotico, no? E quindi fare la foto in qualche modo, dirò: sono andato al sushi. Però effettivamente questa cosa della frutta realistica è trasversale, cioè attraversa tutta l'Italia. Da Milano, che ne so, ho visto anche a Napoli, ho visto che anche in Sicilia. Cioè, io dico, tu vai in Sicilia, c'hanno quei limoni, tu vai a Sorrento, i limoni di Sorrento. Ma perché devi mangiare il limone di Sorrento realistico o il limone siciliano realistico e spendere 10-15 euro e fare una fila incredibile? Una fila incredibile. Allora, noi non l'abbiamo assaggiato. Se voi lo avete assaggiato, raccontateci l'esperienza.
0: A proposito di realismo, ma in questo caso sulla frutta, questa qua si può mangiare. Però, in quanto a definizione, mi è venuto in mente, se siete stati in Giappone, tu sei stato di recente, i Sampuru.
2: Sampuru, sì, certo.
0: Quelle vetrine fuori dai ristoranti che sembrano musei, con queste ciotole di ramen, il tonkatsu, che è la cotoletta giapponese,
2: buonissimo.
0: Attaccati magari a queste è la salvezza di ogni turista italiano. Peccato che tu tocchi, punti il dito e quella è è plastica, è resina, sono piatti finti estremamente realistici, estremamente realistici, ma che però ti aiutano dal momento che non sempre i menù sono tradotti.
2: In inglese non
0: sempre sono tradotti, quindi quel finto piatto di ramen, quel finto piatto di sushi
2: è messo lì come demo. C'è una strada, c'è un quartiere a Tokyo
0: dove li vendono
2: dove puoi acquistare tutti questi piatti di plastica che spesso trovi nei ristoranti come demo.
0: Va bene,
2: per farti vedere quello che ordini.
0: Mini viaggio del mondo con Serena Brancale. Senti, ho fatto un link veramente anni 75, neanche 70.
2: Wow, è più vecchio di me.
0: Dopo tutto questo giro del mondo, in pochi
2: secondi. Dovresti fare anche la voce, Nicola.
0: Con Serena Brancale torniamo al mio paese.
4: A Bangkok.

0: Un sacco di messaggi sulla canzone di Serena Brancale, Il mio paese, 13:19, buon pomeriggio, buon pranzo dai Vitiello. Un po' di messaggi. Ho visto il film Big Bold Beautiful Journey, quello di cui avete parlato ieri e in questi giorni, un viaggio straordinario, bello, grazie, ciao Laura. Ciao Nicola, ciao Gianluca, a me sta storia della frutta realistica sembra quando andavo all'elementare, un mio compagno aveva una sigaretta in bocca. Tu dicevi, ma che fai, fumi alla tua età? E invece erano le sigarette di cioccolato o quelle di gomma, fatte di gomma da masticare.
1: Sì, sì, sì, sì, bello, bello.
0: Poi sul... No, restiamo sulla frutta realistica, perché Ale ha detto una cosa alla quale io stavo pensando mentre tu parlavi, no? Delle code per questa frutta realistica. Dice, ma quindi che differenza c'è tra la frutta realistica e la frutta marturana siciliana? Siamo andati a cercarlo, perché anche io ho pensato a quello. Allora, frutta marturana è un dolce tradizionale in pasta di mandorle, cioè il marzapane praticamente, è modellata proprio a forma di frutta molto molto realistica, poi dipende dall'abilità del pasticcere, è dipinta a mano, è legata alla tradizione della festa dei defunti, però si mangia praticamente sempre. Questa è la frutta marturana,
1: sì.
0: E la frutta realistica invece?
1: E la frutta realistica invece, che credo in origine arrivi dalla Francia, quindi da questo, da alcuni pasticceri francesi, che sono appunto questi dolci monoporzioni e composte da mousse, confite e guscio croccante. Okay. E poi anche il prezzo, no? Secondo me l'altra costa un po' di meno.
0: Sì, il prezzo si avvicina più a quello dei macaron.
1: Esatto, mentre invece di qua,
0: francesi,
1: cioè, di qua può arrivare fino a 15-17 euro.
0: Allora Giallo, bellissimo messaggio, dice ragazzi vi amo, siete gli unici, Roberta,
1: sì?
0: Che si indignano per i prezzi altissimi e per le mode di Milano. Robè, fatti una domanda,
1: datti una risposta.
0: Perché ci indigniamo solo noi?
1: Secondo te?
0: Sì, sto scherzando. Martina ha mandato un bel messaggio, sempre legato al meteo a scacchi dei prossimi giorni.
1: Vediamo.
0: Nel weekend, quindi domani sole quasi ovunque, e domenica pioggia per tutto il giorno.
2: Mia suocera dice sempre, dice che domani è brutto tempo, dice sì. Che domani piove,
0: okay.
2: Dice che domani c'è il sole. Ma dice chi?
0: Giusto, ma dice chi?
1: Che dice?
0: E invece a Parma ho scoperto, poi non lo so, magari anche in altre zone d'Italia, però da quando frequento la zona, dicono per domani hanno messo bello, per domani hanno messo, ma chi lo mette?
3: Lo fanno.
0: Dove lo mette?
3: Lo fanno comunque.
0: Hanno messo.
1: Sì, sì, no, però hanno messo.
0: E dove lo mettono? Dove
1: in
0: lo
1: televisione, in realtà sottintendono in televisione.
0: Hanno messo brutto e hanno messo
1: bello. Hanno messo bello.

0: Giusto, c'è una teoria su chi potrebbe essere, ma ci possiamo arrivare tutti.
1: Vediamo.
2: A Peschiera, diciamo, domani ha messo brutto, ha messo bello, non hanno. Evidentemente direttamente dall'altissimo.
0: Vedi, Francesca, l'ho pensato anch'io in una giornata importante, mi serviva questo link, che c'è il Papa che è stato a Pompei, ha preso l'elicottero un breve tratto per arrivare a Napoli e da giorni la città
1: è blindata.
0: Sto guardando anche dei TikTok simpatici,
1: scuole chiuse,
0: dove tra, come dire, grande rispetto e grande attesa c'è anche quei disagi che li soffre un po',
1: legati comunque ovviamente a un piano di sicurezza speciale per questi giorni.
0: Abbiamo detto anche ieri, non si può fare il bagno a mare, non in tutto il mare del Golfo, ma in quella parte vicina a Piazza Plebiscito,
1: adiacente Piazza Plebiscito, e laddove ovviamente è prevista la presenza del Papa che passerà con la macchina.
0: Bello, anche perché poi il meteo, voglio dire, potrebbe scoraggiare dal fare bagno in mare, ma di solito quando si apre questo argomento c'è sempre l'invernista. Chi è l'invernista? È colui che fa il bagno tutto l'anno,
1: anche
0: sempre. E secondo l'invernista che si butta nel mare a gennaio, cioè lo strano sei tu che non lo fai.
1: Sì. C'è spesso questa condizione nella vita, che lo strano sei tu.
0: Però con grande affetto, quando parlo di invernisti, saluto sempre la signora Anna Maria, cara signora, che ha questa audacia tutto l'anno.
1: Bello avercela.
0: Noi ci sentiamo tra pochissimo e ritorneremo oggi anche a parlare con il nostro amico Guido Meda.
3: Radio DJ One Nation One Station.
4: Le nostre chiamate lunghe. È tutto un attendere, prego.
5: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Acari, cimici del letto, tarme dei tessuti, stop! Spray per tessuti acaricida insetticida Pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
9: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
10: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
11: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza. Sia vista che sole.
10: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
11: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
12: Sai che suono ha la serata perfetta?
13: Deliveroo!
12: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
14: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
15: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
16: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
17: In famiglia, ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
18: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo!
5: con gli occhiali Nuance

0: Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
2: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
3: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
2: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
4: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
5: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
6: Radio One Nation, One Station.
7: Vi amo.
8: Radio
6: One Nation, One Station.

0: so tutto io, so tutto io. Il sapientino, come si diceva dalle nostre parti? A me adesso mi viene in mente nella tradizione della bassa Lombardia, il capisciotto.
1: Cioè uno capisciotto,
0: che sa tutto, il capisciotto, bel capisciotto. No, Mr. Know It All, il disco nuovo di Teddy Swims alle

0: Sapientino era un gioco.
1: Sapientino era,
0: era un gioco, diciamo, da tavolo, no?
1: Sì, so tutto io, so tutto io. Sì. Non c'è un modo da noi per definire.
0: Sì, forse c'è, che in questo momento non mi sta venendo. Però sicuramente.
1: Hai visto quanti messaggi per il Papa?
0: Allora, tantissimi, anche che sono andati a Pompei stamattina. Sì. Per vedere il Papa che passava ovviamente anche da quelle parti, c'è la Basilica della Madonna di Pompei, e quindi insomma tanta partecipazione e tanti messaggi di gente che è stata proprio lì presente.
1: Sì, perché poi c'è una coincidenza, che coincidenza non è, credo che sia stato fatto capitare apposta. L'8 maggio è il giorno della supplica alla Madonna di Pompei, che è una delle tradizioni religiose più sentite al sud Italia, e ancora più speciale perché Papa Leone è stato lì di persona, con questo dettaglio che l'8 maggio è il primo anniversario esatto dalla sua elezione.
0: Un anno fa veniva fatto Papa.
1: Sì, e lui quando si affacciò alla finestra disse proprio questo: oggi è il giorno della supplica alla Madonna di Pompei, e un anno dopo c'è stato di persona. Allora, restiamo su temi assolutamente rassicuranti e che ci riempiono d'amore e d'affetto. Fermate tutto, momento di servizio pubblico di emergenza radiofonica, mancano poco più di 48 ore a domenica, festa della mamma. Perché facilmente si può dimenticare. Io adesso non lo so, magari su ste robe non sono tanto concentrato.
0: No, la festa della mamma non me la dimentico.
1: Se poi magari non ti fai aiutare da qualche vetrina, perché anche questa è un'occasione di marketing, no?
0: Sì. Il regalo alla festa della mamma lo fai.
1: Adesso io ho visto una nota vetrina di Intimo, ma Intimo pure...
0: Sì.
1: Cioè, audace.
0: Ok.
1: Festa della mamma.
0: Cioè, è il figlio che regala l'Intimo alla mamma. Scusate, però.
1: Ma se ti dico che l'ho visto, perché non posso
0: certo,
1: fare
0: no,
1: i nomi dei brand.
0: No, non metto in dubbio, Gianluca, però è strano.
1: C'era festa della mamma sulla vetrina. Cioè, la festa della mamma sulla vetrina. E il manichino. Cioè, quello che indossava. Non è proprio che un figlio lo regala alla mamma.
0: Appunto, pare un po' strano, buono. Effettivamente. Cioè, portate, che ne so, un fiore. C'è la zalea della ricerca. Che l'abbiamo parlato.
1: La lasagna e diciamo tutta quella cosa, cioè, però non il
0: portatelo a pranzo fuori domenica, sì. Ma no, completino.
1: Ma sì, ma già
0: completino, ma... San Valentino
1: che sia un mazzo di fiori, la pianta
0: ma pure dei cioccolatini, cioè quello che è, ma non l'intimo, che è l'intimo.
1: Allora, io non posso dire il nome, ma sicuramente qualcuno lo avrà notato.
0: No, ma certo,
1: se ci mandate una foto così la faccio vedere anche a Gianluca, che chissà mai, magari
0: no!
1: Un'idea per un regalo.
0: Io porto la zalea.
1: Non vorrei sembrare.

0: settimana su che cosa si sono soffermati su questo fa. La figlia, il figlio può regalare l'intimo provocatore a
1: provocatore.
0: Non dire la marca. Alla mamma.
2: Allora,
0: non mi volevo soffermare su sta cosa. Ho visto una vetrina, un completino audace e c'era scritto festa della mamma. Ma hai visto quanti messaggi?
3: Ciao Vitiello, ma no, è il papà che fa il regalo alla mamma quando i bimbi sono piccoli. Ci fa un autoregalo quasi.
0: Ok. Certamente i figli, hai visto Ale? Hai letto il messaggio di Ale con
2: sì,
0: il cuoricino?
2: Sì, certamente i figli possono regalare intimo alla mamma. Io per esempio a mia figlia per Natale l'ho spedita da Victoria's Secret per il mio regalo. Attenzione
0: femmine
2: però.
0: Femmine e femmine.
2: Allora, femmine e femmine già è diverso.
0: C'è un'intimità, no?
2: C'è una complicità, un'intimità. Dopodiché, secondo me, Natale è già un po' diverso. Cioè, la festa della mamma è proprio il fiore, è l'azalea della ricerca, cioè delle cose così, un po' ispirate di questo tipo.
0: Anche Kate dice: guardate che anche i papà fanno il regalo per la festa.
2: Allora, il papà, se fa il regalo, potrebbe fare effettivamente un regalo tipo di completo intimo.
0: E poi purtroppo spegne un po' il sorriso, ma è anche questo il rovescio della medaglia. Il messaggio di Lisa da Lisbona: la abbracciamo forte. Per me, invece, quel giorno, quella data, quella della festa della mamma, è un periodo molto triste perché purtroppo io mia mamma l'ho persa 5 anni fa, ma continua a mancarmi tantissimo.
2: Un grande abbraccio.
0: Dice
2: Lisa
0: che comunque ci adora. Un abbraccio forte per te,
2: forte.
0: Lisa.

0: Aranciata. 13:45 Radio DJ, sarà anche a Party Like DJ la sabato 6 giugno insieme ad Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgio, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colossus, Tommaso Paradiso, tanti altri anche per la 1212 Celebration del giorno dopo. I biglietti
1: sì, su Ticketmaster. Possiamo dire che oltre a tutti questi artisti ci saremo pure noi, cioè non solo noi tutti, Vitiello, tutti, tutta la radio, ovviamente la festa di Radio DJ. Biglietti su Ticketmaster, appunto.
0: Ti piace lo specchietto?
1: Nico, ti sei fatto lo specchietto?
0: Mi sono fatto lo specchietto per fare brutta figura.
1: Per parlare di moto. Ti sei fatto il momo che c'hai la moto per parlare di moto, ti sei fatto lo specchietto.
0: Ma gliel'avete detto a Guido Meda che c'ho la moto anch'io? Ciao Guido,
1: Guido, ciao!
2: Ciao, aspetta, lasciateli i passatelli, perché portano via i passatelli qua adesso.
0: Ah, siete in ora di passatelli. Ma alle ma in Fra alle mani i passatelli.
2: Alle mani fanno i passatelli. No, perché io sono in un hospitality italiano.
0: E come stai, so, Guido? Come
2: mi
0: stai?
2: Portano via mentre faccio collegamento. Beh. E non è bello. Io sto benissimo. Beh. Ma che moto hai?
0: Una piccolina, Guido, per cominciare, la moto costruita dal 1901, made like gun.
2: Dal 1901, la Royal Enfield.
0: Bravo, ma non ci perdiamo in dettagli personali, fatto uno specchietto per non fare brutta figura con te. Allora, le Ducati con Bagnaia, Marquez e Martin comandano, sono le favorite, ma occhio all'Aprilia, Bezzecchi è in gran forma.
1: Il resto dicelo tu, Guido, noi leggiamo, il resto dicelo tu che non sappiamo niente, non farti ingannare da quello lì.
0: Di tu.
2: No, ma anche perché lo sgamo subito, ma quando l'hai fatto sto specchietto?
0: Con ChatGPT stamattina.
2: ChatGPT è un pirla perché non ha guardato le prove di stamattina, perché sennò ti dava un suggerimento di, cioè,
0: e allora, come sono andato?
2: Marquez e Bagnaia con la Ducati non dominano, nel senso che sono andati maluccio, poi Marquez secondo, aspetta, provo a spiegarvela bene semplice, sì. Allora, tutti e due, se tu guardi la classifica delle prove di stamattina dici male le Ducati, tutti e due bassini. Poi in realtà, nella classifica, poi in realtà Marquez ha fatto tutto il turno con le gomme che ha usato inizio turno, cioè ha usato un solo treno di gomme. Okay. E quindi è normale che alla fine del turno tu i tempi non li fai, perché le gomme si sono consumate.
0: Sì.
2: Però se con le gomme consumate fai un gran ritmo, vuol dire che sei abbastanza a posto. Invece Bagnaia secondo me ancora deve migliorare, ma lo farà, spero, auspicabilmente nelle prequalifiche del pomeriggio. Oggi alle 3 ne approfitto su Sky Sport MotoGP.
1: Quindi favoriti per la vittoria a questo punto, allora?
2: Ecco, è perché stamattina abbiamo avuto intanto una sorpresa. Luca Marini, che è il fratellino di Valentino Rossi, figlio di un altro papà che non è Graziano, è andato molto, cioè ha fatto il miglior tempo del turno della mattinata. Che è abbastanza sorprendente perché la Honda, che è la moto che guida lui, sta attraversando un momento piuttosto buio. Quindi vuol dire che la Honda qui va molto bene. Di Gian Antonio invece, pilota Ducati del team di Valentino Rossi, è stato veramente veloce, ha fatto il terzo tempo e sembra essere il favorito. Poi giustamente attenzione alle Aprilia, attenzione alle Aprilia, perché Bezzecchi che è in testa al mondiale, Martin che è secondo nel mondiale, qua dove si pensava che non andassero tanto forte perché la pista è un po' strana, invece sono andati veramente bene anche loro.
0: L'avevo detto, però attenzione alla prima.
1: Anche c'ho
0: registrato, Guido.
2: Però non hai detto una cosa fondamentale.
0: Pedro Acosta.
2: Altissimo. Bravo.
0: Il debuttante prodigio.
2: E altissimo rischio.
0: Altissimo rischio.
2: La pioggia.
1: Sì, che è sempre un elemento di grande rischio, ovviamente.
0: Sì, soprattutto in questo periodo. Vero.
2: Quando piove nessuno prende la moto per andare in giro.
0: Lo so.
1: Io
0: blocco l'assicurazione un giorno sì e un giorno no. Proprio per questo.
1: Guido, nel salutarti e nel ringraziarti di averci dato le giuste coordinate, volevamo farti i complimenti perché abbiamo visto che è uscito questo libro, La storia del motomondiale in 50 ritratti, che è il tuo libro.
2: Grazie. Sì, è il mio secondo.
1: Il tuo secondo
2: libro. Non so da quando ci si possa considerare scrittori.
0: Sì, questo è molto...

0: come sì, l'hai visto. Tu, sono di queste illustrazioni molto belle.
1: Sono un po'... Bravo. Sono un po' delle storielle della buonanotte, no? Perché abbiamo individuato 50 personaggi, prevalentemente piloti, di questi 80 anni di storia del motomondiale. Ci sono alcuni che hanno fatto delle cose veramente straordinarie, altri che ne hanno fatte di strane, e scrivendolo mi si è riaccesa ancora di più la, cioè ho capito un'altra volta di più perché mi piace stare qua.
0: La prossima volta Nicola si prepara meglio.
2: Guido, la prossima volta, la prossima volta mi devi insegnare a fare i tornanti, per fare come tutti lo Stelvio, ok?
1: Ah, certo, ma volentieri, andiamo insieme.
2: Che bello, guarda, sarei onorato. Intanto leggo il tuo libro. Ciao Guido,
0: ciao Guido!
2: Un abbraccio.
1: Grazie, un abbraccio, ciao,
2: ciao
1: ragazzi.
2: Ciao, ciao, ciao.

0: Dance.
1: David Guetta su Radio DJ. Quante cose da dire ancora a Guido Meda. Volevo salutare Alberto, che allontana da me l'ipotesi di
2: andare solo
1: già
2: le curve
1: lo
2: dello Stelvio.
1: Sì, dice ci sono ben altri percorsi. No, ma mi serviva soltanto un gancio per salutare Guidone Meda e questo bel libro che ha scritto, che si chiama
2: La storia del moto mondiale in 50 ritratti. Ci sono delle illustrazioni molto belle e queste schede che raccontano i protagonisti della MotoGP.
1: Su domenica è la festa della mamma, ci lasciamo con un sacco di messaggi, completino intimo da regalare alla mamma, sì o no, non so perché vi siete soffermati su questo, un paio di messaggi, uno scritto e l'altro a voce, la voce è quella di Vale.
3: Beh, effettivamente se i miei figlioli per la festa della mamma, per ringraziarmi di tutto quello che faccio per loro, si presentassero con un tanga di pizzo, ma penso che li venderei al mercato.
1: Ok, quindi Vale non apprezzerebbe.
2: E poi il messaggio di Silvia: ma perché un figlio non può regalare un completo intimo alla mamma se quest'ultima ha la passione per la lingerie? Sarebbe comunque più gradito un completo che un mazzo di fiori.
1: E comunque mio figlio mi ha
2: regalato
1: della birra.
2: Per non sbagliarsi, mi regala la birra.
1: Va bene, allora lunedì tornano Vicky e Marisa, noi torniamo di notte dalle 22:30 come sempre. Grazie Simone, grazie Fosca, passate un buon weekend, non dimenticate la festa della mamma.
2: Grazie, buon weekend. Ciao.
4: Ma ciao. Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
9: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
12: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
13: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
11: Parola di Giorgio,
14: Gabriele
13: e Furio.
15: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
16: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
15: E sparatorie che non finiscono mai. Nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
17: Non sto nella pelle.
15: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Video. 18 più può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
18: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
19: Via, via.
18: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
20: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
21: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
20: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
23: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
24: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
25: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
26: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero!

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
0: Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
4: Sono le due.
5: Amici sportivi,
6: ciao sport!
4: Siamo a un nuovo appuntamento con il notiziario sportivo di Radio DJ, la Corsa Rosa nel Paese delle Rose. Il 109esimo Giro d'Italia prende il via oggi in Bulgaria, dove verranno disputate le prime tre tappe. È la 16esima partenza dall'estero, la seconda consecutiva dopo quella dello scorso anno in Albania. La prima frazione, di 157 km, partirà da Nessebar e arriverà a Burgas. Jonathan Milan punta a prendersi la prima maglia rosa. Per la vittoria finale, invece, il grande favorito è il danese Vingegaard, all'esordio al Giro, che vuole conquistare un prestigioso tris nelle grandi corse a tappe dopo i successi al Tour e alla Vuelta. Giulio Pellizzari e la Speranza Azzurra per interrompere un digiuno che dura ormai da 10 anni, cioè dal successo di Nibali nel 2016. Completa il podio dei favoriti lo scalatore austriaco Gall. Passiamo al calcio. La finale di Europa League in programma a Istanbul il 20 maggio sarà Aston Villa-Friburgo. Gli inglesi hanno travolto il Nottingham Forest 4-0, i tedeschi hanno superato il Braga per 3-1. Il 27 maggio a Lipsia saranno invece Crystal Palace e Rayo Vallecano ad affrontarsi nell'ultimo atto della Conference League. I londinesi hanno battuto lo Shakhtar Donetsk per 2-1, i madrileni si sono imposti sul campo dello Strasburgo per 1-0. Si conferma così il predominio delle squadre britanniche, che hanno portato una squadra in ognuna delle finali delle coppe europee. Il Foro Italico resta stregato per Berrettini. Il tennista romano incappa in una giornata negativa contro l'australiano Popirin e saluta gli internazionali d'Italia al primo turno. Oggi in campo ben 6 italiani, domani l'esordio di Sinner con l'austriaco Hofner. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport 24.
7: L'anno scorso sono venuto qua con parecchi dubbi, anche perché comunque nel momento quando non giochi per mesi e non giochi comunque tornei importanti, vieni qua con un po' di ansia, no? E quest'anno invece sono più tranquillo, nell'altro senso sento anche un po' di pressione perché è giusto che sia così, ma più che altro sono contento di essere di nuovo a Roma. È un torneo molto molto speciale già da tantissimi anni, mi ricordo la prima volta quando ho giocato, e quindi ovviamente sai, sono contento, no? È un torneo molto speciale e ovviamente vediamo quest'anno come va.
4: La MotoGP torna in pista con il Gran Premio di Francia, che negli ultimi 7 anni ha avuto ben 7 vincitori diversi. Anche a Le Mans sarà una sfida tra Aprilia e Ducati. Bezzecchi, primo al traguardo nel 2023, vuole consolidare il primato nella classifica del mondiale. Parliamo di vela. Il campione paralimpico Antonio Squizzato è stato premiato ieri sera a Roma come velista dell'anno.
8: Lo vedo in realtà non come un traguardo, perché se penso al percorso che ho fatto mi viene voglia di riniziare subito. E quindi però è tanta emozione.
4: Infine il basket. Dopo l'Olympiacos, il Real Madrid è la seconda squadra a staccare il biglietto per le Final Four di Eurolega ad Atene. Gli spagnoli hanno chiuso sul 3-1 la serie con l'Apoel Tel Aviv. Per Scariolo è la seconda volta alle Final Four, dopo quella con Malaga nel 2007. Oggi cercano il passi il Fenerbahce, campione in carica sul campo dello Zalgiris, e il Panathinaikos, che ospita Valencia. È tutto da Andrea Sessa, buona giornata.
6: Ciao Sport!
9: Radio DJ!
10: One Nation, One Station.
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
13: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
14: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
15: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
16: Deliveroo!
15: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
17: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
19: Poltrone sofà,
20: solo divani, di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
21: Le
0: via via.
1: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 €. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
16: Cipo.

0: Ciao belli, c'è Oliver l'investigatore privato.
1: Vai, Oliver,
0: il job
1: vai.
0: Talent della settimana.
2: Ah, bene.
3: Non crederei mai cosa mi ha chiesto una cliente.
2: Eccolo
4: che
2: qua.
4: Chiesto,
3: di pedinare il suo gatto.
1: No.
3: Mi chiama?
1: No,
3: ci mettiamo d'accordo per fare questo pedinamento.
4: No, non ci credo.
3: Tu capisci, un gatto non è che gli puoi stare dietro con la moto, con la macchina
1: no,
3: fare le foto. Perché? Monta sui tetti, muretti, queste cose così.
1: Sì,
3: per questo
1: sì.
3: Che facciamo? Con un mio amico, un tecnico,
1: sì.
3: Organizziamo una serie di telecamere e durante tutto il pedinamento scopriamo dove entrava questo gatto, dove usciva. Ma se
2: ma
3: queste persone ti fanno
2: perché?
3: Entrare il gatto, gli danno da mangiare,
2: buttare,
3: io che altro posso fare? No, lo devi impedire.
2: Ma come?
3: Infatti, guarda,
2: come
3: io faccio l'investigatore, non faccio il mago. Questo per fare capire che ci sono clienti veramente particolari che hanno delle richieste incredibili.
0: E con la voce del job talent di questa settimana abbiamo aperto il grande weekend con Ciao Belli. Se hai un gatto da far pedinare o vuoi inviarci un brano in extremis per la nostra super classifica del venerdì, salva il nostro numero magico, non te ne pentirai. E poi il caso che ha tolto il sonno a tutta Italia. Apriremo un dibattito sulla lite al supermercato tra Amy Schilla e una cliente.
5: Io sono stato preso insulti all'Esselunga. Ieri sono andato a fare la spesa con Luchino, che è

0: mio, che è uno dei miei migliori amici, lavora con me, sta sempre con me. Okay. Stavo mettendo i sacchetti, cioè la roba nei sacchetti in casa, quindi stavo per pagare. Lucchino era dietro che metteva la spesa, già questo fa ridere, no? Sì. Si avvicina una signora, io poi avevo avuto una giornata di merda. Ma questa mi mette il telefono in faccia, cioè mentre io stavo mettendo la spesa, mi mette il telefono in faccia e mi richiamata con un'altra tipa. Ma era una signora di 50 anni, capito? No? Ah, e io gli ho detto, non è che gli ho detto vai a fare in culo, no? Le ho detto, signora, guarda che non siamo al circo, cioè scusi, metti il telefono in faccia, no? Questa, cioè, ti giuro, è andata su, ma ha iniziato proprio a prendere la parola. Prima mi ha detto, oh, ma guarda che non sei così figo. E io ho detto, ma infatti tu che mi hai messo il telefono in faccia, no? Ma era per parlare con questa cosa.
1: Ma avvisare prima, magari, scusa,
0: no? Ti pare normale? Col sorriso, non la guardavo neanche. Comunque, il fatto che non la guardava, la faceva inasprire sempre più. Quindi stava lì apposta e mi diceva, ma vaffanculo,
1: va. Ma no,
2: 344 037 00 50.
3: E per il grande cinema festeggeremo insieme il trionfo di Le città di pianura ai David, bello, di Donatello.
1: Bello,
3: 8
1: grande,
3: premi, bellissimo. Compreso quello al miglior film, un
1: volte,
3: risultato
1: bello.
3: Che il cinema italiano aspettava da tempo. E per chi vuole andare ancora più in profondità, per chi cerca qualcosa che nutra non solo la mente, ma anche lo spirito, ci sposteremo dagli amici di True Angels. Con loro scopriremo perché è così importante e spesso sottovalutato mantenere un buon rapporto con i fratelli di Orione.
4: Mi ritrovo dentro la montagna, era tutta cava, e vedo questi due esseri, che poi mi diranno essere di Orione, molto alti, molto delle silhouette... ben proporzionate, di forma umanoide, come se la loro pelle fosse una tuta, e li vedo venirmi incontro, mi si mettono una a destra e una a sinistra, telepaticamente cominciamo a parlare. Si presentano e immediatamente mi dicono: siamo degli esseri di Orione. Il nostro nome è Apur, Sert. Diciamo così che da un punto di vista terrestre mi hanno detto: sono 4-5 anni, non è tanto che abbiamo riattivato questa base. Perché siete qua? E cosa fate? Noi usciamo tutte le notti, soprattutto diciamo tra l'una e 4:30 di mattina. E mentre mi parlavano, mi facevano vedere gli strumenti che utilizzavano per ripulire l'aria, perché se non fosse per noi che vi aiutiamo, voi sareste già morti come umanità. Quindi ognuno nel suo luogo e nel suo compito aiuta il pianeta a essere ancora vivo e respirabile.
1: Allora meno male, meno un segno, segniamo.

0: Beyoncé, Single Ladies dal 2008 su Radio DJ. Che bella.
1: Vediamo, vediamo.
2: Hola, papacito.
0: Hola, hola.
3: Ferrari.
1: Vai, ciao.
4: Ferro, hey. Angelo, hey. Io avevo preso un detective, un'agenzia privata, no? Per far seguire la mia tartaruga, che non sapevo dove andasse.
1: Bravo,
0: bravo. Aveva vita comoda quello, ciao. Che la
5: seguiva. Forza, belli. 344-0370-0050. Forza, scrivi a Giobelli.
1: È partito il Giro d'Italia.
0: Sì.
1: E noi lo seguiremo grazie al nostro inviato Ricky Paternò.
0: Ah, ma lui?
1: Che non seguirà tutte le gare con il suo scooter Beverly 350.
0: Ok.
1: Ma la gara più importante di oggi è quella che accade nei nostri studi.
6: Benvenuti alla classifica dell'8 maggio 2026. Come di consueto, la selezione è il frutto di una lunga riunione editoriale,
0: sì.
6: In cui i nostri creator hanno valutato e discusso i brani pervenuti nel corso della settimana tramite la Music Room. Ad aprire questa settimana è la prima new entry, Catwoman, con una composizione semplice e autentica, dedicata alla festa della mamma. Ascoltiamola.
1: Domani.

0: secondo me.
1: E la Katy Woman e la grande classifica del weekend non si ferma. Arriva subito un'altra new entry. Lui si chiama Arre, viene da Piacenza e porta con sé una storia bella. Origini pakistane, tanta musica in testa e un secondo singolo appena uscito che si intitola Ciao. Noi lo sosteniamo subito con tutto l'affetto che merita. Benvenuto in classifica, Arre.

0: Fantastico.
1: E proseguiamo con la terza nuova entrata di oggi. Lui si chiama Max Barbuti ed è il cantante della cover band di Calcutta.
0: Max Barbuti.
1: In questo suo brano Max Barbuti ci regala un centone dedicato

0: Lo vuole che tu,
1: bravissimo.
2: Tu sei venuto a cercarmi.
0: Sì.
2: A sirene spiegate mi insegui. Non mi prenderai mai.
0: Mai, mai.

0: si chiude qui la prima parte della classifica di questo 8 maggio. Bene. Vi aspetto più tardi per scoprire insieme il podio. Sì. Nel frattempo, una nota a margine che merita attenzione. Cioè? Un brano è stato escluso dalla chart dopo che i nostri creator hanno verificato trattarsi di un plagio. L'artista in questione risponde al nome di Eduardus.
1: No, Eduardus.
2: Non lo so, io non lo so. No, non lo so, io non lo so.
1: Mi ricorda un brano.
3: Anche a me.

0: Eccolo qua, grande Nicolone.
1: Dovrei essere contento, sentirmi sicuro di leggere questi libri e di vederci il mio futuro, ma ogni giorno un esame che mi mette alle strette, ogni giorno qualcuno che
0: meglio questa, ragazzi,
1: di cambiarmi la vita in un solo minuto, e tutte le mie speranze le racchiudo in un voto, ma il dubbio mi assale quando questi giganti mi stringono la mano senza togliersi guai.
0: Tu dimmi
1: cosa ne dici,
0: se davvero saremo felici,
1: se davvero siamo felici. Il problema è sapere se tra baci e carezze riusciremo anche a parlare di progetti e di certezze. Io non lo so.
2: No, non lo so.
0: Ma cantiamo,
3: non lo so.
4: Ciao bello.

0: La pedala. Allora, 1-2-1-2 celebration, sì. Domenica 7 giugno,
1: certo.
0: Arco della Pace dalle 18, ci sarà anche lui, Frankie High Energy, in questo caso insieme a Jovanotti con Pedala.
1: E
0: pedala,
1: poi dimmi batteria. Se non siamo avanti, guarda che cos'ho sulla tastiera.
0: Sentiamo, vai.
2: Minchia che pedalata.
0: Vedi. I biglietti grande. Su ticketone.it, vai.
1: Anche amico.
3: Sono una ragazza single,
0: ciao,
4: ciao belli,
1: buongiorno.
4: Mi fate far bella figura.
1: Assolutamente sì.
4: Buon compleanno, certo. A mia suocera Giovanna.
1: Ciao, auguri, Giovanna,
0: Giovanna. Ciao Giovanna.
1: Auguri anche per la mamma.
5: Ferrari.
1: Sì.
5: Ferrari.
1: Bello, bello, bello. Andiamo velocemente a Roma. Ci sono gli internazionali di tennis.
0: Io vado domani. Sì.
1: Bravo.
0: Sì.
6: Wow, wow, wow, wow, eccomi qua, un saluto dal vostro Forest, mi trovo qui a Roma per gli internazionali di tennis.
0: Ah, che bello, ci vediamo domani allora.
6: Ah, scende giù a Roma, è vero, è vero, so Roberto che verrai qui con tua moglie a seguire le partite.
0: Sì, dalle 11.
6: Per questo sono sicuro che arriverà un bel temporale con grandinata, sicuramente.
1: Danno tutto bello,
0: tutto bello.
6: Sono tutto stato bene. Scritturato da Sky, sì. Per portare un po' di allegria.
1: Ah, bene.
6: Ma prima vi do le liste delle partite di oggi, va bene?
0: Sì, certo, sentiamo.
6: Allora, alle ore 11, Poprin,
0: sì.
6: Berrettini.
1: Poprin, sì. Cosa sta facendo? Non
0: guarda che l'hanno già fatta quella. Guarda che l'hanno già fatta.
6: Ma infatti ho detto alle 11.
1: Sono le 14:28.
6: Esatto. Poi
0: quella di ieri.
6: Poi Cina Blocks. Cina Blocks. Poi Barrushaga, Bellucci.
1: Okay.
6: Io ho trovato un foglio qua per terra, lo sto leggendo.
1: Sentiamo dopo allora. Forse ciao, ciao, Marco.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
3: Naturelle Go! Le naturelle uova buone dal 1950 ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Migliocress ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
8: Verti!
7: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
9: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, un litro di latte intero a lunga conservazione Land, scontato del 22% a 69%.

0: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Scegliere la migliore vacanza?
5: Previsto.
4: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
5: Inaspettato.
4: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
7: Poltrone sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Radio DJ consiglia
10: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
11: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
10: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué. Due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
12: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
13: Noiva Days, solo da 1€ fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1€. Fino al 10 maggio, solo con 1€ Club, spesa minima 199€ e solo sui TV 499€. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: Legend, solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Legend every weekend on Radio DJ. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. I could turn a dance floor into a one-way.
1: This is Ciao!

0: Free to Love su Radio DJ. Che
1: ti aspettiamo a Verona, Simon.
2: Ferro. Hey. Allora domani ci vediamo al Foro Italico.
0: Ah, assolutamente.
2: Io sono lì dalle 11.
0: Bene.
2: Dimmi dove ti trovo che ti offro un caffè.
1: Bene, bene.
0: Sono nello stand giusto.
3: Durante la pubblicità ce n'è una.
1: Come?
3: Ciao belli. Durante la pubblicità ce n'è una che dice: appena uscite di casa il vostro gatto si farà le unghie sul divano.
0: Sì.
3: Ma non sanno che qui a Vicenza se il gatto si fa le unghie sul divano di nuovo, finisce in forno con le patate. Ciao belli, un bacione da Samuela da Vicenza.
1: Ciao Samuela, Samuela scherza e apprezziamo l'ironia.
0: Ma ci manchi.
1: Un bacione, un bacione. Per la serie a nessuno piace sentire la propria voce, andiamo a digiuno da Michele Bravi.
0: Sì.
1: E poi per chi non ha ancora scelto il proprio percorso di studi per la prossima stagione, andiamo a
4: Scuola di Gigolò, che aspetta.
5: Siete una banda di cretini, siete una banda di cretini, ve lo dico, eh.
6: TG1 Talks, Michele Bravi e l'autostima. Da Decore, il rapper rancore e la pipì da seduti.
1: Che lo saltiamo.
6: Da Secrets, i dubbi sul trisom. Da Dritto e Rovescio, la escort e il profiling dei clienti.
1: Da Del Debbio, rete 4.
6: E la scuola per gigolò. Michele Bravi e l'autostima.
7: Io non ascolterei mai un mio disco, non andrei mai a un mio concerto, perché conosco tutti i limiti, le cose, cioè ho una visione troppo chiara di quella cosa. Cioè il mio gusto è completamente opposto, no? Cioè io amo la voce femminile, sottile, dolce, e poi mi sento e dico cioè un cavernicolo. E quindi ti dico, io faccio quello che mi viene e quello che ho a disposizione. E poi però mi rendo conto che può piacere o non piacere. Certo. Io mi faccio schifo.
1: Ma no,
6: i dubbi sul trisom.
8: Vorrei fare una cosa a tre col mio ex, che è anche un collega di lavoro, e il mio ragazzo.
1: Sì,
8: che faccio? Allora, intanto a casa mia vale il detto: nell'ufficio, nel palazzo, non mettere mai il cazzo. Ma visto che per questo è un po' tardi, ragazzi, ho tre cose da dire.
1: Okay.
8: Uno, è probabile che tu stia provando nostalgia sessuale, cioè che non ti manca il tuo ex, con cui tra l'altro hai un ottimo rapporto, ma farlo con lui. Ma due, la trisom non è una proposta che puoi fare così del botto al tuo ragazzo.
1: No, no,
8: soprattutto se viene a conoscenza del fatto che prima ne hai parlato col tuo ex. Vogliamo davvero complicarci la vita così?
1: No,
8: tre,
1: no,
8: quando hai un partner, ti consiglierei di introdurre la trisom come un discorso generico.
1: Bravi, bravi,
8: e se il tuo ragazzo ne entusiasta, meglio evitare minestre riscaldate. Siamo 8 miliardi, una persona nuova lì in mezzo ci
1: sta sempre.
6: La escort e il profiling dei clienti.
9: Io sono una geisha di alto rango, una fredda broker, come mi definiscono.
1: Siamo
9: e queste sono definizioni corrette.
10: Certo.
9: Scelgo io
10: questa...
9: tutto, sono io che muovo i fili, sono io che decido quanto essere pagata, con chi uscire, con chi parlare.
1: Sì, chiaro,
9: se quella persona che mi telefono è adeguata a parlare con me. Io faccio un profiling per decidere chi può essere all'altezza solo di telefonarmi e di parlare.
10: È una criminologa. Fa
9: io studio criminologia, faccio un profiling fisso sempre.
10: Paolo. Ma quando fai il profiling, cos'è che conta di più?
9: Intanto la voce. La voce è molto importante, il tono della voce.

0: Tant'è vero che se fuori. Mi parlano con le voci un po' sì. basse, io dico: tesoro, alza sì. la voce, perché io devo capire bene l'intonation okay. della tua voce, l'intonation, come parli, come ti esprimi.
1: Certo. Roy Gigolò e la scuola per Gigolò. Eccolo
2: Molti qua. Adepti Vai, di Gigolò mi chiedono: ma Roy, esistono le scuole per gigolò? Beh, sono anni che mi occupo di questa professione, sì. sono un gigolò per donne da qualche decennio, certo. E vabbè, conosco talmente bene la materia sì. Sì. da Potrebbe sapere che il mestiere del gigolò sì. non si impara e non si insegna. No. Fare il gigolò, l'accompagnatore per donne, è una virtù. Ciao, no.

0: So we like to party su Radio DJ.
1: Questo è il disco preferito di Lele Adani.
2: Famo caraco! Famo!
1: Ciao, qualche amico!
3: Angelone, Robertino!
2: Ciao
3: bello! Andiamo, è venerdì!
2: Vai!
3: Ciao da Claudio da Montemurlo, arrivato sano e tornato grullo!
2: Benissimo!
4: Ciao DJ Angelo!
2: Buongiorno!
4: Hey, Roberto, sì, ho visto la tua storia su Facebook, che te la tagli i capelli, che qua c'ho pila che te ne so fa la testa!
1: La tagliati, sta molto bene, sta
0: ho fatto un piccolo ritocco, era ora, sennò Simona mi mollava!
1: Da non perdere lunedì prossimo!

0: appuntamento con il bar Pettine di Santa Margherita Ligure,
1: certo,
0: nel quale scoprieremo i drink di tendenza per la primavera estate 26. Ma subito il podio classifica.
2: Eccoci qui per il podio della classifica di venerdì 8 maggio. Partiamo subito con una nuova entrata. Si chiama Tategno e ha messo in musica la sua passione per sciabolare bottiglie di champagne. Per chi non lo sapesse, sciabolare consiste nel prendere una spada e tagliare di netto il collo della bottiglia.
1: Della bottiglia senza
2: per un effetto scenografico assolutamente garantito. Ascoltiamo Tategno.
0: Tategno.

0: I pantaloni, voleva dire.
1: Cattegno saluta e la classifica del weekend non si ferma. Nuova entrata in arrivo direttamente dal Veneto. Si chiama Bonzo e da poche ore è uscito il suo brano che si intitola I nomi delle mie fidanzate. Attenzione però, non fatevi ingannare dalla voce ruspante, perché dietro a quella ruvidezza c'è un talento vero. Benvenuto in classifica, Bonzo.
2: Fighe dal nord del nord, fighe dal sud.
0: Ecco, a posto.
3: Va bene, non
0: secondo me basta così.
2: Ciao belli.

0: Spesso quest'estate sicuramente.
1: Un'amica, una giovane amica da casa.
2: Ciao. Vai. Belli, io buongiorno. Sono Gaia. Ho appena tolto l'apparecchio. Bene. E oggi vado alla festa di compleanno del tipo che mi piace.
0: Mi sto sentendo
2: in diretta, sì. E mi fate morire da ridere.
0: Grazie. Ciao. Ciao bella.
1: Scusa,
0: ciao.
1: Ti ho mozzato col ditone. Scusa. Andiamo per la numero uno da Emma.
3: So che avete pochissimo tempo, sì, e che DJ Angelo è lì con il cronografo a fare i calcoli per non sforare con i tempi. E allora vi lancio velocemente la posizione numero uno di questa settimana, che è occupata da Ottavio Tinozza con il brano Tinozza, che si intitola Rio. Buona festa della mamma a tutti, e venite al mio DJ set, che domani sera mi esibisco alla discoteca Botte da Orbi di Sesto San Giovanni.
4: Ciao belli, il podcast di Ciao Belli. Il podcast di Ciao
0: Come
4: Belli.
0: Come va a finire la serata a Botte da Orbi, secondo te?
5: Ciao Belli, comunque a me quella dei Venga Boys mi sembra la canzone di Gigione o Ballo.

0: energia.
1: Ce l'abbiamo un bel weekend?
2: Sì, ce lo abbiamo.
0: Vai, vai. Perfetto, ciao.
3: A lunedì. A lunedì.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.

0: 878 sa di felicità.
1: Pronti per ordinare?
2: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
3: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
4: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su a2a.it.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti.

0: tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
1: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
5: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro, TAN 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale, info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
7: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
6: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
7: 10 chilometri oppure 5.
6: Si va lì e si corre.
7: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
6: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
7: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
8: DJ Ten. Run like a DJ.

0: cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le tre!

0: tutti questi anni a goderci questo capolavoro, lo dobbiamo al grande Rick Rubin, alla barba più famosa del mondo, quello che ebbe l'intuizione di unire due cose che ai tempi sembravano così proprio diametralmente opposte, no?
1: C'è entusiasmo?
2: Yes! È così che parte il weekend! Yes, weekend!
0: Parte bene, parte bene!
1: Calma!
0: No, bellissimo, perché poi vabbè, la canzone era degli anni 70, era una canzone degli Aerosmith, poi fu rifatta così con un beat un po' più rap e con ovviamente il contributo dei Run DMC. Era bellissimo anche il videoclip, no? Della...
1: Era.
0: No, ma io lo so a memoria, non c'è bisogno di rivedere. Cioè, l'avrei rivisto volentieri, ma c'è stato un inconveniente tecnico e abbiamo visto delle bolle tipo lava lamp. Belle,
1: comunque. Sì.
0: Sì, cioè.
1: Psichedelico.
0: Non c'entravano moltissimo con la canzone, ma belle. E nel video si vedevano loro che quasi litigavano, no? Perché ti ricordi che poi a un certo punto.
1: LOL mazzate anche.
0: Era un LOL mazzate perché Steven Tyler poi con l'asta, quella tipica sua, con il reggiasta tondo, sì, tutta dritta, sì, spaccava un muro di cartongesso, visto che insomma negli Stati Uniti spesso e volentieri le mura sono sottili, e bucava il muro e andava nella sala prove dei Run DMC.
1: Non l'abbiamo visto perché Aladdin ha problemi col PC, sta a vedere che deve cambiare anche il computer.
2: No,
1: serve un crowd.
0: Guarda che è un attimo che mettiamo l'annuncio anche per il computer.
1: Perché per la macchina è già arrivato.
3: Rai, rientra con il nostro Fede perché sono preoccupato. Comunque volevo ricordare a tutti di ascoltare Legend da mezzanotte alle 4 ogni sabato e ogni domenica. Permettiamo di avvirare il sogno di DJ Aladdin.
0: No, allora
3: la macchina. Ciao ragazzi,
0: vai
3: dal camion.
0: Grande Vale. No, grazie per l'ulteriore pubblicità. Ricordiamo che aiutami un attimo, Legend,
1: il programma del sabato notte tra mezzanotte e le 4
0: con è gestito da DJ Aladdin, ma anche da Alex Farolfi
4: e Dario Suelli.
0: Quindi insomma vi mettete un po' d'accordo per la select e poi due ore sono mixate da te e due ore sono mixate da Alex Farolfi.
4: Bravo.
1: Sta cercando di recuperare Vale dal campo.
0: No. Grande impegno. No, ma molto apprezzato l'impegno. Ah, guarda che qui vediamo qualche estratto dal video. Allora, mettiamo un po' di pubblicità per permettere a DJ Aladdin di fare stop e riavvia, no? Sei veramente già sicuro? Fatto. Già fatto. Okay. Siamo già qui. Perfetto. Summer Camp, tra poco, Radio DJ.
5: Radio DJ One Nation One Station. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
7: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo...
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
10: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
9: Suprodin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
11: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
12: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
13: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
11: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.

0: bene, va bene, cioè,
1: ci trovi qua, oggi non ci trovi proprio tutti, no. Ma insomma in qualche modo la portiamo a casa, un qualche metro quadro di spazio in più, diciamo.
2: Ma dov'è Fede? Anche oggi assente.
1: Sì, torna lunedì, sì. Dai, insomma, non...
3: Mi ha mandato un vocale con Dad, ci stiamo divertendo
4: moltissimo.
5: Alla fine, io per darti una mano ho messo in vendita su eBay la copia che ho di Spectropia, poi quando mi arrivano i soldi ti giro tutto, così ti do una mano a comprare la macchina.
1: Grandissima anche francamente, che era nostra ospite ieri, che subito si è detta molto disponibile per questo
3: crowdfunding
1: appunto per la macchina nuova del DJ Arendi, che ridendo e scherzando è un sogno che speriamo tutti si concretizzi.
4: Però la macchina è stata riparata, quella vecchia,
3: sì,
4: se non sbaglio.
3: Quella...
1: Allora, ma non è più tranquillo come una volta.
4: No, ma vuoi mettere quei bei no, come si chiamano? Quelle manovelle lì analogiche rispetto a quelle nuove.
1: Ma se quel tubicino lì che collega il carburatore, non ti fa star tranquillo, no?
6: Raga, oggi a Bari la pioggia sta a fare i macelli.
1: Ah, vedi un poco. Oggi è la giornata internazionale del... allora, come potremmo tradurre receptionist? Perché vuol dire tante cose, no?
2: Federico...
1: Cioè, no...
4: Federico lo chiamiamo receptionist.
0: Come?
1: No, allora, chi accoglie, no? Che sia un luogo fisico, però secondo me c'entra anche il telefono, no? Tutte le volte che chiami... Adesso io stamattina ne ho passati tanti di...
4: Davvero?
1: Sì, comune.
4: Che bella la burocrazia lì.
1: Un po' di burocrazia. Ma no, ma invece ogni tanto è bello fare un'immersione, perché poi c'è tanta umanità anche lì, no?
4: Certo.
1: Per esempio, questa è la mia esperienza personale di oggi. Dovevo chiamare questo studio, insomma, quando... Hai presente quando chiami e adotti... un altro tono di voce, diciamo un
4: hai
1: po'
4: fatto
1: più
4: l'accento svedese, no?
1: No, cerchi di essere un pochino buongiorno, non sono okay. Cioè cerchi di essere un po' più
4: ma
1: formale.
4: Quando dall'altra parte ti dicono pronto buongiorno sono Stefania.
1: Sì.
4: Che mi dica.
1: Io parto sempre con lei.
4: Ok.
1: Poi al massimo se vedo che si scalda la conversazione.
4: Dici il tuo nome, cioè ciao.
1: Io il mio subito. No, beh, in questo caso proprio nome e cognome, codice fiscale, proprio nato A, K e codice avviamento e tutto il resto. Però poi a un certo punto in questo clima di estrema diciamo formalità,
4: okay.
1: Insomma stavo organizzando questo impegno, diciamo che non definirei artistico, okay. E questo impegno decisamente non artistico è stato fissato alle 2:30 del pomeriggio. Allora io ovviamente non è che stavo parlando con un mio amico, gli posso dire figa alle 2:30 me l'hai messo, c'ho summer camp, iniziamo alle 3, non posso, no? Quindi sempre in maniera molto formale ho detto: senta, guardi, io la mia professione, no, parlavo tutto così, e quindi trasmetto una grossa radio nazionale.
4: Una grossa radio nazionale.
1: No, così, sì. Mi sembrava un modo. Siamo o non siamo una grossa radio nazionale. Quindi ho detto: insomma, in casi eccezionali posso anche saltare, però insomma, preferirei di no. Ah, ma davvero? Ma è cambiato istantaneamente il tono. Mi ha detto: ma che radio, se posso chiedere? Sì. Insomma. Ah, ma davvero? Ma che orario? E insomma, no, perché sai, io canto anche, no? Quindi, insomma, di colpo...
4: E ti ha allungato un provino di una canzone, no?
1: Adesso quello magari poi la prossima okay. volta. Però nel senso, è incredibile come se la cerchi, c'è dell'umanità anche in luoghi dove non te l'aspetti. E questo è il merito dei receptionist.
4: In italiano ricezionista.
1: Ricezionista che non si usa, dai. Vabbè, auguri comunque amici che fate una professione anche semplicemente vicina a quella che abbiamo appena salutato. Siamo pronti per cominciare con novità. Oggi giornata anche di blocco sequenziale, piatto ricco, insomma.
4: La canzone all'incirca c'è.
1: La canzone all'incirca c'è. Siamo io e l'ovetto di DJ Aladdin. Cominciamo con la novità. È uscita una nuova canzone delle Bambole di Pezza, un po' seguendo un po' questo trend degli ultimi anni, cioè in questo caso Sanremo, ma poi esce l'album e poi dopo qualche settimana dall'uscita dell'album esce una nuova canzone che digitalmente troverai da adesso in poi nel nuovo album 5 delle Bambole di Pezza. La nuova canzone è Porno, Radio.

0: porno. Porno è il titolo della nuova canzone delle Bambole di Pezza. Si scrive con gli zeri qui sulla playlist di Summer Camp oggi. Vabbè, insomma, dai, un po' le prime volte. Con una volgarissima O normale.
1: Sì, sì, sì. Ma non è porro, quindi, come la saga,
0: no,
1: come
0: la
1: paese,
0: famosa,
1: della provincia di Cuneo.
0: Come la
1: no,
0: mia famosa gaffa. Ma Nicky, ma devi noi ci vediamo alla fiera del porno. Fiera del porno. Insomma, io non sono frequentatore, ma se me la consiglia. Ma cosa hai capito? La fiera del porno di Cervere.
1: Però non è stagione adesso per
0: non
1: il porno.
0: È andata. No, infatti, cos'è? Più ottobre, no? Come in zona Halloween.
1: Sì, anche novembre, forse, sì.
0: Va bene, e chissà se questa canzone sarà inserita nei concerti delle Bambole di Pezza di questa prima parte del tour ambientata come se fosse.
1: Ma ci sta, è sempre comunque.
0: Io infatti voglio iniziare a dire. Sono dei concerti ambientati nei club.
1: Sei un ambientalista, no? Per cui
0: assolutamente. Dai, e tra l'altro uno dei miei ambienti preferiti.
1: Perfetto,
0: è proprio quello del rock club. Beh, ormai sono alla fine, io le ho viste a Milano, poi insomma, grande successo, seguo le stories, mi sembra siano andate tutte molto bene queste prime date della loro tournée. Domani sera saranno a Napoli alla Casa della Musica, non perdete l'occasione. Amici che ci ascoltate da quelle parti, tipo Dario da Ischia.
2: Io già la mia festa, io sono una receptionist in un impianto sportivo a Roma. Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Guarda che Alessia. ci vuole talento a rapportarsi ogni giorno con degli sconosciuti.
1: Sì.
0: E chissà se è più facile farlo col linguaggio del corpo, perché quando entriamo in un palazzo, quando arrivi a Radio DJ c'è sempre qualcuno che ti accoglie, no? Che deve comunque un po' studiare qual è la richiesta, chi stai cercando, che tipo di persona sei. Cioè fa tanto, è un po' una prima impressione. Al telefono secondo me è ancora più difficile. E aggiungo che lo sforzo deve arrivare dal cosiddetto receptionist, però bisogna metterci un po' di buona volontà anche noi, perché se tu parti già scazzato è un attimo che degenera la situazione, no?
3: Summercam, buongiorno dalla patria del Pippero. Scatta oggi la prima tappa del Giro d'Italia.
1: Vero.
3: Le località sono impronunciabili, si sa solo che si è vicini al Mar Nero. Tra poche ore l'arrivo a Vola Linea.
1: Eh sì, la prima tappa del Giro d'Italia in Bulgaria, quindi patria del Pippero.
0: Questo è un mistero che comunque è stato svelato almeno a me qualche anno fa, perché effettivamente il Giro d'Italia parte dalla Repubblica Ceca, il Giro d'Italia parte dalla Francia. Per me era una sorta di controsenso, ma ho sentito stamattina a DJ Chiama Italia che comunque la Bulgaria 15 milioni gli ridà al Giro d'Italia per avere un po' di visibilità. E perché no? A me incuriosisce un casino, tra l'altro, come paese, e sogno di andare a vedere quelle spiagge che poi diventano quelle rumene, no? È la costa occidentale, diciamo, del Mar Nero, che pure come un grande lago ti permette di vedere bene l'alba.
1: Andiamo al mare italiano.
4: Da un po' che sono assente, ci sono sempre, ascolto ma non scrivo. Allora, oggi i miei genitori, Michelangelo Salvatore e mia mamma Giuseppina, fanno 60 anni di matrimonio, quindi nozze di diamante. Volevo fare un saluto, un augurio a loro. Ciao da Varigotti Santo.
0: Grande,
4: al sole, tutti delle cabine.
1: Ciao.
0: Come va con le cabine?
1: Le stanno mettendo a posto.
0: Stanno mettendo a posto. Beh, è ora, ragazzi.
4: Ciao da Varigotti Santo. Al sole, dipingere i tetti delle cabine.
1: Dipingono i tetti delle cabine.
0: Ah, certo, sole, perché così sono nuovi di pacca. Perché vi sarete mai chiesti, no? Questo sembra un tutorial di Dario Fashion Designer, che è un po'
1: grande numero uno.
0: Sì, è un influencer, diciamo, in qualche modo, ma di quelli che piacciono a noi.
5: A breve entrerà anche lui nei nostri vocali.
0: Stavo dicendo, per esempio, ti sei mai chiesto perché quando arrivi al mare all'inizio della stagione le cabine sembrano tutte nuove di pacca?
1: Perché
0: tutti i balneari si sono fatti un mazzo così, le dipingono ad aprile, maggio, quando si apre la stagione.
5: Non vai in Liguria sto fine settimana, che vai,
1: non ci vai, dai.
0: No, vado a vedere Annalisa. No, sono in the city.
1: Qua all'Arena, giusto, Santa Giulia, questa nuova.
0: Allora, ogni giorno la sento chiamare in un modo diverso, comunque l'Arena che è stata Unipoldom, forse, che è stata costruita per le Olimpiadi, ma di sport a quanto pare, insomma, rimarrà soltanto quello fatto durante le Olimpiadi.

0: Ciao a tutti ragazzi, ma... e niente, che devo dire, oggi sono 7 anni che festeggio i 50 anni. Ahimè, sta diventando dura. Un saluto e un abbraccio ragazzi, forza Paolo sono.
1: Ciao Paolo, auguri.
2: Bello Paolo, tanti auguri. Pensavo mi volessi parlare della controra, perché no, questa canzone dei Jungle
1: un po' sì.
2: Sa di weekend, ma sa anche tanto di pre-weekend, sa anche di... Aspetta che mi faccio una mezz'oretta sul divano che poi esco.
3: Bagnata. Siamo tutti è lui. Di punk, è lui tutti con le creste, tutti con le borche, le cose. Adesso le 5 arriva un temporale, le creste diventano tutte come cani bagnati.
2: E mi sa che anche qualche cresta a Milano verrà resa.
4: Sì. Allora ragazzi, è la festa anche di mia figlia Sofia, 21enne, che in questi due giorni è proprio stata a Predazzo, nell'hotel, presso il quale a fine maggio inizierà proprio il suo lavoro da receptionist. Ah. Ciao, grazie per avermelo detto.
2: Cioè, ciao. Sì, così puoi dire a tua figlia, oh, ma lo sai che oggi è receptionist? E cosa vai a fare? Sei andata a fare uno stage o sei andata a fare una vacanza nell'hotel? Per vedere anche com'è dalla parte, dal punto di vista del cliente?
1: Comunque Predazzo, posto bellissimo in Val di Fiemme, in Trentino. Stavo guardando adesso delle immagini, molto molto
2: bello. Lo sapevo che ti ho visto che proprio l'immaginazione è stata bello, catturata. Bello. Va bene ragazzi, chiudiamo questo filotto, si chiude la prima mezz'ora, tra poco ci sarà il blocco sequenziale che comincia con una grossa novità e mi raccomando fate attenzione perché ci serve anche per fomentare quel discorso della macchina usata di Aladdin.

0: fatto il macello, Dai, Aladdin!
1: Dai, Aladdin!
2: Che è successo?
1: Non so, non è specificato, però niente di grave, insomma.
3: Ma perché il collega Maurizio fa il momento elettronico?
1: Rossato, capito? Rossano. Pensavo che avesse fatto il macello in un posto che si chiama Rossano.

0: schibidi bobbidi.
1: Summer
2: Camp Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: This is DJ Training Center.
5: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
4: This is DJ Training Center.
6: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
12: Pancia gonfia! Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia! Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
12: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
15: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al DOS del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
17: Anche stanotte zero riposo.
18: Allora cambiamo sistema letto.
17: Non è il momento di spendere.
18: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
19: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
20: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
21: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
22: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Eh sì, una mummia, che sale sui pedali a

0: Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
1: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
2: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
3: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
2: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
3: 10 chilometri oppure 5.
2: Si va lì e si corre.
3: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
2: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
3: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
4: DJ Ten. Run like a team.

0: fatica se poi c'ho l'amica, l'amico mi fa, oh no, a me invece boh, non tanto.
1: Chi? I Rolling Kids?
0: Boh, roba, roba un po' da vero. Spaccano di brutto i Rolling Stones. Questa però è Rolling Stones dei The Colors, un'altra delle band, altri degli artisti che saranno con noi al Plaid, al Party Like a DJ, sabato 6 giugno. So che volete delle informazioni e so anche che Francesco vi direbbe vabbè, andate su dj.it,
2: sì,
0: ma voi
2: sì,
0: andate
2: sì.
0: Che poi ci sono sempre un sacco di cose su dj.it, ma noi stiamo qui anche per ricordarvi che ci sono i Colors, c'è Annalisa, c'è Giorgia, c'è Levante, c'è Dito nella Piaga, c'è Fra Quintale, c'è Noemi. Insomma, sono in tanti, no? E poi se ne stanno aggiungendo, adesso non dico proprio ogni giorno, ma insomma ogni
2: I
0: settimana.
2: I soliti tanti altri.
0: I soliti, insomma, sì. È una serata lunga. Arco della Pace, questo sabato. Domenica invece è la parte dedicata a 1212 Celebration, che comincia un po' prima.
2: Alle 18.
0: Intorno alle 18, okay, appena okay. Chiude Genova, apriamo noi.
2: Perfetto, comunque allora le info le abbiamo date e comunque le trovate anche su DJ.it.
0: Ah, tu dici, metti che okay. Uno si vuole comprare il biglietto.
2: Per i biglietti invece andate su ticketone.it. Facile?
0: Vabbè, ma voi andate su dj.it e guarda che c'è il link che ti porta sulla piattaforma giusta.
2: Da quando fai tutta la burocrazia sei diventato
0: più aziendalista.
2: Vedi.
3: Che tu sia alla ricerca di un'auto.

0: fatto col cambio sequenziale e quello manuale. Sì. Ascolta, il blocco sequenziale.
1: Blocco sequenziale.
2: Allora, proprio perché sta per cominciare il blocco, che tra l'altro inizia con una grande novità e sarà un blocco che spinge, quindi io so che ogni volta che arriva il blocco sequenziale, le mamme in particolar modo... No, aprono le orecchie e dicono: boh, adesso non mi rompete le... cioè, adesso mi voglio godere il blocco sequenziale. Allora, a proposito di mamme, sapete che domenica è la festa della mamma? Sono sicuro che molti dicono: eh sì, che non lo sapevo. Ma guarda, fidati che c'è qualcuno che dirà: cacchio, è vero che c'è domenica la festa della mamma. Non vi presentate a mani vuote, perché non passare prima in una delle 3.900 piazze italiane in cui le migliaia di volontari di AIRC, l'associazione italiana ricerca sul cancro, saranno lì a vendervi queste azalee, a vendervi per finanziare la ricerca. Quindi vedi che l'amore è reciproco, tu finanzi la ricerca e porti delle bellissime azalee disponibili in diversi colori, un po' come per le macchine, diciamo, no? Beh, le abbiamo qui in studio.
3: Guarda che meraviglia.
2: Beh, c'è quella proprio il tipico colore dell'azalea, diciamo, azalea per antonomasia, c'è quella un po' più bianco panna, quella un po' più rosa... tutte nel classico cestino dell'AIRC. Non mancate, sono 3.900 piazze, se non ci sono i volontari nella piazza della vostra città, ci saranno in quella di fianco.
3: Per chi volesse finanziare invece il crowdfunding di DJ Aladdin, c'è il blocco adesso.
2: Oh! Ok, mamme, questa per voi.
4: C'è una sorpresa.
2: Allora, c'è la nuova canzone di DJ Aladdin, ragazzi, che non è da solo, tra l'altro. Qui sei con
4: Bonno. Dalla Spagna.
2: Dalla Spagna.
4: E Tilly dall'Inghilterra.
2: Quindi è una cosa, è veramente un blocco sequenziale.
4: Ma c'è un quarto ospite.
2: Un quarto
3: ospite.
4: Siete pronti?
3: Quattro ospiti per tre gambe, quindi. Esatto. Perfetto.
2: E uno rimane senza.
4: Vado.
2: Vai.
5: Guardate che bei paesaggi. Ehi. Spettacolo. Oh, ma nel frattempo si vede un po'? Oh, ma che traccia una me parti da sotto?
6: Non era quella.
5: Ma questa è una nuova traccia del mio amico DJ Aladdin, no! Ragazzi. Con Bonno e Tilly. Base and Frequency. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi. Che spettacolo. Mamma, come la manda, signori. Come la manda. E approfitto allora anche per salutare i miei amici Nicky, Fede e Quarna.
2: Un
5: bacione, carissimi. Belli che siete.
2: Ma che onore.
5: Spettacolo, come la manda.
2: Mamma, raga,
5: pazzisco dopo... full, ragazzi.
3: Noi di più. Grande Gen.
2: Mamma, dopo

0: Bello qua. C'è anche un zic di il dottor Thomas non è in sede. Questi
1: perché la base lo chiama il dottor.
2: Sì, le reference di DJ Aladdin.
1: Bella come pompa il DJ Aladdin. Vai di drum and bass.
0: No, pompa ragazzi, cioè c'è sia la potenza ma c'è anche l'elemento melodico. Mi spiegava Aladdin mentre andava questa sua nuova canzone realizzata insieme a Bonno e questa voce inglese molto figa tra l'altro di Tinny, la canzone Bass and Frequency, che questa è una drum and bass un po' più melodica, ma anche nel mondo della techno, no? Cioè quella proprio che ti piega le gambe e quella che ti colpisce anche un po' il cuore, no?
3: Giuro, non volevo andare dal calzolaio di Gorizia, ma dopo questo pezzo di DJ Aladdin ci devo andare per forza dal calzolaio di Gorizia.
0: Ah, ciao, perché hai rotto? No, certo.
2: Fa le calzature per la terza gamba, il calzolaio di Gorizia.
0: Certo, affari d'oro, diciamo, per i calzolai. Ogni volta che parte un blocco ti

0: Bella. Grazie per il supporto, bravo. Ragazzi, insomma, se vi piacerà questo blocco sequenziale, non dimenticate PayPal, fate friends, sì, okay. Fate friends and family, se no poi viene trattenuto il
1: 5%. Che siamo amici, siamo
0: stiamo
1: in famiglia,
0: dicendo cazzate, infatti scusa, devi no. fare business, non ho capito. Allora, la Tiga con Pleasure from the Base, appena partito, perché cosa ci vuole ricordare questo blocco? Che tutto nasce dal basso.
2: Blocco sequenziale.
0: E qui

0: Stereophonic sound. Stereophonic sound. Stereophonic sound for dance music. La vostra soddisfazione è il nostro miglior premio, mi verrebbe da dire. Cioè mancava quel campione lì, insomma, in tutti gli altri citati da Bob the Bass e Biddies, Radio DJ.
1: Senti qui che tappeto d'antologia, questa è antologia.
2: Da un tono alla stanza questo tappeto.
0: Assolutamente, assolutamente. Poi, per esempio, la canzone di prima, no? Tutto nasce dal basso, è una sorta di doppio senso, no? Perché è vero che le tendenze, no? Che poi diventano moda, che sia la moda dei vestiti, che sia la tendenza, moda. Anche il modo in cui pensa la gente, no? Spesso e volentieri anche le rivoluzioni, piccole e grandi che siano, cominciano dal basso. Però è anche vero che soprattutto in questo mondo musicale, metti anche sta canzone che stiamo ascoltando, ci sta che sia partita da un giro di basso.
2: A volte tutto parte dal Caspio invece.
3: Ciao ragazzi, vi mandiamo un saluto dalle sponde del Mar Caspio. Ci troviamo in Kazakistan ad Altau e domani partiremo per un'avventura di 3 giorni nel deserto del Kazakistan per scoprire dei paesaggi che si annunciano spettacolari. Un saluto da Ivan
4: e Fabina.
0: Ma grandi ragazzi, buona on the road. Credo sia la prima volta che ci arriva un vocale dal Mar Caspio.
2: Sì, qua al centro messaggi sicuramente.

0: amazing, baby.
1: No, vabbè, ma è incredibile. No, ma perché è la storia di una famiglia, no, che canta in coro, no? E quindi noi fratellini facciamo queste voci, la mamma fa, non so, il soprano, adesso invento. E papà canta il basso. Però lui va, mamma mia, ma Johnny Cash prende delle note, guarda. Veramente devi avere una
2: come quando rispondi al telefono con una persona.
1: Come quando faccio la voce formale, no? Diciamo, devo fare. Anche Saturnino ha una voce molto molto bassa. Infatti, che strumento suona?
3: Quando ti manda i vocali per sapere una canzone.
1: Odino. Odino, scusa.
4: Odino, scusami, una curiosità, mi puoi aiutare solo tu.
1: Mi puoi aiutare solo tu. Ma come si fa, com'è quella canzone che cantava tutto con l'harmonizer e faceva
5: vocale, senti come pompa il DJ Aladdin, ma grandissimo, e la giornata si trasforma in super giornata.
1: Vabbè, dai, comunque ragazzi, anche una piccola offerta, perché ricordiamo
2: era gratis questo
3: esatto. PayPal
1: ci sentiamo tra poco, seconda ora di Summer Camp
6: Radio DJ One Nation One Station. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
7: La spesa intelligente!
8: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea, in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
9: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
10: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
11: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
9: Parola di Giorgio,
12: Gabriele
11: e Furio.
13: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroen EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
14: Cerchi l'amore? Prime Video fa scattare la scintilla. Scopri lo struggimento di un bacio mancato nel romanticissimo Love Me Love Me.
15: Tu perché sei così?
14: E la chimica travolgente che riscrive le regole in Off Campus, una serie pericolosamente coinvolgente. Se l'amore ti fa bruciare, trovi tutto qui su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video, 18+. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio

0: con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco all'aereo.
0: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad!
10: Via, via!
9: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99€. Scopri di più su Conad.it.
11: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 4!

0: Ciao Summer Camp, io vi ascolto dalla collina marchigiana dove guardo il mare mentre cammino e grazie all'energia che mi date con queste belle canzoni.
1: Vai, brava, guarda, mi ha fatto piacere che tu non abbia aspettato che finisse il fiatone. Anche a me piace mandare messaggi e parlare col fiatone perché è più vero.
2: Naturale, senti qua invece.
3: Anch'io oggi ho proprio questa voce da giramento di basso, un raffreddore così a primavera.
2: Ma è allergia?
1: È lì che aleggia, è lì che aleggia.
4: Domenica 10 maggio, stadio Enzo Mazzella, ore 16, Ischia Calcio contro Olbia Cara, valida per i playout di Serie D, sfida da dentro o fuori, permanenza in Serie D o si scende in Eccellenza, ragazzi, sempre forza Ischia.
1: No,
4: Ciao dall'Ischia.
1: beh, però mi raccomando, non fate quelli che vi trovate alle 9 di mattina a bere le medie, che la partita alle 4. Passate prima dalla mamma e magari passate anche prima nella piazza del vostro paese a comprare l'azalea di Airk, così, due cose in uno.
2: Bravissimo. Oppure aprite la vostra app di PayPal sul
5: cellulare. Oh, ragazzi, ma il PayPal
2: Sì.
5: vostro l'accetta le tre rate?
2: Da chiedere ad
5: Io
2: Alan.
5: quello non posso fare.
6: Perché 6 e 12 vanno bene lo stesso.
2: Va bene, bene,
1: quindi anche spalmato, diciamo.
6: Sì, beh, chiaro.
1: Bene, bene, bene. Bentornati, ragazzi. Seconda ora di Summer Camp, è il momento della pubblicità, subito dopo ad accogliervi i bastoni tra le ruote, poi una canzone all'incirca così. Oggi appunto non c'è Fede, faccio io con la chitarra, c'è l'ovetto di Aladdin, ma questa si presta molto bene per essere cantata anche da voi, anche se vi sentiremo poi in differita. Però state lì che abbiamo bisogno del
6: Dai,
1: vostro
6: dai,
1: aiuto
6: dai.
1: telepatico.
7: C'è un cartello fuori così tu.
8: Lavoro in corso, signori. Sì, lavoro in corso.
6: Occhio alle strade.
9: Summer Camp è anche su DJ
8: TV. Lavoro in corso, signori. Sì.
9: 69 del digitale terrestre.
10: Radio DJ.
11: One nation, one station.
12: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
13: Via, via.
12: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
14: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo. Difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
15: I salumi qui ti voglio di Martelli. Dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere. Senza antibiotici negli ultimi 4 mesi.

0: olio di Martelli, per come vivi davvero.
1: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
4: Sì, certo.
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€. Solo da Old Wild West.
6: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.

0: Vaya que pezzo. Dai che venerdì Summercamp.
1: Un bastone facile per te, Nicky, oggi,
2: Hai capito, gli Zeppelin o i LED, come li chiamiamo dalle nostre parti. Led Zeppelin, sì, la canzone che guida i bimbi di School of Rock alla loro importantissima audizione per Battle of the Bands, e sarà questo il bastone che precede la canzone all'incirca, così.
1: Canzone che guida anche i bambini al museo, ragazzi.
2: Ah sì?
3: Io sono Edoardo, ho passato la giornata qui a Milano al Museo della Scienza e della Tecnica con la mia mamma.
2: No, ma Technic,
1: che bello.
2: Ma scusa, ma bellissimo, ma bellissimo. Ma grande mamma che ti ha portato, che ti ha portato al museo. Che comunque, insomma, ci si va anche in gita, no?
1: Sì, sì, sì, tante volte. Quello oppure il Museo di Storia Naturale sono un po' le, così, le destinazioni.
2: Sono i miei preferiti, poi ce ne sono musei, insomma, a Milano, diciamo, mollami, ecco.
1: Museo del Palissandro c'è a Milano.
2: No.
1: No, qua al Castello Sforzesco c'è il Museo degli Strumenti Musicali
2: medievali.
1: Sì, ma ci sono anche quelli un po' più moderni. C'è uno studio radiofonico degli anni, credo, 70 della Rai, molto bello da visitare.
2: Quindi non in cartone come avevi.
1: Quello no, c'è il museo, nel museo di Gemme, quello lì.
2: Va bene, ragazzi, canzone all'incirca così del venerdì. Allora, canto e suono la chitarra io. C'è Aladdin con il suo chissà che tipo di. Beh, no, questo è un. Mamma mia.
4: No, oggi ho messo la pastina, le stelline.
2: Infatti,
4: perché ha cambiato il tempo e stasera mi faccio una bella pastina.
1: Col brodo. Bene. Dai,
2: cioè tu praticamente
4: con la formaggina,
1: sottiletto.
2: Cioè praticamente la pastina che nell'ovetto di Aladdin in questa canzone sarà mangiata, quindi è un po' il canto della il canto della pastina.
4: Esatto.
2: Dai. Allora, ho scelto una canzone da cantare tutti insieme perché ha tante robe. Allora è chiaro che voi sentirete noi non sentiamo voi, ma poi lo sappiamo che comunque mentre siete lì che guidate o camminate poi canticchierete con me. È un vecchio classico di Ray Charles che è sulla colonna sonora di quel film che fa parte di quel genere musicale che non piace a Francesco.
1: Però questo film in particolare è l'unico che mi piace di
2: allora,
1: quel genere.
2: Allora, perché era un musical, capito?
1: Sì.
2: E questa qui faceva all'incirca...

0: Tony Hadley.
1: O maybe do the
2: saluto Leonardo.
1: E here we go. Se io dico sa, voi dite Alghieri.
3: Ciao ragazzi, sono Raffaele.
1: Ciao Raffaele,
4: che vocina che aveva qua.
5: Buonasera
4: Raffaele.
5: A tutti, sono Beppe Felix.
6: Ma no, sono Gigi.
7: Ma con chi sei stato con Giuligno per una
8: cioè a Quarno non gli piaceva i Blues Brothers, cioè no. Gli è piaciuto il film. Non so se perdonarvi, continuerò sicuramente ad ascoltarvi, ma non so se vi perdonerò. Federico, no, ma... da Giulianova, Federico. E vi voglio bene.
1: No, no, ma ha detto
4: a me è piaciuto tantissimo, è l'unico musical che mi piace, questo è.
1: Bellissime anche le immagini del video di Shake Your Tail Feather, che mi fanno venire in mente in quel periodo in cui a Summer Camp si giocava con questo video featuring Vic.
7: Era stato inserito Vic che faceva le mosse
1: del video di una delle canzoni di Natale.
7: Madonna, Nicky, posso dirti una cosa? Grandissimo anche da solo, super.
4: Ma non era da solo, c'era la dietro la pastina. Vento,
1: ragazzi, oh. È quella pastina che groove che ha giù. Punto, mamma mia. Allora, sarà presto con noi, tornerà a trovarci il nostro amico Willy Peyote, che proprio oggi esce con una nuova canzone, che è quella che ascoltiamo adesso. Si chiama Kodak.

0: manca esattamente tra una settimana, perché adesso sono le 16:19, quindi saremo, ecco, fra una settimana esattamente saremo nel cuore di una chiacchierata con Willy che torna a trovarci. Abbiamo visto anche il video della nuova canzone, dove Willy si vede poco. Della verità, il vero protagonista è un donut, cioè una ciambella, no? Una ciambella.
1: Ma come la farà adesso una bella ciambella? Oh,
0: una bella ciambella, una ciambella con un po' di auricchio piccante.
2: Sì. Come me la mangi adesso, regà? Una bella rosetta.
3: Ciambella.
0: Allora, sono molto belle le brioche, diciamo, i cornetti, insomma, poi ogni posto d'Italia le
3: croissant.
0: Chiama. Il croissant. Ognuno le chiama in maniera diversa, animati che si mettono con le braccia conserte, fanno un po' tipo...
3: Sono croissant piemontesi quelli lì, per rimanere in zona sabato.
0: Non ti abbracciano.
3: No, per niente.
4: Ma quanto è bello il venerdì uscire alle 4.
3: È bello, qua siamo a Torino. Rimaniamo sempre in zona.
4: Ah, non vedo l'ora che torni Willy Peyote, l'unico che potrà finalmente dirci se Murazzi sono a destra o a sinistra del Delta del Po.
0: Vabbè, lui ne sa.
5: Non so se l'hai mai visto un air guitar con la zappa. Penso che siete unici.
0: Questo quando è successo l'air guitar?
3: Durante la canzone all'incirca.
0: No,
3: così.
0: Vabbè, sì, ma ragazzi, sì. Ma lo sapevo che qualcosa di figo sarebbe successo.
3: Grazie collega.
0: Grazie. Mamma, che canzone che si ripesca al Summer Camp. Si chiama come un noto programma per registrare la musica.
3: Complicatissimo.
0: Com'è?
3: Complicato.
0: Complicato, Logic.

0: mamma mia, davvero impazzisco full anch'io. Allora, lui si chiama Logic, era diventato famoso perché aveva una canzone. Mamma, senti come pompa questa cassa, ma fatto, ma l'ho sentita dallo sterno, vero?
1: E oggi è giornata del bass.
0: Sì, tanto bass.
1: Dirgli da quelli di Google, magari, che fa la giornata su.
0: Fanno a quest'ora il doodle. No, lui era uscito con una canzone che il cui titolo era un numero di telefono, ma non un numero di telefono qualunque, come fosse il numero di telefono di una hotline, di un numero da chiamare, in un caso piuttosto, non so se antisuicidio o qualcosa del genere. Comunque c'era un messaggio forte e si fece conoscere così e poi sfornò questo capolavoro pop che ancora ci godiamo a distanza di quasi 10 anni.
2: Ciao Summer Camp, questa settimana riesco a rivedervi anche in TV perché ho il turno che finisce alle 3. Quindi, come ha detto l'ascoltatrice di prima, quanto è bello uscire il venerdì alle 3. Peccato sì, che anche domattina lavoro dalle 6:30 a mezzogiorno e mezza.
0: E no, beh, la coperta.
2: Ciao,
0: è
2: Andrea di Bologna.
3: Ciao Andrea!
0: La coperta è quella, ecco, diciamo, no? Tiri da una parte, no?
4: Summer Camp, vi prego. In mezzo al traffico su Via Prenestina per tornare al lavoro a Cinecittà, la Villa di Prenestino. Ho un abbiocco, vi prego, aiutatemi, tenetemi sveglia. Un bacio, Simona.
0: Cioè, tu mi stai dicendo che a quest'ora del venerdì a Roma c'è traffico. Madonna, ma che sfiga.
3: È strano, incredibile.
0: E cacchio, che in genere si va
1: via. Sta guidando, è per strada.
0: Stava guidando.
1: Allora, diamo noi un consiglio.
0: Dai.
5: Una bella area di sosta nel chill. Bel paninozzo, birretta. No, fai un bel pisolino. Poi te ne torni al lavoro.
0: Birretta magari no. No, che Genno sta sul posto, sta a casa sua che guida il simulatore. Ma se sei in strada, no. Però magari anche un'area di sosta, perché no?
1: Perché no, ti riposo.
0: Cioè, io approvo, io supporto la rosetta e il provolone.
1: Piccante.
3: Cosa si vince oggi, Nicky? Qualcosa?
0: Ma allora, mi verrebbe da dire che si vince quello che si è vinto per tutta la settimana.
3: E non mi ricordo più che ce l'ho
0: in memoria. Per chi ha perso le prime puntate della settimana, anche oggi impari una DJ Box, se volete vincerla, prenotate.
1: Sai cosa c'è dentro?
0: Purtroppo no.
1: La mezzaluna di Hong Kong per fare il soffritto del weekend.
0: Ci sono sempre delle cose brandizzate Radio DJ, ma ormai sono così tante che come facciamo a sapere che

0: che cosa arriva. È un po' una sorpresa per noi e anche per chi vince.
1: Summer Camp è anche su DJ TV, canale 69 del digitale terrestre.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69

0: Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
5: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
6: Radio DJ consiglia.
7: A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
8: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
9: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
10: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Anche stanotte zero riposo.
12: Allora cambiamo sistema letto.
8: Non è il momento di spendere.
12: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
13: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
15: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
16: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
17: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: moda di Milano. Lo snob romano. No?
1: Che fastidio.
0: Oh, a me viene in mente quella. Sì. Ha fatto tendenza Margherita. Ma questa non è Dito nella piaga, bensì Lady Gaga con Docci, la canzone Runway. Vabbè, che ve lo dico a fare. Colonna sonora del Diavolo Veste Prada
1: 2.
0: Adesso dai, io e Francesco recuperiamo l'1, poi andiamo a vedere sì, anche il 2
1: insieme. Senti, anche i nostri messaggi e i campioni che mandiamo in onda fanno tendenza, perché senti qua.
2: Ciao Summer Camp, a forza di sentirvi questa rosetta, mortadella e provolone piccante,
0: ma lo sapevo,
2: ieri sono andata a comprarmelo. Mortadella col pistacchio, auriccio piccante, rosetta croccante, birretta fresca,
1: sì.
2: Da paura.
3: Mortadella e auricchio.
0: Tra l'altro, visto che è la giornata dei receptionist, speriamo che il nostro receptionist, che credo sia Enrico ancora adesso, tra poco ci dica l'equivalente di è arrivato un bacco per voi, perché onestamente
1: Salutiamo anche Omar, che appunto ci dà una mano in reception.
0: Certo, è un altro dei ragazzi che ogni tanto ci dice
1: ma questa base che cos'è, Nick? È bellissima
0: questa base, è una base strumentale, è una di quelle canzoni della Superluna che quando ascolto in versione strumentale dico
4: cavolo,
0: è bella, vuoi vedere che il problema è proprio la mia voce? Ma no, ma è bella con la voce, ma è bella anche la musica, dai. Ogni tanto mi capita, perché Aladdin mette le basi del mio disco appunto con la Superluna, e ogni tanto quasi non le riconosco, dico figa questa, cos'è?
1: Che bravo,
0: mi fa,
1: ma
0: questa qua è la tua roba, e faccio ah cacchio, è vero.
4: E fa l'uscire l'album strumentale della Superluna.
0: Ce l'ho le strumentali, bisogna creare la richiesta, dai, dai, insomma, quando arriverà.
4: È il gruppo mistico che te lo chiede. Va dai, vabbè, basta,
0: due è sempre meglio di uno. Dai.
1: Tra l'altro hai visto che bellissima maglietta indossa uno dei due del Golfo Mistico?
0: Vabbè, ma cos'è? Stiamo portando verso il weekend delle Marchette.
4: Un minimo, dai, certo.
0: Allora, Francesco ha la maglietta della Faster Than Death, ma è questo weekend che si corre?
4: Sabato 16 maggio.
1: Prossimo.
0: Sabato questo prossimo. Sabato, no, infatti volevo dire il prossimo.
4: Però,
0: uno potrebbe fare la Faster Than Death e poi il giorno dopo la DJ Ten.
4: Certo,
0: o è troppo?
4: No, la puoi fare.
1: Scusa, Aldo Rock ha fatto due maratone di fila, lo raccontavano l'altro giorno in radio. Si può fare
0: no, questa è proprio una mossa da Aldo Rock, però vabbè, stiamo parlando di Aldo Rock, di uno dei top
4: alla Faster
0: run.
4: Ti puoi fare o la 7 o la 14.
1: Capì,
4: hai due lunghezze,
0: che è un meccanismo, se non sbaglio, simile in qualche modo a quello della DJ Ten, no?
1: No, perché DJ Ten sono 5 e 10 km.
0: Ah, in quel senso
1: completamente
0: lì. Però comunque, anche se ti iscrivi alla Faster Than Death, ricevi comunque un pacco gara.
4: Certo, bellissima maglietta.
0: Beh, la maglietta è effettivamente molto bella.
4: Ci sono le calze anche che stanno arrivando
0: a rete.
4: No, le vuoi a rete per andare a correre,
0: Nick? No,
4: è un po' più lunghe fino alla
0: magari
4: notte.
0: Anche delle parigine.
4: No,
0: basta con questo abbigliamento da running sempre. Bravo, così
1: diciamo,
0: molto
1: c'ha i fantasmini della running.
0: Vabbè, comunque la Faster Than Death dove si corre? A Milano.
4: A Milano, esatto. E
0: ma
4: se
0: che
4: vuoi,
0: orario? In che orario?
4: Pomeriggio del sabato.
0: Quindi
4: dalle
0: con calma.
4: E poi siamo io fra a mettere i dischi, c'è Florenzia.
0: Fighissimo.
1: Io non corro, ragazzi, corre Aladdin.
4: No, è
0: allora,
4: a lavorare.
0: Tu, secondo me, tu corri la Faster Than Death a Milano sabato prossimo 16 maggio, poi ti metti in viaggio, magari una bella area di sosta,
4: esatto.
0: Un panino di quelli appunto di cui ci parla sempre Genopie, e vai verso Treviso a correre.
4: Però avercela la macchina, come faccio ad andare a Treviso?
1: Vabbè, vai in treno.
0: Vabbè, ragazzi, date una mano, iscrivetevi alla Faster Than Death.
4: Ma dove? Eventbrite.it.
0: Eventbrite. Sì, che è un po' dove trovate anche tanti concerti, ma insomma prediligete la Faster Than Death di Aladdin.
1: Io
0: dai,
1: ho scritto su Google Faster Than, scritto THAN Death, come cioè, morte, corsa, e la trovi. Faster Than Death, corsa.
0: Più veloce perfetto della morte.
4: Grazie per l'idea delle calzarete del running.
0: No, un abbigliamento anche un po' più
1: ma anche per Halloween, per dire, no?
0: Sì, è perché l'immaginario è comunque dark, no?
1: Quindi devi mettere nicchia.
0: Vabbè, pizzo, di pizzo.
1: Di pizza tu le hai.
0: Esatto. Va bene, sentiamo una novità. Non è la prima volta che sentiamo una sua canzone da solo. Lui è Fausto Lama. E questa suona la canzone. Vi ricordate A Tanto Così? Che era una canzone carica con la cassa. Questa invece è più una ballata. Si chiama Burro Cacao. 9

0: di presa bene, ma ci sarà anche qualcuno che c'ha un po' di malinconia da esorcizzare, e servono anche canzoni come questa, che è la nuova di Fausto Rama, si chiama Burro Cacao. Radio DJ Summer Camp.
1: Io non ho mangiato,
0: ma
1: famissima, vado a farmi una rosetta, mortadella e pecorino?
2: No, no, provolone questo.
0: Poi ognuno fa la sua variante, io per esempio faccio solo provolone.
2: Senti che variante.
3: Allora ragazzi, io so che può sembrare un crossover insolente, però Michetta calda, croccante, con sopra il brie fuso.
2: Tutto così adesso.
3: A freddo, crudo, buono, dolce, tagliato sottile, rucolina. Ma la chicca è nel brie fuso, curry. Curry indiano.
0: È una bomba. Ah, stavo già. Curry. È lì sì che cammini sulle acque.

0: Questa settimana in regalo la DJ Box.
1: E andiamo a Palermo a rappresentare per la nutrita categoria dei restauratori e restauratrici che ascoltano Summer Camp. In collegamento da Palermo c'è Maria, benvenuta, ciao!
2: Ciao, ciao. Buon pomeriggio, ciao, ciao a tutti!
1: Allora, che tipo di restauro fai tu? Parliamo di mobili antichi, parliamo di affreschi, giri, lavori in cantiere, cosa fai?
2: Lavoro in cantiere, per ora sono al vecchio monastero della famosa chiesa martorana di Palermo, dove hanno inventato le sue la frutta martorana.
1: Ah!
2: Siete?
3: Sì, sì. Io... Marzapane, quel mondo lì?
2: Quello lì, sì, ma okay. La pasta di
1: mandorle.
2: Farina di
1: ok. Cioè, quello la farina di mandorle è stata inventata nel monastero che tu stai restaurando?
2: No, la frutta martorana.
1: Là, il famoso dipinto
2: dolce.
1: No. No,
3: tipo appunto il marzapane fatto con la farina di mandorle,
1: sì.
2: A forma di frutta.
3: A forma di frutta, fa la frutta martorana.
1: Così esatto, e che è stata inventata in questo monastero. Sì, non...
2: sì, perché le suore dovevano ricevere la visita del viceré,
1: sì.
2: Come era pieno inverno, non c'erano i frutti negli alberi, decisero di abbellirli realizzando dei frutti di... dei dolci, quindi dei finti frutti, però erano in realtà fatti di farina di mandorla, così hanno abbellito gli alberi per far sì che il giardino fosse più fiorito.
1: E poi diciamo che anche il gusto è piuttosto importante,
2: è buonissimo,
1: cioè con tutto il rispetto per la frutta che amo la follia, ma quando fai un morso di quella frutta lì ti viene una botta di energia incredibile.
2: Esatto.
1: Senti, e cosa stai restaurando? Cioè mura, spigoli oppure dipinti?
2: No, dipinti. Sono sia delle superfici affrescate, sono dei fregi che decorano le stanze, che dei soffitti lignei, quindi sia travi di legno con il suo cassettonato, tutto dipinto con motivi bianco e blu tipici della Sicilia.
1: Quindi tutto ovviamente rispettoso dell'originale, perché dalle nostre parti c'è un grande rispetto, no, per quello che è stato.
2: Conservativo, si dice appunto.
1: Cioè, per esempio, una mia amica che è tornata dal Giappone da poco mi dice che a volte vai a visitare dei templi che magari hanno 400 anni, ma sotto in piccolo c'è scritto restaurato nel 1998 ed è fatto in stile, però insomma è un po' ricostruito, cioè loro tendono un po' a buttare giù e rifare, no? Noi invece aggiustiamo.
2: Noi sì, abbiamo massimo rispetto dell'opera d'arte. Di qualsiasi tipo di opera d'arte, sia che sia il pittore più sconosciuto che possa essere un Michelangelo, bisogna avere un grande rispetto dell'opera che si ha tra le mani,
1: certo.
2: Che è testimonianza di un passato molto importante. E quindi ne facciamo un minimo intervento,
1: grande.
2: Ovviamente se è possibile.
1: Senti, la piccola Viola ha già fatto merenda?
2: La piccola Viola non sono sicura, perché in realtà sto rientrando ora dal lavoro,
1: okay.
2: Però è probabile di sì, come ora ci siamo, penso di sì, sono le 5 meno 10, quindi è probabile che sia abbia già fatto merenda.
1: È vero che Viola si dice sempre, mamma, ma quando la vinciamo noi la DJ Box?
2: Esattamente, sì, perché noi vi ascoltiamo di pomeriggio quando rientro di loro, oppure la mattina quando andiamo a scuola e c'è il primo Medusa, spesso c'è appunto la DJ Box e lei dice, mamma, ma noi quando la vinciamo? E dico, Viola, amore, io provo a mandare i messaggi, ma non è
4: c'è
2: che
4: la versione
2: di
4: marzapane della DJ Box, se vuole quella gliela mandiamo.
1: Va bene, stasera sai come accogliere Viola adesso appena torni a casa.
2: Sì. Oggi ho mandato un messaggio a mio marito per sintonizzare la TV, visto che siete in TV con Summer Camp.
1: Quindi ci sta guardando sia Viola sia Nicolò. Ciao. Vabbè, noi vi salutiamo a prescindere, ok?
2: Grazie.
1: Ciao Maria, buon weekend, buon rientro.
2: Piacere, davvero.
1: Piacere
2: davvero
1: nostro. Ciao, ciao, alla prossima. Ciao. E se non basta, se non fosse bastato, diciamo, il profumo di weekend che si è respirato per tutta questa puntata di Summer Camp, chiudiamo.
3: Sento anche il profumo di auricchio.
5: Ciao ragazzi.
1: Io anche di quella frutta lì.
3: Martorana.

0: BNB, ma tutta sta fagnana nei video su DJTV.
1: Ragazzi, siamo in radio, dai. La canzone, prima di tutto, secondo me è una delle canzoni dance più belle di sempre. Un po' per lo spirito, un po' per il messaggio, un po' per i suoni. Bravissimo Michael Gray, una canzone dedicata al weekend. Però devo dire, questo spirito è stato tradotto bene anche nel video. Dove
2: avete
1: si
2: visto cosa sta fotocopiando?
1: No,
2: c'è dollari sec.
3: Visto.
1: Ci sono bene. Un po'. Queste quattro amiche, diciamo, colleghe, no, che lavorano
2: in fiscoteca.
1: Tra una fotocopiatrice, uno scanner, un raccoglitore, e sognano un po' il weekend. E il regista ce le fa vedere anche in versione, quindi le vedi un po' in ufficio e un po' come sarebbe
4: un programma radio che a quest'ora del venerdì ti mette questa canzone. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando?
1: Sì, ragazzi, a noi delle regole non ce ne frega niente, noi siamo qua per infrangerle, va bene? Guardi, devi ricordare, no
2: i tempi che siamo

0: o di no, ma possono partecipare anche quelli che non corrono. Io ho creato anche una barretta energetica per coloro che non corrono, sì, a base di trippa, con lo slogan Energy Tripe Slower Than Life.
1: Portala che la proviamo.
2: Grande Oscar.
3: Ciao a tutti, buon weekend. Ciao. Torniamo lunedì, informazione tipo, bella. DJ
4: One Nation One Station. Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salami nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una da rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Unghie a prova d'estate! Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
11: Verti!
10: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
12: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti. Pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
13: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti tre prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
15: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
16: Scegliere la migliore vacanza?
17: Previsto.
16: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
17: Inaspettato.
16: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
17: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
16: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
18: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
19: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
18: Verificare condizioni in negozio.
20: Pronti per ordinare?
21: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
22: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
23: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 17. DJ!
4: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Un'ora e mezzo è durato l'incontro a Palazzo Chigi tra il segretario di Stato americano Marco Rubio e la premier Giorgia Meloni. Sono forte sostenitore della NATO e anche oggi vedo tutti i vantaggi di restare nell'Alleanza Atlantica, ha detto Rubio, rilanciando inoltre il ruolo degli Stati Uniti come mediatori per risolvere il conflitto in Ucraina, ma dice senza perdite di tempo. Attacchi incrociati nello stretto di Hormuz in una fase di stallo dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Da Teheran il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano fa sapere che la proposta avanzata dagli americani, articolata su 14 punti, è ancora in fase di valutazione. Nuovo appello alla pace del Papa perché si ponga fine ai conflitti. Leone XIV oggi in visita a Pompei e Napoli. Migliaia di persone hanno voluto salutare il pontefice in piazza del Plebiscito, il momento clou della visita partenopea del Santo Padre. Ci occupiamo ora del delitto di Garlasco con le ultime intercettazioni ambientali in cui Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avrebbe affermato, parlando con se stesso, della presenza di sangue proprio in casa Poggi. In altre intercettazioni invece il padre, parlando con la moglie, ha detto «Lo scontrino lo hai fatto tu», riferendosi ad un ticket di un parcheggio a Vigevano che riporta la data del 13 agosto del 2007 prodotto come alibi da Sempio. Vengono inoltre ricostruiti anche orari e modalità del delitto. È atteso per domenica l'arrivo alle isole Canarie della nave da crociera colpita dall'epidemia di hantavirus. I passeggeri inizieranno poi a essere rimpatriati nei loro paesi d'origine. Intanto il segretario di Stato della Sanità spagnolo ha informato di un caso sospetto di hantavirus che riguarda una donna attualmente ricoverata in ospedale ad Alicante e che era a bordo dell'aereo sul quale voleva imbarcarsi una paziente dopo aver viaggiato nella crociera. Poi lei è morta in ospedale. Assolto in appello Raul Esteban Calderón, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, lo hanno deciso i giudici della CISE d'appello di Roma, ribaltando dunque la condanna all'ergastolo del primo grado. Siamo allo sport ciclismo. Paul Meunier ha vinto la tappa inaugurale del Giro d'Italia 2026, la Nesse Barburgas di 147 km. Nel primo dei tre appuntamenti in Bulgaria, il velocista francese anticipa dunque il danese Tobias Lund Andresen e il britannico Ethan Vernon. La prima maglia rosa è sulle spalle di Meunier, nulla da fare per Jonathan Milan, quarto in una volata condizionata da una maxi caduta nel finale.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
4: È tutto, altre notizie tra un'ora.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
7: I Private Sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
8: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
9: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Seresto allaccia la libertà!
11: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
12: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
13: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
14: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: 7. Allora, questa canzone di Bruno Mars è la mia prefe di questo periodo.
1: Sono molto contenta che tu l'abbia potuta ascoltare.
0: È vero?
1: Tanto,
0: me la
1: sì.
0: dedichi?
1: Sì, te la dedico.
0: Grazie.
1: Tutta.
0: Perché io volevo dedicarla a te, cara Valentina.
1: Amore, ma che carino.
0: Sì. Oggi una puntata di Pinocchio tutta misto frutta.
1: Sì.
0: Abbiamo preparato delle cosine, niente male.
1: Sì.
0: Intanto sigla.
1: Dai.

0: buonasera Valentina.
1: Buonasera Diego. Buonasera Ciocca.
0: Buonasera Marta.
2: È venerdì!
0: E dai, è l'8 maggio!
1: Prima settimana sì, insieme, senza Pina. Ricordiamo sì. Che la Pina è in vacanza e tornerà tra un paio di settimane.
0: Sì, sì, chiudiamo questa settimana insieme con una puntata, dicevamo prima, di misto. Sì. Vogliamo fare, non dico un giro di valzer, no. Ma un piccolo recap, un piccolo assaggio.
1: Possiamo dirvi che abbiamo puntato sulla quantità. Cioè ci sono così tante notizie che forse non riusciremo a dirle tutte.
0: Sì.
1: Sulla qualità.
0: No, dai, è venerdì ragazzi, è venerdì per tutti gli uffici, è venerdì per tutte e tutti, anche per noi.
1: Sì,
0: onestamente.
1: Onestamente.
0: Ma, allora, devo dire, qualcuno è divertente.
1: Ma
0: poi,
1: certo.
0: Dir che è la notiziona de che ti svolta la vita.
1: Allora, c'è da dire che risponderemo a tante domande, tra tutte questa, che è perché c'è sempre più fila al bagno delle donne?
0: Hai ragione, abbiamo sottovalutato, questo è un focus importante.
1: Esatto.
0: Puntiamo su questa.
1: Per dire.
0: Sì, puntiamo su questa per
1: okay.
0: adesso.
1: Ah, c'è un'altra domanda alla quale daremo risposta. Come si mescola il caffè?
0: Questa meno, eh.
1: Però cioè, potrebbe sorprenderti. La risposta ti potrebbe sorprendere.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Dai, ci voglio credere. Dai che si va, cominciamo.

0: 17.14, cominciamo questa puntata di Misto con la cosa con cui spesso cominciamo, ovvero
1: i gossip. Oh. Sì. Allora, partiamo con una notizia relativa a Britney Spears.
0: Sì.
1: L'ho detto male.
0: Ma niente. Spears.
1: Britney Spears, della quale ricordiamo essere stata fermata il 4 marzo scorso. Al volante in stato di ebbrezza.
0: Sì. Che poi dici così, come Britney, sembra che chissà, magari aveva bevuto un pochettino. Cioè,
1: sì,
0: poco,
1: sì, sì, sì, i livelli di alcol nel sangue erano moderati, non ha causato fortunatamente incidenti, l'hanno vista un po' guidare a zigozago, l'hanno fermata, le hanno fatto
0: quello,
1: il test, detto, guarda, non sei messa bene, andiamo in commissariato, è arrivata in commissariato e le hanno detto va bene, ci sarà l'udienza di qui a un mese e c'è stata l'udienza nella quale lei ha patteggiato dicendo ragazzi sono colpevole di guida sconsiderata che è una violazione stradale minore.
0: Sì, certo.
1: E che così le ha permesso di evitare una pena più severa.
0: Meno male.
1: Meno male. Quindi adesso cosa dovrà fare? 12 mesi di libertà vigilata, dovrà pagare una multa di $571 e frequentare un programma di 3 mesi dedicato a chi guida sotto l'influenza di sostanze. Nel frattempo era già stata per qualche settimana in una rehab, cioè appena uscita dal commissariato ha detto raga vado un attimo in clinica e torno, ha dato la possibilità alla polizia di visionare la macchina per appurare che non ci fossero dentro sostanze stupefacenti e la macchina era pulita, ha il supporto dei suoi figli in questo periodo. Quindi dai, siamo contenti per lei.
0: Speriamo sempre.
1: Angelina Jolie ha messo in vendita la sua casa di Los Angeles, casa che aveva comprato appena con Brad Pitt, stavo dicendo. Che meridionale che sono.
0: Vabbè, va bene così. Quando con Brad Pitt?
1: Quando si stava lasciando con Brad Pitt, ha detto c'è che mi compro una casina a Los Angeles, una casa importante anche dal punto di vista storico. È una casa del 1913 progettata dall'architetto B. Cooper Corbett,
0: che per Los Angeles è come dire non so il Rinascimento, il 1913,
1: esatto,
0: perché
1: esatto,
0: la storia è quella.
1: Più di 1000 metri quadrati, 10 bagni, 6 stanze da letto nel cuore di Los Angeles, un parco infinito, campi di qualsiasi tipo di sport. La mette in vendita perché vuole andare via da Los Angeles.
0: Ma scusami, adesso io non voglio dire però sinceramente anche se hai la famiglia numerosa, che hai 3-4 figli, 10 bagni, ma l'ansia. No.
1: Ha tanti figli,
0: Ho capito, ma l'idea di avere una casa con 10 bagni vuoti.
1: Lo so.
0: Di notte
1: lo so.
0: A me non mi farebbe
1: dormire. L'ho vista anche, ci sono delle foto in rete. Carina.
0: È più bella. È più bella. Signora di Gramsci preferisce casa sua.
1: No, comunque lei ha detto: adesso che i figli sono grandi, lascio Los Angeles.
0: Infatti.
1: Anche
0: brava.
1: Pippa Middleton è costretta a vendere una sua proprietà. Perché lei e il marito a un certo punto hanno detto: apriamo un parco safari. E l'hanno aperto nel Berkshire, il Buckleberry Farm, una fattoria con una cifra di cervi, un'area giochi, una caffetteria, la possibilità di fare campeggio, c'è anche la discoteca dei coniglietti che apre solo a Pasqua e la grotta di Babbo Natale che apre solo a dicembre. Non ci andava nessuno.
0: Porca.
1: Si sono riempiti di debiti,
0: ecco.
1: E adesso la devono vendere.
0: No, ma dai, con quei cervi lì dentro.
1: Lo so.
0: Cioè, non fate le cose con gli animali.
1: Lo so,
0: dai,
1: lo so. Tra l'altro, cioè, si è resa perché lei ha casa anche vicino allo zoo safari.
0: Si è inimicata a tutti i vicini.
1: La odiano. Tutti.
0: Scusami, ma in quella discoteca dei conigli cosa succedeva?
1: Cerca le uova. Kate sta per arrivare in Italia.
0: Lo so, lo so, non lo sapessi, ma lo so.
1: Ma lo sai, purtroppo nel weekend in cui noi saremo a Treviso per la DJ Ten, quindi non potrò incontrarla perché lei va a Reggio Emilia.
0: Sì.
1: Va perché... Per un progetto legato alla prima infanzia.
0: Sì, perché a Reggio Emilia c'è una scuola, cioè Reggio Emilia ha fatto scuola nell'approccio didattico dalla prima infanzia in su dagli anni 70. Tutto il mondo studia a Reggio Emilia e noi non ne sappiamo approfittare naturalmente come paese, però è così.
1: E infatti lei andrà a visitare il centro internazionale Loris Malaguzzi, poi andrà a visitare 2 scuole comunali, fa un passaggio in comune a salutare il sindaco, così è, e un giro da Max Mara Perché
0: comprare.
1: Perché Max Mara è uno di quei negozi in cui si serve molto spesso. Lì c'è lo stabilimento.
0: Quei capotti
1: farà...
0: cammello. Come le stanno bene. Anche a te, anche a te stanno bene.
1: Io penso, ce l'avevo bellissimo, non mi entra più.
0: Ma come non ti entra?
1: Ma
0: più?
1: Questa è un'altra storia.
0: Questa è un'altra storia, sì.
1: Va bene, chiudo con. Sì, saluto Otto, che è il cane che William e Kate hanno adottato e che è entrato a far parte di quella splendida famiglia.
0: Male non starà. Va bene, continuiamo tra poco.

0: 17:23, sulle ultime note di questa canzone vi diciamo e vi ricordiamo che anche Tommaso Paradiso farà parte del cast ricchissimo del Plaid il sabato sera, il concerto del sabato sera.
1: Sì, Plaid Party Like a DJ.
0: Yes.
1: Giugno, sabato sera 6 giugno.
0: Bravissima.
1: O 7 giugno, raga, 7 giugno stiamo... 6?
0: Okay. Ragazzi,
1: noi, ci trovate preparati.
0: Tra l'altro, noi dobbiamo esserci, soprattutto il sabato, perché è proprio il giorno stesso in cui c'è lo Speaker's Corner di Pinocchio.
1: Esattamente, lo Speaker's Corner è quel momento in cui ci si incontra, noi con voi, naturalmente non tutti voi, ma insomma il numero è chiuso perché siamo in uno spazio all'interno del Parco Sempione che ha un accesso contingentato.
0: Sì, con delle sedie, cioè ci sta seduti, comodi, comode.
1: E proprio per questo bisognerà acquistare un biglietto.
0: Sì.
1: La possibilità di acquistare il biglietto la trovate su Ticket One, o comunque se andate sul sito dj.it c'è il link che vi rimanda all'acquisto dei biglietti. Vi dico solo che stiamo preparando tante belle sorpresine.
0: Sì, allora sabato 6 giugno alle ore 18 c'è lo Speaker's Corner di Pinocchio. Anche nelle stories Pinocchio DJ trovate il link per acquistare i biglietti. Poi la sera c'è il concertone. Comunque
1: sì.
0: gli orari, le date, trovate tutto sul sito di DJ.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì.
0: Vi aspettiamo.
1: Prendete i biglietti, venite a trovarci.
0: Mamma sì, sarà bello.
1: Molto bello.
0: Sì.
2: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
2: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta. Regolamento su acquedellasalute.it. Termina il 31 ottobre.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
7: Ma è perfetta!
6: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
8: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
9: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
10: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
8: Parola di Giorgio,
11: Gabriele
10: e Furio.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
13: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto.

0: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
1: Poltrone sofà,
2: solo divani di qualità.
0: Verificare condizioni in negozio.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 3,19 euro e asparagi verdi da 500 grammi coltivati in Italia a 2,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
5: One Express, anche entro le 12.
6: Gold Espresso, ore 12.
5: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
7: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su Fiat.it.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Sì? Come?
8: Un camion di rose rosse.
9: Pour moi?
8: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
12: Party Like a DJ is coming.
13: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano. Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
14: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Meffa, Taiwan.
15: Chi saranno i prossimi?
16: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
17: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: 17.33 su Radio DJ. Allora, Pinocchio, oggi è puntata mista.
1: Sì.
0: Adesso tocca a me raccontarvi una storia. Mi hai appioppato una di quelle notizie che appena leggi il titolo e tu metti nel faldone rifilare a Diego. Perché, ma io... Io anche questa volta ti sorprenderò, perché il titolo è questo: l'esperimento più longevo del mondo sta per compiere 100 anni e continua a insegnare fisica.
1: Dai, scherzo.
0: Però siamo solo io e te oggi.
1: Infatti.
0: Non hai via d'uscita.
1: No, guarda, ho preso carta e penna per prendere addirittura appunti.
0: Addirittura, ma non c'è bisogno. Comunque, la cosa notevole di tutto ciò è che questo esperimento, che ha 100 anni e che è sotto gli occhi di tutta la comunità scientifica del mondo, nasce in una classe dove un professore non sa più cosa inventarsi per non rendere la fisica meno noiosa.
1: Sì.
0: Il professore, il fisico Thomas Parnell, nella Università del Queensland nel 1927, è lì che insegna, dice: adesso io devo spiegare questo concetto, però vorrei che fosse visivo.
1: Perché se lo vedi lo capisci di più.
0: Tu mi insegni. Quindi, cosa fa? Organizza tutto un esperimento di una, si procura due cose semplici di materiali,
1: ma che possiamo fare anche a casa?
0: Non fatelo. No, Vale, soprattutto non farlo.
1: No,
0: già quelle bucce di banana abbiamo saputo fare cose gravi. Non fatelo, però ascoltate. Lui voleva spiegare un concetto che è la viscosità, di cui vi dico la definizione: è la resistenza di un fluido allo scorrimento e alla deformazione. Ok?
1: Sì.
0: Detta così non si capisce, però tu guardami, pensa, allora, se tu pensi a un fluido, un liquido, pensi a
1: l'acqua.
0: L'acqua. L'acqua è, però è una cosa che ha un tipo, ha un modo di essere liquida che non è di tutti i liquidi. Se per esempio la panna già ha un modo di essere liquido diverso, è più lenta, per esempio. Se tu versi la panna, scende in maniera più lenta che l'acqua. Quindi, ecco, la differenza di queste reazioni, come si muove, come sta la goccia, se sta fissa, se si allarga, sono le caratteristiche dei fluidi. Lui doveva spiegare la viscosità, cioè, ripeto, la resistenza di un fluido allo scorrimento o alla deformazione. Cioè, se è molto viscoso, un fluido è più lento.
1: Ho capito.
0: Capito?
1: Sì.
0: Allora cosa fa? Prende un imbuto trasparente.
1: Grande, grandissimo?
0: Tipo me.
1: Ok.
0: Ci mette dentro della scalda la pece. Hai presente la pece, quella specie di
1: catrame?
0: Il bitume, così. Lo scalda, lo mette nell'imbuto. L'imbuto è tappato, cioè non scende niente. Quando si raffredda, taglia.
1: Tipo sac à poche.
0: Bravissima. Taglia l'imbuto trasparente e dice: adesso guardate. L'esperimento comincia e gli studenti e le studentesse guardano e la pece sta lì,
1: non è scesa.
0: È come quando monti la panna, giri poi per la bacinella per vedere che è molto montata. È tipo, cioè non scende, scende molto lentamente.
1: Ok, sta ancora scendendo?
0: Allora, sono passati 100 anni, ma comincia a scendere la prima goccia, ma è appena appena piccolina, passano i mesi, un po' di più, passa il primo anno, è ancora mezza goccia, passano 2 anni, è ancora gocciolotta, 3 anni, insomma la prima goccia cade dopo 7 anni.
1: Orca!
0: Ma non la vedono, non riescono a vederla, a perderla, quindi cominciano a mettere delle telecamere fisse, tipo Telepadre Pio, che ha la webcam fissa sul santo. Perché vogliono beccare il momento in cui si vede che la goccia si stacca e cade.
1: Ok.
0: E praticamente cade circa una goccia ogni 7 anni.
1: Madonna!
0: Questo per spiegare quanto l'idea che abbiamo di liquido è molto banalizzata. Ci sono liquidi e fluidi e fluidi.
1: Ma quindi in quella scuola c'è ancora l'imbutone con la pece che sta lentamente sgocciolando.
0: Non so più se è in quell'università o se l'hanno messa in un... Comunque è monitorata e più passa il tempo, più lentamente scende la goccia.
1: Ma il signor Thomas, quando ha fatto questo esperimento con i suoi ragazzi, sapeva che sarebbe durato così tanto o no?
0: No, Vale, sono quelle cose che ti sfuggono di mano, capito? Se c'è la goccia...
1: C'è il signor Thomas. C'è il signor Thomas.
0: Basta, ho finito. Okay. Dai, hai capito?
1: Ho capito. Dimenticata però adesso, certo. Subito.

0: Sono le 17.42, ma è sempre l'ora giusta per ascoltare le TLC. Grazie Emiliano che ci metti delle canzoni che sono dei bijou. E adesso, in questa puntata mista, tocca a te Valentina.
1: Sì, ho messo insieme due notizie. Una che un po' van di pari passo. Una è legata all'organizzazione di eventi, di feste, di party, di party.
0: A cui noi non andiamo più perché
1: mai più, cioè,
0: per la sopraggiunta età.
1: No,
0: limite.
1: Beh, lascia stare che io stasera vado a un 60°.
0: Hai capito? Adesso andiamo ai 60°.
1: Auguri Nicola, auguri. Te li porti benissimo.
0: Tanti auguri.
1: Comunque, si è registrato un incremento del 567% in tutto il mondo di feste alle quali è vietato partecipare utilizzando il cellulare.
0: Ha vietato in tutto il globo terracqueo.
1: Sì.

0: sì, sono stati fatti tutta una serie di ricerche in varie località disseminate nel mondo, e in ognuna cosa hanno fatto? Hanno cercato tipo su Google, trovami tu, no, su ChatGPT, come abbiamo raccontato l'altro giorno, trovami tutte le feste organizzate a Berlino nelle quali era indicato no cellulari, smartphone free. E c'è stato un aumento globale del 567%, cioè la gente vuole andare alle feste, non gliene frega più niente di documentare, performare, immortalare. Capito?
1: Beh, fa vecchio, posso dire, perché ormai sono più si è anziani, più c'è quel telefono che poi dopo una certa età è il telefono con la custodia a libro.
0: Ah, certo,
1: aperta,
0: certo.
1: Girando, guardando direttamente dallo schermo.
0: Sì. Sì,
1: delle cose
0: vero,
1: che succedono.
0: È vero, è vero. Quindi da una parte questo, dall'altra la notizia legata al perché c'è sempre più fila nel bagno delle femmine.
1: Ma questa è la notizia su cui puntavamo, in questa puntata.
0: Ma l'ho voluta associare alle feste, perché comunque vai alla festa e poi cosa fai? A un certo punto vai in bagno, il bagno degli uomini è sempre più scorrevole, quello delle donne c'ha sempre più fila.
1: Come
0: perché?
1: Mai? Come
0: allora,
1: mai?
0: Il primo problema è di carattere strutturale. A parità di metratura, il bagno maschile, nella maggior parte dei casi, non in tutti, comunque riesce a ospitare più posti utili grazie, per esempio,
1: all'orinatoio.
0: Ma i numeri non si fermano qui. Le donne passano in media 1,5%, 2% in più di tempo in bagno rispetto agli uomini, perché devono fare l'accrocchio di disinfestazione del WC prima di usarlo.
1: Perché o disinfesti per sederti, oppure fai della ginnastica.
0: Assumi delle posizioni incredibili per stare in equilibrio e riuscire a fare quello
1: forse
0: che devi fare.
1: Il Pilates serve a quello, poi.
0: È vero.
1: Per far pipì nei luoghi pubblici.
0: Poi c'è la gestione del ciclo mestruale. Quindi,
1: certo.
0: Mediamente noi ci stiamo un filo di più. La scienza cosa ha detto? Se volessimo risolvere il problema, dovremmo creare sempre più bagni unisex.
1: E sono d'accordo.
0: E magari regalare a questi bagni degli urinatoi coperti.
1: Esatto, okay? Sono d'accordo, perché se fai una fila di lavandine, una fila di bagni con le tazze, e poi fai in un altro stanzino degli urinatoi, te la sbrighi un po' meglio.
0: Allora, te la sbrighi benissimo, perché dai 6 minuti di attesa medi che noi ragazze passiamo in coda passeremo a 1 minuto e mezzo.
1: Ma vedi che storia. Senti, a proposito di scienza, qualcuno mi ha chiesto: ma esistono prove della webcam sull'imbuto con la pece di cui ho parlato prima?
0: Sì.
1: Non lo so, però abbiamo messo un video che spiega tutto su Pinocchio DJ. Poi fate voi, cioè gli approfondimenti non sono in questo programma.
0: No, però è vero che sull'account Instagram Pinocchio DJ nelle storie trovate tutto quello di cui noi parliamo.
1: Sì. A volte
0: almeno questo lo facciamo.
1: Beh, questo lo facciamo. Brava Marta, grazie.
2: Io
1: sempre.
2: Non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: 17:49 su Radio DJ, ancora giusto il tempo di dirvi se magari vi siete mai chiesti: ma come mai il profumo della pizza quando apri il forno, se l'hai fatta in casa, quando entri in una pizzeria, quando passi da un fornaio,
2: sì,
1: e la pizza è stata appena sfornata,
2: sì,
1: mi mette così di buon umore. Con che cosa ha a che fare? Allora, non ha a che fare solo con la cultura, per esempio, italiana, i ricordi, la famiglia. Non è proprio scienza. Cioè, il profumo del pane, che universalmente è proprio, cioè, ciò di cui è composto il pane,
2: sì,
1: la farina trattata con l'acqua, con lievito e sale, e scaldata nel forno e cotta, sprigiona un odore che scatena gli ormoni della felicità.
2: Ok.
1: Assieme a...
2: quindi proprio una roba chimica.
1: Chimica, assieme alla salsa di pomodoro scaldata e al formaggio, la mozzarella, che appunto dal forno sprigiona il suo odore latticinoso.
2: Sì.
1: Lì insieme hanno calcolato di queste tre fragranze, cioè praticamente fa produrre al nostro corpo tutti gli ormoni di felicità, pace e benessere.
2: L'ossitocina?
1: Brava!

0: Pinocchio non finisce qui. Ci sentiamo tra poco.
1: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!
2: Radio DJ. One Nation, One Station.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
5: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Ami il pericolo. Prime Video fa salire la tensione. Scopri un desiderio letale così rovente da far scattare gli allarmi. Nel nuovo Dark Romance 56 giorni.
9: Alcuni sono fatti per stare insieme.
8: E cattivi che non vogliono saperne di restare morti. Nella stagione 2 di Alex Cross, il thriller criminale da brividi.
10: Questo killer non sbaglia mai.
8: Se è l'oscurità che cerchi, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più. Può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
11: Convenienza? Ma vai da Conad.
12: Via, via.
11: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
13: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
14: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
15: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
14: Scoprire isole di silenzio.
16: E oasi di divertimento.
14: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.
17: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
18: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
19: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
20: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
19: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
21: Da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
22: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
23: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
13: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
0: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Li cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
0: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Sono le 18. DJ!
4: Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione, un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sui social con riferimento all'incontro a Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Intanto è stallo tra Stati Uniti e Iran. Il vicepresidente americano J.D. Vance in questi minuti sta incontrando il primo ministro del Qatar per discutere dei negoziati con l'Iran. Il Papa a Napoli, accolto da oltre 50.000 fedeli in piazza del Plebiscito, tifo e cori da stadio per il pontefice che si dirigeva sull'altare dove ad attenderlo ha trovato l'arcivescovo Battaglia e tre ausiliari. Campane a festa hanno invece accolto stamattina Leone XIV a Pompei. Assolto in appello Raul Esteban Calderón, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. Lo hanno deciso i giudici dell'Assise d'Appello di Roma, ribaltando dunque la condanna all'ergastolo del primo grado. Lo sport, ciclismo, Paul Magnier vince la prima tappa del Giro d'Italia, la Nessebar-Nürburgring, prima delle tre frazioni bulgare, e vestirà dunque la maglia rosa, solo quarto Jonathan Milan.
5: Radio DJ, informazione gratuita.
4: È tutto, appuntamento tra un'ora.
6: Radio DJ. One nation, one station.
7: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
8: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti.
9: 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
10: Montare un mobile senza istruzioni. Molto difficile. Chiedere un prestito. Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego! Attendere, prego!
14: E chiama uno.
13: Ma uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
16: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
17: Via, via.
16: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
18: Pinocchio, solo su Radio DJ. Pinocchio!

0: Sono le 18.05 di questa puntata che chiude questa settimana. Io, la Vale e io.
1: Sì.
0: Puntata mista, quindi oggi vi serviamo con il meglio che abbiamo. E adesso ci occupiamo di frutta e verdura.
1: Esatto.
0: Allora, siccome tocca a me, Valentina, io volevo un po' per invidia, devo dire la verità, un po' per rispondere al fatto che tu quando parli di banane hai una sigla. Io volevo parlare di carote, ho trovato una sigla.
1: Ok, sentiamo.

0: sulle eucariote.
1: Cellule eucariote.
0: Non frigoriferi, parliamo di carote. Arancione.
2: Allora. È molto bella.
1: È molto bella. Era una, un'audizione di X Factor del 2013.
2: Ricordo.
1: Ma nella mia testa, da qualche parte, questa notizia era rimasta.
2: Ok. Bella, sono un po' invidiosa.
1: Ognuno ha la sua sigla. Certo, comunque, certo. Perché lui parlava, il cantante, il ragazzo, parlava di carote. Cellule eucariote, arancioni. In realtà c'è un grandissimo ritorno, una grande riscoperta delle carote bianche.
2: Che ho visto forse, le ho incrociate da qualche parte,
1: sì,
2: forse in quel supermercato vicino alla radio.
1: Però attenzione, perché le carote non sono né la rapa bianca, che può assomigliare, né il daikon,
2: okay,
1: che è quello giapponese, sì, che è un carotone
2: gigante,
1: sì, più proprio, quasi proprio un cono. Comunque, le carote arancioni sono una variante, in realtà era una minoranza delle carote, che è stata, diciamo così, prodotta dagli olandesi per omaggiare Guglielmo d'Orange, che era il loro governatore, che poi è andato in Inghilterra, ha accettato the Bill of Rights, la nascita della laicità e della divisione dei poteri in Inghilterra.
2: E di cognome faceva d'arancione.
1: Sì, Guglielmo d'Orange, capito? E quindi questa varietà arancione l'hanno dedicata a lui. Però era anche una novità, perché rispetto alle carote che tutti conoscevano, sostanzialmente di due generi, la Blanche de Vosges, originaria della Francia, bianca,
2: sì,
1: o la Cuttiger.
2: Voglio che mi ripeti la bianca.
1: Blanche de Vosges. La Blanche de Vosges. Erano carote bianche. Tutte le carote bianche conosciute, una verdura antichissima, diffusa quasi in tutto il mondo, tutte sono un po' amarognole.
2: Okay? Mentre l'arancione mi rimane più dolce.
1: L'arancione è dolciastra, che è quella che conosciamo noi. E oltre a essere più dolciastra, contiene molto beta-carotene. È l'unica delle carote a contenere molto beta-carotene, anche se quelle bianche hanno tutto il resto, cioè i sali minerali, le fibre, quindi fanno benissimo. Dicevo, da distinguere le carote da le rape, perché le rape invece sono un po' piccantine quando le mangi.
2: Ok, sì, certo. Tipo, come si chiama? Il rapanello.
1: Rapanello. Benissimo. Io avrei finito. Abbiamo tempo anche per le mele.
2: Ma secondo me sì.
1: C'è una sigla anche per le mele.
3: Mele calichi maca is the thing to say.
1: No.
3: On a bright Hawaiian Christmas.
2: Grazie, ciao cara.
1: Ma questa è bellissima, che nervi.
2: Allora vi parlo di un tipo di... Oh, io ho più sigle.
1: Stronza.
2: Un pezzettino poi vi dico.
1: I didn't
2: realize. Oh mamma mia.
3: That my life would change forever.
2: È che quando non c'è la pina poi mi viene da limonarti.
1: Sì, lo so, ma anche a me.
2: Allora vi parlo della mela di legno. È un frutto molto diffuso in Oriente. Qua è assolutamente introvabile.
1: Sei sicura?
2: Mela di legno.
1: Mela di legno.
2: La wood apple. Cresce su una pianta chiamata limonia acidissima.
1: Dai, per confonderci così però.
2: La trovate in Sri Lanka, nel sud-est asiatico. È brutta. È brutta dentro e brutta fuori. Perché è vero.
1: È vero. È orrenda. Ma è tipo una noce. Cioè, tipo un...
2: Allora,
1: no, è tipo una
2: palletta. È una
1: bacca,
2: palletta.
1: Una bacca secca.
2: Non sembra un frutto. Una piccola sfera compatta con una buccia spessa e durissima che ricorda il legno. Si apre come fosse una noce di cocco. Dici,
1: sì,
2: fuori è brutta, ma dentro... Dentro ha una polpa scura, gommosa, densa, a cui sono attaccati dei piccoli semini bianchi. Colore è marrone.
1: Sì.
2: Marrone intenso.
1: Comunque, l'hanno chiamata mela di legno e la pianta è la limonia. Comunque, veramente.
2: La limonia acidissima, tra l'altro.
1: Brutta.
2: Il sapore non è particolarmente piacevole perché è forte e pungente. Alcuni lo associano ai formaggi erborinati, che però il formaggio erborinato buonissimo, se mi ci fai un frutto, bah! Oppure ha qualcosa di molto fermentato. È un mix, dicono altri, tra il tamarindo e l'uva passa. Perché ve ne sto parlando? Non lo so, perché qua non c'è, però tante volte andate nel sud-est asiatico e vi dicono questa è una wood apple. Voi direte, lo so, me ne hanno parlato a Pinocchio.
1: Più che altro non vi aspettate l'apple pie. Ecco,
2: no,
1: se trovate in un menù la wood apple o la limonia, sappiate che il sapore è un'altra cosa.
2: Se volete vederla, andate sempre su Pinocchio DJ su Instagram.
1: Bravissima, Vale, dai.

0: Sono le 18:15 e questa canzone è dedicata dritta, dritta, dritta alla nostra Marta. L'ha chiesta, Emiliano gliel'ha messa, sì. È per te.
1: Te la meriti tutta, piccola principessa dei nostri cuori.
0: Sì, quando metterai la testa a posto, Marta? Quando? Chi lo sa? Ma torniamo a noi e torniamo ai gossip.
1: Sì, sì, perché ne abbiamo ancora un po'. Innanzitutto dobbiamo fare tantissimi auguri a Cameron Diaz, che è diventata mamma per la terza volta.
0: Gli fai sinceri?
1: Ma sì, guarda, tutto sommato ho fatto un po' pace con lei.
0: Sì,
1: È nato Nautas.
0: No. Dai.
1: Nautas.
0: Ma come sì. Nautas?
1: Nautas, piccolo, marinaio. Marinaio, l'hanno voluto chiamare marinaio, il papà del
0: come
1: bambino.
0: Come si scrive Nautas?
1: Come te l'ho letto?
0: Come astronauta?
1: Nautas, marinaio, navigatore, viaggiatore, colui che intraprende un viaggio e non teme l'ignoto.
0: Dal greco?
1: Dal greco Nautos.
0: lei
1: e il papà felicissimi, molto, che tra l'altro lei aveva mantenuto segreta la gravidanza, cioè nessuno sapeva che fosse incinta.
0: No, nessuno gliela chiede, però perché stava nel suo.
1: Stava nel suo. Lei, ti ricordo che aveva smesso di recitare per un po' per seguire la crescita dei primi due figli, poi è tornata a recitare perché la recitazione le mancava tantissimo. Nel frattempo è diventata una quotata produttrice di vini. Sì, molto interessanti, dice chi se ne intende. E poi si è ritirata nuovamente per affrontare questa terza gravidanza. E chissà quando la rivedremo.
0: Nautas, scusami, termine derivante dal latino e dal greco nautes, marinaio, o sì, nautes.
1: Certo. Yoko Ono ha vinto una causa contro un microbirrificio bretone che usava il nome di John Lennon storpiato per una sua birra. C'è un microbirrificio nel Finisterre, il dipartimento più a est della Bretagna,
0: sì.
1: Fondato nel 2017 da Aurélien Picard. Si chiama Brasserie de l'Imprimière. Produce...
0: Ma poverino.
1: Poche birre per i 5.000 abitanti del luogo.
0: Sì.
1: E il signor Aurélien è spiritosetto, per cui alle birre associa.
0: Ma dai, quando bevi le birrette un po' fai quei giochi di parole,
1: nomi di
0: anche di cose
1: famosi.
0: Un po' così.
1: Aveva una birra aromatizzata al limone e allo zenzero, vuoi non chiamarla John Lemon?
0: Dai, ma è stupenda.
1: Sì. Sull'etichetta aveva fatto un disegno che raffigurava John Lennon con due fette di limone al posto dei suoi occhialetti.
0: Forse per quello, cioè per la faccia.
1: Può essere. Sta di fatto che l'altro giorno ha ricevuto una lettera dagli avvocati di Yoko Ono che gli hanno detto: allora, funziona così. Se tu non la levi dal mercato, devi darci subito 100.000 euro e poi 1.500 euro al giorno per ogni giorno in cui continui a venderla.
0: Mamma, che paura.
1: Lui ha detto: raga, va bene. No, la levo dal mercato assolutamente. Loro gli hanno concesso di vendere ormai quelle che sono finite in produzione, quelle che ancora ha. E poi no, di non produrla mai più.
0: Ma dai!
1: E in quel birrificio nel Finisterre è arrivata una cifra di gente per comprare quelle birrette, perché sono diventate oggetto di culto.
0: Ma giustamente, comunque lei che ha la fama della stronza.
1: Lo so.
0: A volte la fama ti precede e a volte ti segue
1: lo
0: anche.
1: Lo so. Tra l'altro non è l'unica causa che ha intentato, perché l'idea di John Lemon è venuta a tante persone.
0: Ma sì.
1: C'era una ditta polacca che produceva limonata che ha utilizzato lo stesso nome, e anche in Croazia un birrificio ha utilizzato la birra chiamandola John Lemon. Ma anche da noi in Italia c'era stata una campagna di un noto supermercato che aveva pubblicizzato i limoni in vendita chiamandoli John Lemon.
0: Ecco, fateglielo sapere a quella là, per carità.
1: Allora, Zoe Kravitz ed Harry Styles starebbero programmando due matrimoni, non uno. Sai che sono fidanzati, abbiamo detto che sono fidanzati.
0: Abbiamo accettato anche la cosa, mi sembra.
1: Abbiamo accettata. Un amico della coppia dice che vorrebbero organizzare un matrimonio a New York e uno a Londra per accontentare i parenti dell'uno e i parenti dell'altra.
0: Benissimo.
1: Chiudo con il
0: in
1: diavolo...
0: Italia no, perché loro praticamente si sono amati in Italia.
1: Ho capito, però Harry ama l'Italia, vive in Italia, ma i concerti per esempio in Italia non li fa.
0: Si sposa l'americana.
1: L'aveva fatto, ma non lo fa per il nuovo tour. Si sposa l'americana e noi italiane? Ci ha preso in giro per mese e poi...
0: È rimasto così.
1: Il diavolo veste Prada 3 si Brava. Farà? Dicono di sì. Quando? Okay. A breve.
0: Non ho ancora visto il 2.
1: Neanche io.
0: Vabbè, dai. Basta.
1: Recupereremo. Sì, dai, finiamo qui.
0: Dai, finiamo qua.

0: sono le 18.23 e di questo venerdì 8 maggio, puntata mista di Pinocchio. Volevo condividere con voi questa notizia che secondo me non fa tanto il giro dei grandi titoli, però è molto interessante. Diciamo così, nel tempio della versione più diffusa di buddismo sudcoreano, perché sì, ci sono tante scuole di buddismo, è successa una cosa strana, o comunque per la prima volta è successa una cosa, che c'è stata, diciamo, una cerimonia di iniziazione al monachesimo di una serie di monaci, che prevede un piccolo rito, che sostanzialmente ti dice: sarai devoto al santo Buddha? E il monaco deve rispondere: sì, lo sarò. Sarai devoto alle sante insegnamenti?
1: Sì, sì, lo sarò.
0: A dirlo, oltre a alcuni monaci, c'era anche Gabi. Gabi, vestito con la tunica, diciamo, da monaco, con dei guanti gialli, con le mani in preghiera, in realtà è un robot.
1: Ma infatti sai che volevo chiederti chi è, ma non volevo fare la figura dell'ignorante.
0: No, Gabi, adesso si vedono tanto questi robot umanoidi, sì, li abbiamo visti a fare delle coreografie, li abbiamo visti in giro, qualcuno...
1: Sì, ha fatto la maratona.
0: Bravissima. Questo Gabi è diventato monaco.
1: E perché?
0: Perché?
1: Per aiutare i monaci a fare le iniziazioni, che ce ne hanno troppe?
0: No, no, no. È un modo in cui questi monaci hanno pensato di far vedere come la tecnologia dovrebbe, anche la tecnologia, anzi soprattutto la tecnologia, dovrebbe essere usata in accordo con i valori del buddismo, che sono la compassione, la saggezza e la responsabilità. E quindi se autoapprendono questi robot con le intelligenze che hanno al loro interno,
1: sì,
0: cominciare ad addestrare, a insegnare a dei robot
1: un'etica
0: in questo caso buddista.
1: Ma era vestito?
0: Sì, era vestito da monaco.
1: Caro!
0: Gli ha messo dei guanti gialli grossi tipo Pippo, non ho capito, tipo Pluto, non so, non si capiva. Però lui era preso bene, molto carino. Sì, con il rosario tipico dei monaci buddisti al collo.
1: Mamma mia!
0: Non sorrideva perché non ha la bocca.
1: Ma sorrideva dentro, sorrideva
0: con
1: gli
0: occhi. Brava!
1: Che carino!
2: Pinocchio, solo su Radio DJ.
3: Pinocchio!
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: This is DJ
7: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
6: This is DJ Training Center.
2: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
9: Onligol.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
12: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: La scoperta che ti cambia la

0: Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
1: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre, ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
3: La maglia rosa si gira, non c'è nessuno a inseguire, ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca. Attacca in questo momento. Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai.
4: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
5: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
6: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane è integrale e il miele solo mille fiori.
7: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
6: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
8: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
9: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
10: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
9: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
10: 10 chilometri oppure 5.
9: Si va lì e si corre.
10: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
9: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
10: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
11: DJ Ten. Run like a DJ.
12: Pinocchio su Radio DJ One Nation.

0: Sono le 18.35 di questa puntata di Misto di Pinocchio. Siamo alla fine della settimana.
1: Stai andando male.
0: Ma cioè, io ho questa tosse che non mi passa.
1: Ma è allergia, secondo
0: non lo so,
1: me.
0: Non lo so, non, mi so, non ho indagato e non lo sto curando.
1: Bene.
0: Contavo
1: bravo.
0: Su quella forma di cura antica.
1: Che
0: aspettare.
1: Aspettiamo. Vediamo. Aspettiamo.
0: Nel frattempo, però, facciamo un piccolo tour del mondo.
1: Sì, dove ti trovi, Diego?
0: In questo momento mi trovo a New York. Sono nella sede del New York Times Magazine, dove le giornaliste e giornaliste ridono ancora adesso a crepapelle per quella gaffe accaduta sabato 18 aprile. Non puoi capire. Allora, naturalmente il mondo newyorkese, americano non tanto, newyorkese molto, ha un zoccolo durissimo di lettori del New York Times e soprattutto delle riviste specialistiche che fanno parte proprio di quella cultura americana newyorkese, tra cui il cruciverba del New York Times Magazine.
1: Certo.
0: Ci sono, ho visto su YouTube, dei content creator che risolvono il cruciverba su YouTube, fanno la diretta e provano a risolverlo così, capito?
1: Okay,
0: magari
1: bello.
0: Con l'aiuto della gente, quello del New York Times Magazine.
1: Sì, sì, sì.
0: È successo un piccolo inghippo, perché sostanzialmente hanno pubblicato il cruciverba, c'è tutta una gara di chi è più bravo, chi è più veloce, solo che mancava la definizione del 5 orizzontale.
1: Aia.
0: Cioè c'era la casella, ma non c'era la definizione.
1: Errore di stampa proprio.
0: Sì, è perché l'online rispetto al cartaceo, se ti sbagli ti accorgi, insomma, avevano sbagliato a mettere la griglia rispetto alle definizioni, insomma.
1: E l'hanno risolta poi?
0: No, non l'hanno risolta, si sono scusati moltissimo. Certo, se potevano avere qualcuno con l'ironia che ha mia madre, che decide di compilare sempre come le viene in mente a lei.
1: E se ci sta,
0: no.
1: Se le caselle sono giuste.
0: No, se ci sta la prima parola, tutto il resto è obbligato a starci rispetto a una parola che comunque era sbagliata. Ma
1: che
0: questa
1: giusta.
0: È la mia madre. In onore del cruciverba italiano più famoso, quello della televisione, un piccolo audio. 90.

0: Eternita.
1: Eternit.
0: No, scusate, ragazzi, a questo punto io interrompo. Io non ti ho fatto nessuna domanda, Maria Grazia. Adesso tu mi devi dire come la sai la risposta. Perché se qui c'è un inghippo, io mi arrabbio in diretta.
2: Maria Grazia.
0: Come facevi a sapere che era l'inghippo?
2: Maria Grazia era furbona. C'era l'inghippo. A te la linea.
3: Io mi trovo invece nella biblioteca centrale di Bristol. Ma come lo so dire? Biblioteca centrale di Bristol in compagnia del bibliotecario Michael Richardson.
2: Un culicchi?
3: No, però è tanto buono, Ha scoperto 7 frammenti di manoscritti medievali contenenti parti della storia di Mago Merlino.
2: No.
3: Li ha trovati, sai come? Perché si era scritto di Mago Merlino, che è una figura leggendaria.
2: Certo.
3: Anche se in realtà una sorta di Merlino è vissuto realmente nel VI secolo in Scozia. Era noto come l'uomo selvatico, viveva in isolamento perché era stato traumatizzato dalla guerra. E si era allontanato da tutti e viveva
2: di fai da te.
3: Di fai da te. Vabbè, comunque i frammenti sono stati trovati perché le brutte degli scritti, le brutte copie degli scritti venivano utilizzate per sistemare i volumi. Capito?
2: No.
3: Per far da cornice al volume. Vabbè, le ha trovate questo Michael. Adesso le stanno incollando tutte per vedere cos'altro si scoprirà di questa figura leggendaria che è Mago Merlino, che tutti noi conosciamo per una sua partecipazione a un film.
4: Di tutte le idiozie che ho sentito, Onolulu, arrivo!
2: Cari!

0: e Song for Mama, Boys to Men, 18:44, il nostro giro del mondo con le notizie non è ancora finito in questa puntata. In questo momento io sono in Francia.
1: Beato.
0: Sono in giro per la Provenza, che tu tanto ami,
1: sì,
0: con un'auto, ma è un'auto di nuova immatricolazione.
1: Ma hai un fularino al collo?
0: Quello ce l'ho sempre, fularino a pois. E naturalmente è cabriolet,
1: sì,
0: la
1: certo,
0: voiture cabriolet. Ma è un'auto di nuova immatricolazione e quindi, in quanto appena immatricolata, con una targa provvisoria, ha la targa tutta fucsia.
1: Bella!
0: In Francia hanno deciso di smettere di usare solo il giallo, che era il famoso colore utilizzato per le targhe francesi. Hanno deciso di introdurre alcuni colori per facilitare il riconoscimento delle auto. Per esempio, tutte le auto con targa provvisoria sono fucsia, perché così, se devi fare una segnalazione, è più facile riconoscere,
1: eh beh, sì,
0: tra i mille modelli, tra le mille targhe simili, quella con quel codice ma di quel colore.
1: Bello, interessante.
0: A te la linea.
1: Io mi trovo invece nella Cina meridionale, precisamente nella zona di Xinyunzai, nella provincia di Hunan, e sono all'interno del supermercato più piccolo e scomodo del mondo.
0: Che tempo c'è a Hunan?
1: Freschino, ah, freschino, sì, sì.
0: È vestita giusta?
1: No, assolutamente, assolutamente.
0: Mi spiace.
1: Allora, è un negozio di appena 2 metri quadrati, ma il record non sono le ridotte dimensioni, probabilmente ce n'è altri nel mondo ancora più piccoli. Il fatto è che il piccolo punto vendita è costruito su una parete rocciosa a circa 120 metri di altezza.
0: Vale, stai attenta.
1: È sospeso nel vuoto.
0: Stai attenta.
1: E offre bevande e piccoli snack agli scalatori.
0: Cari,
1: hai capito? Mamma, cioè, abbiamo messo la foto su Pinocchio DJ, fa impressione. Però lo scalatore a un certo punto gli viene sete, se ha moneta, perché se ha moneta,
0: no, ma ridica.
1: Entra e può chiedere da bere.
0: Soprattutto forse è una cosa calda, perché poi quando vai in quota,
1: fa freschino,
0: anche
1: eh,
0: se è estate,
1: fa freschino,
0: tè caldo,
1: sì,
0: però serve la monetina.
1: Allora io resto qui, mi faccio un tè caldo e poi torno, aspettami, eh.
0: Stai attenta,
1: sì,
0: però guarda in giù, guarda bene dove metti i piedi.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: sono le 18.49, stai a vedere che non diamo la notizia che hai dato come seconda più importante della giornata, esatto, e della puntata, cioè come si gira il caffè, Valentina.
1: Sì, e non ve lo dico io, ve lo dice la fisica, o quantomeno la fluidodinamica, ossia quella branca della fisica che si occupa della meccanica dei fluidi.
0: È la bella fisica.
1: Di cui ci hai parlato tu prima con la pece.
0: Certo!
1: Allora, per...
0: la viscosità della pece.
1: Per... se volete girare correttamente il caffè, non dovete fare movimenti circolari, perché i movimenti circolari fanno sì che le particelle che compongono i liquidi non si mescolano.
0: Ma come? Voi,
1: tu, ascolta me, tu devi mescolare facendo impazzire il fluido, cioè andando a zig zag, lo devi sorprendere.
0: Lo devi scioccare.
1: Lo devi scioccare. In questo modo le particelle vengono coinvolte tutte e gli aromi si sprigionano correttamente.
0: Ma tipo, fammi, cioè adesso io il caffè dove lo devo mescolare?
1: Allora vai dall'alto verso il basso e fai un po' così. Poi fai un po' a zig zag. Poi fai un po' la circonferenza. E poi alla fine te lo bevi, anche perché si fredda.
0: È uscito,
1: no,
0: metà, è uscito dalla tazzina.
1: Devi fare un mixing caotico, così lo chiamano i fisici. Capito?
0: Fatica,
1: hai capito?
0: Sì, ho capito. Mixing caotico.
1: Caotico, ok?
0: Va bene, e con questo
1: abbiamo finito, ci salutiamo tra poco.
0: Dai,
1: però, dai.

0: Grazie di averci seguito anche oggi, vi vogliamo tanto bene. Grazie di questa settimana insieme.
1: Sì,
0: grazie Vale.
1: Grazie a te Diego, ci sentiamo lunedì.
0: Dai.
1: Ciao, buon weekend. Ciao.

0: Pinocchio torna lunedì alle 17, solo su Radio DJ. Pinocchio!
1: Radio DJ. One Nation, One
2: Station. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
5: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
6: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
5: Mi hai detto che ami l'Islanda.
6: Ma vivo in Italia.
5: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
7: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo. Dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
8: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi. Dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
9: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione dei redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
7: Parola di Giorgio,
10: Gabriele
9: e Furio.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
16: Ma è perfetta!
15: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
17: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
18: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
19: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
20: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
21: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: Audi.
1: Hai tempo, anzi, hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su degli.it.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
6: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
7: Chi è?
6: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
7: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
8: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
9: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
0: li suoniamo.
1: Perché?
0: Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
0: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 19. DJ!
3: Buonasera dalla redazione. È durato un'ora e mezza circa l'incontro a Palazzo Chigi tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Segretario di Stato americano Marco Rubio. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, ha commentato la Premier. Si è detto forte sostenitore della NATO, Rubio, che poi ha rilanciato il ruolo degli Stati Uniti come mediatori per risolvere il conflitto in Ucraina, ma ha aggiunto senza perdite di tempo. Alla vigilia del 9 maggio, il giorno in cui la Russia celebra la vittoria dell'URSS sulla Germania nazista, il presidente ucraino Zelensky ha ribadito il monito a Mosca: le vostre azioni militari di oggi ci diranno come si comporterà l'Ucraina domani. Il riferimento è alla minaccia di colpire la capitale russa durante la tradizionale parata militare sulla Piazza Rossa, visto che i russi non hanno rispettato la tregua unilaterale chiamata dall'Ucraina a partire dal 6 maggio. E tra Stati Uniti e Iran è stallo totale, resta in vigore il cessate il fuoco, fa sapere Trump, ma Teheran accusa Washington di aver violato la tregua attaccando due petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto è attesa nelle prossime ore la risposta iraniana alla proposta avanzata dagli americani. In Italia ora con la cronaca, una donna di 56 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme il marito, un connazionale sessantenne che avrebbe confessato il femminicidio in una chiamata arrivata al 112, ma ha fatto poi perdere le proprie tracce. L'uomo è ricercato dai carabinieri. È stato assolto in appello Raul Esteban Calderon, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic. A deciderlo i giudici dell'assise d'appello di Roma, che hanno dunque ribaltato la condanna all'ergastolo del primo grado. Siamo allo sport, ciclismo. Paul Meignet vince la prima tappa del Giro d'Italia, la Nessebar-Burgas, e vestirà dunque la maglia rosa. Il corridore francese si è imposto in volata nella prima delle tre frazioni bulgare davanti a Tobias Lund Andresen, quarta piazza per Jonathan Milan. Sul rettilineo finale c'è stata una maxi caduta che ha coinvolto diversi corridori. E poi il tennis, agli internazionali d'Italia, a Roma Matteo Arnaldi vince in rimonta sull'australiano Alex de Minaur, a testa di serie numero 6 con il punteggio di 4-6-7-6-6-4. In serata l'esordio di Musetti, che affronterà il francese Paul Ricard. Domani Sinner se la vedrà invece con l'austriaco Hofner. In campo oggi anche Darderi ed Elisabetta Cocciaretto. In corso invece il match tra l'azzurra Tyra Grente e la ceca Bartunkova.
4: Radio DJ, informazione gratuita.
3: È tutto, altre notizie alle 20.
5: Radio DJ. One nation, one
6: station. Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5 a 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
2: Uno è poco, due non bastano, tre... sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica un litro di latte intero a lunga conservazione Land scontato del 22% a 69

0: Giornalisti, ci teniamo a specificare che il seguente programma fa un uso spregiudicato della parola notizia.
1: Io sono Chiara.
2: Io sono Ciccio.
1: E insieme facciamo
2: Chiacchiericcio.
3: Il chiacchiericcio è un'arma letale.
4: Bentornati all'ascolto di Chiacchiericcio, il programma che è per Radio DJ quello che il padiglione della Russia è per la Biennale di Venezia, cioè una presenza discutibile.
1: Dai, oggi. Ma scusa!
4: Effettivamente, ci sono anche delle proteste.
1: Ma no, ma non è vero che ci sono
4: oggi
1: le proteste.
4: Oggi è venerdì 8 maggio 2026, festa dei genitori in Corea del Sud. Quindi auguri a tutti i mamma del Sud e i papà del Sud. Insomma, auguri a tutti i genitori coreani all'ascolto.
1: Abbiamo anche una insieme,
4: abbiamo anche dei genitori qui, ma tra un attimo li presentiamo, degli ascoltatori di Chiacchiericcio. Prima i titoli di oggi, vai Chiara.
1: Politica, nella chat del Consiglio dei Ministri, scontro tra Salvini e Giuli su legge elettorale, assenteismo e chi ha gli adesivi più fighi.
4: Io mi immagino che il livello sia questo. Sì. Stati Uniti, il Pentagono pubblica nuovi documenti sugli UFO per errore stampati proprio sopra gli Epstein Files.
1: Wow.
4: Mannaggia,
1: era finita la carta.
4: I fogli quelli sono.
1: Dovevo girarli,
4: ormai
1: sono
4: persi, sono andati così.
1: Niente. Esteri, Tajani annuncia l'invio di soldati per rimuovere le mine nel Mar Rosso, ma raccomanda ai sub di tuffarsi 3 ore dopo aver mangiato.
4: Perché Tajani è così, da consigli abbastanza ovvi. Genova, al via oggi la dunata degli alpini, previsti canti, conferenze e il tentativo di battere il record mondiale di catcalling. Non so perché ora, però potrebbe succedere.
1: Tradizione. Bergamo porta una pistola in classe, denunciato quindicenne che spiega: mi serve per far alzare le mani ai compagni quando la prof chiede volontari.
4: È una strategia. Tu gliela punti dietro la schiena, loro fanno io, sì, capito? Sì. E vanno volontari. Non ho alcuna intenzione di vaccinarmi contro l'entavirus. Così Ether Parisi a uno che le aveva solo chiesto l'ora. Lei ha risposto
1: Ether,
4: così. Che dobbiamo fare?
1: Basta guerre, così Papa Leone durante la visita pastorale a Pompei, leggendo un discorso scritto per lui da Miss Italia.
4: È la Ghost Rider. Napoli, durante la visita pastorale, Papa Leone riceve una pizza margherita sulla Papa Mobile e annuncia la partnership della Chiesa con Deliveroo.
1: No!
4: Una joint venture.
1: Allora, Eurovision, Sal Da Vinci non tradurrà il testo della sua canzone. E pazienza, ha spiegato l'artista, se non sarà completamente compresa da alcuni italiani.
4: No, non funziona così. Vabbè. Giro d'Italia, durante la prima tappa caduti oltre 50 ciclisti e i miei coglioni.
1: No, allora.
4: No,
1: sciacquati
4: non sono appassionato, non lo trovo uno sport appassionante da guardare, però ci provo, io tutti gli anni ci provo, ma niente.
1: Spazio, un asteroide lungo 50 metri domani sfiorerà la Terra. Non dovrebbero esserci rischi, ma la Protezione Civile consiglia di tenere chiusi in casa i propri dinosauri.
4: Giusto, ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio.
5: Che c'è? Mi ha fatto particolarmente
1: ridere. Questa
4: ma nessuna tra queste è la notizia su cui oggi faremo chiacchiericcio. Per introdurre la notizia di cui parleremo oggi, abbiamo scelto come al solito una canzone. Raga, si balla stasera.
1: Che canzone?
4: Se volete provare a indovinare qual è la notizia che ha ispirato la nostra scelta, potete farlo al 347-342-5220, che poi è lo stesso numero al quale anche stasera, come sempre, aspettiamo i vostri messaggi e i vostri vocali. Giù il finestrino, sul volume, è venerdì sera e questo è Chiacchiericcio!

0: scorrendo un po' le notizie che ci sono sui quotidiani di oggi per trovare spunto e collegare alla canzone Confusion, e sì, devo dire che si collegano il... Allora, se ho ben guardato, il 107% mi pare delle notizie che ho visto potrebbero essere collegate a Confusion.
1: Effettivamente sì, Mauro, oggi non era per niente facile trovare il motivo per cui abbiamo scelto questo pezzone del 1993, Confusion di Molella, ad aprire questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. In redazione c'è Mary J, in regia c'è Feel the Vibe. Oggi non ci abbiamo Pagax, non ci abbiamo Tito, ma abbiamo rubato a Wad Feel the Vibe che è qui. Ciao Phil. In più, alla sua sinistra, nostra destra perché lo guardiamo al contrario, abbiamo un gruppettino di ascoltatori che è fuggito dalla dunata degli Alpini perché viene da Genova. Ciao Sara, ciao Davide e ciao Ettore, potete parlare?
2: Ciao.
1: Ciao, ciao. Allora, il più piccolino mi sembra Occhio Ettore. Ettore, quanti anni hai?
3: 9.
1: E tu 9. Come mai? Che ci vieni a fare a Chiacchiericcio? Perché sei qui?
3: Proprio per il mio compleanno di 9 anni.
4: Auguri!
1: E loro ti hanno fatto come regalo quello di farti venire a Radio DJ qui?
3: Sì, anche.
1: E gli altri programmi erano tutti chiusi, hai scelto noi. Come mai hai scelto proprio noi?
5: Chiusi, con la Claire.
3: Li ascoltiamo tutte le sere.
1: Ma signori! Ma questo è un grande successo. Mi raccomando, Ettore, è il tuo 9° compleanno, ascoltaci per altri 20 anni, mi raccomando. Mamma e papà, giusto?
5: Bisogna Sara? Vedere se ci tengono per altri 20 anni.
1: Adesso non stiamo
5: qui. Ma va
1: qui
5: bene, speriamo di sì.
1: Sara e Davide, benvenuti. Noi facciamo la trasmissione come se nulla fosse. Se volete potete intervenire, ovviamente, sì. Anche perché Confusion, dobbiamo spiegarla, Chiara, perché...
5: Eh sì, la notizia di oggi riguarda una persona che a un certo punto, parlando, si è un po' confusa.
1: Sì.
5: Cioè, parliamo del ministro Valditara, che ieri era in Irpinia e tra le attività che doveva svolgere c'era anche l'inaugurazione di una scuola dedicata a Pier Santi Mattarella.
1: Scuola elementare. Tu fai la scuola elementare, Ettore?
3: Sì.
1: Come si chiama la tua scuola?
3: Convitto Colombo.
1: Dedicato a Cristoforo Colombo o al tenente Colombo?
3: Cristoforo Colombo.
1: Invece questa scuola era dedicata
5: a Pier Santi Mattarella, cioè il fratello di Sergio Mattarella, nostro presidente della Repubblica, che era presidente della regione Sicilia, e mentre appunto era presidente è stato ucciso. E lascio sospesa l'informazione da chi, perché sentiamo il racconto di Valditara, che appunto mentre presentava
1: ai giornalisti,
5: mentre spiegava il motivo per cui si trovava lì, raccontava del suo ricordo rispetto appunto all'uccisione di Pier Santi Mattarella.
6: E qui voglio spendere anche due parole, perché all'epoca io avevo 19 anni, anzi quasi 19 anni, 18 anni avevo, e ricordo quella foto drammatica del presidente Sergio Mattarella che prendeva in braccio suo fratello assassinato dalle Brigate Rosse e lo tirava fuori dalla macchina. Pier Santi è stato un esempio straordinario di lotta alla mafia.
5: Ecco. Allora, è successo questo, cioè nella spiegazione iniziale il ministro ha avuto un attimo di confusione, ha detto che Pier Santi Mattarella era stato ucciso dalle Brigate Rosse, mentre invece è stato ucciso da Cosa Nostra. E subito dopo però ha detto che in realtà appunto era un personaggio importantissimo nella lotta contro la mafia. Quindi lo sapeva,
1: si è corretto, è stato evidentemente un lapsus,
5: subito.
1: Ma troppo tardi. Sui social... Ma come ti permetti? E io posso dire? Un po' I feel you,
5: ma
1: ministro.
5: Certo, I feel you, ministro. Cioè, ministro, ma
1: condividiamo, empatizziamo un po' tutte le volte che noi in radio diciamo, che ne so, ma Gamberone degli Abruzzi.
5: No, ti faccio subito l'esempio. Ogni volta che Ciccio dice per sbaglio Papa Francesco invece di Papa Leone, cosa che succede?
4: No!
1: Ma Gamberone degli Abruzzi, questo ridente paese in provincia di Pordenone. Ma come ti permetti? Come ti permetti? Gamberone degli Abruzzi non è in provincia di Pordenone, è in provincia di Udine.
5: Non è in provincia di Udine, ma non è degli Abruzzi.
1: È stato un lapsus, è stata una piccola scorrettezza, però ovviamente si è scatenato l'inferno.
5: Sì, poi col fatto che è ministro dell'istruzione, figurati.
1: Capirai, è ovviamente un aggravante. In realtà però questo ci dà un spunto per fare Chiacchiericcio. Perché abbiamo tutta questa voglia di correggere le persone, anche quando è evidente che è proprio un lapsus, che si sono sbagliate tra loro. Comunque facciamo così, mettiamo un disco e poi su questa notizia al 347-342-5220 fra un attimo facciamo chiacchiericcio insieme.

0: d'accordo con voi, cari Pinocchi, non ha proprio senso prendersela sempre con tutti gli errori delle persone.
1: Ma come ti permetti?
2: Ma come ti permetti?
1: Oh.
2: No, sciacquate la bocca.
1: No, effettivamente stiamo parlando di quello. Siamo partiti dal ministro Valditara, che ha commesso un piccolo, e mi viene a dire, innocente lapsus, no? E però si è scatenato l'inferno, perché non vediamo l'ora di correggere le persone. Non riusciamo proprio, anche quando è evidente che ha detto una cosa per un'altra per errore, proprio non riusciamo, è più forte di noi. Noi ne facciamo esperienza, come abbiamo detto, sulla nostra pelle. E ci siamo chiesti, ma perché non resistiamo a correggere le persone? Io ho una domanda per Ettore. Ettore, tu hai 9 anni, ok? Se un tuo compagno di classe sbaglia qualcosa, ma non a lezione, mentre ci stai parlando tu, lo correggi?
3: Ma anche no.
1: Bravo! Un'Italia di
2: però
1: Ettore.
2: Però ci sono due persone alle tue spalle che fanno
1: stanno
2: dei
1: facendo
2: gesti,
1: no, con
2: dicono
1: la gesta.
2: No con la testa, fanno anche il gesto del naso che si allunga.
1: Genitori di Sara e Davide,

0: È uno che corregge? Sì, cos'è? Sì, i genitori di Sara e Ettore, esatto. Appunto. È uno che corregge?
1: No, per niente,
0: per carità. No. Ettore, qui qualcuno sta mentendo, non so se sei tu o i tuoi genitori. Però Gianni al 347-342-5220 ci manda una possibile spiegazione del perché non resistiamo alla correzione.
2: Allora, Chiara e Ciccio, buonasera. Perché ci abbiamo voglia di correggerli? Perché ci sono alcuni che fanno gli sporoni, vogliono fare i ministri, vogliono fare i presidenti, vogliono fare le cose e poi sbagliano come tutti gli altri, non di più, non di meno, però loro ci danno le arie, pensano di essere superiori e quindi è giusto che poi vengano corretti. Non mi riferisco solo a Valditara o in particolare, per carità, ma a tutte le persone che fanno un po' gli sboroncelli. Gianni da Udine.
0: Quindi però, se tanto mi dà tanto, questo vuol dire che quando noi sbagliamo qualcosa, quando, che ne so, qui in radio qualcuno sbaglia qualcosa e veniamo invasi dai messaggi di correzione, veniamo percepiti come sboroni, evidentemente.
1: Forse il fatto di esserci messi in questo ruolo, cioè di stare davanti a un microfono a parlare,
0: quando cadi,
1: dovrebbe,
0: quando
1: dovrebbe prevedere che tu sia un essere perfetto, invece.
0: Però,
1: ragazzi, ma voi non avete idea.
0: Ma figurati, ho confuso tutti i nomi dei nostri
1: ospiti.
0: Esatto,
1: ma tutti i ruoli anche all'interno della famiglia, cugini, zii.
0: Mary J, sì. Veniamo con te. Se qualcuno sbaglia, magari sbaglia un congiuntivo di fronte a te.
3: Allora, se me ne accorgo...
1: Già partiamo così umili, esatto. Se me ne accorgo.
3: Se mi accorgo dello strafalcione, se è una cosa molto grave la posso correggere. Se è una cosa che...
0: La correggi proprio?
3: Vabbè, ma in simpatia, non da maestrina, no? Si dice
0: come
3: così.
0: Si fa a correggere?
3: Ma non lo so.
0: Allora, se tipo... Se
1: allora, aspetta, io in effetti se,
0: allora,
1: i verbi
0: così.
1: No.
0: Io e te stiamo chiacchierando e ti dico, se io avrei fatto questa cosa...
3: Lì dico, se avrei, magari no.
0: Ah, così? No, ma io
1: no,
0: ti salto al collo.
3: Vabbè,
0: no.
3: Ma se siamo super in confidenza e cioè non c'è un clima di astio tra di noi.
1: Sì, in effetti, se siamo molto in confidenza, uno dice: uè, ministro dell'istruzione,
3: sì, esatto,
1: una roba così.
0: Ok, però.
1: No, però io sul verbo non correggo. Però di solito, quando magari qualcuno sbaglia un accento o dice una parola male, io faccio la mossa di ripetere quella parola giusta dopo, nell'intervenire,
3: okay,
0: con la psicologia,
1: dopo.
0: Capito?
1: Sì.
0: Quindi se io dico, se io avrei fatto questa cosa, tu dici, interessante.
1: Se tu l'avessi fatta,
3: esatto.
1: Hai capito? Vediamo chi, sì. Cioè, chi
0: hai
1: continua.
0: Ho capito.
3: Chi continua a sbagliare.
1: Non lo so.
0: Però scusami, ti faccio un'altra domanda. Se ci arriva un vocale con un tempo sbagliato, lo fai notare, lo correggi oppure fai finta di niente?
1: Se usa il tempo sbagliato per dire che io sono una persona orrenda, sì.
0: Quindi è una questione di contenuto.
1: Ma certo,
0: è il contenuto che fa la forma.
1: Se uno ci manda un messaggio con i verbi sbagliati e ci dice però che siamo bravissimi, stupendi, incredibili, ma chi sono io? Cioè, comunque il contenuto vale di più. Invece se ci dice che siamo degli schifosi,
0: lo capisco,
1: vale la forma.
0: Quindi adesso noi mettiamo un disco e poi ascoltiamo solo messaggi con i tempi
1: errori.
0: Verbali sbagliati, per vedere l'effetto che fa e se resistiamo all'istinto di correggere. 347-342-5220 per i vostri messaggi, qualora avrebbe voglia di mandarcene uno. Non ci riesco, ma a volte capita.

0: lei è andato al mare, saresti abbronzata.
1: Saresti abbronzata.
2: È difficile sbagliare i verbi.
1: Un triplo salto mortale, sarto stavo a dire, tanto per rimanere in tema di errore. Serena ci fa un'osservazione interessante.
3: Mi faccio solo una domanda. Il mio correggere porta all'altro un aiuto? Sì, correggo. No, me sto zitta.
1: Ma
3: no.
1: Quest'altro l'aiuto te l'ha chiesto oppure no? Perché c'è anche questo tema. Però la risposta alla domanda, ma perché l'essere umano lo fa, ce la dà Diego.
4: Chiacchiericci, buonasera. È semplice, perché all'essere umano piace rompere i coglioni.
1: Va bene, grazie Diego. Mi sembra un punto chiaro. Ultimo messaggio che mandiamo è questo qua che arriva da Guido.
5: Beh, facile. Se io sarei un chiacchiericcio, sì, eliminerei gli amori di Dio.
1: E invece tra poco arriva quel momento lì. Rimanete lì, non ve ne andate.
6: Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.
7: Radio DJ. One nation, one
8: station. Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
9: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all'inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
13: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
12: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
13: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
14: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90€. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
15: Acari? Cimici del letto? Tarme dei tessuti? Stop! Spray per tessuti acaricida, insetticida, pure Essentiel. Dalla formula di origine vegetale, elimina le infestazioni da acari, cimici e tarme. Per tutti i tessuti, pure Essentiel, in farmacia e parafarmacia. È un presidio medico-chirurgico. Leggere attentamente le istruzioni per l'uso.
16: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
17: Consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
18: One Express, anche entro le 12.
19: Gold Espresso, ore 12.
18: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
3: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
0: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
15: Aiuto, cadiamo!
5: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
5: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. 2 mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sognavi.

0: da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Biganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata per il parco a lei.
0: Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Scegliere la migliore vacanza?
4: Previsto.
3: Approfittare di uno sconto fino al 30%.
4: Inaspettato.
3: Prenota ora la tua crociera MSC in Mediterraneo, Nord Europa e Caraibi e parti a un prezzo speciale.
4: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
3: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.

solo il venerdì e il sabato notte, da mezzanotte alle 4. Curato e mixato da Dario Suelli, DJ Aladdin e Alex Farolfi. Chiacchiericcio con Chiara e Ciccio su Radio DJ.

0: still spins around and it goes.
1: Il nuovo dei New Guinea, On and On, alle 19.39 su Radio DJ. State ascoltando Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. C'è un sorriso sul mio volto dovuto al fatto che è venerdì, al fatto che i nostri ascoltatori da Genova, cioè Sara, Davide e Ettore di 9 anni, oggi è il suo compleanno, hanno portato da mangiare. Hanno portato una focaccia secca, com'è che si chiama? Focaccia secca di Genova con del salame, quindi l'abbiamo assaggiata e ce la siamo goduta durante l'intervallo di questa puntata di Chiacchiericcio con Ciccio Lancia e Chiara Galeazzi. Ma questo sorriso rapidamente si spegne, perché è venerdì e arrivano gli amori di Dio.
2: Io forse sono un poco unta e si sente mentre faccio gli amori di Dio. Non mi sono lavata le dita, c'ho tutto unto.
1: Non stava in
2: medica. Ho macchiato il computer. Mannaggia, come faccio adesso io?
1: Come, che cosa sono gli amori di Dio? Quel momento della settimana in cui un programma che normalmente parla di attualità, di geopolitica, informazione è una parola grossa, di cose serie, serie anche è una parola grossa, insomma di cose, si umilia parlando di animaletti, di teneri animaletti.
2: Bello.
1: Vorrei sapere da Ettore, 9 anni, che team è? Amori di Dio oppure non amori di Dio?
3: Metà e metà.
1: Ettore, mi piace ancora di più di prima. Spero di portarti presto dalla mia parte, cioè di quelli che detestano non solo la rubrica, ma anche Chiara, che lo fa con la sua voce.
2: È un gusto che si sviluppa con l'età.
1: Dici, crescendo li apprezzerà. Sì. Dove ci porti con la prima notizia oggi, Chiara?
2: Siamo in Francia.
1: Sì.
2: Perché dobbiamo festeggiare.
1: Cosa festeggiamo?
2: Festeggiamo il fatto che è entrato nel Guinness dei primati come cane più anziano la piccola Lazar.
1: Lazar,
2: che compie 30 anni.
1: Quanto?
2: 30 anni, è il più anziano del mondo, è il cane più anziano del
1: 30
2: mondo.
1: 30 anni sono tantissimi.
2: Allora, non è il suo compleanno oggi, però oggi è andata nel Guinness dei primati.
1: Oggi proprio.
2: E lei compie gli anni il 4 dicembre 1995, è nata.
1: È
2: nata nel 95.
1: Quindi ne sta quasi per compiere 31 in realtà.
2: Ne deve fare 31 quest'anno.
1: Ma non sono tantissimi per...
2: Certo, per quello è finita nel Guinness dei primati, sì, però non era una notizia.
1: Certo, hai ragione. Non è vera quella cosa degli anni canini che valgono 7, no? Avevo letto che iniziano a valere 7, poi si riducono un po', però avrà un 110-120 anni umani più o meno.
2: Lire ce li ha gli anni lei, in realtà.
1: 30 anni è tantissimo. I gatti mi sembra campano un po' di più rispetto ai cani, credo.
4: Sì, qualche anno in più.
1: Mediamente.
2: Sì. Comunque, devi sapere il fatto che ha una storia un po'...
1: No,
2: c'è stato un momento triste perché lei aveva il suo umano di riferimento, per usare, come dice Dunia, giusto?
4: Giusto.
2: Ecco.
1: Perché invece di...
2: Umano di riferimento. Che è mancato. E quindi poi è andata in un canile e adesso ha una nuova padrona che è più giovane di lei.
1: Una nuova padrona? No,
2: no,
1: volevi dire una
2: nuova umana di riferimento che è più giovane di lei. E comunque diciamo che come cagnolina sta bene, ha la lingua che pende e vabbè, è una caratteristica di questo papillon, è la razza. Uno spaniel nano continentale, ha la lingua che pende di fuori.
1: Non è il cane, non è il cane dei Ferragnez, no.
2: No.
1: Portavo Papillon, ma credo era la sigla del programma e basta.
2: No, era per il Papillon di Fedez.
1: Sì, sì.
2: Poi ha l'artrite, non ci sente quasi più e vede poco.
1: E sta fissa
2: per
1: su rete 4. Queste sono le caratteristiche di questo cagnolino che si chiama?
2: Si chiama Lazar.
1: Quindi auguri.
2: Tra l'altro c'è anche uno scandalo.
1: Qual è lo scandalo?
2: Lei è ufficialmente la più anziana, anche perché si è scoperto che l'altro, che era giudicato più anziano, aveva mentito sull'età.
1: No, si era fatto ritocchino.
2: Aveva detto che aveva 31 anni e non era vero niente.
1: E quanti ne aveva?
2: Non c'è scritto nell'articolo, però l'hanno cancellato. Dannazio memoria.
1: Posso dire che è tutto un magna magna anche nel mondo dei cani. Ossi, ossi.

0: No, ma la voce di questa ragazza è insopportabile.
1: Benvenuto nel venerdì sera di Radio DJ, caro Fabri. Per la prima volta, evidentemente.
2: Ma infatti, che problemi hai? Oh, è la prima volta che ci sei.
1: Allora, sì, evidentemente abbiamo un sacco di ascoltatori nuovi, perché pure Isa ci scrive: ma perché Chiara improvvisamente la voce di Sbirulino?
2: Ma Isa, ma dove eri fino adesso?
1: Perché da 2 anni ormai a questa parte, più o meno, facciamo gli amori di Dio, cioè quel momento dedicato agli animali che Chiara fa con la voce, nella speranza che piaccia ai bambini. Poi abbiamo qui Ettore, che ormai non è più un bambino perché ha 9 anni, però non gli piace questo momento, ha detto proprio che lo detesta, detto che gli fa schifo, che proprio, se vero Ettore, se potesse,
2: no, non è vero,
1: se
2: non
1: potesse
2: è vero,
1: cancellare Ettore mezz'ora dalla Radio DJ, questa vorrebbe cancellare.
2: A Simone Paleari, che è qua fuori dalla porta, piace questa voce, quindi io già sto a posto così.
1: Va bene,
2: se piace anche a Mary J,
3: ma piace anche a me, lui.
1: Ma Ettore, per favore, Ettore, ti considero un amico.
2: Ettore, tu ormai hai preso le distanze e questa cosa mi ferisce. È il giorno del tuo compleanno, però puoi dire questa cosa. Ti è concessa una verità, hai voluto usare contro di me. Va bene.
1: Seconda notizia riguardante gli animaletti.
2: Siamo in Tennessee.
1: Tennessee,
2: United States.
1: Yes.
2: Abbiamo più notizie provenienti dalla città di Catlinburg.
1: Ok, mai stato?
2: No, non ci sei mai stato.
1: No, ma proprio in Tennessee, non sono. Tu sei stata in Tennessee?
2: No, non ci sono stata, però pare che sia una zona molto bella perché c'è un parco nazionale delle Great Smoky Mountains. Mm-hmm. Che è una zona dove vivono tanti orsetti americani neri, quelli più neri, l'orso nero.
1: Orsetti, okay. Perché se sono piccoli, se no sono orsi pericolosi.
2: No, però sono quelli piccoli neri.
1: Ah, ok.
2: Sono quelli
1: col cuore disegnato qua.
2: Sì.
1: Gli orsetti del cuore. Sì. No, è una citazione veramente vinta, cioè me ne
2: molto
1: rendo
2: anni 80,
1: conto.
2: Vai. Bellissimo. E è il momento in cui questi si risvegliano, i goccioli sono diventati grandi e iniziano ad andare in giro.
1: Sì.
2: E ci sono stati svariati avvistamenti. E le cose comuni che hanno questi avvistamenti è che in tutti questi avvistamenti gli orsi riescono ad aprire delle maniglie, o almeno provarci.
1: Le porte?
2: Nel senso, sì. Il primo tentativo è di un orso che cerca di entrare da Olga's Yodel Cinnamon Rolls, cioè una pasticceria dove fanno come si chiamano, le rotelle, quelle alla cannella.
1: Alla cannella. E ha aperto la maniglia, come i Velociraptor.
2: Cerca, perché poi era chiusa a chiave, quindi ha tirato un po'. Con la zampona e niente.
1: Ok.
2: Quindi non c'è riuscito, però abbiamo tutti i video di questo che ci prova e non ci riesce, e meno male. Il secondo orso apre una macchina. Apre con la bocca una macchina.
1: Ma come fa ad aprirlo con la bocca? Col telecomando?
2: Sì, no, con la maniglia. Evidentemente questi hanno lasciato la porta aperta. Si vede che hanno visto l'orso e hanno detto: facciamo che andiamo via.
1: Giusto, ma invece di chiudersi in macchina sono scappati.
2: Sono scappati,
1: saggi.
2: Però non hanno chiuso la macchina. E quindi l'orso è entrato e ha trascinato fuori una cassa di birre.
1: Alla fine finiamo sempre lì. Finiamo sempre su animali o drogati o ubriachi.
2: No,
1: l'avevi presa lontana.
2: Ma
1: sempre lì

0: insieme a Marrakesh. Volevo capire se volete vedere invece, più che capire, Madame dal vivo, dove possono andare, Chiara?
1: Al Plaid, cioè Party Like a DJ, domenica.
0: No, con la voce degli amori di Dio, per favore.
1: Domenica 7 giugno, cioè un concerto bellissimo che è la 1212 Celebration. E c'è Madame, c'è anche Lea, Ernia, Fabri Fibra, FNK Energy, Night Neff e Taiwan.
0: Dove?
1: All'Arco della Pace.
0: Dove?
1: A Parco Sempione.
0: Dove?
1: A Milano.
0: Bravissima, biglietti?
1: Sì.
0: No, dovevi dire
1: ci
0: dove.
1: Ci sono.
0: Vabbè, non fa niente,
1: sì.
0: Potete recuperarli da dj.it. Il tempo a nostra disposizione è finito anche per questa settimana. Grazie mille a Mary J, grazie a Tito in regia. Grazie soprattutto
1: a Phil.
0: Scusami, hai ragione. E se non sento il suono non ti riconosco. Grazie a Phil in regia. Grazie soprattutto a Sara, Davide e Ettore. Ancora
2: grazie.
0: Auguri Ettore per
2: auguri
0: il tuo compleanno,
2: Ettore.
0: Grazie per essere venuto qui stasera. Com'è andata? Tutto bene?
3: Sì.
0: Sei soddisfatto di quello che hai visto?
3: Certo.
0: Perfetto,
1: bene.
0: Ottimo. Questa era la risposta che volevamo. Se no non tornavi a casa,
1: no.
0: Grazie mille a Chiara Galeazzi.
1: Grazie Cicciolancia.
0: La linea va al sempre ottimo Gianluca Gazzoli. Noi ci risentiamo lunedì alle 19. Ciao a tutti. Buon
1: ciao.
0: Weekend.
1: Ciao.
4: Camminando con voi sulla via dell'amore di Dio.
5: Radio DJ One Nation One Station.
6: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
7: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
6: Develey ti salsa la vita!
8: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback di salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
9: Unghie a prova d'estate! Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
10: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Vuoi un nuovo migliore amico? Prime Video ha la formula giusta. Segui detective in erba che risolvono i crimini più in fretta dei compiti nella nuova serie Young Sherlock.
1: Sherlock Holmes.

0: Miss Moriarty.
1: E amiche che combattono insieme nel thriller d'azione esplosivo Ballerine all'inferno.
2: L'unico modo per uscire è insieme.
1: Se ti piacciono le amicizie esplosive, trovi tutto qui su Prime Video. Richiesta l'iscrizione a Prime, Prime Video, 18 più. Può includere annunci pubblicitari, si applicano termini e condizioni.
3: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
4: Verti!
3: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
5: Da notte insonne col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A, Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
7: La maglia rosa si gira. Non c'è nessuno a inseguire. Ma attenzione, dalla curva sbuca una mummia. Ah sì, una mummia che sale sui pedali e attacca! Attacca in questo momento! Pensavo di averle viste tutte, ma le sorprese qui al Giro d'Italia non finiscono mai!
8: Certo, Riccardo, sono proprio come i rotoloni Regina. Forse non è un caso se i rotoloni Regina sono sponsor ufficiale del Giro d'Italia.
9: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi, un'area gioco per i bimbi, uno spazio per i vostri hobby.
10: Ma è perfetta!
9: E non avete ancora visto il bagagliaio. Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro, disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre a oneri finanziari con finanziamento e rottamazione, anticipo 2.720 euro, rata finale 13.560 euro, 35 rate da 249 euro, TAN fisso 8,99, TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
11: Allora, per Martina le mele devono essere rosse, il pane integrale e il miele solo mille fiori.
12: Con Così Comodo la spesa online te la prepara chi ti conosce davvero bene e sa sempre quello che vuoi. Perché Così Comodo è la spesa online del tuo supermercato di fiducia.
11: E fino al 17 maggio hai 20 euro di sconto e la consegna gratis su una spesa minima di 120 euro. Scarica subito l'app. Così Comodo, la spesa online fatta da chi ti conosce.
13: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
15: Sì? Come?
14: Un camion di rose rosse. Pour moi?
15: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
16: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
17: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
18: Party like a DJ is coming.
19: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
20: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
21: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
22: Chi saranno i prossimi? In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti.

0: cerchiamo, li troviamo,
1: li suoniamo.
0: Perché? Perché siamo Radio DJ,
1: il vostro DJ personale.
2: Radio DJ, comincia tutto qui.
3: Mancano pochi secondi alle 20.
4: Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione. Tensione tra Stati Uniti e Iran. Trump assicura che il cessate il fuoco è ancora in corso, mentre Teheran accusa Washington di aver violato la tregua attaccando due petroliere iraniane nello stretto di Hormuz. Intanto si attende la risposta iraniana alla proposta avanzata dagli Stati Uniti in 14 punti per porre fine al conflitto. Anche di Iran si è parlato durante il colloquio durato circa un'ora e mezza a Palazzo Chigi tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma sappiamo anche quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali ed è bene che su questo ci si trovi d'accordo, ha detto la Presidente del Consiglio. 50.000 persone hanno accolto Papa Leone XIV in piazza del Plebiscito a Napoli nel giorno del primo anniversario dell'elezione al soglio pontificio. In mattinata la visita a Pompei, da dove il pontefice è tornato a rivolgere un accorato appello alla pace. È atteso per domenica l'arrivo alle Isole Canarie della nave da crociera colpita dall'epidemia di antivirus. I passeggeri inizieranno a essere rimpatriati nei loro paesi d'origine. Intanto il segretario di Stato della Sanità spagnolo ha informato di un caso sospetto che riguarda una donna attualmente ricoverata ad Alicante e che era a bordo dell'aereo sul quale voleva imbarcarsi una paziente dopo aver viaggiato nella crociera, poi morta in ospedale. La cronaca: assolto in appello Raul Esteban Calderón, accusato dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, capo ultra della Lazio noto come Diabolic. Lo hanno deciso i giudici dell'assise d'appello di Roma, ribaltando così la condanna all'ergastolo del primo grado. È stato rintracciato l'uomo che nel pomeriggio di oggi avrebbe ucciso la moglie nella loro abitazione di Piacenza. Era fuggito dall'appartamento subito dopo aver chiamato i soccorsi ed è stato arrestato. Proseguono intanto le indagini per stabilire il movente e la dinamica del delitto. Sono in corso invece le ricerche della donna che dal 20 aprile ha fatto perdere le proprie tracce portando con sé due figli adolescenti. La famiglia era partita per una vacanza dalla provincia di Piacenza verso il Friuli. Due giorni fa il ritrovamento dell'auto, i tre sarebbero stati avvistati a Udine, Gorizia e Trieste. Tanta Inter, ma anche molti volti del mondo dello sport hanno reso omaggio a Evaristo Beccalossi ai funerali in la gremitissima chiesa della conversione di San Paolo a Brescia. Sul feretro c'erano la maglia nerazzurra e quella del Brescia, le due squadre del fantasista morto martedì all'età di 69 anni. Ciclismo: il Giro d'Italia comincia con una vittoria involata da parte di Paul Meignet, che si aggiudica la Nessebar Burgas prima delle tre frazioni bulgare, davanti a Andresen, maxi caduta sul rettilineo finale. E poi il tennis: agli internazionali d'Italia, Roma Arnaldi batte la testa di serie numero 6 De Minor in 3-7, si qualifica per i sedicesimi di finale. E il calcio: stasera al via la 36esima giornata di Serie A con l'anticipo del venerdì tra Torino e Sassuolo. Entrambe le squadre sono matematicamente salde.
5: Il meteo.it, il che fa la differenza.
4: Nella mattinata di domani sole prevalente su tutta l'Italia con cieli spesso anche sereni, da segnalare solamente nubi in rapido aumento in Sardegna, dove nel pomeriggio si potranno verificare piogge sparse, velature via via più spesse sul settore tirrenico, soleggiato altrove e massime in aumento. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.
6: Radio DJ, informazione gratuita.
4: Da Alessandro Lettieri, una buona serata su DJ.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Anche stanotte zero riposo.
10: Allora cambiamo sistema letto.
9: Non è il momento di spendere.
10: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
11: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90 euro. Scopri di più su Conad.it.
15: Muro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
16: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
15: Beh, dovresti proteggerti di più.
17: Corridoio, io uso Max Meyer.
18: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
19: I salumi cui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato.
14: solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
19: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.

0: Hey, buonasera a tutti, venerdì 8 di maggio, Harry Styles ci viene a trovare con questa canzone, almeno così diciamo musicalmente parlando. Harry Styles, di cui si parla tantissimo in questi giorni, sia appunto musicalmente perché è uscita della musica nuova, sia anche a livello sentimentale perché sembrerebbe che si sposerà con Zoe Kravitz. Sì, perché lei c'ha il brillozzo, c'ha il...
1: Anche se l'ha nascosto al Met Gala.
0: L'ha nascosto, ma mi sa che era...
2: Era
0: comunque... Sì, non puoi nascondere troppe cose. Sembrerebbe però che anche Harry Styles sia vittima della teoria del taxi. Tu sai qual è?
1: Qual è la teoria del
0: taxi? Tu lo sai la teoria del taxi? Allora facciamo una cosa. C'è Gazzology.

0: Radio DJ, buonasera a tutti. Allora, ieri ho tranquillizzato tutti gli ascoltatori che questo E iniziale, ormai famoso in tutto il mondo, non è fatto con intelligenza artificiale, eh? Non è AI. Oggi ci tengo a specificare che non usiamo neanche autotune, vero?
1: Vero.
0: Perché questo è un programma che non utilizza autotune. Noi, le nostre voci sono davvero così. Confermo. Ciao, io sono Gianluca Gazzoli, pronto e carico come sempre nel tentativo di farvi compagnia, come ormai dico automaticamente praticamente tutte le sere, anche senza autotune. Elisa Cyber,
1: buonasera.
0: Ciao. Ragazzi,
2: incredibile.
0: No, però voi non capite, perché magari in radio c'è, cioè, chi ascolta non capisce, ma una era una versione registrata anni fa e l'altra è lei che lo fa dal vivo e non c'è nessuna differenza. Cioè, io voglio vedere se quando
2: non
0: saremo
2: invecchia.
0: Vecchi e ci vedremo, non lo so, alla Bocciofila.
1: Sì.
0: Anche se devo salutare gli amici della Bocciofila, sì, di Riccione, che è diventato un posto per giovanissimi. Quindi, insomma, la Bocciofila non ha più quel significato di anzianità. Magari ci beccheremo lì e parlerà tutto così e tu invece farai ancora
1: ciao.
0: È doppio, raga, ancora l'ha fatto, cioè comunque è pazzesco, lo riesce a replicare in qualsiasi modo. Frapaga energia,
2: buonasera.
1: E non è intelligenza artificiale.
0: No, non è neanche intelligenza, secondo me.
2: No,
0: ma non la tua, è proprio la nostra. La nostra in generale. Non è intelligenza in generale. No, allora, Harry Styles, la teoria del taxi. Partiamo subito con delle cose importanti, ok? È una teoria che credo arrivi da un grande testo di filosofia, che è Sex and the City. Allora, praticamente, ma dai, ce l'avevi. Vedi così?
2: No,
0: incredibile.
2: La base è un po' romantica.
0: Allora, sembrerebbe che appunto, insomma, Harry Styles dopo Olivia Wilde, lui è stato con Olivia Wilde.
1: Sì.
0: Dopo
1: sì.
0: Olivia Wilde, Taylor Russell, Russell Westbrook. Sembra che lui sia stato vittima della teoria del taxi. Allora, la spiego.
1: Cioè?
0: Magari qualche, ecco, il 347-342-5220, i fan di Sex and the City probabilmente la conosceranno, perché ogni serie ha la sua teoria. Adesso che ho iniziato a vedere How I Met Your Mother, Barney aveva diverse teorie. Barney Stinson. Questa dice, ok? Miranda, è il personaggio di Miranda. Vai. Dice: gli uomini sono come i taxi. Si svegliano un giorno e decidono che sono pronti a sistemarsi, ad avere figli e tutto il resto. Poi accendono la luce, la successiva donna che abbracciano e boom, è quella che sposeranno. Quindi, in altre parole, sembrerebbe, dato che lui ha chiesto dopo soli 8 mesi, mi sembra 8 mesi, una roba del genere, Zoe e Kravitz di sposarsi, che sia vittima di questa cosa qui. Cioè, sostiene che gli uomini siano poco disponibili, insomma, quelli che sono poco disponibili sul piano emotivo, a un certo punto finiscono per impegnarsi all'improvviso. Cioè così, pum, si accende la luce e con la partner poi quella, insomma, del
1: domanda.
0: Momento. Ma perché vogliono impegnarsi, non perché sono realmente innamorati. Ma io non ci credo.
1: Ma cosa c'entra il taxi?
0: Sai che è quello che mi sto chiedendo anch'io?
1: In tutto questo.
3: Cazzo, il proverbio è?
0: Non lo so.
4: Non è un proverbio.
0: È la vita, Giacomo. È la vita, Harry, è la vita. Glielo chiederemo, vita. Perché un giorno conosceremo.
1: Comunque posso dire, cioè, impegnarsi con Zoe Kravitz non gli è andata male.
0: No, ma neanche a Zoe Kravitz credo impegnarsi con Harry Styles, no?
1: Voglio dire,
0: vabbè,
1: okay,
0: comunque siamo partiti così, subito, parlando di cose realmente importanti in questo venerdì sera, ma ancora non abbiamo fatto la cosa più importante.
2: Applauso.
1: Poi con questa canzone.
0: L'applauso
1: per la canzone.
0: E per aver compiuto la vostra settimana, per avercela fatta, per essere arrivati così alla fine e alle soglie di un weekend da veri eroi. Ce l'avete fatta, signori, quindi vi meritate questa canzone, vi meritate Avril Lavigne, vi meritate, no, le complicazioni no, però è complicato.

0: diciamo prima, ve la siete meritata in senso buono, perché dai, è una delle nostre canzoni un po' del cuore, sicuramente per noi millennials, ma anche per la Gen Z sarà una canzone del cuore. Io cerco sempre, adesso che sono diventato un po' più grande, cerco sempre il paragone, cioè se per noi Avril Lavigne è come per i nostri genitori una canzone che magari noi abbiamo sempre detto vabbè, che canzoni da vecchi, no?
1: Per i genitori è un po' difficile dirla perché siamo più giovani,
0: siamo troppo più
1: però
0: giovani.
1: Per i giovani potrebbe,
0: vabbè, provate voi amici un po' più grandi all'ascolto che cosa, se potreste, insomma, provate a fare un paragone, okay?
2: Provate.
0: Nel frattempo parlavamo prima di matrimoni, Harry Styles che si sposa con Zoe Kravitz, ma d'altronde in realtà siamo lì, è l'8 di maggio, se vi guardate intorno ve ne siete accorti, è iniziata la stagione dell'amore. In realtà è la stagione dei matrimoni,
3: che viene e va,
0: di solito primavera,
3: i desideri non
0: la vorrei ascoltare tutta 12 volte consecutive, mai. Comunque è quel periodo in cui ogni weekend c'è un amico che si sposa,
2: sì,
0: o qualcosa del genere. Magari,
2: beh,
0: se
2: anche
0: non
2: Dua
0: è...
2: Lipa si sposa.
0: Ma dove?
2: La nostra amica
0: a Palermo
1: si sposa.
2: Ha scelto Palermo,
0: sì,
2: come location.
0: Ma anche, guarda che a Palermo si sposa questo weekend il mio personal trainer Rick. Auguri.
2: Ma non si sposa con Dua Lipa.
0: Sai,
2: però
1: bisogna controllare.
0: Però me l'avrebbe detto, dai, se tu ti sposi con Dua Lipa lo dici comunque a un tuo amico,
2: sì.
0: No? Quindi, però,
2: vabbè,
0: insomma,
2: allora perfetto, cade a fagiolo questo,
0: sì,
2: articolo.
0: Sì, cade a fagiolo perché in realtà adesso ogni weekend ci sarà più o meno matrimoni. Voi avete in previsione dei matrimoni per quest'estate?
1: Io
2: no.
1: Quest'anno no.
0: Io devo dire che per anni, andando spesso noi in diretta nel weekend, ho sempre avuto un po' la scusa, tra virgolette. Adesso, insomma,
2: vabbè, hai altre scuse.
0: Ho altre scuse. Però ho dei matrimoni quest'estate. Uno.
2: Quello di Dua Lipa.
0: Quello di Dua Lipo, Bruno Cerella che si è sposato. Non so se. Non credo di fare. No, l'ha detto. Si sposerà a giugno, però vabbè, ci arriveremo, ne parleremo. Comunque, bisogna andarci preparati, vestiti.
2: Sì.
0: Bene. No,
2: sì, vestiti,
0: a meno che è un matrimonio nudista, ma quella è un'altra storia.
2: Esatto. Allora, quali sono le regole?
0: Ma perché tu hai trovato un articolo che parla,
2: sì,
0: di queste cose proprio
2: come
0: in questi giorni?
2: Come ci si veste ad un matrimonio?
0: Aia.
2: Ok.
0: Aia.
2: Allora, la prima variabile da considerare è quella che riguarda l'orario del ricevimento. Mm. Perché se il matrimonio è di giorno, il look potrà muoversi su un terreno più disinvolto.
0: Però dai, anche quelli che partono di giorno poi arrivano fino a sera.
2: Sì, in qualche modo sì, però valide le tonalità pastello, i tessuti leggeri, silhouette fluide,
0: sì.
2: La lunghezza dell'abito può variare, qui sto parlando uomo di
0: donna.
2: Abiti femminili.
0: Ah, okay. Pantalone corto, l'uomo pantalone non
2: crede. No, il lungo è sempre ben accetto, sì. Però le cerimonie che finiscono prima del tramonto possono andare bene anche
0: i
2: vestiti più corti, ecco, sopra il ginocchio.
0: Sì.
2: La sera invece i colori teoricamente si fanno più profondi, anche più scuri i colori. Fondamentale anche la location, ok? Perché un matrimonio in masseria richiederà sicuramente un grado di eleganza un po' meno elevato rispetto a una cerimonia in una villa o in un palazzo storico.
0: Ok.
2: E invece, cioè, considerato un
0: outfit. Però può esserci anche il dress code per il matrimonio. Vi è mai capitato che gli sposi dettassero io non avevo il dress code, però
2: andata, io avevo
0: Sara mi ricordo
2: code.
0: Che al nostro matrimonio l'ha fatto capire, cioè ci teneva che nessuno venisse, siccome adesso ormai è diventata una cosa un po' più leggera, quindi magari
2: non in jeans,
0: okay.
2: No, pensavo tipo, per esempio, il bianco nelle donne.
0: Non devi vestirti di bianco.
2: È vietatissimo.
0: Ma anche per gli uomini, secondo me, a meno che tu sia Kimping o Wilson Fisk, se no eviterei anche
2: stessa cosa, i jeans.
0: Scusa, ho visto ieri sera il finale di stagione di Daredevil.
1: E comunque lui arriva in bianco.
2: Se ci si sposa in chiesa, chiaramente si chiede di mettere una stola sopra le scollature, stare coperti. Insomma, i colori pastello, tranne il bianco, sono assolutamente un must.
0: Sì.
2: Se ci si sposa in questo periodo,
0: bisogna anche essere in grado di portarli. Ma questa è un'altra storia. Ho fatto

0: giorno, ogni notte su Radio DJ. Ancora una buona sera, buon venerdì 8 di maggio. Si parlava prima di matrimoni, della stagione, la stagione dell'amore, quella dei matrimoni. Probabilmente anche voi avete un matrimonio a cui dovrete andare nelle prossime settimane, o vorrete, perché non è che è un obbligo. Allora, qualcuno lo vive un po' come un obbligo delle volte, però di solito è una cosa
1: piacevole,
0: un giorno di festa da vivere con i propri amici. Non so se quel matrimonio sarà quello di Dua Lipa o di Harry Styles, di cui parlavamo poco fa. Ve lo auguriamo, penso che siano divertenti quei matrimoni lì. No, credo di sì, sì,
2: Non manca niente.
0: Non manca niente, non manca, sicuramente la musica, perché nel caso non manca perché cantano loro, cioè nella peggiore.
1: È vero.
0: Cioè tu se fossi Styles canteresti al tuo matrimonio.
1: Ma no,
2: prende una band. Io sì. Questa è la domanda.
0: Beh, ricordiamoci il matrimonio, un matrimonio illustre, o meglio, di una persona che lavorava sia con Tiziano Ferro che con Lorenzo Giovanotti,
1: ah, sì?
0: Che quindi li aveva invitati entrambi e a un certo punto parte della musica.
1: Lì hai vinto.
2: È un bel complessino.
0: Però lui che si è sposato si vede che è una bella persona per riuscire a riunire anche tutta questa cosa qui. Quindi insomma, molto bello. In realtà parliamo di matrimonio proprio nel giorno in cui il mio potrebbe finire, perché mia moglie, non so, qualcuno mi ha scritto perché l'ha visto nelle storie di Instagram, ha trovato il mio tesoro nascosto. Io ho nascosto all'interno di uno piccolo scaffale tutte le multe che avevo preso negli ultimi 5 anni, ma tutte lì, una a fianco all'altra, una a fianco così di botto. Bellissimo, vero? Emozionante. Bellissimo. Tutto quel verde, tutta quella green economy, perché sono le buste verdi. No, a proposito di matrimoni ancora, guarda come tutto si riaggancia. Sal Da Vinci, quanto manca l'Eurovision? Perché
1: pochissimo.
0: Si parla tutti i giorni ormai di Sal, di Eurovision, delle canzoni. Insomma, la sua canzone è un inno un po' al matrimonio in qualche
1: vero.
0: Modo, no?
1: All'unione, certo.
0: Quando è l'Eurovision?
1: Allora,
0: quando
1: l'Eurovision
0: manca?
1: Comincia il 12, dal 12 al 16 maggio, quindi settimana prossima. E sarà
0: poco.
1: La 70esima edizione.
0: Ah, cifra tonda!
1: A Vienna.
0: Festeggeranno in qualche modo? Ci sarà qualche cosa di speciale?
1: Magari ci sarà qualche cosa di speciale.
0: Non lo so.
1: Comunque, lui ha fatto le prime prove.
0: Come sono andate?
1: Sembra molto bene, cioè ci sono articoli che descrivono con precisione che cosa succederà alla scenografia durante l'esibizione di Sal Da Vinci, ma non voglio spoilerare, perché io per prima sono grande fan dell'Eurovision, quindi voglio tenermi tutta la curiosità per quel momento.
0: Sei
1: molto
0: particolarmente fan. Ci sarà la voce a commentare di Gabriele Corsi, quindi insomma non vediamo l'ora di sentirlo all'opera, ormai abitué dell'Eurovision.
1: E poi, senza dimenticare che diciamo che in testa agli ascolti c'è proprio Sal Da Vinci,
0: ecco,
1: con
0: questa,
1: milioni di stream.
2: Streaming,
0: c'è da dire che questo era già successo negli scorsi anni e un po' veniva verificato, insomma accadeva questa cosa perché c'erano tutti gli ascolti di Sanremo, cioè in nessun paese in concomitanza con l'evento c'è un evento che catalizza così tanto gli ascolti, quindi per quel motivo lì, ma non solo in realtà, perché la canzone di Sal abbiamo visto che ha girato letteralmente il mondo,
1: è arrivata persino in Giappone
0: tanto. Sì.
1: Ricordiamo. C'è stato ricreato un opening con questa canzone.
0: Quindi mai dire mai, può succedere di tutto e come direbbe appunto Gabri, non succede, ma se succede.

0: Signore e signori,
1: Gazzologi Radio, DJ
2: One Nation, One Station.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.

0: Bagaglio Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
3: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
4: Deliveroo!
3: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
12: Perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it.

0: lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le Naturelle Famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
1: Life is fantastic con Grande Panda. Da oggi con nuovo motore benzina turbo 100 cavalli da 14.950 euro, oltre oneri finanziari. Anticipo 3.183 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale di 10.067 euro. Tanfisso 5.99, TAEG 906 con finanziamento e rottamazione. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 27 maggio. Scopri Grande Panda con nuovo motore turbo 100 da 14.950 euro su fiat.it.
2: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
3: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
2: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
3: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è, sempre, anche in TV.
6: Ciao, sono i Pink Floyd e anch'io ascolto Gazzology.
7: Nem sei mais quanto tempo tô longe de casa.

0: di maggio ci siamo sempre presenti, qualsiasi cosa voi stiate facendo, però di solito più o meno a quest'ora il venerdì, o almeno chi ci ascolta, cambia un po' lo scenario. Magari a quest'ora solitamente quando ci sentite dal lunedì al giovedì, magari qualcuno sta rientrando a casa o sta andando a allenarsi o sta magari andando a lavorare, diciamo chi inizia un turno magari serale, magari adesso invece c'è chi ci ascolta per andarsi a godere il venerdì sera una cena fuori. Beh, in ogni caso tranquilli, noi vi prepariamo non solo alla cena ma anche a tutto quello che succederà nel weekend, perché se per caso perché ridi Eli? Io cerco di dare credito al tuo lavoro.
1: Sì, enorme, perché, immenso.
0: Perché metti che vuoi fare il brillante con i tuoi amici.
1: Sì,
0: metti
1: o fare
0: che
1: colpo.
0: Fare colpo sul tuo date di

0: sul tuo appuntamento, beh, lo puoi fare facendosi, non so, fingendoti una persona sul pezzo, acculturata. E qual è il modo migliore se non parlare delle cose di cui si è più chiacchierato all'interno della Radio DJ questa settimana? Le notizie selezionate da Elisa Cyber.
1: Sì, sì. Io vengo presa da un po' di ansia da questa azione.
0: Eppure, vabbè, però quando finirà quell'ansia vuol dire che ormai non puoi più fare questo lavoro. Invece è bello quel brivido. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Eli, quanto prima vorrei sapere. Sì. Innanzitutto ritorni a questo ruolo. Cos'era? Settimana scorsa che eri stata, insomma.
1: Sì, ero assente.
0: Hai notato, se hai osservato, osservato la rubrica della scorsa settimana?
1: No, già ce l'hai cavata.
0: Giada è stata brava?
1: Sì, sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Ma poi
1: l'ho
0: non l'hai sgridata.
1: Bene.
0: Gli hai detto. Ok, perfetto, perfetto.
1: Bene,
0: quindi quanto hai lavorato su queste notizie?
1: Eh beh, da lunedì.
0: Lunedì, certo.
1: Sì, sì, certo.
0: Grande lavoro, grande lavoro.
1: Grazie.
0: E cosa hai selezionato per noi?
1: Allora, innanzitutto abbiamo parlato inizio puntata dell'intelligenza artificiale.
0: Certo.
1: Quindi io torno, perché quali sono le richieste più strane che le persone hanno fatto a ChatGPT?
0: Okay. Attenzione, guarda che qua è pesante, perché io sono convinto, lo dicevo anche col prof Luciano Floridi all'interno di una puntata del Basement, che a ChatGPT più che a Google, secondo me, confessiamo tutte quelle cose che abbiamo paura a chiedere alla gente.
1: Sì.
0: Cioè, che magari tipo, quanto fa 2 più 2? Perché magari te lo sei dimenticato, dici, lo chiedo a ChatGPT.
1: ChatGPT, è vero.
0: Cosa
1: tipo,
0: hanno chiesto?
1: Chiedono di leggere i fondi del caffè.
0: Scusami, però come fanno a sapere questa cosa?
2: Che cosa?
0: Cioè,
2: che
0: non
2: cosa?
0: È tipo Google che le ricerche sono pubbliche. Cioè, ChatGPT non dovrebbe avere.
1: No,
0: così.
1: Lo chiedi basandoti su quello che ti rispondono gli utenti. Cioè, che cosa chiedi?
0: Ah, un sondaggio così, non è che sono andati a prendere i nostri dati.
1: Penso di. Spero di
2: però,
1: no.
2: Vabbè. Diciamo, ChatGPT impara da quello che gli dici, quindi i nostri dati ce li hanno.
0: No, loro ce li hanno, però non credo che possano condividere così per i sondaggi.
2: Quindi sarà un Instagram.
1: Infatti, stranamente, non c'è scritto da dove è fatta questa. Da dove arriva
0: secondo
1: questa.
0: Secondo me l'hanno chiesta a ChatGPT. L'hanno chiesto, ma cos'è che ti chiedono di più?
1: Eccoci qua. Allora, praticamente in Grecia una donna avrebbe smascherato l'infedeltà del marito proprio dopo aver chiesto a ChatGPT di leggere il fondo del caffè.
0: Davvero,
1: lei non solo gli ha detto questa cosa, ma ha anche detto l'iniziale della persona con cui
0: sono veramente intelligenti queste AI. Mi ha colpito molto anche l'analisi delle chat che si fanno con le, tipo, non so, ti piace hai una chat con un tipo con cui ti stai sentendo,
1: sì?
0: La butti lì dentro
1: e gli chiedi, ma è il tipo per me o la tipa per me?
0: Sì.
1: Oppure per esempio gli chiedi come scegliere l'anguria più dolce, gli mandi la foto di un
2: ma lì si busta. Ma c'è un solo mito.
1: Esatto, però lei riesce ad individuare l'anguria più dolce da una foto.
0: Vabbè, posso dire, però queste sono quelle cose che si possono dire, perché secondo me ci sono un sacco di cose che vengono chieste che purtroppo per
1: non
0: fortuna,
1: si possono dire.
0: Non si possono dire su Radio DJ. Una canzone che mi fa molto anguria questa, devo dire la verità.

0: Dancing Strangers. Dicevo, una canzone che mi fa molto anguria perché mi fa molto estate. Quello mi, era quello a cui mi riferivo. DNCA o DNCA, perdonatemi se mi Nicki Minaj. Era l'estate, o comunque correva il 2017. Ed eccoci qui nel 2026, presenti su Radio DJ Gazzology a selezionare per voi alcune delle notizie più rilevanti, possiamo dire?
1: Sì.
0: Quindi politica estera, geopolitica, certo, petrolio,
1: certo. Beh, tra quasi, le altre cose,
0: quasi, quasi, tra le altre cose, però siamo a delle altre notizie.
1: Sì.
0: Okay,
1: allora,
0: dopo l'intelligenza artificiale,
1: passiamo
0: cosa
1: c'è? Alla challenge 666. Allora, che può spaventare, lo
0: no,
1: so.
0: Il diavolo, Satana.
1: No, no, no. Allora,
0: cos'è?
1: È un programma semplicissimo di camminata per cambiare la tua vita in soli 12 settimane.
0: Ah, beh, dai, siamo arrivati a questo livello adesso.
1: Praticamente, sì. Allora, è un... Allora, in breve, due passeggiate da 60 minuti al giorno,
0: certo,
1: potenzialmente una alle 6 del mattino e una alle 6 del pomeriggio, seguite da un'attività di, cioè, riscaldamento e di recupero. Mm-hmm. Praticamente la routine è due sessioni di camminata, ogni sessione inizia con un riscaldamento di 6 minuti, seguito da una camminata a passo sostenuto, che termina poi con un recupero di 6 minuti. Allora, ogni sessione di camminata stimola la circolazione sanguigna, favorisce il corretto funzionamento del sistema
0: cardiovascolare. Vabbè, insomma, ci sono tutta una serie di benefici,
1: esatto,
0: facendo questa challenge 666.
1: Sì, però può presentare degli ostacoli. Per esempio, il problema che io noto è che trovarsi due ore di tempo, ritagliarsi ore di tempo al giorno.
0: Tutti i giorni due ore?
1: Tutti i giorni è un po' complicato.
0: Però almeno è sincera questa cosa, nel senso che quelli che se apri TikTok, Instagram ti dicono fai 5 minuti al giorno questa cosa qua e vedrai che non penso che sia vero.
1: Un'ora è già, cioè sarebbero due ore in questo caso,
0: esatto,
1: potrebbe funzionare. Dicono che appunto prolungarla per un periodo di 12 settimane, ogni giorno due sessioni da un'ora, potrebbe diciamo aiutare a stare
0: challenge
1: meglio.
0: Challenge 666.
1: Sì. E soprattutto,
0: poi secondo me alla fine, stress, dopo le due ore sei stanco, morto e vedi il diavolo, che Satana che ti dice, secondo me per questo si chiama 666. Dai, ancora una, ancora una.
1: Sì, vado?
0: Diciamolo adesso.
1: Il giorno perfetto, gli scienziati trovano la formula matematica della felicità. Allora, questo è uno studio dell'Università della British Columbia.
0: Ah, beh, dove
1: la famosa e più ripremiata.
2: Ne ha studiato anche lei, no?
1: Eccoci. Allora, sì, la giornata tipo comprende, attenzione, 6 ore con la famiglia, 2 ore con gli amici, 1 ora e mezza in conversazioni sociali più ampie, 2 ore di esercizio fisico, 1 ora per pasti e bevande e 6 ore lavorative. A ciò si aggiungono meno di 15 minuti di tragitto per andare a lavoro e non più di 1 ora di tempo passato con dispositivi digitali.
0: Quindi, aspetta, andando al contrario, la formula di felicità è
1: non più di 1 ora di tempo passato sui dispositivi.
0: Ok, e 15 minuti massimo di tragitto per andare al lavoro o per tornare a casa.
1: Sì, magari. E già lì
0: e già qua molti hanno lasciato la chat, secondo me. Molti sono usciti dalla chat
1: in quei 15 minuti
0: e
1: di
0: poi
1: tempo,
0: tutto il resto. Però 6 ore famiglia,
1: Sì, è la cosa più importante. La mettono lì all'inizio.
0: Allora, tenetevi lì anche quest'ultima indicazione, soprattutto per il weekend che sta arrivando. Nel frattempo ci ascoltiamo un ragazzo che questo weekend, o meglio proprio poche ore fa, ha buttato fuori un po' di musica nuova, dato che è un po' il suo momento. Questo è Saif.

0: Domenica.
1: Buona domenica, c'è Safe su Radio DJ, la sua, una delle sue ultime canzoni, perché poi escono tutte insieme, è uscito il suo nuovo album, insomma dopo Sanremo credo che non vedesse l'ora di dimostrare anche sul campo, quindi non solo sul campo di Sanremo ma anche sul campo di un album, tutto quello che sa fare, sta piacendo molto. E tra l'altro, se vi piace Safe, ma soprattutto se vi piacciamo noi della Radio DJ, beh allora ci vediamo presto, ragazzi, dal vivo, ve lo ricordo sempre, sabato 6 giugno, domenica 7 giugno c'è il PLAD, il Party Like a DJ.
2: Ad un mese da oggi,
1: perché oggi sì,
2: è l'8,
1: manca poco, manca ma di già coach,
3: mamma butta la pasta,
1: dovremmo riuscire a far venire anche il coach,
2: sarebbe bellissimo
1: per una serata speciale. Comunque Safe sarà nella serata di sabato 6 giugno dalle 20:30 all'Arco della Pace per le due serate dei due grandi concerti, insomma se volete essere dei nostri trovate i biglietti su ticketone.it nella sezione Party Like a DJ, scritto Party Like DJ, così almeno
2: proprio
1: non si sbaglia. Ci vediamo lì e ci divertiamo per la festa più bella di questa estate. Noi ci faremo trovare pronti. Grazie anche per questa settimana a tutti voi che ci avete ascoltato. Grazie anche a Lisa Cyber from redazione.
2: Grazie a voi.
1: Grazie Frapaga in regia.
4: Grazie a voi.
2: E grazie, grazie al Gazzo.
1: La G, mi raccomando, passate un buon weekend.
5: Il mio lavoro qui è finito.
6: Ma non hai fatto niente.
7: Radio DJ.
8: One Nation, One Station.
9: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
10: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
11: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? La meta ideale è dove finalmente riesci a raggiungerti. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
12: Pronti per ordinare?
13: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
14: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
15: Naturelle Go! Le naturelle, uova buone dal 1950, ti premiano con 3 buoni spesa da 200 euro al giorno. Maxi premio finale? 2 Citroën EC3. Partecipa su concorso.lenaturelle.it. Montepremi 82.000 euro. Le naturelle famiglia Lionello. Uova buone dal 1950.
16: Morro del bagno, con tutte le condense che ti becchi, sudi e poi ti ammali.
17: Uffa, anche tu ancora con sta muffa.
16: Beh, dovresti proteggerti di più.
18: Corridoio, io uso Max Meyer.
19: Vetture termiche Max Meyer, antimuffa e anticondensa. Se anche i muri potessero parlare, direbbero grazie Max Meyer. Dal 1895.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A++, tuo a soli 199,50 euro. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
13: Radio DJ consiglia
7: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'ippodromo SNAI San Siro di Milano.
15: Gioielli e fama.
7: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13. Marragué, 2 show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
0: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
3: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
20: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana set di punte inserti da 204 pezzi a 14,99 euro e da giovedì attrezzi da giardinaggio elettrici a 24,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
21: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: canale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
2: Sono le 21.
3: Avete sentito?
4: DJ! Radio DJ.
5: Go, go, go, go!

0: Molto bello il concetto di questa canzone, I can turn a dance floor into a runaway, cioè posso trasformare un pavimento, un dance floor, in un runway, in una tipo sfilata
1: passerella.
0: Di moda, passerella, canzone ovviamente presa dal soundtrack del Diavolo Veste Prada 222. Ciao, buon venerdì sera. Chiudiamo questa settimana in cui siamo stati due ore in diretta dalle 21 alle 23. In realtà poi il venerdì siamo abituati dalle 21 alle 23. Questa settimana 2-2-2 e oggi 2-2-2 situazioni meteorologiche assieme. Da anni che non vedevo il sole su Milano e la pioggia contemporaneamente.
2: Amo, ma tutto a posto.
1: Vabbè, ma tipo che ora? Perché non l'ho visto?
0: Ho fatto anche delle storie su Instagram perché io immaginavo che il racconto necessitasse di una prova video.
1: Ah, beh, certo.
0: E quindi c'era il sole e piovigginava. E un ascoltatore, un follower mi ha scritto: una volta i nonni, quando c'era il sole ma anche un po' di pioggerellina, dicevano che si è sposata una volpe.
1: Una volpe?
0: Bellissimo, bellissimo. Ah, io non so perché nel passato c'era così tanta magia, cioè anche soltanto fantasticare, dire oh, guarda c'è il sole e piovigina, si è sposata una volpe.
1: È bello, è vero.
0: Capito?
1: È
0: cioè non ha senso, ma no. È bellissimo. Poi magari succedeva davvero che le volpi col sole e con la pioggia avevano voglia di fare Di fronte a me c'ho uno del Cocorico che è in serata,
1: vero.
0: Field Vibe con gli occhiali da sole. Se ci state senti vedendo, ha esordito con queste parole: metto
1: Vai.
0: Gli occhiali
1: sì.
0: Per vedere meno ma sentire meglio.
1: Ah, ok.
0: Pensa come stiamo, ok?
1: È
0: tutto pronto per un venerdì sera insieme.
3: La serata è

0: iniziata. Sei esattamente dove vorresti essere.
1: On Radio DJ.
0: Ti senti sicuro di te, emozionato, incluso.
1: Say what?
0: Finalmente sei con persone che si sentono come te.
1: One gang show.
0: E per un momento ti dimentichi di essere diverso.
1: Say what?
2: Ovviamente.
3: Stay tuned, we'll be right back.
1: Turn the radio on.
4: Radio DJ.
5: One nation, one station.
6: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
7: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo, difficile. Chiedere un prestito, easy. Come Deutsche Bank Easy, le cose possono sembrare complesse, finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario, condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy, salvo approvazione della banca.
8: Uno è poco, due non bastano, tre... Sì, tre è perfetto! Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
9: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
10: Via, via. Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
11: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Riproduco Sei Guai su Radio DJ.
14: Boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom.
15: Radio DJ.
16: Boom. Radio DJ.
17: Inizia il flipper, il programma flipper.

0: a Milano è venerdì.
1: Lui si chiama Michele.
0: Everybody jump!
1: Il mio spumeggiante amico Simo.
2: Eccolo!
0: Ciao! Lui ha un aggettivo tutte le sere, nuovo, un aggettivo nuovo. Another day, another adjective. Say what? 21 e 8 minuti, buona serata, chiudiamo questa settimana spumeggiante, come dice l'ascoltatore, chiaramente, che è stata anche una settimana di apertura della nostra sede estiva, cioè Terrazza Martini, dove torneremo tra un mese, più o meno il 12 di giugno, però occhio perché tra un mese oggi sarà finito, sarà il giorno dopo la fine del Party Like a DJ, quindi anche per vivere un po' di nostalgia, in inglese dicono new style, cioè la nostalgia per quello che quasi non è ancora successo. Dua Lipa la chiama Future Nostalgia.
3: DJ Wad,
0: sì.
3: Giusto?
0: Allora, non è che le devo dire tutte subito le cose,
2: no,
0: già ne ho dette tre,
2: piano.
0: Con calma.
2: Ma
0: salutiamo,
2: certo.
0: Feel the Vibe, Sciocco Basito con occhiale da sole, però fa swag, se ci state guardando, il fonico con l'occhiale. Giaggia, un livello di sciocco basimento?
2: Ma è sempre alto.
0: Sempre alto. Saluto anche Marco Stefano per la regia video DJTV o il canale 69 del digitale terrestre.
4: Sì, guarda.
0: Ciao.
4: Cosa stai facendo?
0: Prima abbiamo accennato a questo, insomma, questo mix e match pomeridiano. C'era un po' di sole, per un attimo anche un po' di pioggia. Piove col sole, scrive Francesca, è la pioggia del diavolo. Così diceva mia nonna.
5: No. Hey, what?
0: Ciao.
5: A Napoli si dice quando chiove e esce sole, tutte vecchie fanno amore.
0: Ah, vedi, comunque
2: bello.
0: C'entra sempre l'amore. La nonna di quell'altro ascoltatore invece diceva che quando piove e c'è sole, le volpi fanno l'amore. Invece a Napoli sono...
2: No, le volpi si sposano.
0: Le volpi si sposano.
6: La mia nonna diceva sempre, quando piove col sole, anche le vecchie ne fa l'amore.
2: Vedi,
0: sempre comunque c'entra l'amore. Da Santo Domingo ci scrivono che se piove ed esce il sole, si sta sposando una strega.
2: Una strega, bello,
0: comunque,
2: mi piace.
0: Adesso mi ha sbloccato Santo Domingo, mi cambia completamente il mood perché
2: sì,
0: ho
2: certo.
0: pestato. Perché certo?
2: Eh no, che ti cambia il mood Santo Domingo.
0: Eh no,
2: in quel senso.
0: Perché ho pestato una cosiddetta. Cioè, in un
2: perché?
0: Podcast ho detto che la Repubblica Dominicana è molto bella. Abbiamo elogiato il dembow, che è un genere musicale della Repubblica Dominicana. Però ho detto Santo Domingo, in realtà, come città, per me è bruttissima. Oh, ma hanno massacrato tutta la comunità dominicana. E si può dire niente. Ma poi uno non può dire. Cioè, se uno dice che una città è brutta, mica sta offendendo una cultura che
2: un'opinione.
0: Tra l'altro amo, supporto e spingo. Non si può più dire niente.
2: Ehi, baby.
0: Ehi, baby. Comunque, vabbè, non parliamo di questo.
2: No,
3: puoi
2: avanti.
3: Dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Però, se volete polemizzare, cioè, nel senso, se volete.
2: Oggi
0: facciamo
2: una giornata polemica.
0: Un po', mettiamo una spruzzatina di polemica. Se volete fare un po' gli stronzettini e dire. Cioè, certo, dire che Santo Domingo è brutta è un po' da stronzetto, è un po' da bitch. Però è per divertimento, lo si fa per l'intrattenimento.
2: Okay.
0: Se volete un listone adesso, dico agli ascoltatori, dire questa città, una capitale o una città che secondo voi è brutta, questa città è brutta. Cioè collezioniamo lista di città che secondo gli ascoltatori sono brutte.
7: 347-342-5220.
0: Così poi si offenderanno tutti,
2: tutti
0: siamo
2: a vicenda,
0: tutti offesi.
2: Sì. Say what? Thinking about you. Radio DJ.

0: Lo stile è quello classico di Missy Elliott. Titolo Bitch, She's a Bitch, che è un'offesa, ma ormai negli anni è diventata anche a volte anche quasi un complimento, no? Un po' come dare della stronzettina o dello stronzettino ad un amico, ma in senso quasi positivo. Tipo noi adesso che in maniera un po' stronzettina stiamo facendo una lista di città che secondo gli ascoltatori sono brutte. È chiaro che è un parere soggettivo, non esiste una città brutta per tutti quanti.
1: Bitch,
0: o forse sì.
2: Finora la città più brutta che ho visto in vita mia è Milano.
0: Milano.
2: Ci saranno eventi, opportunità, quello che ti pare, ma è veramente brutta.
0: Per esempio, non sono d'accordo,
3: no,
0: ma
3: io
0: ti rispetterò per sempre, sì, amico mio. Comunque è la tua opinione. Elisa scrive: Berlino è orribile, ma Vercelli di più.
3: Ok.
0: Però Berlino addirittura orribile.
4: Battipaglia. È proprio lo schifo d'Italia.
3: Ah, la tocca piano lui.
0: Esagerato, ragazzi. Non esageriamo, ok?
3: Non esageriamo.
0: Cioè, soltanto il messaggio è: secondo me una città bruttissima è.
3: Sì, no, non
0: lo schifo,
3: non si dice.
0: Ne esageriamo. Dubai, dice questo messaggio, tra l'altro di un'ascoltatrice il cui nome su WhatsApp qui si vede è Beach Devil.
3: Vedi,
0: che c'entra anche con questa canzone. Dubai bruttissima, tutte costruzioni, ormai è la città dei crypto guru e degli OnlyFans. Non ci sono mai stato, questa è sicuramente una percezione che arriva dall'esterno. Non so poi se ci siete stati, se poi è davvero così.
5: Ciao, una delle città più brutte mai viste è Cassino.
0: Chissà perché, più che altro chissà dov'è Cassino. 1, 2, 3, Cassino.
6: Ciao Wad, la città che per me è brutta è Bruxelles.
0: Bruxelles?
6: Bella solo la piazza centrale, poi tutto il resto è legato al Parlamento europeo, ma non la reputo bella. Io ho vissuto 6 mesi in Belgio,
0: okay.
6: A un quarto d'ora da Bruxelles ci andavo quasi tutti i weekend e non mi è mai piaciuta.
0: Vabbè.
6: Caratteristica per alcuni aspetti, ma non mi è mai piaciuta. Ciao Pietro.
0: Io la ricordo però molto movimentata a Bruxelles, anche molti italiani. Però vedi, a lui non piace Bruxelles. A questa ascoltatrice che si chiama Ale da Perugia non piace Terni. Dice: Terni è orribile. E anche Stefano scrive: Terni troppo brutto. Mi dispiace quando ci sono doppi pareri sulla stessa città.
7: Ragazzuoli miei, io non avrò viaggiato chissà quanto, soprattutto per l'Italia, però Terni. Vivo.
3: Ma dai, ma ce l'hanno tutti con Terni.
0: Ma perché? E poi vabbè, sono in tantissimi. Una città bruttissima, scrive William, secondo me è Foggia. Non c'è il mare, non c'è la montagna, fa un caldo umido e soprattutto fuggi da Foggia se foggiano non sei. Genova per Silvia. Dice: Genova terribile, zero verde e solo ponti, mai più. Voi siete spietati comunque.
8: Ciao la lampada.
3: Eccomi.
0: Mettiamo una canzone romantica.
3: Dai, sì, infatti.
0: Un po' di romanticismo. Risk It All. Bruno Mars.

0: Station. Say what?
1: Go DJ!
0: Hey, what's up? State ascoltando Say What su Radio DJ.
2: Ma sai che c'è? Mi ascolto What?

0: poi c'era anche Deda, I Sangue Misto, DJ Graf, pezzo storico da un album iconico che era SXM 1994, anno in cui nacque qui a Radio DJ un programma sulla scia di Venerdì Rap, nacque 1212, con Albertino, poi condotto anche da molti rapper, e da un po' di anni, 10 per l'esattezza, condotto dal pupazzo che vi sta parlando su M2O il weekend. Perché dico questo? Perché il 7 di giugno, che sarà domenica, abbiamo organizzato quello che è un evento storico, e cioè diversi rapper di varie generazioni sullo stesso palco a Parco Sempione, Arco della Pace, a partire dalle 18, con anche ovviamente la NEFA, Neffa, e poi ci sarà Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, ci sarà Night, Elea, Ernia, ci saranno anche altri nomi che verranno annunciati presto. Tutte le info per il Party Like a DJ e per 1212 Celebration su DJ.it e su ticketone.it.
1: Radio DJ.
0: Oh yes. Le città, con Neff abbiamo parlato più volte della sua città acquisita, che è Bologna, ma poi lui è di Scafati. In generale ci sono delle città che a qualcuno piacciono tantissimo,
2: sì,
0: e a qualcun altro fanno schifo.
3: Non ci ho pensato neanche un secondo. Pisa.
0: Pisa.
3: Sono stata un po' di volte, ci abitava mio fratello e niente, per me oltre alla torre non c'è troppo da vedere, ecco, non mi è piaciuta per niente.
0: Comunque molto espliciti gli ascoltatori, sembra come se, insomma, non vedevate l'ora che qualcuno vi chiedesse qual è per voi la città più brutta. È partito tutto da io che dico in un podcast che Santo Domingo è brutta. Bologna, dice un messaggio, Reggio Emilia, brutta.
4: Ma se lo diciamo in tre addirittura, che Terni è brutta, si vede che è brutta
0: su
4: veramente.
0: Su Terni è un casino.
5: C'è già la
0: cose belle da vedere a Terni.
2: Ci penso io a difendere Terni.
0: Ti
2: allora,
0: difendiamo Terni.
2: È la città dell'acciaio, se vi interessa.
0: E che comunque.
2: Allora, potete vedere la cattedrale di Santa Maria Assunta.
0: Quindi
2: che è
0: un
2: il
0: po'
2: Duomo
0: di storia. Il Duomo.
2: Il Duomo di Terni.
0: Sì.
2: La chiesa di San Francesco. La chiesa di San Salvatore.
0: Quindi
2: la
0: chiese.
2: Chiese tantissime. Torre Barbarasa, spero di aver pronunciato bene.
0: C'eravamo io rasa.
2: Sì, totale. Lancia di luce, che è scultura di acciaio. No, però c'è anche una cosa molto bella, secondo
0: l'acciaieria.
2: Me. No, la cascata delle marmore.
0: Ah,
2: marmore.
0: È a Terni. Allora bisogna vederla Terni.
2: Poi
0: cercasi ascoltatori
2: lago.
0: Che difendano Terni. Intanto un messaggio dice Venezia sì è bella. Dai, Venezia è bellissima. Niente peggio di Chiavari, dice questo messaggio.
6: È la città più brutta secondo me.
0: Potenza.
6: Guarda, stare a Potenza significa salire, scendere, scale mobili, salite, non ti dico.
0: Niente, non gli piace Potenza.

0: Radio DJ. E cosa se no? E cosa se no? Tyla Gun. Zara Larson. She did it again.
1: Avete sentito?
0: Ferrara, avete sentito che Ferrara per l'ascoltatore moreno è la città più brutta del mondo. Comunque siete spietati, eh. Sì. Togli quei quattro monumenti, è uno schifo. Clima brutto, zanzare, caldo, freddo, umido, lontana dal mare, lontana dalle colline.
2: Un disastro.
3: No ragazzi, vabbè, peggior città in cui io sia mai stato, Chioggia.
0: Chioggia.
3: Mani basse, Chioggia, oscena. Mai visto posto peggiore di Chioggia.
0: Distruttivo.
4: Ma più brutto in assoluto. Prato.
0: Prato.
4: Un dormitorio. Una tristezza.
0: Noi ovviamente, forse non abbiamo detto, ci dissociamo da tutti questi pareri, sono pareri però personali, a uno può non piacere una città.
5: Sì. No, vabbè ragazzi, dai, io sono di Perugia. Terni la conosco, ovviamente Perugia contro Terni. L'unica cosa buona a Terni sono le cascate delle Marmore.
0: E che comunque, oh, mi sa che organizzo un weekend a Terni, Cicciolance di Terni, mi sa che lo organizziamo. Molto bello il messaggio di William che dice, dopo i Sangue Misto, siete la migliore trasmissione del prime time di tutta la televisione italiana. Nel senso, non della radio, della televisione.
2: Però
0: cioè,
2: dai, siamo anche in TV,
0: sì,
2: vediamola
0: però,
2: così.
0: Però del prime time, adesso non so in questo momento sugli altri canali cosa c'è, su Rai 1 ci saranno i pacchi di De Martino, cioè nel senso è una competizione. Comunque grazie tantissimo che siate con noi in TV, che siate con noi su YouTube, che siate con noi alla radio, grazie sempre.
6: Cambio location, siamo alla festa. Radio DJ nella sua tasca. Quando arriva sei Wadi in pista, finalmente la sito inizia.
7: Radio DJ
8: One Nation, One Station.
9: Da Euronix fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronix, un mondo più avanti.
10: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
11: Aiuto, cadiamo!
10: O ti senti ACT?
12: Oh, che forza!
10: Migliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
13: 10 chilometri fatti. Ora bianche, gialle, rosa o verdi.
14: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten.
13: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino. Gialle, delle uova. Rosa, del suino. O verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
15: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori. A Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori. Proteine buone per tutti.
16: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
17: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
18: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
16: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
19: Il tuo 5 per 1000 per un buon motivo: dare un tetto alle speranze di migliaia di bambini che CESVI sostiene in Italia e nel mondo.
20: Bambini colpiti da guerre, povertà, fame, maltrattamenti. Fai come noi, dona il tuo 5 per 1000 a CESVI e migliora la vita dei bambini meno fortunati.
21: Inserisci il codice fiscale di CESVI nella tua dichiarazione.

0: redditi. Lo trovi su cesvi.org. Oggi c'è bisogno di te.
1: Parola di Giorgio,
2: Gabriele
0: e Furio.
3: Ti piace l'azione? Prime Video fa sul serio. Scopri i cattivi che fanno monologhi anziché combattere nel finale di stagione di The Boys.
4: Sai che posso farti a pezzi, arto per arto.
3: E sparatorie che non finiscono mai nell'esilarante action thriller Fratelli Demolitori.
5: Non sto nella pelle.
3: Se l'azione non ti basta mai, trovi tutto qui, su Prime Video. È richiesta l'iscrizione a Prime Prime Video. 18 più, può includere annunci pubblicitari. Si applicano termini e condizioni.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, polpa di pomodoro a pezzetti 400 grammi, delizie dal sole, scontata del 33% a 39 centesimi.
7: La spesa intelligente!
6: Pancia gonfia. Prova Zimerex Gonfiore Plus. È facile sentirsi sgonfi e leggeri con Zimerex Gonfiore Plus, con carciofo, zenzero e coriandolo. Addio pancia gonfia. Zimerex mette in moto il tuo benessere. E se la digestione si fa difficile, puoi provare Zimerex Digestivo Forte. Zimerex, in farmacia e parafarmacia.
8: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1€. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
10: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al DOS del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it o ticketone.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB in sottocosto a €899,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
16: Party like a DJ is coming.
17: Ecco i primi ospiti delle due serate all'Arco della Pace di Milano.
18: Sabato 6 giugno, la grande festa con Annalisa, Carl Bray, Dito nella Piaga, Fra Quintale, Fulminacci, Giorgia, J-Ax, Levante, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso.
19: Domenica 7 giugno, 1212 Celebration con L.A., Ernia, Fabri Fibra, Frankie Energy, Madame, Night, Neffa, Taiwan.
20: Chi saranno i prossimi?
21: In attesa di scoprirlo, vai su Ticket One e assicurati i tuoi biglietti. Trovi tutte le info su dj.it.
22: Radio DJ.
23: You tuned in with Say What? Make sure you stay right here. You know what it is.
24: Say What?
25: Sabrina.
24: Say What?
25: Madonna.

0: something I want to talk about.
1: Che cazzo mi vuoi dire, Adetta?
2: Ma anch'io ho capito quello, ti giuro, infatti mi sono spaventata per un attimo.
1: Bring your love. 21:42 minuti. It's Radio DJ.
0: Say what? What?
1: Siamo partiti da una dichiarazione forte, cioè Santo Domingo. Cioè, bella la Repubblica Dominicana, brutta Santo Domingo. È un parere personale,
2: un tuo parere,
1: ok?
2: Sì.
1: Pioggia di insulti a città in giro per il mondo. Per Fabio Varazze.
2: Come?
1: Luca dice: la più è bella Varazze, ci sei stata?
2: Molto carina.
1: Non ci sono mai stato.
2: Tutte colorate, il mare.
1: Allora, noi per essere paracoolness dovremmo dire: sono tutte belle le città italiane, sì, soprattutto sì, quelle in cui prende Radio DJ. Ma infatti,
2: ovvio,
1: ci dissociamo da questi pareri, che però sono personali e li rispettiamo. Per
2: certo.
1: Luca, la città più brutta è la Dispoli. La cascata delle marmore a Terni è uno spettacolo, vedi, qualcuno che difende Terni.
3: Ragazzi, ma Ciccio Lancia non manco l'ha scritto per difendere Terni, dato che è la sua città.
1: Eh sì.
3: E tra l'altro adesso con tutti questi odiatori di Terni mi è venuta voglia di andare a vederla.
1: Ma infatti
3: Dalina,
1: sì,
3: da
1: cioè, un po' fa l'effetto contrario. Attenzione,
2: sì,
1: che anche su Como stanno dicendo delle cose bruttissime.
2: Davvero?
1: Sentiamo Ciccio Lancia come difende la sua Terni.
2: Vai.
4: Allora, Wad, stavo ascoltando e ho sentito degli ascoltatori dire che Terni è una città molto brutta. Allora, noi ternani possiamo dire che Terni è brutta, ma gli altri no, perché Terni è una città che è un tipo, col suo fascino. È la città delle tre P. Pallone, il calcio, il pan pepato, il dolce natalizio e la picchia,
1: la
4: che
1: picchia
4: lascio tradurre a te,
1: picchia,
4: diciamo,
1: Damiani,
4: perché c'è un'altra
1: no?
4: concentrazione di quella P, di quella P lì.
1: Sì, che in
4: okay?
1: inglese
4: e poi la... è la città dell'acciaio, la città dell'amore, la città delle cascate, delle marmore, la città degli insulti.
1: Anche?
4: E quindi a tutti quelli che hanno detto che Terni è brutta, io dico una cosa in ternano, dico che ve pozzano bacia freddo, che ve pozzano vesti in quattro, che pozziate a na all'alberi pizzuti. E più di questo non devo dire.
1: Ok, wow.
4: Che poi alcuni dei commenti arrivavano dai perugini. I perugini!
1: Sicuro.
4: Una città fatta di vento e de scale. Ma io dico, la Perugia.
1: Perugia però bella anche. Terni non ci sono mai stato. Dobbiamo organizzare una trasferta a Terni. Mario scrive, evidentemente non siete mai stati a Gela. Insomma, oh, è infinita. Stiamo per un attimo a Roma però, perché uno dei fumettisti italiani più famosi, che però racconta molto Roma, è in romano, e cioè Zero Calcare, è pronto ad uscire con la sua nuova serie su Netflix dal 27 maggio, e cioè Due Spicci. Nel soundtrack c'è anche una canzone di Coen.

0: Alex Warren. Quello di Ordinary, probabilmente qualche settimana fa avete visto un po' in giro sui social quel signore bloccato nel traffico a Roma che cantava Ordinary a squarciagola. Ordinary è una delle prime hit di Alex Warren. Roma, che è vicino la Dispoli, che qualcuno prima diceva essere molto brutta.
1: Ma io sono di la Dispoli, chi è che ha detto che è brutta la Dispoli?
0: Beh, mi piace, ma che scatta.
1: Ma davvero, assolutamente. La perla del Tirreno.
0: La
1: Dispoli. Ma che dice? È bellissima.
0: Mi piace questa rivalità.
2: Se una città al mare, come fa a essere brutta?
0: Ah, dici, se c'è il mare è bella.
2: Dai,
0: sempre.
2: No.
0: Giusto. Diamo un premio. Inventa un premio e dallo alla tua città, dallo alla tua persona. Come c'è questo professore francese.
3: Avete sentito?
0: Montclair, che nel 2016, siccome nessuno gli dava un premio, dovremmo imparare da lui. Nessuno gli dava un premio, lui vinse la medaglia d'oro della filologia, che paragonava ai premi Nobel. La vinse, poi negli anni successivi l'ha data anche ad altri scrittori, ad altri studiosi, tipo anche Noam Chomsky, che è gigante. E poi scoprirono che era tutto falso, il premio non esisteva, se l'era inventato lui, ed è stato arrestato 2 mesi fa. Comunque King, che quel giorno, quella sera si è dato un premio. Ma quella notte pioveva?

0: Sabato 6 giugno, con lui sul palco anche Annalisa, Carl Brave, Dito nella Piaga, Fulminacci, J-Ax, Noemi, Saif, The Colors, Tommaso Paradiso e mille altri. Tutte le info su DJ.it e su Ticket One.
1: Say what?
2: Se stai via dalla strada e via dai guai, c'è Wazzu Radio DJ e vai.
3: Woo! One Gang Show
4: Radio DJ
5: One Nation One Station.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Shh, i private sale ti aspettano a Fidenza Village dall'8 al 17 maggio. Solo per gli iscritti, 30% di sconto sui prezzi già ridotti nelle boutique partecipanti. Scarica l'app di Fidenza Village e iscriviti subito.
9: Sono Marco Cappato. Dopo DJ Fabo continuiamo ad aiutare altre persone a smettere di soffrire. Alcune hanno potuto farlo legalmente, a casa propria. Per altre ancora rischiamo il carcere e ritorneremo davanti alla Corte Costituzionale per far vivere i diritti di tutti. Vuoi essere al nostro fianco? Dona il 5 per 1000 all'Associazione Luca Coscioni per le tue libertà fino alla fine. Scopri come su associazionelucacoscioni.it.
10: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
11: Cerchi una polizza auto innovativa e conveniente? Don't worry, c'è
12: Verti!
11: Fino al 36% di sconto sulla polizza auto. Scade il 18 maggio. Fai un preventivo su verti.it. Offerta soggetta a condizioni. Prima di sottoscrivere, leggi il set informativo su verti.it.
13: La tua azienda produce rifiuti? È ora di adeguarti all'obbligo dei formulari digitali.
14: Un bel guaio per me che faccio il muratore e ho le macerie da smaltire.
15: Io sono un giardiniere e sono in una giungla di moduli.
16: E io che faccio l'idraulico non ci capisco più un tubo.
13: Vieni da Buffetti. Con Qui Rifiuti Pro hai una soluzione semplice e completa per professionisti, partite IVA e grandi aziende. Ti iscriviamo noi a Rentri e se ti manca lo speed lo attiviamo subito. Vieni da Buffetti. Pensiamo a tutto noi.
17: SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale. SPS Italia, Fiere di Parma, 26-28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
18: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
19: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmo Iraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
20: Ultima chiamata.
19: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
21: E ora la sfida finale. Cocktail.
22: Spritz al tramonto.
21: Colazione.
22: Cappuccino vista mare.
21: Estate.
22: Crociera all'inclusive con Costa.
21: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
23: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
24: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li suoniamo.
1: Perché?
2: Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
3: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Le 22.
4: DJ Wad, giusto?
5: Say what? Say what? Say what? Say what?
6: Radio DJ.

0: Nicola, c'è anche Jennie delle Blackpink. Blackpink in your area. Ieri Tame Impala hanno suonato a Londra alla O2 Arena, che è una sorta di forum di assago di Londra più grande, e Dua Lipa è salita sul palco e ha cantato Houdini, cioè non che per cazzi suoi, cioè ha cantato insieme ai Tame Impala, perché sono amici. Anche quando abbiamo intervistato Dua Lipa, e internet non dimentica, ci parlò di Kevin Parker di Tame Impala, che collaborò con lei proprio per quel progetto, quello che aveva Houdini al centro. Quante cose.
1: Guarda, puoi dire ciò che vuoi, ovviamente.
0: Dua Lipa, che è una grande lettrice, ha anche un suo book club, ha anche una sua newsletter a cui sono iscritto. Poi, siccome non metteva più le sue foto, mi sono disiscritto.
2: No!
0: Mette solo le copertine dei libri.
2: Vabbè,
0: che ci sta, però ogni tanto Dua.
2: Book club.
0: Dua Lipa, che vi ricordo essere lei.
3: Hi, how are you, Wad? How are you doing?
0: Sì. Wow. Sulla t-shirt, perché ti dico della lettura? Perché sulla t-shirt ieri alla O2 Arena, a sorpresa con i Tame Impala, aveva la faccia di uno scrittore famoso, un poeta, un filosofo francese, rivoluzionario, trasgressivo, visionario. E come si chiama? Dice uno, si chiama Rimbaud, scritto Rimbaud, da non confondere con l'amico mio di Twitch, Grimbaud, che è un'altra cosa.
2: Che però sì, dici che si può confondere.
0: Giaggia alla lavagna.
2: Eccomi.
0: Quanti in Italia conoscono Rimbaud il poeta? Cioè, anzi, conoscono di più Rimbaud il poeta o Grimbaud lo streamer di Twitch?
2: Lo streamer.
0: Veramente.
2: Cioè, dipende che generazione prendi.
0: Sì, ok.
2: Però mi sa di più lo streamer.
0: Ora vi reciteremo una poesia, non di Grimbaud, ma di Rimbaud.
2: No, che Rimbaud. Non ne ha fatte Grimbaud.
0: Poesia.
2: Poesia. Due punti, vai.
0: Non lo so.
2: la stiamo inventando?
0: No, la googolo.
2: Ah, vai.
0: Vabbè, non è che imparo a memoria le poesie di Rimbaud, le ho lette,
2: magari.
0: Però mica la so a memoria.
2: Recitala.
0: Quello è Fabio Volo che sa le cose a memoria, io leggo.
2: Vabbè, okay. Leggi e recita.
0: Oppure, cioè, apprezzate la sincerità, nel senso, potrei anche dirvi che non sto leggendo, che è la sua memoria. Invece la sto leggendo.
2: La stai leggendo.
0: Sì, siamo nell'Ottocento, questo per farvi capire più o meno di cosa parlava anche Rimbaud.
1: DJ Wad, giusto?
2: Vai.
0: La donna sarà anch'essa poeta quando cesserà la sua schiavitù senza fine, quando avrà riconquistato per sé la propria esistenza, nel momento in cui l'uomo, che è stato fino ad allora ignobile nei suoi riguardi, la lascerà libera.
4: Hey you! Say what gang? Follow Say Wad on Instagram and TikTok. That's a hit.
5: Wan Gang Soul.
6: Say what?
4: Listen up!
6: On Radio DJ.
4: Turn the radio on.
7: Radio DJ.
8: One nation, one station.
9: Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprad in ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Trovare le chiavi in borsa al primo colpo? Difficile. Chiedere un prestito? Easy. Come Deutsche Bank Easy. Le cose possono sembrare complesse. Finché non le fai, easy. Messaggio pubblicitario. Condizioni economiche e contrattuali presso i punti vendita Deutsche Bank Easy. Salvo approvazione della banca.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
5: Radio DJ.

0: Come on, yeah, good like me. È appena uscita, è uscita oggi Pink Panthers, artista che sta funzionando sempre, anche quando cita un classico della musica dance, ma non lo fa in maniera tanto esplicita. Credo che molti, quelli a cui interessa, quindi nessuno,
1: no.
0: abbia magari potuto pensare, ma aspetta, ma questa canzone ricorda questa

0: Grande classico della dance dei primi 2000, anche anni in cui nasceva Pink Panthers. Che bello. Che bello essere qua. Spero che qualcun altro stia pensando la stessa cosa adesso. Vabbè. Nessuno?
1: Ma dai, positivo, sempre positivo. Wow.
0: Catastrofismo. È perché abbiamo citato Rimbaud, sai che Rimbaud era un poeta maledetto.
2: Ma Rimbaud non era l'amico di Baudelaire,
0: sì.
2: Quelli che si facevano di assenzio.
0: A quanto pare sì. Tutti,
1: voci
0: tutti.
1: Che girano.
0: Beh no, penso di sì.
1: Sto scherzando, una battuta.
0: Chissà se solo assenzio, chissà di che, secondo me si sfondavano. È un po' come invece oggi sarebbero tacciati di, tipo ah no, quella poesia non la leggo perché è di un artista. Quel poeta
1: sì.
0: non lo invito all'evento perché dicono che.
1: Ah sì, è vero.
0: Che epoca. Forse ogni tanto dovremmo tornare a vivere nell'Ottocento. Rimbaud, di cui abbiamo citato prima una poesia, perché Dua Lipa ieri aveva la sua maglia quando è apparsa sul palco dei Tame Impala a sorpresa per cantare Houdini.
3: Ragazzi, io sono dell'83, ho fatto la tesina sui poeti maledetti, Rimbaud. Fantastico, me lo ricordo ancora, non studiavo mai, ma quello me lo ricordo.
0: Vedi, comunque, cioè, di quel periodo dei poeti maledetti forse hanno fatto più, sono entrati più nella memoria, perché sai, un adolescente dice un poeta maledetto, ma questo me lo devo ricordare,
1: sì.
0: No? E invece poi i romani no, l'Egitto no, poeti maledetti sì, non so se oggi ancora studiano i poeti maledetti.
4: Ciao la
0: ci dica il nome di un poeta maledetto. Ce sono tanti, uno l'abbiamo detto.
1: Sì, un poeta maledetto.
0: Che è Rimbaud.
1: Sì.
0: Poi non li sai, puoi giustificarti. Puoi...
1: Ah, me lo stai chiedendo, pensavo stessi cercando.
0: Sì, sì, la lavagna.
1: Ah, no, allora, vai, mi giustifico.
0: Ti giustifico.
1: Vai.
0: E poi c'era Baudelaire, Charles Baudelaire, che forse è proprio considerato il poeta maledetto per eccellenza. Quello che ha scritto I fiori del male. Poi c'è anche Verlaine, che è quello, credo. No, questa non la dico perché non sono sicuro. Credo che il Verlaine, dai una googolata veloce, sì. Paul Verlaine, si scrive così. È il motivo per cui non lo dico.
1: Ma non ho capito niente.
0: Verlaine, che cosa ha determinato nella cultura francese? Intanto che facciamo questa ricerca di venerdì sera.
1: Amo, ma tutto a posto?
0: Beccatevi sto pezzo del 2002 di Jamiroquai.

0: Morning Show. Fabri Fibra. Fabri, che sarà ospite al Party Like a DJ domenica 7 di giugno, Arco della Pace, Milano. 1212 Celebration con Fabri Fibra e Lea. Mille, Frankie Energy, Night, Ernia, Madame e molti altri, c'è anche Neffa. Tutte le info su DJ.it e su Ticket One.
1: Ciao, what?
0: Yeah, something like a phenomenon. Come diceva LL Cool J, citazione chiaramente di Fabri Fibra a quel pezzo di LL Cool J, che a sua volta citava un pezzo di qualche anno prima, del 1983, di Grandmaster Flash, Melly Mel, White Line.
2: Fun, baby.
0: Senti.
3: Avete sentito?
0: Il mio sogno è sempre fare Say what?
2: Bass.
0: Do it. Facciamo andare un attimo?

0: Già alla lavagna, ma dove lo trovi? Dove lo trovi un programma che ti parla da Grandmaster Flash, del QJ, Fabri Fibra, Baudelaire.
1: Abbiamo la DHD, parliamo di mille robe.
0: Baudelaire, dice Elisabetta. Prima eravamo su Verlaine, quello sì. Che non volevo dire, se lo avessi detto avrei fatto un errore, come spesso capita. Però ogni tanto vedi, impari a non farlo. Però ora lo faccio nel dire che non l'ho fatto, cioè non so
2: sì,
0: se
2: ma tutto a posto.
1: Per te e andava via.
0: Perché
1: così,
0: esiste però. In Francia il Verlaine, non so se si pronuncia Verlaine, che però si scrive tipo come il nome del poeta, ma è un'altra storia. Nata negli anni 70 e 80 nelle banlieue parigine, il Verlaine è quello che a Milano è un po' il Rio Contra, cioè il parlare al contrario. Mentre il Rio Contra è un'inversione delle sillabe, credo sì. Che il Verlaine sia proprio il contrario, cioè che ne so,
1: sì, già da Adaij, non da già, Adaij, non Adaij. Da già il mio nome, capito?
0: Già Adaij alla lavagna.
1: Adaij è quello in francese, sì, da già è il Rio Contra.
0: Il Rio Contra che è milanese. Però per chiudere con Verlaine, sì. Mettiamoci un po' di poesia. C'è Giada, ladies and gentlemen, che questo venerdì sera ci reciterà una poesia di
1: Paul. Reciterà esagerato, ve la leggo.
0: Vabbè, ci leggerà una poesia di Paul-Marie Verlaine.
1: Da ridere.
0: Va, let's go. No, aspetta, devo leggere la poesia. Cazzo, manda il disco, scusa. Ah, dici, creiamo enfasi, ce la legge dopo la canzone.
1: Vabbè, come vi pare.
0: No, adesso, ormai il mood.
1: La leggo?
0: Sì. Metti una base da lettura, vai.
1: Questa mi piace, è da lettura.
0: Questa
1: vabbè.
0: È la base della serenata che fanno a Foggia.
1: Un po' Ratatouille. Vabbè, comunque.
0: Sì, è vero.
1: Viviamo in tempi infami, dove il matrimonio delle anime deve suggellare l'unione dei cuori. In quest'ora di orribili tempeste non è troppo aver coraggio in due per vivere sotto tali vincitori. Di fronte a quanto si osa dovremo innalzarci sopra ogni cosa, coppia rapita nell'estasi austera del giusto, e proclamare con un gesto augusto il nostro amore fiero come una sfida. Ma che bisogno c'è di dirtelo? Tu la bontà, tu il sorriso, non sei tu anche il consiglio? Il buon consiglio leale e fiero, bambina ridente del pensiero grave, a cui tutto il mio cuore dice grazie.
0: Tu leggevi in chiesa, cioè si vede che leggevi, sei proprio quella che leggeva in chiesa.
1: Sì.
0: Poi anche nell'Ottocento.
1: Ma mi insulta un complimento.
0: No. Anche nell'Ottocento dicevano viviamo in tempi infami. Incredibile, sì. Verlaine. Say what?

0: facciamo una festa.
1: Eh sì, non c'è la festa del papi questo weekend, c'è la festa della mami.
2: Ah sì, è questo vero, il 10
1: weekend, mamma, che al contrario si dice a mam.
2: A mam.
1: A mam, sì, che a questo ci arriviamo, è facile.
3: Se volete ragazzi due lezioni, io so parlare al contrario veramente, okay. A me ho piti socon, so operare la palla la trocni, o so operare la
1: pazza
3: simmetrica.
1: Pazzo. Clamoroso.
2: Potrebbe non aver detto nulla e noi comunque ci crediamo.
1: Ma è la stessa persona che abbiamo al telefono?
2: Ce l'abbiamo al telefono, è Marco.
1: Marco, tu sei un pazzo scatenato.
4: Ciao.
1: Allora intanto vabbè, io sono un po' abituato a sentire parlare al contrario, perché Albertino ha questo talento, quindi ogni tanto spara la parola o la frase al contrario. Tu quando hai scoperto di essere così rincoglionito? Possiamo...
2: talentuoso, no, così. Talentuoso, è un talento.
1: Beh, insomma, che talento è parlare al contrario?
2: È bellissimo, ma
1: bello,
2: cosa dice? Un superpotere?
1: Sì, no, sì, che non
2: serve,
1: serve
2: a
1: niente,
2: nulla, però
1: certo.
2: Vabbè.
1: A meno che, non lo so, Marco.
4: Esatto, esatto.
1: A te
4: è
1: serve.
4: Un talento un po' inutile, è un talento un po' inutile, perché da quando sono piccolo che cioè, i primi ricordi che ho è che io parlavo al contrario, credevo fosse normale, poi ho scoperto che non lo era.
1: Ma perché? Però, cioè, come hai imparato?
4: Ma no, non mi sono mai né, ovviamente né allenato né niente, mi viene diciamo naturale.
1: Ah, non è che prima lo si impara, poi pa pa para para pa pa para. No.
4: No, mi è sempre venuto naturale e tutti mi hanno sempre detto: ma sfrutta questo talento. Ma in realtà,
1: vabbè, allora sfruttiamolo, facciamo così: pensa ad una frase, dicela al contrario, e il ascoltatore o la ascoltatora che indovina che cosa tu stai per dire al contrario vince il premio fedeltà. Così, la improvvisiamo così. Sei pronto?
4: Ok.
1: Vai con la frase al contrario, faccela difficile.
2: Vai
1: Marco.
4: Oi caitu ton socram ad otarp e ivoturas e anob anutrof aik areclif li oimerb.
2: Io ho capito le prime
1: tre
2: parole.
1: Merda.
2: No, io le prime tre parole le ho capite.
1: Cazzo, è proprio difficile, Marco. Comunque, allora, Marco, tu stai là che ci devi dire la soluzione, che non lo sappiamo.
2: Forza,
1: chi indovina vince il premio fedeltà. 347 342 5220.

0: One station.
1: Radio. DJ.
2: One nation. One station.
3: Solo su Radio DJ c'è un programma come DJ Training Center. Tutte le domeniche un'ora di sport, alimentazione, benessere con Linus e con gli atleti e gli esperti dell'Equipe Enervit. DJ Training Center, la domenica a mezzogiorno, solo su Radio DJ.
0: Sponsored by Enervit. Prima, durante e dopo lo sport.
4: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: L'atmosfera è vivace, ma i rumori trasformano ogni parola in un brusio. Niente più sorrisi di circostanza.
8: 30 secondi tra sushi e kebab takeaway.
6: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
9: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Le nostre chiamate? Lunghe. È tutto un... Attendere, prego. Attendere, prego.
9: E chiama uno.
8: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su uno energy.it.
10: Radio DJ consiglia Torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.

0: No IVA Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
1: Allora Vale, per la DJ Ten di Treviso dobbiamo dare un messaggio un po' elegante.
2: Ma sì, bello, essenziale, proprio come la piccola Venezia della terraferma.
1: Quindi, DJ Ten Treviso, si parte e si arriva.
2: 10 chilometri oppure 5.
1: Si va lì e si corre.
2: Sì, anche se poi ci sono spritz, panini, foto, amici, musica, casino.
1: Vabbè, intanto ci vediamo tutti lì, poi capiamo cosa succede.
2: DJ Ten Treviso, domenica 17 maggio. Iscriviti subito su djten.it.
3: DJ Ten. Run like a DJ.
4: Say what?
5: Yo, Lil B!

0: pazza. 22 e 41 minuti, ciao.
1: Stammi andando forte, tutto quanto parlano in unghie.
0: Drop Dead. Allora, avevamo un ascoltatore.
2: Sì.
0: Marco. Come ci siamo finiti a parlare con Marco? Perché abbiamo parlato. Ma non è che vi posso fare il riassunto di tutta
2: allora,
0: la puntata.
2: Marco ha un talento, sa parlare al contrario.
0: No, ma ci siamo arrivati attraverso Verlaine, il poeta del
2: Poeti
0: Maledetti, il Verlaine, che in Francia è il, tipo il Rio Contra qui a Milano. E perché Verlaine? Perché Dua Lipa con la maglia di Rimbaud? Questo per farvi capire lo spessore, Marco. Ma cosa ti devo dire, Marco?
3: Non lo so, dimmi te.
0: Infatti
2: ha ragione.
0: Parli tu. Allora, siccome la frase che hai detto prima al contrario è lunghissima, sull'altra linea c'è Elisabetta, che si candida a vincere il premio fedeltà, però dille, anzi intanto salutiamola. Ciao Elisabetta.
4: Ciao, buonasera a tutti.
0: Marco, Elisabetta al contrario come si dice?
3: A te Basile.
0: Comunque, comunque è pericoloso.
2: Bravo.
0: A me fa molta paura, Marco. Ce lo diciamo
4: davvero.
2: A te Basile. Come dire, ovvio.
0: La parola immediatamente, al contrario com'è?
3: E te ne mai te dimmi.
0: Beh, capito, lui non ci pensa. Questa è follia,
2: wow,
0: io ti arresterei.
2: Talento.
0: Lui è di Prato, di Otarp. Cioè Otarp. Le frasi così, le parole così sono più semplici. Allora, prova Marco a dirci una frase di tre parole, dai, falla facile, al contrario. Se Elisabetta vince, se indovina, vince il premio fedeltà. Se no lo vince Marco. Vai Marco.
2: Ah.
3: Anob, Anutrof, a te Basile.
0: Elisabetta.
4: Buonanotte Elisabetta.
3: No.
0: Aia, perché era un'altra parola, c'è. Però Elisabetta. Allora Elisabetta c'era.
2: Lui ha detto Anob.
4: Cos'è? Ha tirato a indovinare.
0: Cosa hai detto, Marco?
3: Buona fortuna Elisabetta,
0: No, dammi una seconda chance. Dai,
2: tre
0: dai.
2: Possibilità.
0: Tre
2: frasi.
0: Prova Marco, vai ancora.
3: Ok, allora Emochias, a te Basile.
0: Allora, a te Basile, sappiamo che Elisabetta al contrario.
3: Già una è andata.
0: Vai Eli. Ripeti Marco, ripeti.
3: Emochias, a te Basile.
2: Emochias.
4: Emochias.
2: Prova a scrivere.
0: Dai, io l'ho capita.
4: Chiama Emochias.
2: Ma infatti
0: povera Elisabetta.
4: No,
0: cioè mi dispiace proprio
4: non
0: tanto.
4: Non ho neanche da scrivere. No, davvero. Lui ha veramente un potere soprannaturale, ma non ce la farò mai.
0: Allora, se vuoi Elisabetta puoi dire che il premio fedeltà va a Marco.
4: Certo, ma se lo merita tutto, davvero.
0: Oh. Allora, let's go. Però, povera, mi dispiace.
2: Anche a me. Bravo, Marco.
5: Questa settimana in regalo la Say What Box.
2: Say what?
6: Say what?
2: Say what?
0: Dicevi, Elisabetta?
4: Ho detto, sono comunque contenta che mi avete chiamato.
0: Io ti voglio bene per sempre.
4: Grazie, anch'io.
0: Sai che diamo il premio anche ad Elisabetta? Doppio premio fedeltà.
4: Sì, diamo
0: il premio.
4: Non ci credo.
0: Dai, vai.

0: Adesso per esempio c'è Francesco, ci ha mandato un messaggio molto bello. Premio fedeltà
1: no,
0: anche a Francesco.
1: Ma non abbiamo no, così no, tanti. No. Cosa dici?
0: Marco e Elisabetta, avete vinto i gadget di Radio DJ. Spero tanto di vedervi alla festa il 5, 6 e 7 di giugno. Vi voglio bene. Evviva. Ciao ragazzi, buona
2: e
0: serata.
2: Grazie, grazie.
0: Stargazing pure a te.
1: Stargazing.
0: Ciao, ciao, ciao.

Ciao, sono Gaia e state ascoltando Say What su Radio DJ. Baci. DJ. Say What. One Gang Show. Pink. Boom. I like DJ.

0: Poi c'era anche Ludacris e l'urlatore professionista, forse uno degli hype man più importanti, quantomeno degli anni 2000, assieme a Fatman Scoop, che purtroppo non c'è più, Lil Jon.
1: Ciao,
0: 22:52 minuti. Quante cose in questa puntata, quante cose. Non abbiamo però parlato di tante altre, chiaramente. Cioè, cioè tipo un'equazione. Se parli di tante cose, per, di molte altre no. Per esempio, Giorgia dove è andata? A cucinare, dopo va a cena. Si sta preparando la cena. Poi non abbiamo parlato della donna sposata con la torre. Oh, Giorgia, non abbiamo parlato della donna sposata con la torre Eiffel che chiede il divorzio perché è innamorata di una staccionata, che sembra una battuta, ma vi giuro che non lo è. Ce la possiamo tenere, la puoi mettere per il weekend nel frigo bar di Radio DJ.
2: Certo.
0: E lunedì ripartiamo da questo.
2: No, partiamo col botto
0: proprio
2: lunedì.
0: Ci tengo.
2: Va
0: sì,
2: bene, va bene.
0: Storia pazzesca. Vabbè, poi vabbè, Donald Trump, non so se avete visto.
3: Avete sentito?
0: Ha rilasciato i file sugli alieni. C'è un sito, andate a fare un giro. È www.war, come guerra, .gov/UFO, e ci sono tutti i documenti su fenomeni anomali non identificati. Una presa per il culo. Ma va, ma sono quattro immagini in bianco e nero, vedi i puntini. A Donald Trump. Cioè, no, cioè, facci vedere, faccela toccare
2: la verità sugli alieni.
0: Si chiude questa puntata dell'8 maggio. Spoiler, vi ricordo che domani sarà
4: 9 maggio.
0: Mi
4: scurta.
0: Yes.
4: Hanno visto che tornava insieme a me.
0: Buon weekend, ladies and gentlemen. A lunedì dalle 21 su Radio DJ.

0: One Gang Show.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: 10 chilometri fatti, ora bianche, gialle, rosa o verdi.
5: Parli delle prossime scarpe per la DJ Ten?
4: No, pensavo a quali proteine mangiare oggi. Bianche, di pollo o tacchino, gialle, delle uova, rosa, del suino o verdi, dei prodotti veggie. Possiamo sempre scegliere proteine diverse per dipingere la vita di benessere. Questa è la visione a colori del gruppo Amadori. Scoprila anche tu.
6: Alla DJ Ten fai il pieno di gusto. Passa allo spazio Amadori, a Treviso il 16 e il 17 maggio. Gruppo Amadori, proteine buone per tutti.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
8: Salse buone, signor! Salse Develey! Due per uno, signor!
9: Oh, prendi due salse, una te la rimborsiamo!
8: Develey ti salsa la vita!
10: Eh già! E da oggi anche la spesa! Acquista al supermercato due prodotti Develey! Uno è gratis! Cashback ti salsa la spesa fino al 31 agosto, massimo un rimborso fino a 3,99€ da richiedere entro 5 giorni dall'acquisto. TEC su Develey.it.
11: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
12: Aiuto, cadiamo!
11: O ti senti ACT?
13: Oh, che forza!
11: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Radio DJ consiglia. A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
15: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
17: Sì, certo.
18: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90€, solo da Old Wild West.
19: Collare Seresto allacciato, si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
20: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Seresto, allaccia la libertà!
14: Radio DJ consiglia. Torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor. E la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea. Dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
21: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
22: In famiglia ogni parola merita ascolto. Non lasciare che i brusii ti separino da ciò che conta.
23: Volevamo dirvi che a settembre ci sposiamo.
22: Con gli occhiali Nuance Audio senti meglio in pieno comfort. Scopri il dispositivo acustico invisibile di Essilor Luxottica integrato in un'elegante montatura. Discreto, confortevole e semplice da usare. Compatibile con qualsiasi tipo di lente. Provalo gratuitamente nei migliori centri ottici e acustici. Dispositivo medico CE. Leggere attentamente avvertenze e istruzioni per l'uso. Outmin concessa.
24: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.
0: Hey gang, sono le 23.
2: DJ time. The program.
3: The force of gravity makes you wanna move.

0: Una nuova puntata del DJ Time su M2O dalle 2 alle 3, la domenica pomeriggio in replica e poi ancora il venerdì sera la replica su Radio DJ, One Nation, One Station, perché il DJ Time è nato lì.
1: Oh, meno.
0: A che ora? Non ricordo, ma sicuramente è così. Ciao, sono Albertino.
2: Oh, oh.
0: Ma Mario?
2: Ti ho riconosciuto.
0: Ah, no. Sei tu?
2: Sono io, sì.
0: Sei tu, Mario, pronto per una nuova puntata del DJ Time?
2: Sì, prontissimo a mixare.
0: No, devi dire lo giuro.
2: Lo giuro.
0: Sabato 2 maggio, tanta musica dedicata agli amici della cassettina, poi come sempre arriveranno Prezioso e Molella, col disco Prezioso, il Mega Mix, un po' di musica nuova nella parte centrale e come sempre vi racconteremo una storia dedicata a un brano che è un brano, diciamo, fammi vedere qual è la storia che racconto oggi.
2: Eccola qua.
0: La spoilerò?
2: Sì.
0: E invece no.
2: No.
0: Non la spoilerò.
2: No. Perché?
0: Perché non c'è, tra l'altro.
2: No,
0: ah, no, c'è.
2: Sì.
0: Non la spoilerò.
2: No, dilla.
0: No.
2: Va bene.
0: Non la dico. Se vuoi la dico, ma la bippi.
2: Va bene, dilla.
0: Oggi raccontiamo la storia di la dei
2: Non si è capita.
0: Allora possiamo cominciare con quattro canzoni senza interruzioni. Sabato 2 maggio comincia così il DJ Time.
3: Radio DJ
4: One Nation One Station.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Triplo vantaggio con la promo multipli di Ottica De Menego.
7: Acquista un occhiale per te o per chi vuoi tu e avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza, sia vista che sole.
6: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
7: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
10: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
11: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.

0: DJ Time.
1: Sweat. Sweat.
2: La prima è una produzione italiana, siamo nel 1993. Non è l'unico successo degli Usura. Sono quelli di
3: Sweat. Open Your Mind.
1: Sweat.
2: Questa invece è Sweat, 1993.
1: Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat. Sweat.

0: sweat, sweat, sweat.
1: Allora, gli Usura sono diventati molto famosi in tutta Europa, sono andati in classifica con Open Your Mind, avendo campionato la canzone dei Simple Minds. In questo caso hanno campionato una chitarra che, se non sbaglio, era Where the Streets Have No Name degli U2, la parte iniziale.
2: È vero!
1: Che dici?
2: Sì.
1: Ci sta?
2: Mi sa che è lei.
1: Secondo me è lei, ma loro non lo sanno. Andiamo avanti col DJ Time, che è appena cominciato, e lo facciamo con un DJ che francese. Ti ricordi? Lo DJ che Sash del Retour.
2: Sì.
1: Sash, dalla Francia, ma in questo caso parla di un altro posto.
3: L'Ecuador.

0: Era Sash che in quel periodo degli anni 90, metà anni 90, ha collezionato diversi grandi successi. Questo forse è il meno eclatante. Cosa dici, Mario?
1: Sì, però è bellissimo.
0: Era Ecuador. Il periodo è pressappoco lo stesso, siamo nel 1996. Un'altra produzione italiana, Raff by Picotto. Questa è Ocean Whisper.

saluto al nostro amico Mauro Picotto. Una delle sue produzioni era Rough by Picotto, Ocean Whisper, anno 1996. DJ Time, questa è sempre molto attuale.

0: A chiudere questa sequenza iniziale del DJ Time di sabato 2 maggio, una canzone che a me piace tantissimo, la metto ancora come se fosse nuova, era The Road con Sandstorm. Sono sicuro che questo brano incontrerà anche i gusti del nostro Giorgio Prezioso.
1: Assolutamente sì.
0: Vedi?
1: Chi la mette di noi questa?
0: Io.
1: La metti tu?
0: Certo, Gio. Non ti ricordi? La volevi mettere tu?
1: La volevo mettere io.
0: Invece la metto io.
2: Ragazzi, non litigate.
0: Vuoi metterla tu, Mario?
2: La vorrei mettere io.
0: Avete finito? Allora, Giorgio, come sempre siamo qui per ascoltare il suo disco prezioso. Che cosa ci proponi questa settimana?
1: Allora, questa settimana abbiamo sulla base di Jennifer Lopez e David Guetta, Save Me Tonight, Calvin Harris, Katy Perry, Mark Morrison e Martin Garrix insieme a Bono degli U2.
0: Pensa che abbiamo parlato poco fa degli U2, vedi che tutto torna, eh? È incredibile, we are the people. Sentiamolo.

0: era il disco prezioso di questa settimana. Un po' di novità. Ah, sì, allora sì. Un attimo che tiro fuori dalla mia contenitore chiavette con le novità.
1: Contenitore?
0: Un attimo, USB, chiavette novità. Ecco qua, chiavette novità. Qui abbiamo tre novità. Quante ne vuoi sentire tu?
1: Tre.
0: Tre ne ho. La prima è di Fisher, insieme a Tones and I, e si intitola Favor.

È il momento del DJ Time, come tutte le puntate, anche in questa di sabato 2 maggio, in cui vi facciamo sentire un po' di musica nuova che spesso poi incontriamo il sabato sera nella DJ Parade, la nostra classifica dance. Questo era Fisher, ma la prossima è di Adam Beyer, Genesee e Aya Ann, e si intitola DNA.

era DNA di Adam Beyer, Genesee e Aya Ann, la novità che abbiamo appena sentito che corre sottofondo in questa puntata del DJ Time. A chiudere la prima mezz'ora, una novità che arriva da non molto lontano perché è prodotta in Italia. Che

0: Era duro, eh?
1: È duro.
0: È dura, eh?
1: È dura.
0: No, è duro il titolo.
1: Ah, ok.
0: Il titolo del brano di Kid Khalif che chiude questa prima mezz'ora del DJ Time era una delle tre novità insieme a Fisher, Adam Beyer e Genesee. Noi ci fermiamo un attimo, ma tra poco ritorniamo con la seconda mezz'ora insieme a Tag Team Back Again e subito dopo vi racconterò una storia.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Radio DJ consiglia
6: Torna a Pantelleria di Island Fuse Tea. 4 giorni tra musica, natura e nuove connessioni. Con oltre 80 experience, rituali al tramonto, degustazioni, attività outdoor e la musica di Boss Doms, Sven Vatt, Mace e tanti altri. The Island Fuse Tea, dal 9 al 12 luglio a Pantelleria. Biglietti disponibili su vivaticket.it.
7: In Fondazione Maria Letizia Verga l'Unione fa
8: la cura!
7: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori

0: ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.
1: Eccoci, accomodatevi. Notate gli ambienti ampi e luminosi? Un'area gioco per i bimbi? Uno spazio per i vostri hobby?
2: Ma è perfetta!
1: E non avete ancora visto il bagagliaio? Fai spazio alla tua vita. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro. Disponibile fino a 7 posti in versione diesel, benzina ed elettrica. Oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.720 euro. Rata finale 13.560 euro. 35 rate da 249 euro. TAN fisso 8,99. TAEG 11,58. Scopri il nuovo Fiat Cubo L da 19.950 euro su fiat.it.
3: Lo spettacolo della stagione MotoGP 2026 è qui. Questo weekend il team di Sky Sport MotoGP ti porta in pista. Domani alle 15 la sprint race e domenica 10 maggio alle 14 la gara con il Gran Premio Michelin della Francia. Vivi tutta la MotoGP in diretta esclusiva su Sky e in streaming solo su Now. Let's race con Sky Sport e Radio DJ.
4: Quando il tempo sembra non passare mai e il tuo unico pensiero è la pausa pranzo,
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo dai tuoi ristoranti preferiti. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Radio DJ consiglia
3: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
7: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
3: Sabato 12 settembre, già sold out, e domenica 13, Marragué, due show esclusivi, con tutte le loro hit, e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del 10° anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
8: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
9: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
11: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
12: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
11: Benvenuti nella quinta stagione dell'Allenamento.
12: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
11: Torna l'Allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
13: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
14: Welcome to DJ Time.

0: noi per fare la sigla di Italia 11 ci siamo ispirati a questo brano, vero Mario?
1: Sì, sì, sì.
0: Poi l'abbiamo fatto cantare agli Outer Brothers. Non so se quanti lo sanno, però è così.
1: Forse in pochi.
0: Ed è venuto fuori Italia 11, there it is. Sì, è la sigla del programma di grande successo di Italia 1 degli anni 90, ti ricordi Mario?

0: che sei? Eh? Cosa che storia racconti?
1: Oggi?
0: Sì.
2: Oh yeah! Check this out!
3: DJ Time Story.
1: Oggi raccontiamo la storia di La La Land. I'm going down to La La Land. Di Green Velvet. DJ, produttore e cantante Curtis Alan Jones, in arte Green Velvet, è uno dei pionieri della musica house e techno americana. Nato nel 1968 a Chicago, Illinois, Curtis cresce ascoltando le fantastiche radio locali

0: musica elettronica e nel 1991 inizia a produrre i suoi primi dischi con lo pseudonimo Kashmir. Nel 1993 Kashmir attira l'attenzione grazie al successo del singolo Brighter Days, numero 2 nella classifica dance di Billboard. Anche il singolo seguente, Percolator, è una hit nei club che suonano musica elettronica.
1: It's time for the percolator. It's time for the percolator.
0: Il progetto Green Velvet esplode nel 1995 con il singolo Flash.
2: Camera's ready, prepare to flash.
0: Ma si consacra definitivamente nel 2001, quando Curtis Jones produce un vero e proprio inno underground, La La Land.
3: La La Land.
0: La La Land è una canzone minimale e geniale, acida e persuasiva come il suo contenuto.
3: La La Land.
0: Composta da una tastiera da $60 e una drum machine altrettanto economica, proprio come faceva Green Velvet all'inizio della sua carriera, La La Land racconta di come le pasticche di ecstasy possano fotterti il cervello.

è legato ad una storia personale molto delicata. Green Velvet ha raccontato di avere rischiato la vita a causa di un overdose mentre si trovava a casa di un amico. Da quel giorno, dove ha visto letteralmente la morte in faccia, ha deciso di cambiare vita, dedicandosi alla sua passione, la musica elettronica, in modo sano. Quindi nel 2001 Green Velvet pubblica La La Land, l'inno antidroga più famoso della musica house, La La Land, nel quale canta esplicitamente di come le pillole uccidano un milione di cellule cerebrali alla volta. Nonostante questo, per anni il vero significato di La La Land non è stato capito.

testo. Anzi, spesso la canzone è stata utilizzata esattamente al contrario, e cioè come un incentivo all'utilizzo della droga nel club. Oggi sappiamo che non è così. Decisamente ambigua nella forma e nella sostanza, La La Land è il più grande successo discografico di Green Velvet, uscita anche dal circuito underground per affacciarsi nel mainstream, entrando in classifica in paesi come Regno Unito e Belgio. Ed eccola, di nuovo nel DJ Time, La La Land di Green Velvet.

0: Ma tu la conoscevi la storia di La La Land dei Green Velvet, Mario?
1: Sì, forse.
0: No, non così.
1: Non così, infatti, hai ragione.
0: E Molella la conosceva la storia di La La Land? Molly, la conoscevi la storia?
2: Non così, direi.
0: Non così, molto bene. Vedi, vedi che allora è servito qualcosa a raccontarla.
2: Eh sì, è bello, infatti è bellissima che racconti le storie, è una cosa...
0: Che poi detto così, Molly, sembra che io racconto storie.
2: No,
0: invece invece sono storie vere queste qua.
2: Sono storie vere, sì.
0: Va bene, nella puntata di oggi, sabato 2 maggio, come tutte le settimane, c'è il Mega Mix di Molella e Molly è con noi al telefono per comunicarci quali sono i brani che sentiremo nei prossimi minuti.
2: Allora, oggi sentiremo la mia canzone degli 94 Change, poi Africa Bambata con Pupanani, Mr. The Love Parade da Hull, Culture Beat Mr. Vane, Smile di Puffendorf e Flor Filla con Anthem Number 4, il DJ Cerva, direi.
0: Bene, eccolo qua, sentiamolo il Mega Mix di questa settimana by DJ Molella.
2: Eccolo.

Era il megamix di Molella di questa settimana. Adesso, quattro canzoni per continuare. La prima è di Alice DJ, Alice DJ, Back in My Life.

Life di Alice DJ in questa puntata del DJ Time, che potete risentire in replica domenica pomeriggio qui su M2O. Oppure venerdì sera su Radio DJ. Se non vi basta, amici della cassettina, ormai la cassettina potete anche metterla nel baule, perché grazie al reload la cassettina ve la facciamo noi e potete riascoltare la puntata in qualsiasi momento vogliate, andando sui nostri siti o scaricando le nostre app. Adesso Quadran, questa è Eternally.

0: I Would Like to Live Eternally, vorrei vivere per sempre i Quadran, che se non ricordo male avevano partecipato anche ad uno dei nostri DJ Time di Capodanno al Forum. Ricordo male?
1: No, ricordi benissimo, Alberto.
0: Vedi, era

0: wanna, La prossima invece sembra che l'ha cantato un ubriaco. Invece è volutamente così, diciamo. Forse era ubriaco, però adesso sta bene il tipo.
1: Sì, mi sa di sì.
0: The Lawyer. I wanna. Sentite un po' come canta questo.

Siamo nel 1999, The Lawyer è il nome dell'artista, lo pseudonimo, se non ricordo male il tipo era un avvocato, per quello che si faceva chiamare The Lawyer, era I Wanna Adesso, per chiudere la puntata e lasciare un bel ricordo di questo DJ Time, un capolavoro di Robert Miles, intitolato Children.

0: Woman di Robert Miles, c'era bisogno di dirlo? Ma sono qui per questo. Era l'ultimo brano di oggi, in chiusura del DJ Time. Grazie a tutti per averci seguito, un saluto speciale agli amici della cassettina e un saluto a mio amico Mario Fargetti in regia. Andiamo?
1: Andiamo.
0: Si va via.
1: A mangiare un gelato.
0: Sì, volentieri. Allora ringrazio anche Preziose Molella e tutti voi che ci avete seguito, vi do appuntamento al prossimo weekend dalle 2 alle 3, sabato pomeriggio su M2O, poi domenica ancora su M2O e venerdì sera su Radio DJ. Buon fine settimana, alla prossima per un'altra puntata del DJ Time.

0: ciao a tutti.
1: Arrivederci.
2: Radio DJ
3: One Nation One Station.
4: Muro del salone, con quel colore nuovo vai al Max.
5: Vuoi dire Max Meyer? Pensa che è stato scelto tra 1428 colori.
4: Mazzetta, che roba! Colori Max Meyer, delicati, intensi come le tue emozioni. Se anche i muri potessero parlare direbbero grazie Max Meyer, dal 1895.
6: In questo esatto momento il tuo cervello sta cancellando migliaia di informazioni per non farti impazzire.
7: Il problema è che sta cancellando anche quelle che ti servono per decidere bene.
6: Benvenuti nella quinta stagione dell'allenamento.
7: Bias, autoinganni, cortocircuiti mentali.
8: Torna l'allenamento con Laura Antonini e Alessandro Mora. Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
9: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
10: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
12: Radio DJ consiglia
13: Marragué, le due leggende del rap italiano, insieme all'Ippodromo SNAI San Siro di Milano.
14: Gioielli e fama, Vuitton e Prada.
13: Sabato 12 settembre, già sold out. E domenica 13, Marragué, due show esclusivi con tutte le loro hit e il disco Santeria, eseguito integralmente in occasione del decimo anniversario. I biglietti per il 13 settembre sono in vendita su ticketone.it. Tutte le info su dj.it.
15: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
16: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
17: My Movies presenta.
18: Inizia dicendomi perché sei qui.
19: Mi serve un vestito.
18: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
19: Non sapevo dove altro andare.
17: Il premio Oscar Anne Hathaway.
19: Non volevo tagliarti fuori.
18: Ma lo hai fatto.
19: Non puoi odiarmi davvero.
18: Oh sì che posso.
17: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
19: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
17: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
20: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
12: Radio DJ consiglia.
21: A Disneyland Paris c'è una grande novità tutta da vivere. World of Frozen, un mondo straordinario dove la storia di Frozen prende vita nel parco Disney Adventure World. Nuove attrazioni, nuove storie e una grande sorpresa. Sabato 9 e domenica 10 maggio, Radio DJ sarà in diretta da Disneyland Paris con Pecchia Damiani e Annie Mazzola. L'avventura continua. Trovi tutte le info su dj.it.
22: In Fondazione Maria Letizia Verga l'unione fa...
23: la cura!
0: Da oltre 45 anni siamo al fianco di bambini e ragazzi con leucemie e linfomi e alle loro famiglie. E grazie all'alleanza tra medici, ricercatori e volontari, ci impegniamo ogni giorno a sostenere ricerca, cura e assistenza. Con il tuo 5 per 1000 possiamo guarire un bambino in più, insieme. Scopri come su fondazionemarialetiziaverga.it.

0: Li cerchiamo, li troviamo, li suoniamo. Perché? Perché siamo Radio DJ, il vostro DJ personale.
1: Radio DJ, comincia tutto qui.

0: Radio. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Hai mai sentito il battito della montagna? Dal 20 al 28 giugno a Pinzolo in Trentino torna Mountain Beat Festival. Esperienze uniche nella natura e musica live in quota nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Al Dos del Sabion ti aspettano Ben Harper sabato 20 giugno, Elisa domenica 28 giugno. Biglietti su campigliodolomiti.it

0: Chi vuoi tu? E avrai uno sconto del 25% sulla prima montatura, 30% sulla seconda e 40% sulla terza. Sia vista che sole.
1: Vieni a trovarci da Ottica De Menego.
0: Ottica De Menego. Vedere bene per vivere bene.
2: My Movies presenta.
3: Inizia dicendomi perché sei qui.
4: Mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
4: Non sapevo dove altro andare.
2: Il premio Oscar Anne Hathaway.
4: Non volevo tagliarti fuori,
3: ma lo hai fatto.
4: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
2: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
4: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
2: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura. Con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it.
7: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze, ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
8: Ultima chiamata.
7: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
9: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV. Legend con Alex Farolfi.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come bastoncini di pesce MSC da 450 grammi a 1,99 euro e salame nostrano da 500 grammi a 3,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Mia sorella ha ragione, non vorrei dar ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
6: Sì, certo.
7: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.
8: My Movies presenta.
9: Inizia dicendomi perché sei qui.
10: Mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi.
10: Non sapevo dove altro andare.
8: Il premio Oscar Anne Hathaway.
10: Non volevo tagliarti fuori,
9: ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
8: In un'emozionante storia di musica, talento e ossessione.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
8: Mother Mary, dal 14 maggio al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il lavapavimenti Polti Rollistim che aspira, lava e igienizza con il vapore, tuo a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Repubblica e Robinson vi aspettano al Salone Internazionale del Libro di Torino. Dal 14 al 18 maggio, 5 giornate di approfondimento e cultura, con le firme di Repubblica e grandi autori italiani e internazionali. Guillermo Arriaga, Alessandro Baricco, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Concita De Gregorio, Matilde Gioli, Vittorio Lingiardi, Ezio Mauro, Francesco Piccolo, Massimo Recalcati, Roberto Saviano, Michele Serra, Zadie Smith e tanti altri. Scopri di più su repubblica.it. Yeah, we're on to the next.

0: cerchiamo,
1: li troviamo,
2: li sogniamo. Perché?
1: Perché siamo Radio DJ,
2: il vostro DJ personale. Radio DJ comincia tutto qui.
3: Legend con Alex Farolfi.

0: Tony, non ci sono paragoni.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Corri da Troni. Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
4: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
3: Scoprire isole di silenzio.
5: E oasi di divertimento.
3: Vivi un'estate immensa. Toscana. Rinascimento senza fine. Visit Tuscany.com.